Qualcuno che aspira alla vita d'eroi, la gente lo sa com'è difficile rinunciare a qualcosa che ha dell'impossibile. In fondo lo diceva anche Coelho, che un bravo guerriero della luce predispone di un carattere sagace

amo. Esseri speciali rinasciamo, quasi fossimo immortali. Quanti pali hai preso prima di imparare ad andare in bici senza mai

tipo umani. Senta, io dopo anni di stegismo, all'età di 60 anni mi sento finalmente pronto. Credo di essere proprio pronto, finalmente, per un contratto a tempo indeterminato.

sa che so anche cantare io. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.

il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

detto che mi sposi. Pesca nocciolo e cianuro, quegli occhi verdi velenosi, e mi ucciderai come nelle starie del cinema. Sai che mi hanno detto così,

io poi ero destinato a fare il metalmeccanico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario e lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso.

perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella. Il cuore si stanca anche lui, vedi, e se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

Vorrei parlarti un po', non ho il coraggio e te lo canterò, quello che sento e non ti ho detto mai, e sono certo che lo ascolterai. Tu nel mio cuore sei ancora qui, tra questi ulivi forti e senza età, la vita a volte sai che va così, seguendo il sogno della libertà. Sei stato padre eppure mai padre.

Mio caro padre, se tu sapessi come sei presente appena un dubbio appare nella mia mente, come accompagni ogni mio passo verso quella porta aperta in fondo all'universo. Sono tuo figlio e ne sono fiero. Fiero di aver avuto un padre così vero.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, il cortile della biblioteca aspetta chi studia all'aperto. E poi da Saronno alla Silicon Valley per presentare la loro invenzione. Ci spostiamo a Cislago, affido familiare e vicinanza solidale, un incontro per conoscere le opportunità. E ancora Saronno, un murales di Ravo Mattoni abbellirà Piazza L'Amalfa. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Valeria, alla regia Giancarlo. Questi erano i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Si sono conclusi i lavori di riqualificazione del cortile della Biblioteca Civica e del Teatro Giuditta Pasta in Viale del Santuario, che si presenta quindi in una veste rinnovata, frutto di un intervento di riqualificazione urbana mirato a trasformare un'area di transito in un vero e proprio spazio di aggregazione e sosta. L'intervento ha in sostanza visto l'inserimento di nuovi elementi di arredo urbano che coniugano design contemporaneo e funzionalità. L'obiettivo è quindi di andare incontro alle esigenze e alle richieste dei tanti utenti della biblioteca, a cui fanno abitualmente riferimento molti studenti provenienti da tutto il comprensorio del Saronnese. Le nuove fioriere con essenze verdi, pensate per arricchire l'estetica della corte, assieme a sedute in legno, sono pensate per garantire uno spazio accogliente per chi desidera leggere un libro all'aperto o attendere l'inizio di uno spettacolo teatrale. A queste si aggiungono poi delle sedie per favorire la socialità, ma anche lo studio all'aria aperta. L'obiettivo è cioè rendere Casa Morandi un salotto urbano vero e proprio, sempre più integrato nella vita quotidiana dei saronnesi, potenziando la vocazione naturale di questo luogo come polo di creatività, socialità e cultura. Lo spazio, pienamente fruibile, ha già iniziato a popolarsi di studenti, utenti della biblioteca e anche spettatori del teatro. L'invito dal comune, rivolto a tutti i cittadini, è quindi quello di passare a scoprire il nuovo assetto del cortile, che sia per una pausa studio, una chiacchierata o un momento di relax prima di entrare a teatro. Da ricordare infine che il restyling è stato portato a termine con la collaborazione della partecipata Saronno Servizi, nelle varie fasi del lavoro, dalla progettazione alla posa degli arredi. Dalla bella stagione faciliterà poi la frequentazione del luogo, non lontano dal centro e neppure dal parco dell'ex seminario. Anche la posizione dunque potrebbe essere un fattore determinante nel portare a una buona frequentazione il cortile, facendo così fruttare l'investimento compiuto. Da Saronno alla Silicon Valley per sfidare i migliori innovatori del mondo. È la strada intrapresa da Foremic, la startup di tecnologia forestale, ideata dal saronnese Francesco Cantoni insieme a Iari Ivanoschi e Federico Gabrieli. Giovani rappresentanti per l'Italia selezionati per la finale mondiale del Red Bull Basement a San Francisco, pronti a confrontarsi con progetti provenienti da oltre 40 paesi. Il progetto ha già ottenuto importanti riconoscimenti, aggiudicandosi nel 2025 il James Dyson Award Italia ed è risultato vincitore anche della Grande Fondazione Francesco Morelli. Un percorso di crescita culminato poi il 5 maggio, con la vittoria della finale italiana del Red Bull Basement, che ha aperto le porte alla competizione globale. Un ulteriore risultato è arrivato dal mondo dell'innovazione e della divulgazione scientifica. Uno dei sistemi di monitoraggio Foremic è esposto a 2700 metri di quota nella mostra permanente di Lagazuoi Expo Dolomiti di Cortina d'Ampezzo, dove resterà visitabile fino a marzo 2027. L'idea nasce con un obiettivo concreto, spiega Francesco Cantoni, proteggere le foreste, grazie a sensori che monitorano il microclima e la presenza di insetti invasivi. Analizzando poi i dati con l'intelligenza artificiale, il sistema individua anomalie e rischi in anticipo, consentendo interventi tempestivi e mirati. La piattaforma monitora il suolo, il microclima e lo stato di salute degli alberi, Le informazioni raccolte vengono poi trasmesse in cloud e visualizzate attraverso una dashboard accessibile a tecnici, consorzi forestali e aziende e anche ai cittadini. L'obiettivo è preservare l'intero ecosistema boschivo. A San Francisco i tre ragazzi sono stati selezionati tra i 40 migliori progetti al mondo e tra ben oltre 138.000 candidature. E andiamo a Cislago, una serata per raccontare il valore dell'accoglienza familiare e far conoscere gli strumenti che possono aiutare bambini, ragazzi e famiglie in momenti di difficoltà. È questo l'obiettivo dell'incontro pubblico dal titolo Accogliere, sostenere e crescere, promosso dall'ambito territoriale e sociale del Saronnese, in collaborazione con il servizio Affidi d'Ambito, gestito dalla cooperativa Progress. L'appuntamento è in programma mercoledì 17 giugno alle 21 a Villa Isacchi a Cislago. L'iniziativa nasce con l'intento di avvicinare i cittadini al tema dell'affido familiare e alla vicinanza solidale, due strumenti che consentono di sostenere minori e famiglie in situazioni di fragilità. L'affido riguarda bambini e adolescenti la cui famiglia d'origine sta attraversando un periodo di difficoltà temporanea, mentre la vicinanza solidale si traduce in piccoli aiuti concreti e l'obiettivo dell'affido è offrire ai minori un ambiente familiare capace di garantire crescita, stabilità, relazioni, evitando per quanto possibile il ricorso all'inserimento in comunità. La serata sarà condotta da Luca Chieregato, scrittore e attore, che accompagnerà il pubblico in una riflessione sul tema dell'inclusione. Seguiranno poi le testimonianze di alcune famiglie affidatarie del territorio che racconteranno la propria esperienza diretta. L'incontro fa parte di un percorso di sensibilizzazione già avviato nei comuni dell'ambito sociale del Saronnese, che comprende anche iniziative culturali e attività rivolte a famiglie e bambini. E torniamo a Saronno, un'opera di grandi dimensioni e di forte valore artistico, destinata a cambiare il volto di una delle piazze più centrali della città. Il nuovo murale, firmato da Andrea Ravo Mattoni, sorgerà infatti in piazza Ugo Lamalfa e promette di trasformare l'area in un nuovo punto di interesse urbano, grazie al prevedibile andirivieni di persone che passeranno in zona. Il progetto è approvato dalla Giunta Comunale, che porterà in centro una nuova creazione di arte urbana, ispirata a un'opera custodita nella Biblioteca Civica del Viale Santuario. Il soggetto scelto, infatti, è lo sposalizio tra Bacco e Arianna, tratto dai teleri di Stefano Maria Legnani, che sono esposti nella sala studio del complesso bibliotecario. L'intervento interesserà una parete privata, affacciata proprio sulla piazza, messa a disposizione da un condominio. L'obiettivo non è soltanto artistico, ma anche di rigenerazione urbana, valorizzare uno spazio centrale della città che, pur trovandosi in posizione strategica, rimane spesso ai margini dei principali percorsi cittadini. Il murale rientra nel progetto Varese Cultura 2030, promosso dalla provincia di Varese e sostenuto con fondi destinati ovviamente alla valorizzazione culturale del territorio. La scelta del soggetto crea inoltre un collegamento diretto tra il patrimonio artistico conservato in biblioteca e gli spazi cittadini. La realizzazione è prevista nella seconda metà di giugno e prima dell'avvio dell'intervento sarà effettuata la pulizia della superficie muraria, mentre al termine verrà applicata una vernice protettiva. La realizzazione del murale è regolata da una convenzione tra comune e il condominio proprietario della parete. L'accordo stabilisce che per oltre 10 anni non potranno essere effettuati interventi sul muro che possano compromettere l'opera, mentre manutenzione resterà a carico del comune. Erano queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla settimana e da Saronno News. Valeria in studio con Giancarlo alla regia. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: programmi e ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Bentrovati nel nostro appuntamento quotidiano dove scopriamo ospiti e trasmissioni della nostra radio. Oggi vediamo lunedì 15 giugno. Alle ore 9.30 e poi anche alle 17.10 il confronto con la parola. Carlo Legnani e Giancarlo Catella con Don Giuseppe Marinoni. Alle ore 10.05 e poi alle 17.40 il Saronno, storie e orizzonti con Sara Giudici e Gianni Branca. E la mattinata prosegue alle 10.30 e poi alle 19.10 Match Point, lo sport locale e nazionale. Paolo Renoldi e Agostino Masini questa volta ospiteranno il Saronno Calcio. E alle 11.30 e in replica alle 18.25 in comune. Gianni Branca ospita Francesco Licata, presidente del Consiglio Comunale. E alle 21 Viva Tutto alla radio a cura di Mattia Savioni. E per finire alle 22 una volta l'Erenci con Gigi Volpi. Prima di chiudere vi ricordiamo il nostro spazio di ogni mattina. Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali. Alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima. E alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: lunedì sera alle ore 22,
1: Una volta era in sci,
0: con Guido,
1: Gianfranco,
0: Quante Ghe
1: e Gigi.
0: Cabaret alla radio,
1: su Radio Orizzonti in Blu, mi raccomando.
2: Ai gent di ieri, d'incœ e de duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
3: e in replica alle 19.10
2: va in onda il
3: Cicciaremmo Cicinin con Anna e Anna.
4: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
5: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: parte del cittadino. Politica, risposte ed eventi.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Un saluto a tutti i nostri radioascoltatori da Gianni e da Antonella.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, oggi con noi abbiamo intanto la regia Giancarlo e poi abbiamo due ospiti. Oggi mi spiace, Agostino Masini, sei ospite oggi.
3: Con un altro Agostino.
1: Con un altro Agostino Legnani. Buongiorno e benvenuti.
3: Buongiorno a tutti.
1: A tutte e due. Allora, siamo qui per parlare di Saronno, per parlare della vecchia Saronno.
2: Della vecchia Saronno, sì. In particolare del mercato.
1: In particolare del mercato. Dice Antonella, giustamente, e abbiamo qui due persone che sono testimonial di questo, di questa parte di Saronno che tanti non conoscono, ovviamente,
2: perché l'hanno vissuta personalmente.
1: Da dove cominciamo?
3: No, io però vorrei fare un messaggio. Prego. A chi ci ascolta, che questa trasmissione non è dedicata a gente datata come noi in questo tavolo, almeno come io e l'Agostino, ma vorremmo lasciare un ricordo ai giovani per ricordare la Saronno dei tempi vecchi, perché la storia è un patrimonio di tutti, anche dei giovani. Perciò vorrei che Agostino Legnani, che è uno storico, racconti cos'è il mercato di Saronno. Poi io mi taccio.
2: Benissimo.
4: Prego. Bene, allora posso partire
1: la
4: io e devo fare una brevissima e doverosa premessa. Allora, nell'ambito degli amici di Obiettivo Saronno è nata l'idea di fare una camminata serale con tutti quelli che fossero interessati alla scoperta e al racconto degli antichi posti del mercato della città. Agostino Masini ha partecipato e poi vi dirò anche come mai io sono arrivato qui. La preparazione e la ricerca, l'organizzazione sono state opera di Patrizia Bizzarro e Luca Davide, ai quali io ho prestato solo una parte dei miei ricordi. Il tutto però mi ha consentito di approfondire l'argomento e quindi di poter venire qui e raccontare un po' più ampiamente la storia del mercato. Per chiudere questa premessa, un cenno a quello che è stato praticamente la traccia che abbiamo seguito, ed è questo importante libro di Giuseppe Radice ed Enrica Rossi, dove Enrica Rossi racconta da storica tutta la parte storica, e sarebbe molto interessante che riusciate anche a ritrovarlo, perché è veramente molto interessante. Quindi tutta la parte storica di Enrica Rossi e poi tutta una serie di poesie di Giuseppe Radice, che
3: esclusivamente in vernacolo,
4: quindi in stretto dialetto saronnese.
2: Benissimo, quindi la fonte è proprio questo libro.
4: È questo libro.
2: Benissimo.
4: E allora incominciamo la storia. Il mercato di Saronno ha una storia molto antica, in quanto per sua natura è collocato in un territorio particolarmente dotato perché si sviluppasse il mercato, in pianura, e attraversato da tutta una serie di strade importantissime fin dai tempi antichi, da Mediolanum, la Varesina, che portava Varese e quindi già oltre confine, la strada per Como, che pure portava oltre confine, e poi tutte le strade che c'erano già, ripeto, anticamente, che portavano in Brianza, verso Monza e tutti i paesi della Brianza. Quindi
2: un crocevia importantissimo,
4: e questa è stata proprio l'incipit della sua fortuna come mercato, perché qui arrivavano anche

0: da Piazza Castellaccio, poi diventata Linoso, e poi Piazza Riconoscenza. Il commercio in quegli anni, all'inizio, è soprattutto di articoli, merci agricole e di bestiame. Nel 1300 e 1600, sotto il Ducato di Milano, prima con i Visconti e poi con gli Sforza, il mercato si consolida e si amplia, anche perché incominciano a svilupparsi le attività artigianali. Non c'è più solo l'attività agricola, ma anche le attività artigianali che alimentano il mercato con i loro prodotti, la teleria, i cuoi, il ferro battuto, cioè tutta una serie di oggetti che vanno ad arricchire il mercato di Salonno. Okay. E qui va fatto un altro appunto, 1300-1600, dico, e in questo periodo incominciano anche ad emergere le famiglie storiche di Saronno, i Reina, gli Zerbi, i Taverna, i Brasca, nomi che poi nella storia di Saronno, che nella storia del mercato non li racconteremo più di tanto, ma nella storia di Saronno sono nomi frequenti, più i vari feudatari che hanno gestito poi il feudo di Saronno, gli Stampa di Soncino, gli Antici, e ripeto, anche qui abbiamo tutta una serie di riferimenti veramente storici a Saronno, di tutti questi personaggi. 1600-1700, il mercato continua la sua funzione e la sua importanza e incomincia a coinvolgere anche tutti i territori circostanti, non solo i paesi ma anche le cittadine circostanti, e anche addirittura si dice, ed è documentato storicamente, di città. Vengono da Varese, vengono da Lugano, addirittura la via Sant'Antonio a Saronno la chiamavano la strada da Lugano, perché portava a Lugano, sì, per dire l'importanza che già in quei tempi antichi incominciava ad assumere il mercato di Saronno. Con una nota, tra 1600 e 1700, abbiamo la peste, quella raccontata dal Manzoni, 1630 circa, e il dominio degli spagnoli, che modifica un po'. Dai ducati si passa al dominio di una potenza imperiale. 1700-1800 si consolida ulteriormente il mercato con sempre nuove mercanzie e soprattutto di animali. Il mercato dei maiali in Piazza Indipendenza. La Piazza Indipendenza è quella dove c'era la vecchissima posta. La piazza e l'osteria di Santa Marta, dove c'è la contrattazione. In quel periodo nascono anche i mediatori.
1: Ecco.
0: È un altro termine che ormai in dialetto salonese, i marusè, erano gli intermediari, certo, che patteggiavano col venditore e il compratore il prezzo e ne ricevevano una ricompensa. E in vicolo, in piazza Santa Marta, operavano in quel momento tantissimo i mediatori. Un'altra figura da ricordare, sì, tra l'altro, perché storicamente dimenticata, ma era una funzione molto importante in quei periodi.
2: Ho sentito parlare del mercato boario.
0: Il mercato boario, ci arriviamo. Ci arriviamo. Nel 1700, finiti gli spagnoli, inizia la dominazione austriaca.
1: Ecco, vediamo un po'.
0: E dura in pratica quasi 150 anni, fino alla unità d'Italia, in pratica, quando l'Italia...
1: Sì, quando abbiamo la nostra indipendenza.
0: Nella seconda metà dell'Ottocento, dopo Roma Capitale, il mercato rimane solido e addirittura si sviluppa in 3 giorni alla settimana, lunedì, mercoledì e venerdì. Il commercio degli animali si concentra in piazza San Cristoforo, dove non c'è ancora il mercato bovario, ma c'è un'area in cui stazionano gli animali e lì vengono contrattati. 1910, e qui ci arriviamo, visto che gli animali lasciati liberi nel terreno, no? Viene realizzato il mercato bovario.

0: praticamente una tettoia, tra l'altro in stile Liberty, quindi una cosa anche elegante. E qui c'è un altro che storicamente è da raccontare: viene inaugurato 7 mesi dopo, perché un incendio metà lo distrugge prima che venga inaugurato. Comunque alla fine del 1910 viene inaugurato il mercato boario, e lì si sviluppano soprattutto tutti i commerci del bestiame.
1: Ecco, legati proprio al bestiame.
0: Legati strettamente al bestiame. Addirittura c'è un bar mercato dove anche lì i mediatori vanno
2: a trattare.
0: A bere il suo cicchettino. Un altro accenno storico da ricordare, ma caratteristico: il mercato, che è sempre concentrato nella zona storica di Saronno, quindi Piazza Grande, corso, allora si chiamava Corso Vittorio Emanuele, nelle vie adiacenti alla piazza, dove ci sono attualmente le scuole di Ignoto Militi, c'erano soprattutto i banchi delle stoffe, e quella zona veniva chiamata un mercato di brush.
1: Un mercato di brush?
0: Perché non usavano il metro.
1: Ah,
0: la stoffa veniva misurata a braccio, la dimensione del braccio. Ed era proprio il termine che veniva usato, il mercato di brush.
1: Bello, interessante.
0: Perché c'era questa consuetudine, chiamiamola così.
3: In quella via Antici, dopo questa mercanzia, sono arrivati i formaggi.
0: Bravo.
1: Ah, prima le stoffe, i tessuti, poi i formaggi.
3: I formaggi.
1: Proprio avanti.
3: Parliamo del 1940-50.
1: Ecco, adesso stiamo un passo indietro.
3: Ma scusa, non vale la pena in questo momento di sentire Antonella che ci racconta una bella poesia?
1: Ma sì. No, adesso aspettiamo un attimo. Una poesia in dialetto.
3: In dialetto,
1: ma non sono bravissima a leggere il dialetto.
3: Ma
1: forse
3: tu sei
1: è più bravo l'Agostino.
3: No, tu sei brava, racconta una poesia dialettale, dai.
1: Ma adesso vediamo, mi dà un aiuto anche Agostino, che è molto più bravo di me.
3: Cosa ci racconta?
1: Proviamo, il mercato è salvo.
3: Bravissimi. A due voci, ma che bello.
1: Dai, un pezzetto voci per uno.
0: Quan che vedi sti don a passà, tutti in gingheri intorno a mesdì, a capirsi che sta al mercato.
3: Fermati, traduzione di Antonella.
1: No, non è finita la strofa.
3: No,
1: proprio lì.
0: L'enche mercoledì.
1: Ecco, allora, quando vedo tutte queste donne passare, tutte in gingheri, cioè vestite bene, intorno a mezzogiorno, capisco che c'è stato il mercato e che proprio oggi è mercoledì.
3: Bene, bravi.
0: Fan la corsa a fa fora i danè, ma più se fa del gran cicciarà, paren tanti gain de pulè che dai dritti se lasciano fregà.
1: Allora fanno la corsa a tirar fuori i soldi. Ma più che altro fanno delle gran chiacchiere. Sembrano tante galline del pollaio, qui non mi piace, perché dai dritti da quelli furbi si fanno fregare. Poi finiamola. Quel che dicen
0: suta a Brasset, lei del gos per quintasse il suo in sci in tremendi sti brut cinciapet è un termine anche questo, ma credo che sia proprio brianzolo, non solo salonnese, proprio per dire
2: milanese,
0: delle donnette, diciamo, no?
1: Infatti quello che dicono sotto, tenendosi a braccetto, è qui
0: ce
1: l'ha in dal costo, cioè ce l'hanno qua
0: in gola
1: proprio per poterlo dire, queste tremende cinciapette,
0: cioè è un modo di dire delle donnette, chiacchierone. Se saluden per lascen tridon come il vero nel proverbi de chi e formare il mercato a Saronno.
1: Si salutano, poi lasciano, queste tre donne si lasciano, come vuole il proverbio che dice che tre donne formano il mercato di Saronno.
3: Bravi, complimenti.
2: Però qui siamo già al mercato una volta alla settimana, perché parla solo del mercoledì.
1: Bravo,
2: non è
1: vero?
2: Più le tre volte come
0: sì,
2: prima.
0: Sì, siamo già
1: qui è già ridotto
0: a un giorno alla settimana. Quindi siamo arrivati
1: siamo arrivati al
0: 1910, all'inizio del Novecento, dove viene fatto il mercato boario e il mercato
1: delle braccia, l'abbiamo già detto.
0: Esatto.
1: Poi nel 45
0: viene istituito il mercato del sabato, il sabato mattina. Sì. Poi per tutti gli anni 50 l'asse portante del mercato si concentra sempre nel centro di Saronno, dove c'è Piazza, ormai c'è Piazza Libertà, c'è Corso Italia, i nomi sono cambiati, quelli precedenti erano quelli dati dopo l'Unità d'Italia, quindi c'è Piazza Libertà, Corso Italia, via Mazzini, via Portici, via Roma, fino al Ponte dell'Ura, Piazza Indipendenza, via San Giuseppe, via Carcano, il mercato della frutta e della verdura. Anni 50-52, il mercato boario, il commercio del bestiame, perché avvengono poi, magari ne raccontiamo anche di questi aspetti, perde la sua importanza, viene abbandonato e alla fine viene demolito e rimane per il momento un'area un po' abbandonata e poi viene risistemata e nasce Piazza
2: San Cristoforo.
0: No. Piazza Unità d'Italia. L'anno 1968, questa invece è una data importante, l'amministrazione comunale, la città si è ingrandita e il traffico, la circolazione diventa un grosso problema.
3: Era un problema di sicurezza soprattutto.
0: Esatto. L'amministrazione nel 1968 decide di abolire il mercato nel centro di Saronno e definisce come nuovo fulcro del mercato Viale Rimembranze, via Bossi, via Padre Reina, via Caduti Saronnesi, via Monti, che sono le vie che più o meno,
1: sì,
0: via attuale. Grifanti, via Ferrioli, un piazzale sterrato che nel 68 era solo un piazzale sterrato, dove incomincia anche lì una parte di mercato. Gli anni successivi, intorno agli anni 2000, si confermano queste vie, viene eliminato via Rimembranza e via Caduti, e Piazza Caduti Saronnesi per una questione di e viene asfaltato tutto la zona che poi prende il nome di Piazza Mercanti e in pratica da quel momento il mercato si stabilizza in quella zona e che è la zona dei giorni
1: attuale,
0: nostri.
1: Attuale, certo.
3: Antonella, dici un po' di aneddoti
1: sul mercato.
3: No. Che tu ricordi la tua gioventù.
0: Sì, ne lasciamo raccontare qualcuno e poi ne racconto qualcun altro io, ma che sono...
1: No, comincia tu Agostino.
0: Allora, io incomincio di alcune evidenze che pur non nell'ambito stretto del mercato come commercio, ma fanno di Saronno un aspetto abbastanza particolare. E allora, parliamo innanzitutto di Cecilia Gallerani.
1: Ah, ecco, certo.
0: Questa donna,
1: un bel ricordo,
0: amante di Ludovico il Moro Sforza, da Ludovico il Moro un figlio, Cesare, e Ludovico, quando viene costretto a sposarsi e sposa Beatrice d'Este, liquida Cecilia Gallerani. Cecilia Gallerani, lo sapete, è la donna del dipinto famoso di Leonardo, la donna con l'ermellino. Allora Cecilia Gallerani riceve in dono il feudo di Saronno, non come territorio ma come dazi, come risorse monetarie, riceve il feudo e il Palazzo Visconti nel 1491 e lo tiene fino al 1499, quando Ludovico il Moro entra in contrasto con Luigi XII, re di Francia, viene sconfitto dai francesi, viene fatto prigioniero e tra l'altro, anche questo poco lo si sa, muore prigioniero in Francia. Cecilia Gallerani perde il suo feudo, fugge a Mantova e poi si sposerà e avrà la sua vita e avrà quattro figli e gli storici dicono che addirittura è fedele al proprio marito.
1: Ecco.
0: Un'altra cosa che a me piaceva anche qui sottolineare, le osterie e gli stallazzi.
1: Ecco, perché, spieghiamo cosa sono gli stallazzi.
0: Esatto, allora, gli stallazzi erano proprio le grandi stalle che raccoglievano gli animali il giorno prima del mercato, perché i commercianti portavano gli animali in questi stallazzi, soggiornavano in questi alberghi che c'erano annessi agli stallazzi e il giorno seguente andavano e svolgevano i loro commerci. Due che ricordo molto bene anch'io, ma che li ho visti con i miei occhi, i Beverina con il Passerotto, che è il Passerotto che esiste ancora come ristorante,
1: che ha tenuto proprio il nome ancora,
0: esatto, all'angolo tra via Roma e via
1: Manzoni.
0: E un altro stallazzo importante, anche perché era una famiglia anche proprio di commercianti di bestiame, i Pigar, che erano in via Verdi, anzi la loro casa natale sta ancora
3: detto
0: lì,
3: detti Rinaldi,
0: no, Guarnerio. Mentre invece Rinaldi, l'hai citato, ma non
3: era per il vino,
1: ecco.
0: Allora, storicamente è dimostrato, e anche qui credo sia opportuno citarlo, perché Turconi ha fatto un bellissimo libro sulla via San Cristoforo, praticamente con una pazienza certosina è andato a riscoprire tutte le famiglie che nell'Ottocento abitavano in via San Cristoforo,
1: dove c'erano delle grandi corti,
0: le corti, la cor di Urtas, la cor
1: di Quatordas,
0: la cor di Urtas è al limite.
3: Ecco, ricordiamo che a Saronno attualmente esistono ancora due cortine nel centro che sono i più vecchi di Saronno, che è la cor di Urtas e la cor di Quatordas,
1: che si trovano in via San
0: la
3: Villuccia è fuori il centro di Saronno.
0: Sì, c'ha ragione.
1: Sì, ma queste centro, due sono nel centro.
3: Sono nel centro di Saronno.
1: E si accede dalla via San Cristoforo.
3: In cui entrambi hanno due bellissime icone di Madonne, che Madonna, sono molto belle.
1: Che sono ancora molto belle.
3: Vi invito ad andare a visitarle.
1: Ecco.
2: Senti, le stazioni di posta a Saronno, perché visto che era così importante.
0: Stazione di posta, però è un'altra cosa.
2: Sì.
0: La stazione di posta era la stazione dove c'è oggi. A Saronno la chiamavano Casa Morandi.
2: Casa Morandi.
1: Ah, ecco.
0: Il proprietario era un Morandi, che era un possidente, ed era la stazione di posta. Anche lì c'erano le stalle e gli alberghi e l'albergo, perché
2: sulle linee
0: nel transito, e qui torniamo alla premessa che ho fatto dell'importanza di Saronno, perché certo, è proprio crocevia, e quindi chi percorreva queste strade a metà strada per andare a Milano si fermava,
1: faceva una sosta, esatto, cambiava, faceva riposare
0: Morandi,
1: il cavallo,
0: e ecco. Casa Morandi aveva proprio questa funzione.
3: Ecco, poi, la strada più caratteristica del mercato di Saronno era San Cristoforo, oggi che la nostra via Monte Napoleone di Saronno, da San Cristoforo. Era su lì si concentrava tutto il chiacchiericcio di Saronno. Cioè, e si iniziava con la piazza della Ciuchina, dove c'erano i famosi cantastorie. Se lo ricordo,
0: bravo.
3: Cantastorie era tutta gente che usciva con una batteria, due fisarmoniche, e raccontavano gli eventi storici della zona, soprattutto i miracoli.
0: Sì.
3: E poi davano via anche le immaginette. In più ricordo, e voglio citarla perché già nel 1960, io già quell'ora frequentavo il mercato, c'erano le prime cadenze milionari e c'era una multipla, una Fiat multipla, in cui c'era un signore che gli dava lame da barba, 5 bacchetti, 100 lire, e faceva da San Cristoforo, arrivava fino al Bia. Tu, ecco, tu vuole che tu a consiglio di chi è il Bia?
1: Chi è il
3: uno
1: Bia?
3: Che vendeva i panni di ghiaccio a fianco al pesce, il Bia.
0: Il Bia?
3: Fondo c'è anche, dove c'è adesso la gelateria della
1: Ines,
3: della Ines, lì c'erano tutte le osterie,
1: esatto,
3: e tutti si fermavano,
1: tutte le osterie, infatti tutte raggruppate lì,
3: Triapaia
1: cosa vuol dire?
0: Allora, se voi andate in via San Cristoforo proprio alla cur di Quatordas c'è una targhetta sopra, proprio sulla sinistra della porta in alto, c'è una targhetta dove uno dei coloni che hanno abitato in questo cur di Quatordas, perché Quatordas, perché erano 14 i coloni che erano dentro questo, questa
3: parte. Ma se tu pensi che nella piazzetta della Giochina c'erano 4 osterie, il Bue Rosso, il Lustru, il Bar 2000, c'erano 4 osterie
1: in una via sola,
3: in quella piazzetta,
1: una
3: 4
1: piazzetta.
0: Osterie. Tra l'altro la piazzetta Riconoscenza, perché il mercato del bestiame è quasi sempre c'è stato all'inizio, proprio nel tempo antico, in piazza Riconoscenza, poi soprattutto in piazza San Cristoforo e poi il mercato Boario. Il mercato dei polli invece è stato un po' itinerante, è stato anche in piazza Riconoscenza, sì. E tra l'altro in piazza Riconoscenza c'era poi osteria, chiamiamola così, che anche lì il mercoledì facevano la trippa.
1: Sì, mamma, quante osteria saranno, incredibile. Era molto viva come città allora.
0: Ma sì, ma perché?
1: Perché c'era tutto questo scambio.
0: C'era molto scambio, il mercato di Saronno è stato un mercato importantissimo, vivo, importante, sì.
3: No, che poi arrivavano da moltissimi paesi.
1: Esatto. Sì, come ha detto lui, proprio perché era un crocevia di strade.
0: Ma
1: che addirittura andavano.
0: Addirittura, se voi leggete questo libro, no, se voi, chi leggerà questo libro trova anche queste notizie, ci sono stati dei momenti in cui le cittadine
1: limitrofe,
0: confinanti, Legnano, Busto, hanno chiesto nel Medioevo
1: a chi governava
0: ai duchi,
1: ecco,
0: che governavano, il permesso di fare il mercato, e gli è stato negato.
3: Ecco, la cosa da sottolineare, Antonella, forse tu mi puoi correggere se sbaglio sì o no, che il mercato del sonno ha anticipato la crisi che c'è adesso. Quando c'era il mercato del sonno, la gente andava al mercato a fare la spesa, non c'erano, erano pochissimi negozi sul Pustè, erano pochissimi negozi che vendevano, forse c'era il macellaio, sì, c'era più macellaio, ma il resto si comprava tutto,
1: si comprava
3: al mercato,
1: sì, tutto dalla
3: come
1: frutta.
3: Oggi, oggi succede che i negozi di questo non ci sono più,
1: ci sono
3: no?
1: Sì.
3: Però il mercato non supperisce.
1: Però anche perché era un mercato ricco, quindi trovavi tutto. Poi, ecco, come dici tu, forse solo il macellaio, perché lì aveva bisogno delle celle frigorifere, sì, di altre cose, ma tutto il resto
3: oggi
1: si comprava a Saronno. Ma di tutti i mercati un po', sì. Il nostro ha perso questa valenza storica.
3: Tu che abitavi in Corso Italia, non ti ricordi qualche bell'angolino di
1: Io mi ricordo il giardino dei Reina, che era una cosa, la piazzetta Reina e il giardino Reina, perché io abitavo lì e mi guardavo dentro.
3: C'era un negozio tradizionalissimo.
0: E allora
3: che
0: qui,
3: tu non devi dire questo negozio.
0: E allora qui io la posso raccontare una poesia.
2: Abbiamo solo due minuti, leggila subito.
0: Sull'angolo di questa piazzetta che hanno citato in questo momento c'era un negozio che vendeva granaglie e il Pandacom. Pandacom perché arrivava da Como.
1: Non perché era speciale.
3: Di la poesia, se
0: era un pane dolce che arrivava da Como. A Saron de Bunura alla stazione, gli arrivava una pagnotta profumata. La gaveva in quei cose di più se buon, che in misura era bella e di speciale. I burrè, per imitare su Pandacom, gamportà al nostro paese acqua e farina. Che successe che forse l'area del Saron la sfurnafè una michetta che era una rovina. Disperata, questa cretina amichetta ha voluto rifare la sua reputazione a bastoni impastata con l'ueta. Un'idea assai potente e congeniale, e in sci che salta fuori pan tramvai, un prodotto certamente fenomenale.
1: Bellissima.
2: Bene, con questa
1: bella
2: poesia di Giuseppe Radice noi ci fermiamo, ringraziamo Agostino Masini, Agostino Legnani dei loro contributi. Antonella, bene, e Gianni vi salutano, una buona giornata a tutti.
1: Buona giornata.
0: Buona giornata a tutti.
3: Buona giornata a tutti.

0: Ti ho vista correre e sorridere.
1: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
2: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
3: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
4: In Blu 2000, news.
5: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Daniele Caruso in regia. È stato raggiunto l'accordo tra Stati Uniti e Iran, prevista per venerdì prossimo in Svizzera la firma, con la riapertura di Hormuz alla fine immediata delle ostilità. Teheran specifica che l'intesa riguarda anche il Libano, ieri nuovamente sotto attacco israeliano. Seguiranno 60 giorni di negoziati per risolvere poi definitivamente il nodo nucleare. In caso contrario, si fa sapere, Washington riprenderà gli attacchi. Intanto Regno Unito, Francia, Germania e Italia si dicono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran. Trump parla anche di immediata e libera riapertura di Hormuz, mentre Teheran ribadisce che riaprirà ma sotto gestione e controllo iraniano e dell'Oman. Intanto i prezzi del petrolio alla notizia crollano, il WTI è a $80,80 al barile, il Brent è sceso a $83,89, le borse asiatiche questa mattina in forte rialzo. Nuovi attacchi a tappeto della Russia, Kiev e Kharkiv nel mirino nella notte, almeno 5 morti, i droni di Kiev hanno invece ucciso 3 persone a Tula, a sud di Mosca. Oggi prendono il via negoziati ufficiali di adesione di Ucraina e Moldavia all'Unione Europea. Medio Oriente, Hormuz, Ucraina saranno oggi al centro del G7 di Evian in Francia. Davanti alle ferite dell'umanità, Cristo chiama la Chiesa alla missione. Così ieri Papa all'Angelus. Ascoltiamo Rita Salerno.
6: Qual è il lavoro che devono svolgere? Dare il conforto di Dio a chi soffre, portare carità dove c'è miseria, speranza dove c'è afflizione, fede dove c'è sfiducia.
7: Dopo la preghiera dell'Angelus, Leone cita il suo quarto viaggio in Spagna, appena concluso.
6: Ringrazio il popolo spagnolo che mi ha accolto con grande entusiasmo e devozione.
5: Rientriamo in Italia, polemica Vannacci che dall'assemblea costituente del neonato Futuro Nazionale afferma il femminicidio un omicidio come tutti gli altri, condanne da maggioranza e opposizione, insorgono anche le associazioni. L'ex generale concorda poi con Meloni nel suo attacco alla kermesse più liberi rispetto al cosiddetto patentino antifascista per le case editrici che vorranno partecipare alla fiera del libro, definita da Meloni una censura. La replica degli organizzatori: nessuna certificazione politica, solo l'adesione ai principi e valori espressi dalla Costituzione. Potrebbe arrivare già oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia gettando il suo corpo nel fiume. Il giovane ha confessato alla base del gesto dissidi per l'eredità. Referendum in Svizzera, i cittadini hanno bocciato l'introduzione al tetto alla popolazione a 10 milioni. Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona conquistando il suo primo successo su Ferrari, il 106° in carriera. Mondiale di calcio, allarme Brasile dopo il pari 1-1 al debutto col Marocco. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora ben trovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, a cominciare da oggi lunedì per arrivare fino a venerdì dalle 7 alle 10 su In Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000, come al solito è dai giornali, dalle prime pagine che prendiamo le mosse della nostra trasmissione, pagine e titoli che convergono questa mattina su un fronte, su un tema, quello dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Attenzione, accordo che verrà fermato venerdì prossimo a Ginevra, quindi una firma in presenza e non da remoto come invece era stata prospettata in un primo momento. Si parlava di firma elettronica, accordo che ha nuovamente rischiato di saltare, invece è, mettiamolo pure tra virgolette, slittato per il nuovo attacco di Israele al Libano, perché l'Iran considera il Libano e dunque Hezbollah parte integrante e imprescindibile della trattativa. Uno può dire attenzione, perché da qui a venerdì i giorni sono tanti, quindi il periodo di attesa è lungo e quindi non sarebbe la prima volta che poi qualcosa succede e tutto salta. Oggi i giornali ci danno dei dettagli rispetto a quello che sappiamo dell'accordo e dell'intesa, che subito un effetto l'ha avuto, perché le quotazioni del petrolio a livello mondiale sono crollate, è stato sforbiciato un 4%, quindi questo semplicemente per dire sia che WTI e Brent, il petrolio nostro come prezzo di riferimento è la piazza londinese del Brent, sono sotto i $90, sono abbondantemente sotto i $90, sono, per quanto riguarda il Brent, sugli 83, il WTI 80, con le borse asiatiche in attesa dell'apertura di quelle europee che sono veramente sugli scudi. Perché? Perché Trump ha detto immediata riapertura di Hormuz. Attenzione agli entusiasmi, perché in realtà Teheran ha detto Hormuz riapre, ma riapre sotto il controllo, gestione, coordinamento, è da comprendere ancora come dovremmo definirlo, che sarà operato da Teheran, ma anche dall'Oman, abbiamo detto, no? Lo stretto di Hormuz, proprio uno stretto tra due coste, una è quella iraniana, l'altra è quella dell'Oman di rimpettaio. C'è la questione di capire se ci sarà pedaggio oppure no, quindi probabilmente ancora ci sono degli aspetti da definire. Andiamo subito a leggere i quotidiani, che poi ovviamente danno conto anche della pagina politica, danno conto anche della pagina sportiva. I mondiali ci interessano meno, visto che l'Italia non gioca, invece c'è una Formula 1 che ha riportato sul primo podio la Ferrari, e oggi ampiamente è questa la fotonotizia che viene scelta dai quotidiani. Corriere della Sera: Trump, c'è l'accordo con l'Iran, la firma in Svizzera venerdì, l'annuncio della riapertura di Hormuz petroliere, accendete motori, ha detto Trump. Il presidente, tra l'altro, proprio ieri festeggiava i suoi 80 anni dopo aver strigliato Netanyahu per l'attacco su Beirut. Più che strigliato, ha utilizzato il suo solito vocabolario piuttosto ricco e fornito di epiteti offensivi, e riferendosi a Netanyahu ha utilizzato, se non tutto, buona parte della declinazione del termine fuck, quindi poi vedete voi come volete intenderlo, se volete andare a recuperare gli originali, ma giusto per capire quello di cui stiamo parlando. Pagine interne del Corriere della Sera: ovviamente si va di interviste in attesa di capire di che cosa stiamo parlando a livello di contenuti, e soprattutto per capire anche i commentatori e chi da sempre conoscono e seguono questi scenari di cosa stiamo parlando. Come funziona la fase 2? Due mesi per troppi nodi al centro, c'è l'uranio. L'accordo che verrà siglato venerdì rispetto al nucleare lo cita soltanto dicendo che seguiranno alla firma dell'accordo 60 giorni per definire il nodo nucleare, con l'assicurazione da parte dell'Iran di non dotarsi dell'arma atomica. Però, per essere estremamente concreti, c'è da definire questi 450 kg di uranio arricchito al 60%, che fine faranno, se saranno distrutti, rimossi o diluiti. Queste sono le tre opzioni, non è che ce ne siamo, c'è da inventarsi molto, no? Queste sono le tre opzioni sul tavolo. Per quanto riguarda il distrutto o il diluiti, potrebbe avvenire nello stesso territorio iraniano, ovviamente sotto il controllo di AEA, Stati Uniti o paesi terzi, non lo sappiamo, quindi tutto questo nodo in realtà non lo conosciamo. Però attenzione, perché quello che ci si pone come domanda è: ma l'accordo potrà raggiungere almeno quel quadro, quegli elementi, quella ossatura di schema dell'accordo raggiunto da Obama nel 2015 e poi disatteso, stracciato dagli Stati Uniti? E questo nel 2017, quindi Trump fu eletto nel 2016, quindi Trump ha stracciato il JCPOA di Barack Obama, ottenendo cosa? E in tanti dicono: beh, non si riuscirà a ottenere un accordo migliore. In particolare c'è un'intervista all'ex generale dell'esercito israeliano Yair Golan, leader del Partito Democratico, una formazione progressista israeliana, quindi sicuramente da un punto di vista politico non vicino a Netanyahu, che dice: sicuramente la situazione è peggiore del patto del 2015. E questo è il parere espresso direttamente da un ex generale israeliano. Siamo sulla stampa. Trump-Iran, c'è l'accordo. Nell'analisi di Alessia Melcangi si evidenzia il rischio a questo punto che può palesarsi da qua a venerdì. Bibi insegue la guerra perenne. Ora che il Pakistan ha annunciato che un'intesa è stata raggiunta, forse a Washington non bisognerà più aggiornare il conteggio delle volte in cui Donald Trump ha detto che l'accordo con l'Iran era ormai a portata di mano. Beh, voi sapete che sulla scia, perché l'iniziativa è stata della CNN, che fino l'altro giorno teneva conto e conteggi, noi poi l'abbiamo proseguita, siamo a 40, 40 volte, la quarantesima pare sia quella buona. E scrive ancora: fino all'annuncio arrivato nella notte, dice Melcangi, quel numero ha rischiato di crescere ancora, non solo per le reticenze di parte della nomenclatura iraniana o per la fragilità di un'intesa costruita tra nucleare e sanzioni Hormuz, ma per l'azione del più stretto alleato degli Stati Uniti, Benjamin Netanyahu. La scena ormai ha qualcosa di ricorrente. E anche qua, andando sempre per commenti e analisi, troviamo quella dello scrittore politologo Aaron Bregman, che è docente al King's College di Londra, insegna proprio al Dipartimento di Studi sulla Guerra. E alla domanda: il presidente americano ha annunciato l'accordo con Teheran, siamo giunti a un vero punto di svolta? Risponde Bregman: sembra che siamo vicini alla firma di un accordo. Il motivo principale è che il tycoon nel profondo sa che attaccare l'Iran è stato un errore strategico e ora sta cercando una via di uscita, quasi a qualsiasi costo. Trump, l'autore dell'arte del negoziato, che nel suo libro ha scritto della pazienza necessaria per concludere un accordo, è invece molto impaziente di raggiungere un'intesa e lasciarsi alle spalle questo spiacevole episodio. La notizia di una svolta nelle trattative però sembra aver colto di sorpresa Netanyahu, che ieri ha fatto bombardare Beirut, dice ancora Bregman. Netanyahu ha condotto Israele verso una catastrofe strategica, lo sa bene. Per quanto riguarda il Libano, è ironico che inizialmente l'Iran abbia creato Hezbollah per difendere il proprio paese, mentre ora è Teheran a difendere Hezbollah dagli attacchi israeliani. Penso che l'Iran insisterà finché, come parte dell'accordo con gli USA, lo Stato ebraico smetta di attaccare il paese dei cedri, in particolare Beirut. Se l'Iran insisterà, Trump potrebbe costringere l'alleato israeliano a ritirarsi dal Libano meridionale, cosa che Gerusalemme non gradirà affatto. E a livello di corridoi, di cancellerie, è di questo che si sta parlando, cioè se l'Iran pretenderà e otterrà da Trump che Israele si ritiri e non solo cessi di attaccare Beirut, ma si ritiri proprio dai confini libanesi e dunque anche da quella fascia che Israele, pur spingendosi oltre, però indicava come il cordone di sicurezza, come una sorta di cuscino sanitario dal Litani in giù, quindi la parte proprio sud libanese a confine con Israele. Iran-Stati Uniti, c'è l'accordo di pace. Poi Paolo Gentiloni in suo editoriale parla degli Stati Uniti, che però sono sempre più soli a dispetto di quanto voglia Trump rivendicare questo come una sua vittoria, perché in realtà è un pasticciaccio di Trump che adesso Trump sta cercando di chiudere. Ma se dai uno, e si fa così, no? Quando le situazioni sono complicate, da sempre gli scenari conclusivi di guerra, per capire chi ha vinto, chi ha perso, vengono sempre paragonati lo status quo allo status ex ante. Quindi, per quello che sappiamo, se esaminiamo come stavano le situazioni, com'era il quadro prima e com'è il quadro adesso, sicuramente l'Iran è più distrutto di prima, non c'è dubbio. Però, soprattutto se veramente avrà la possibilità di gestire, di cogestire Hormuz, ha una situazione di vantaggio e di prospettiva assolutamente più favorevole di prima. Ricordiamoci poi che il regime change c'è stato in Iran, non nel senso che volevano Stati Uniti e Israele, ma nel senso che ormai Ayatollah, Repubblica Islamica, rimane di fatto Repubblica Islamica, c'è un riconoscimento di guida suprema nei confronti del figlio dell'Ayatollah, quindi l'attuale guida suprema è Mokhtaba Khamenei, però in realtà è ormai un regime militare, c'è una giunta militare, Pasdaran al potere, quindi in qualche modo c'è stata la svolta, ma torno a dire in una direzione sicuramente antioccidentale. E dall'altro canto si parla anche di scongelare gli asset congelati come sanzioni all'Iran, quindi si fa fatica a pensare che l'Iran sia in concreto, che moralmente non porti a casa una vittoria, e questo purtroppo è quello che viene da più parti evidenziato insieme ad un altro aspetto, che è quello che siamo su Repubblica indica l'analista Michel Ignatieff, che insegna alla CU di Vienna, quindi il Centro Studi Internazionali di Vienna, è un canadese ed è l'ex leader del Partito Liberale Canadese, ha insegnato anche ad Harvard, e lo dice chiaramente: inizia una nuova era, nessuno si fiderà più degli Stati Uniti. Se l'accordo è arrivato perché gli iraniani si ritengono soddisfatti, sono i negoziatori più duri al mondo e trattano con gli americani fin dalla crisi degli ostaggi del 1979, che si concluse con l'umiliazione di Jimmy Carter. Ci è voluto tempo, perché parlavano lingue diverse, gli iraniani determinati ed esperti, gli americani in cerca di un accordo di superficie. Cosa intende? Obama ci mise 2 anni per ottenere l'intesa sul nucleare. Venne discusso ogni virgola, ogni clausola. Il solo modo per ottenere accordi solidi. Trump invece ha cambiato strategia troppe volte. Si è fatto ingannare da Netanyahu, che gli aveva detto che sarebbe stato facile rovesciare il regime, e si è buttato in una guerra senza prevedere la chiusura di Hormuz. Il risultato è che una potenza più debole ha combattuto con droni a basso costo contro armi sofisticate ma costose, determinandone l'attuale stallo, una lezione importantissima che cambierà il modo in cui i paesi comprano d'armi ed equipaggiano i loro eserciti. E poi, stando sull'accordo, la domanda: non conosciamo i dettagli, ma da poco che sappiamo, come giudica l'accordo? Peggiore di quello che ottenne Obama. La guerra ha cambiato gli equilibri al potere ha cambiato gli equilibri di potere globali? Sì. Di sicuro la Cina oggi è quella che ha guadagnato di più, può presentarsi al mondo come fonte di stabilità. E l'Europa? L'Europa è troppo dipendente dal petrolio mediorientale. Ora ha come uniche fonti energetiche sicure quelle che vengono da Norvegia e Stati Uniti, ma la dipendenza energetica è dipendenza geopolitica. Che futuro ci aspetta? Conclude il suo pensiero, la sua intervista, Michel Ignatieff: stiamo assistendo ad un declino estremamente drammatico del potere americano, sia nel Golfo, dove la fiducia negli Stati Uniti è stata completamente distrutta, quanto in Europa. Gli alleati non si fidano più di Washington, e questo avrà conseguenze. Quindi la lettura è, ve l'ho detto, è proprio univoca, si fa fatica a trovare qualcuno che dica anche solo che pari e patta. Il Messaggero, Rai di Israele slitta l'accordo, anche qua per continuare ad andare in lettura di commenti, analisi che sono quelli più interessanti in attesa di venerdì prossimo, che dunque l'accordo sia veramente siglato e poi casomai di conoscere anche qualche aspetto in più, anche di quelli che ci riguardano direttamente, ovvero la gestione di Hormuz. L'analisi questa volta del giornalista e analista statunitense, italo-statunitense Andrew Spannaus, lo schiaffo di Bibi in estremi per sabotare l'operazione. Intanto, dice Andrew Spannaus, riprendere gli attacchi in Libano significa violare una delle condizioni principali poste da Teheran, secondo la linea dura promossa dal generale Vahidi, comandante delle guardie rivoluzionarie, e quindi sabotare l'intesa. Trump si è arrabbiato di brutto usando varie parolacce per descrivere le azioni di Netanyahu e insiste che l'accordo prevede benefici per Teheran solo in base all'effettivo rispetto delle richieste americane. Siamo sul giornale, in primo piano la pace di Trump, ma approfittiamo del quotidiano per ruotare anche sugli altri titoli e quindi sulla patente, sulla politica, che ha vissuto anche delle polemiche sul patentino antifascismo rispetto alla kermesse più liberi. Meloni, patente antifa, cioè antifascista, censura degli editori. La premier interviene sul caso sollevato dal giornale, ma la fiera non molle e dice nessun passo indietro. In realtà da parte della fiera, cioè gli organizzatori, è stato detto non serve un patentino, non è un patentino politico antifascismo, è la certificazione dell'adesione ai principi e valori istituzionali della nostra carta costituzionale. Quindi viene vista da questo punto di vista. Siamo sul Fatto Quotidiano, Netanyahu fa la festa a Trump bombardando Beirut e la pace, poi il Fatto Quotidiano scivola sulla questione degli antifascisti, ma anche sulla questione del femminicidio. Vannacci che ha parlato, l'ex generale, proprio all'Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, il suo partito. Abolire il femminicidio, Meloni lo insegue, scrive il Fatto Quotidiano. Il femminicidio, dice il giornale, va abrogato perché non si può fare di fronte a un omicidio una differenza di genere uomini e donne. Sapete, questo concettualmente ha diviso molti, però poi alla definizione del reato di femminicidio ci è arrivato questo governo. Quindi si contesta una legge fortemente voluta e conseguita dall'attuale governo Meloni. E quindi qua c'è una frizione evidente. Tra l'altro, a rispondere è stata proprio la sua ex compagna di partito, la leghista Giulia Bongiorno, avvocata, referente, relatrice del testo del femminicidio. Tra l'altro, Giulia Bongiorno da sempre impegnata sulla violenza contro le donne. Siamo sul Foglio con la sua pagina fredda del lunedì. Vannacci è un test sulla destra, scrive il direttore Cerasa, su quello che è, su quello che poteva essere, su quello che non è diventata, su quello che rischia di diventare. Quindi una sorta di Vannacci cartina tornasole. Poi sempre su Vannacci, ma non solo, per la verità, guarda anche Giuliano Ferrara. Ci sono anche le false presenze, tipo il professor Vannacci e il generale Montanari, quindi volendo apposta, no, rigirare le qualifiche dei due. Casi grotteschi nella solita orchestrazione di commedia dell'italianità. Ma affermare il pezzo di apertura del Foglio è un inedito collaboratore, ovviamente lo diciamo in senso ironico, ma simpaticamente ironico, perché troviamo come tema e articolo di apertura un pezzo scritto dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Sia un patto sulla sicurezza, rimpatri e non solo. Il ministro dell'interno apre la proposta del Foglio e invita opposizioni, sindaci, regioni e magistratura a un tavolo urgente. Tempo di uscire dalle polemiche strumentali. Partiamo subito dai CPR, dice il ministro dell'interno. Siamo su QN, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. In primo piano torna la tregua Iran-Stati Uniti con l'analisi di Ferian Sabahi, collega più volte ai nostri microfoni, professoressa associata in storia contemporanea all'Università dell'Insubria, che punta l'attenzione sull'architettura struttura e gli equilibri interni all'Iran. Di cui si è parlato molto, cercando di capire laddove ci fossero veramente dissidi anche rispetto a questo cambio di assetto di regime e laddove invece ci fosse un gioco di simulazione e dissimulazione che l'Iran e lo sciismo conoscono molto bene. Dice Farhan Sabahi: tante le criticità rispetto all'accordo. L'importante è il tracciamento dell'uranio arricchito. Le fonti iraniane continuano a smentire l'esistenza di un'intesa definitiva. Più che una realtà negoziale, quella di Trump sembra una dichiarazione per il suo 80° compleanno. C'è da dire che QN è andato in stampa prima che invece anche da parte iraniana si dicesse sì, ma venerdì, e vediamo da qui a venerdì. Quali sono i punti critici? Il primo riguarda il programma nucleare iraniano, il secondo, lo scongelamento degli asset iraniani all'estero. Il terzo, la guerra regionale, in particolare il Libano. Sono dossier strettamente collegati. Se salta uno, rischiano di saltare tutto. E dunque quanto pesa Israele? Moltissimo. Ogni escalation militare rischia di compromettere il negoziato. Teheran ha più volte lasciato intendere che altri bombardamenti su Beirut renderanno vani i colloqui. Resto su QN per soffermarmi anche sulla cronaca che viene riportata nel taglio basso di QN, la Nazione del Giorno del Carlino, in modo particolare il dramma del veneziano 17enne ammazza la zia, dissidi sull'eredità, il corpo poi buttato nel fiume. Quindi si parla di dissidi familiari e al centro di tutto ancora una volta l'eredità. E lo dico veramente fuori da ogni inutile polemico coloritura di quanto è successo. L'eredità spessissimo è motivo di conflitti intrafamiliari che spesso fortunatamente arrivano e si risolvono nel bene o nel male nelle aule dei tribunali. A volte permangono dissidi che si portano avanti tutta la saga e la storia della famiglia, a volte si arriva anche a fatti efferati. Quello che colpisce è che veramente l'azione sia stata compiuta da un ragazzo così giovane che ha ucciso la zia, l'ha caricata su una carriola fino ad arrivare al fiume e qui abbia gettato il corpo. Quindi è veramente agghiacciante e si cerca di capire come il ragazzo abbia potuto anche in modo autonomo gestire e procedere in questo modo. Sole 24 ore, altra pagina di approfondimento, quella del lunedì per il quotidiano economico che punta l'attenzione sui piccoli comuni. Solo il 20% dei paesi garantisce servizi di base ai residenti. Nelle località sotto i 5.000 abitanti in molti casi mancano farmacia, benzinaio, banca o posta, più penalizzate le aree interne e quelle rurali. E quindi non è una fotografia che va a disegnare una realtà nuova, ma è una fotografia che va a immortalare una situazione di stallo rispetto anche a tutte le politiche e l'attenzione, programmi per restituire vita, non far morire i piccoli comuni che spesso d'estate poi arrivano ad avere anche una popolazione, diciamo così, importante rispetto ai residenti stabili. Siamo sulla Gazzetta dello Sport che si tinge più che di rosa di rosso. Rosso Ferrari, sono tornato, Hamilton e il sogno Ferrari, la prima vittoria in rosso a 41 anni, poi le lacrime, dice, visto sono ancora il miglior Lewis. Allora questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra pochissimo si accendono i microfoni del Buongiorno in Blu e anche noi vogliamo capire meglio l'intesa Stati Uniti-Iran a cosa porta e soprattutto ci arriveremo a venerdì per la firma definitiva?
0: Disco in Blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Sempre il buongiorno in blu su Ne Blu 2000, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. Bentornato a Marco Di Liddo, direttore del CESI Centro Studi Internazionali. Buondì.
1: Grazie, buongiorno a lei e ai radioascoltatori.
0: Allora, ci siamo, è il momento della svolta, accordo raggiunto, in realtà la firma che prima doveva essere elettronica, poi è stato detto in presenza, è stata spostata a venerdì, quindi nella scorta di tutto quello che è successo dal 28 febbraio, diciamo che da qui a venerdì è lunga, quindi qualsiasi cosa potrebbe succedere, anche perché c'è il nodo Libano, la questione Israele, che secondo Teheran fa parte dell'accordo. Israele sembra meno convinto di questo, infatti si è rischiato nuovamente di far saltare tutto per il nuovo attacco israeliano contro il Libano, con una risposta anche un po', beh, ormai siamo abituati, però diciamo così, un po' sopra le righe del presidente Trump. Fiducioso? Ci arriviamo a questo, a siglare l'accordo venerdì, a mettere questa firma?
1: No, guardi dottoressa, chi fa il mio lavoro non può investire sulla fiducia, è condannato ad un brutale realismo. Diciamo che questo accordo nasce un po' zoppo,
0: zoppo, un po' claudicante,
1: nasce esatto un po' malconcio, perché sono tanti i punti ancora in sospeso. Diciamo, da un lato è inevitabile accogliere con un margine di positività il fatto che il presidente degli Stati Uniti, i mediatori e le autorità iraniane comunque parlino dell'accordo. Quindi mandano un messaggio tutto sommato positivo, però l'impressione è che questa positività, questa fretta sia dettata dal fatto di aver bisogno di mettere qualcosa di concreto, un minimo sul tavolo, almeno apparentemente. Perché se poi andiamo a vedere tra le righe, l'accordo vede una differenza di vedute sullo stretto di Hormuz, sì, con gli americani che dicono apriamo tutto e subito
0: e gratis, mentre, come prima
1: è gratis, mentre gli iraniani che dall'altra parte dicono qualcosa di diverso, dicono che bisogna aspettare a venerdì, anche perché venerdì sarà consegnato un nuovo testo con degli emendamenti, con degli aspetti aggiuntivi, e quindi già questo è foriero enormemente, diciamo, di possibili sabotaggi e intoppi.
0: Sì, anche perché poi rispetto ad Hormuz, faccio questo inciso veloce, l'Iran continua a parlare di cogestione di Hormuz con l'Oman, quindi non si capisce, o si vuole lasciare intendere, che la cogestione di per sé preveda un pedaggio. Ancora questo non è esplicitato, ma resta uno degli aspetti appunto da chiarire, perché ricordiamolo, prima del 28 febbraio Hormuz era, come tutti gli stretti naturali, libero.
1: Esattamente, sostanzialmente l'operazione iraniana è la trasformazione di Hormuz in Suez, quindi in un passaggio obbligato rispetto al quale lo Stato iraniano deve trarne dei benefici economici attraverso il pagamento di un obolo, il pagamento del passaggio. Ma molto furbescamente, per non trasformarlo in uno strumento soltanto appannaggio di Teheran, ecco l'apertura all'Oman. L'Oman è uno Stato piccolo, è uno Stato che dal punto di vista militare non rappresenta una minaccia, dal punto di vista diplomatico invece è uno straordinario smacchiatore, chiamiamolo così, perché il paese ponte tra i due mondi è da sempre, viene soprannominato la Svizzera del Medio Oriente, per questa sua capacità di mediare e di far sedere attorno allo stesso tavolo paesi in conflitto o in generale non con ottimi rapporti, e soprattutto un paese arabo sunnita. Quindi la cogestione è un'apertura importante all'altra sponda del Golfo Persico.
0: Certo.
1: Ovviamente questa situazione infastidisce tantissimo gli Stati Uniti.

0: onnicomprensivo, quindi un accordo regionale di tutto il Medio Oriente, mentre Israele non ne vuole sapere. Israele considera questa trattativa una trattativa tra Washington e Teheran, e quindi qui c'è l'elemento che rischia di, il secondo elemento che rischia di mettere in ginocchio questa bozza, questo embrione, questo bacello, chiamiamolo come vogliamo, di negoziato.
1: Sì, bisogna capire che cosa potrebbe accettare Netanyahu, almeno, non so, a livello transitorio, perché si va dalla richiesta di Teheran, che vuole il ritiro di Israele completo dal Libano, quindi anche danificare quella sorta di cuscino di sicurezza che invece Israele reputa essenziale, no? Dal sud fino a Litania, anche se poi Israele è andata molto oltre, alla cessazione invece dei combattimenti, però con Israele che possa quantomeno mantenersi in certe postazioni, quindi veramente cambia e tanto. Questa mattina vedevo sui siti online che mentre Haaretz, che sappiamo è un quotidiano d'opposizione, dice chiaramente accordo raggiunto e l'accordo prevede la cessazione immediata dei combattimenti in Libano, The Times of Israel, che diciamo è meno sfavorevole rispetto al governo italiano, mette in evidenza che è stato raggiunto un accordo che secondo alcune fonti includerebbe anche, no? Quindi si prende molto molto più alla larga la cessazione del conflitto anche in Libano.
0: Assolutamente, dottoressa, il problema è che al di là della dimensione geografica e territoriale, che è un aspetto fondamentale, perché il sud del Libano e lo status del sud del Libano non è soltanto un problema di sicurezza, è un problema ideologico e politico.
1: È storico.
0: Noi abbiamo una parte della politica israeliana molto ben identificata, in questo momento incarnata anche fisicamente dal ministro Ben-Gvir, che continua a voler perseguire l'obiettivo del Grande Israele. E il Grande Israele include anche i territori a sud dell'Italia, quindi i territori libanesi. Di conseguenza, quella che deve iniziare come una occupazione militare o una zona di attività militare, in prospettiva per i seguaci di Ben-Gvir deve diventare territorio integrante di Israele. E ovviamente questa è una posizione che nessun paese arabo, tantomeno il Libano, possono accettare, l'Iran men che meno, e si sovrappone la dimensione puramente tecnico-militare, che invece si rivolge soltanto alla neutralizzazione di Hezbollah. Israele dice: io continuerò a fare le operazioni militari finché non riterrò che Hezbollah ha cessato di essere una minaccia strategica alla sicurezza del mio paese e dei miei cittadini. Come potete immaginare, le due cose possono facilmente sovrapporsi, e una può nascondersi agilmente dietro l'altra, al di là poi delle dichiarazioni pubbliche. E poi c'è la dimensione elettorale. Netanyahu sa che non può tornarsene oggi, dopo tutti i soldi che ha speso, dopo tutte le risorse impiegate, dopo i morti e dopo un'operazione che ancora non ha realizzato gli obiettivi dichiarati, non può tornare a casa, perché questo inevitabilmente sarebbe un boomerang politico di complicatissima gestione.
1: E aggiungiamo anche, dopo aver politicamente reso Israele, se non isolato non lo possiamo dire, però più distante indubbiamente dagli alleati occidentali, no?
0: Da un punto di vista sicuramente pubblico sì, però anche su questo dobbiamo essere estremamente pragmatici. Il rapporto tra Israele e i paesi occidentali continua a essere un rapporto solido, al di là delle dichiarazioni, ripeto, pubbliche, e dal fatto che alcuni leader abbiano preso le distanze, soprattutto per due motivi. Il primo è un motivo di immagine internazionale.
1: Certo.
0: Non si può fare come hanno fatto gli Stati Uniti, non si può appiattirsi totalmente sulle strategie e sulle scelte di Tel Aviv. E il secondo è una problematica di ordine interno. I paesi occidentali hanno dei fronti pro-Palestina molto forti, e questi fronti sono pullulano di elettori e quindi per quanto in alcuni

0: paesi europei, in particolare nel nostro, la politica estera non sia esattamente in cima alle priorità delle scelte dell'elettore, un governo eccessivamente spalmato sulle posizioni israeliane potrebbe andare in difficoltà. E quindi bisogna trovare una complicatissima quadratura del cerchio.
1: Beh, situazione complicata anche per Washington, nel senso che le minacce, parole veramente più che offensive, di Trump nei confronti di Netanyahu, dove insomma è stato in qualche modo avvertito Israele di non mettersi ulteriormente di mezzo, no? Quindi di non far saltare l'accordo con l'Iran. Bisogna capire, uno, quale concretezza di dissuasione riusciranno ad avere, perché appunto lo citava prima, Netanyahu è stato molto chiaro nel dire che non si sente vincolato da questo accordo, no? Che in qualche modo gli Stati Uniti hanno semplicemente chiarito le loro cose con l'Iran. E sappiamo che tra l'altro, mentre Trump anche in queste settimane registrava delle frizioni con Netanyahu, però di fatto anche qua gli accordi, per esempio anche solo quelli militari tra esercito statunitense e esercito israeliano, sono andati avanti, e come, no?
0: E lo andranno sempre in futuro, perché la strategia americana, l'abbiamo discusso tante volte anche con lei, è guardare lontano, guardare nel sud-est asiatico, concentrarsi sul containment cinese. Questo vuol dire che in Medio Oriente il lavoro sporco deve farlo qualcun altro, e che l'architettura di sicurezza deve basarsi sulla presa di responsabilità da parte dell'unico attore locale di cui gli Stati Uniti veramente si fidano, cioè di Israele. E questo ha un prezzo che si concretizza col fatto che le leve politiche statunitensi verso Israele forse non sono così forti, o sono addirittura inferiori rispetto a quelle che Israele ha verso gli Stati Uniti, considerando che siamo in un anno elettorale e non c'è bisogno del sottoscritto per ricordare quanto i gruppi di interesse filo-israeliani o di origine ebraica possano risultare determinanti per le campagne elettorali, per l'orientamento politico e quant'altro. Anche Biden, che certo era più critico di Trump, e lo era anche in maniera diversa, più elegante, nei confronti di Israele, però nei fatti si è limitato a qualche condanna cosmetica, ma le armi e il supporto finanziario hanno continuato a scorrere.
1: Esatto,
0: quindi,
1: nonostante le minacce di chiudere i rubinetti, in realtà le armi sono continuate ad arrivare, anche finanziamenti a Israele in modo continuo durante l'amministrazione Biden, anche dopo l'evidenza del massacro di Gaza, no? Quindi
0: assolutamente
1: su questo non ci sono dubbi. Ma quindi, per capire, Marco De Lido, si aspetta che Israele faccia saltare questo accordo, o non può spingersi a tanto questa volta Netanyahu, perché sarebbe veramente evidente l'affossamento di Trump non solo nei confronti dell'Iran ma anche nei confronti del partner Israele?
0: Guardi, dottoressa, il fatto che Israele abbia già con i suoi comportamenti ostacolato l'accordo è palese, è successo
1: certo.
0: Più di un'occasione, a cominciare dal bombardamento dei distretti meridionali di Beirut, che qualche settimana fa ha di fatto fermato il negoziato e l'ha posticipato la firma di quello che adesso possiamo chiamare un compromesso momentaneo. Detto questo, io credo che Israele continuerà ad andare per la sua strada, e che Washington non ha o non vuole esercitare tutte le leve di cui dispone, perché forse i tempi non sono ancora maturi per una rottura definitiva, o meglio una rottura di quello che era il vecchio schema dei rapporti tra Israele e gli Stati Uniti. Forse questa rottura non avverrà mai, e quindi di conseguenza vedremo negli anni il junior partner che però riesce a giocarsi bene le carte nel rapporto col partner senior. Ed è una dinamica che non riguarda soltanto il rapporto tra Israele e Stati Uniti, l'abbiamo visto in generale in tutto il mondo, e in particolare in Medio Oriente. Pensiamo a quanto oggi i proxy, mantenendo un margine di autonomia operativa molto importante, riescano a condizionare il comportamento della casa madre. Non è più come negli anni della guerra fredda, sì, in cui non si muoveva una foglia se dalla casa madre non si decideva che doveva muoversi quella foglia. Oggi gli Houthi, Hezbollah, lo stesso Hamas, con delle scelte che possono essere diverse rispetto ai desiderata della casa madre, condizionano inevitabilmente le decisioni della casa madre.
1: Ma quindi la tenuta dell'accordo rispetto al fronte libanese è capire quanto Stati Uniti e Iran decideranno, come dire, un profilo, una soglia di tolleranza, cioè l'Iran non si può aspettare che Israele si ritiri completamente, che non ci siano più scontri, ma mettere una sorta di tetto, di soglia all'intensità degli scontri, alla proiezione militare di Israele, cioè necessariamente sarà trovato un compromesso?
0: Questa è una soluzione ipotetica, è una soluzione pragmatica, ma bisogna vedere poi come si riflette sul fronte, certo, interno, perché il Libano è importante per Teheran nel momento in cui rappresenta una dimostrazione di potere, quindi non solo uno strumento di influenza regionale. Il vero obiettivo politico di Teheran in questa guerra è stato quello di dividere e di frantumare l'architettura di rapporti politici tra gli Stati Uniti, Israele e i paesi sunniti nel Golfo.
1: Certo.
0: Ce l'ha fatta la prima volta, come mostrando al mondo che di fronte agli attacchi iraniani gli Stati Uniti preferivano di difendere Israele piuttosto che ascoltare o caracollarsi a difendere i paesi arabi. Quindi già questo ha creato una distanza che la Cina ha accolto con grande felicità.
1: Certo.
0: E ora la seconda operazione iraniana che ha nel dossier libanese il suo fulcro è quella di dividere Stati Uniti e Israele. Perché, e questo gli iraniani probabilmente l'hanno inventato prima dei latini, il principio del divide et impera è sempre tremendamente attuale.
1: Ma l'Iran in questo momento quanto e fino a che punto si può permettere di riprendere le ostilità? Perché anche se tutto quello che abbiamo detto ci fa capire che da un punto di vista politico e non solo è l'Iran che risulta vincitore, poi vedremo anche la questione degli asset congelati, vedremo anche la questione di Hormuz, però è anche vero che l'Iran è stato profondamente distrutto, no? Cioè, ha avuto soprattutto le strutture, diciamo così, energetiche, nevralgiche del paese, sono state duramente attaccate. Abbiamo capito che a livello di arsenali balistici non è stato azzerato per niente. Abbiamo anche capito che le strutture nucleari ben affossate, ben interrate, sono state efficaci. Però sicuramente anche l'Iran, no, sta soffrendo di questa guerra che ormai va avanti dal 28 febbraio.
0: Guardi, dottoressa, la strategia iraniana consiste nella scommessa del poter resistere più a lungo degli avversari.
1: Anche solo un giorno in più dell'avversario.
0: Anche solo un'ora in più.
1: Un'ora in più.
0: Perché qui siamo proprio sul filo delle ore. E ad oggi la principale minaccia alla tenuta del regime è di fatto neutralizzata, cioè l'opposizione interna, con una politica brutale di repressione e con il fatto che ci piaccia o meno, un paese attaccato dall'esterno è un paese che tende naturalmente a fare quadrato e a mettere da parte le divisioni interne. Il fatto che noi abbiamo visto dei manifestanti che festeggiavano quando Israele e gli Stati Uniti bombardavano il paese non vuol dire che quei manifestanti siano uno la maggioranza o una schiacciante maggioranza e due che abbiano la forza necessaria di opporsi a un regime. Perché opporsi a un regime come quello iraniano vuol dire mettere a rischio la propria vita. Allora c'è un gruppo, c'è un numero di idealisti che può farlo, ma se gli altri vedono che neppure gli idealisti, neppure i pionieri ce la fanno, allora non si può raggiungere la cosiddetta massa critica. E senza massa critica il regime non può essere buttato giù. E quindi la guerra può andare avanti, anche perché, ricordiamo, l'orologio del petrolio pesa di più per il fronte occidentale e per quello asiatico rispetto a quello iraniano. L'Iran è abituato a soffrire e può imporre metodi pesanti affinché la popolazione soffra in silenzio. In Occidente questo paradigma non c'è. E quindi l'Iran andrà ancora avanti per questa strada finché non sarà stremata.
1: Mamma mia. Grazie, vedremo nei prossimi giorni quello che succederà come evoluzione. Grazie Marco Di Liddo, buona giornata direttore.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Marco Di Liddo è direttore del CESI, il Centro Studi Internazionali, e lo diceva molto bene Di Liddo poco fa, l'Iran sta continuando, nonostante la guerra impegnativa in corso, a tenere un livello di repressione feroce al suo interno. Quasi tutti i giorni vengono comunque messi a morte degli oppositori, dei manifestanti, e veramente guardate, sono giovanissimi, molti di questi hanno 17, 16 anni. Buongiorno Parisa Nazari, attivista del movimento Donna, Vita, Libertà e mediatrice. Buondì.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e tutti.
1: Parisa, rispetto alla popolazione iraniana, alle possibilità di un accordo che veramente venga siglato venerdì e che dunque ponga fine ai bombardamenti, ultimamente lo sappiamo, no? C'è stata anche questa ripresa di attacco, però guardando dal punto di vista della popolazione, la popolazione iraniana cosa si augura succeda adesso? Perché si va verso anche la definizione sì di un cambio di regime che c'è stato, nel senso che adesso prevalgono i Pasdaran rispetto agli Ayatollah, però non è che questo si traduca poi in un miglioramento di vita né nell'immediato né in prospettiva per la popolazione iraniana.
2: È molto difficile poter generalizzare su cosa sente il popolo iraniano in questo momento. C'è una parte della popolazione, che di sicuro non è la maggioranza, che dall'inizio della guerra del 28 febbraio scende in piazza a sostegno del regime, chiedendo che andare fino in fondo in questa guerra, e lo ha fatto anche ieri, l'altro ieri, chiedendo di non scendere ai patti, non arrivare a un accordo con chi ha attaccato l'Iran e ha ucciso la guida suprema, perché c'è chi ancora sostiene che sostiene il regime con la guida di Ali Khamenei. E quella è la parte che di fatto spaventa il resto della popolazione, che a gennaio, come a dicembre del 2025, come tante altre volte nella storia di ultimi decenni, è scesa in piazza contro il regime iraniano, chiedendo di vivere uno Stato libero e democratico. E poi c'è un'altra parte che in questo momento non sostiene il regime iraniano, ma di fatto non vuole vivere solo sotto una costante situazione di attacchi, di morte, di devastazione causata dalla guerra. E perciò le voci sono tante, anche all'interno del regime, il nucleo più forte e più vicino al regime, comunque ci sono divisioni. La Repubblica Islamica non è un blocco unico, e sappiamo che ci sono parti dell'establishment della Repubblica Islamica che ostacoleranno questo accordo che sembra che venga firmato il 19, perché se in questi anni, soprattutto dopo la fine dell'accordo sul nucleare iraniano e la prima amministrazione Trump che ha posto fine a questo accordo tra Obama e l'Iran, le sanzioni hanno creato, hanno arricchito una oligarchia vicino al regime che di fatto in questo momento ha un potere finanziario e anche politico militare enorme.
1: Enorme, sì.
2: E quella parte non è d'accordo su una normalizzazione dei rapporti con il mondo, in modo particolare con gli Stati Uniti. L'affare della guerra, come l'affare delle sanzioni, in realtà per loro è fonte di forte guadagno politico e finanziario. Ecco perché ci sono tantissime anime in questo momento. Quello che è certo è che la maggioranza della popolazione è stremata da questi mesi di escalation militare. L'anno scorso, in questo momento, siamo nell'anniversario della guerra di 12 giorni, quando i primi attacchi israeliani hanno portato nelle città a essere distrutte, e poi di nuovo il 28 febbraio. Ci manca tutto in Iran in questo momento, mancano beni essenziali, mancano medicine, cioè moltissime persone hanno perso il lavoro, hanno perso le loro case, perché certo che l'annuncio della fine della guerra crea con felicità in quella parte della persone che dal punto di vista di anche psicologico non riuscivano più a pensare a un futuro. Ma il futuro che ci aspetta in realtà è un futuro in cui il regime iraniano si sente ancora più forte. Già la retorica è cambiata, da qualche giorno si parla della vittoria, la cosa assurda che da tutte e due le parti si parla,
1: sì,
2: della
1: vabbè,
2: vittoria,
1: quello fa tanto parte di una retorica, no,
2: retorica,
1: ovviamente.
2: Esatto. Ma quelle che ha perso sono tutte quelle persone che sono state uccise scendendo in piazza per manifestare, e altre persone come ho detto, giovani, giovanissimi, che sono state persone arrestate, che molte di loro sono a rischio di esecuzioni,
1: certo,
2: capitali. E ovviamente in tutto questo, punti di accordo, che ce ne sono stati tantissimi, le proposte di accordo da una parte all'altra, la questione di diritti umani non è mai stata menzionata. In tutto questo il mondo pensa all'apertura di Stretto di Hormuz, all'arricchimento di uranio, ma come sempre mai viene menzionato l'idea di mettere una condizione sulla questione delle persone arrestate, nonostante Donald Trump, quanto gli conveniva, più volte ha parlato dei diritti umani.
1: Sì, ma si capiva che era assolutamente strumentale, no?
2: Strumentalizzando la lotta di un popolo che da decenni sta lottando contro questo regime, che di fatto in questo momento si sente più forte ed è più feroce che mai.
1: Questa è la realtà dei fatti, un disastro assoluto. Grazie sempre Parisa, buona giornata. Parisa Nazari,
2: grazie a voi.
1: Grazie. Vi ricordo Parisa Nazari, attivista del movimento Donna Vita Libertà, mediatrice, e veramente nel suo intervento ha disegnato benissimo qual è la situazione, soprattutto un popolo che soffre anche delle conseguenze della guerra per i bombardamenti, perché nel paese è sempre più difficile trovare a prezzi accessibili, a volte a prescindere dal prezzo, beni di prima necessità. È un paese che continua anche a essere la prima vittima degli attacchi, ma è sotto attacco anche del regime stesso, l'abbiamo detto, stanno continuando giorno le esecuzioni, e quello che doveva essere la liberazione, un'operazione per liberare il popolo iraniano, insomma, lo capite bene, da parte di Trump, se qualcuno avesse mai avuto dei dubbi, non si parla più del popolo iraniano. La questione verte su Hormuz, il nucleare e gli asset congelati di Teheran. Questa è la situazione in attesa di sviluppi. Tra pochissimo le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e poi ancora noi.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
5: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
6: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
7: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.
8: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: TV 2000.
12: Non una televisione qualsiasi.
11: Canale 28 del digitale terrestre.
12: 157 di Sky.
11: 18 TV Sat.
12: TV2000.it.
13: In Blu 2000. News.
1: Raggiunto l'accordo Stati Uniti-Iran, prevista per venerdì in Svizzera la firma con la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità. Teheran specifica che l'intesa riguarda anche il Libano, ma poco fa via social il ministro israeliano Ben-Gvir ha ribadito: l'accordo di Trump non è vincolante per noi. L'intesa prevede, dopo la firma, 60 giorni di negoziati per risolvere definitivamente il nodo nucleare. In caso contrario, Washington riprenderà gli attacchi. Il Regno Unito, Francia, Germania e Italia si dicono pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran. Poco fa è intervenuto anche il presidente del Consiglio europeo Costa, che dice: Unione Europea pronta a un contributo per una pace duratura in Medio Oriente. Intanto Medio Oriente, Hormuz, ma anche Ucraina saranno al centro oggi della G7 di Evian in Francia. Davanti alle ferite dell'umanità, Cristo chiama la Chiesa alla missione. Così ieri Papa Leone all'Angelus. Rita Salerno.
14: Qual è il lavoro che devono svolgere? Dare il conforto di Dio a chi soffre, portare carità dove c'è miseria, speranza dove c'è afflizione, fede dove c'è sfiducia.
15: Dopo la preghiera dell'Angelus, Leone cita il suo quarto viaggio in Spagna, appena concluso.
14: Ringrazio il popolo spagnolo che mi ha accolto con grande entusiasmo e devozione.
1: Politica, polemica Vannacci che dall'Assemblea Costituente del neonato Futuro Nazionale afferma: il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri, un reato, non è più o meno grave in base al genere. Condanne da maggioranza e opposizioni. E poi l'ex generale concorda con Meloni nel suo attacco a più libri, più libri, rispetto al cosiddetto patentino antifascista, che per le case editrici che vorranno partecipare alla fiera, definita da Meloni una censura. La replica degli organizzatori: nessuna certificazione politica, solo l'adesione ai principi e valori espressi dalla Costituzione. Potrebbe arrivare oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia e gettato il suo corpo nel fiume. Il giovane ha confessato: ci sarebbero stati alla base dissidi per l'eredità. Referendum in Svizzera: i cittadini hanno bocciato l'introduzione al tetto della popolazione a 10 milioni. Il quesito, promosso dall'ultradestra, prevedeva di introdurre in Costituzione un limite ai residenti fino al 2050. Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona, conquistando il suo primo successo su Ferrari e il 106° in carriera. Mondiale di calcio: allarme Brasile dopo il pari 1-1 al debutto col Marocco, Turchia K2 2-0 con l'Australia, mentre Germania Curaçao è terminata 7-1, Olanda Giappone 2-2, a breve Svezia Tunisia e poi l'attesa oggi per Spagna Capoverde e Belgio Egitto. Questa sarà l'ultima notizia.
13: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Bentrovati nel nostro appuntamento quotidiano dove scopriamo ospiti e trasmissioni della nostra radio. Oggi vediamo lunedì 15 giugno. Alle ore 9.30 e poi anche alle 17.10 il confronto con la parola. Carlo Legnani e Giancarlo Catella con Don Giuseppe Marinoni. Alle ore 10.05 e poi alle 17.40 il Saronno, storie e orizzonti con Sara Giudici e Gianni Branca. E la mattinata prosegue alle 10.30 e poi alle 19.10 Match Point, lo sport locale e nazionale. Paolo Renoldi e Agostino Masini questa volta ospiteranno il Saronno Calcio. E alle 11.30 e in replica alle 18.25 in comune. Gianni Branca ospita Francesco Licata, presidente del Consiglio Comunale. E alle 21 Viva Tutto alla radio a cura di Mattia Savioni. E per finire alle 22 Una Volta l'era in sci con Gigi Volpi. Prima di chiudere vi ricordiamo il nostro spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, il cortile della biblioteca aspetta chi studia all'aperto. E poi da Saronno alla Silicon Valley per presentare la loro invenzione. Ci spostiamo a Cislago, affido familiare e vicinanza solidale, un incontro per conoscere le opportunità. E ancora Saronno, un murales di Ravo Mattoni abbellirà Piazza L'Amalfa. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale Valeria, alla regia Giancarlo. Questi erano i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Si sono conclusi i lavori di riqualificazione del cortile della Biblioteca Civica e del Teatro Giuditta Pasta in Viale del Santuario, che si presenta quindi in una veste rinnovata, frutto di un intervento di riqualificazione urbana mirato a trasformare un'area di transito in un vero e proprio spazio di aggregazione e sosta. L'intervento ha in sostanza visto l'inserimento di nuovi elementi di arredo urbano che coniugano design contemporaneo e funzionalità. L'obiettivo è quindi di andare incontro alle esigenze e alle richieste dei tanti utenti della biblioteca, a cui fanno abitualmente riferimento molti studenti provenienti da tutto il comprensorio del Saronnese. Le nuove fioriere con essenze verdi, pensate per arricchire l'estetica della corte, assieme a sedute in legno, sono pensate per garantire uno spazio accogliente per chi desidera leggere un libro all'aperto o attendere l'inizio di uno spettacolo teatrale. A queste si aggiungono poi delle sedie per favorire la socialità, ma anche lo studio all'aria aperta. L'obiettivo è cioè rendere Casa Morandi un salotto urbano vero e proprio, sempre più integrato nella vita quotidiana dei saronnesi, potenziando la vocazione naturale di questo luogo come polo di creatività, socialità e cultura. Lo spazio pienamente fruibile ha già iniziato a popolarsi di studenti, utenti della biblioteca e anche spettatori del teatro. L'invito dal comune, rivolto a tutti i cittadini, è quindi quello di passare a scoprire il nuovo assetto del cortile, che sia per una pausa studio, una chiacchierata o un momento di relax prima di entrare a teatro. Da ricordare infine che il restyling è stato portato a termine con la collaborazione della partecipata Saronno Servizi, nelle varie fasi del lavoro, dalla progettazione alla posa degli arredi. Dalla bella stagione faciliterà poi la frequentazione del luogo, non lontano dal centro e neppure dal parco dell'ex seminario. Anche la posizione dunque potrebbe essere un fattore determinante nel portare a una buona frequentazione il cortile, facendo così fruttare l'investimento compiuto. Da Saronno alla Silicon Valley per sfidare i migliori innovatori del mondo. È la strada intrapresa da Foremic, la startup di tecnologia forestale, ideata dal saronnese Francesco Cantoni insieme a Iari Vanoschi e Federico Gabrieli, giovani rappresentanti per l'Italia selezionati per la finale mondiale del Red Bull Basement a San Francisco, pronti a confrontarsi con progetti provenienti da oltre 40 paesi. Il progetto ha già ottenuto importanti riconoscimenti, aggiudicandosi nel 2025 il James Dyson Award Italia ed è risultato vincitore anche della Grande Fondazione Francesco Morelli, un percorso di crescita culminato poi il 5 maggio con la vittoria della finale italiana del Red Bull Basement, che ha aperto le porte alla competizione globale. Un ulteriore risultato è arrivato dal mondo dell'innovazione e della divulgazione scientifica. Uno dei sistemi di monitoraggio Foremic è esposto a 2700 metri di quota nella mostra permanente di Lagazuoi Expo Dolomiti di Cortina d'Ampezzo, dove resterà visitabile fino a marzo 2027. L'idea nasce con un obiettivo concreto, spiega Francesco Cantoni, proteggere le foreste, grazie a sensori che monitorano il microclima e la presenza di insetti invasivi. Analizzando poi i dati con l'intelligenza artificiale, il sistema individua anomalie e rischi in anticipo, consentendo interventi tempestivi e mirati. La piattaforma monitora il suolo, il microclima e lo stato di salute degli alberi, Le informazioni raccolte vengono poi trasmesse in cloud e visualizzate attraverso una dashboard accessibile a tecnici, consorzi forestali e aziende e anche ai cittadini. L'obiettivo è preservare l'intero ecosistema boschivo. A San Francisco i tre ragazzi sono stati selezionati tra i 40 migliori progetti al mondo e tra ben oltre 138.000 candidature. E andiamo a Cislago, una serata per raccontare il valore dell'accoglienza familiare e far conoscere gli strumenti che possono aiutare bambini, ragazzi e famiglie in momenti di difficoltà. È questo l'obiettivo dell'incontro pubblico dal titolo Accogliere, sostenere e crescere, promosso dall'ambito territoriale e sociale del Saronnese, in collaborazione con il servizio Affidi d'Ambito, gestito dalla cooperativa Progress. L'appuntamento è in programma mercoledì 17 giugno alle 21 a Villa Isacchi a Cislago. L'iniziativa nasce con l'intento di avvicinare i cittadini al tema dell'affido familiare e alla vicinanza solidale, due strumenti che consentono di sostenere minori e famiglie in situazioni di fragilità. L'affido riguarda bambini e adolescenti la cui famiglia d'origine sta attraversando un periodo di difficoltà temporanea, mentre la vicinanza solidale si traduce in piccoli aiuti concreti e l'obiettivo dell'affido è offrire ai minori un ambiente familiare capace di garantire crescita, stabilità, relazioni, evitando per quanto possibile il ricorso all'inserimento in comunità. La serata sarà condotta da Luca Chieregato, scrittore e attore, che accompagnerà il pubblico in una riflessione sul tema dell'inclusione. Seguiranno poi le testimonianze di alcune famiglie affidatarie del territorio che racconteranno la propria esperienza diretta. L'incontro fa parte di un percorso di sensibilizzazione già avviato nei comuni dell'ambito sociale del Saronnese, che comprende anche iniziative culturali e attività rivolte a famiglie e bambini. E torniamo a Saronno, un'opera di grandi dimensioni e di forte valore artistico, destinata a cambiare il volto di una delle piazze più centrali della città. Il nuovo murale, firmato da Andrea Ravo Mattoni, sorgerà infatti in piazza Ugo La Malfa e promette di trasformare l'area in un nuovo punto di interesse urbano, grazie al prevedibile andirivieni di persone che passeranno in zona. Il progetto è approvato dalla Giunta Comunale, che porterà in centro una nuova creazione di arte urbana, ispirata a un'opera custodita nella Biblioteca Civica del Viale Santuario. Il soggetto scelto, infatti, è lo sposalizio tra Bacco e Arianna, tratto dai teleri di Stefano Maria Legnani, che sono esposti nella sala studio del complesso bibliotecario. L'intervento interesserà una parete privata, affacciata proprio sulla piazza, messa a disposizione da un condominio. L'obiettivo non è soltanto artistico, ma anche di rigenerazione urbana. Valorizzare uno spazio centrale della città che, pur trovandosi in posizione strategica, rimane spesso ai margini dei principali percorsi cittadini. Il murale rientra nel progetto Varese Cultura 2030, promosso dalla provincia di Varese e sostenuto con fondi destinati ovviamente alla valorizzazione culturale del territorio. La scelta del soggetto crea inoltre un collegamento diretto tra il patrimonio artistico conservato in biblioteca e gli spazi cittadini. La realizzazione è prevista nella seconda metà di giugno e prima dell'avvio dell'intervento sarà effettuata la pulizia della superficie muraria, mentre al termine verrà applicata una vernice protettiva. La realizzazione del murale è regolata da una convenzione tra comune e il condominio proprietario della parete. L'accordo stabilisce che per oltre 10 anni non potranno essere effettuati interventi sul muro che possano compromettere l'opera, mentre manutenzione resterà a carico del comune. Erano queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla settimana e da Saronno News. Valeria in studio con Giancarlo alla regia. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328239023. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Oh Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Alleluia. Tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo.
1: Andrai innanzi al Signore a preparargli le strade.
0: Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, andrai innanzi al Signore a preparargli le strade. Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che al beato presbitero Clemente Vismara hai donato la forza di sostenere le fatiche della missione e di perseverare nella carità verso gli orfani e i poveri, concedi anche a noi, sul suo esempio, di portare il tuo amore ai fratelli e di promuovere sempre la dignità umana con assidua dedizione. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il monte del Signore sarà elevato sulla cima dei monti.
1: Adesso affluiranno tutte le genti. Alla fine dei giorni il monte del Tempio del Signore sarà elevato sulla cima dei monti e sarà più alto dei colli. Adesso affluiranno tutte le genti. Verranno molti popoli e diranno: venite, saliamo sul monte del Signore, al Tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà giudice fra le genti e sarà arbitro fra molti popoli. Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci. Un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell'arte della guerra. Casa di Giacobbe, vieni, camminiamo nella luce del Signore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il monte del Signore sarà elevato sulla cima dei monti. Adesso affluiranno tutte le genti.
0: Davanti a Dio sono maestà e bellezza,
1: potenza e splendore nel suo santuario.
0: Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore da tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome, annunziate di giorno in giorno la sua salvezza.
1: In mezzo ai popoli narrate la sua gloria, a tutte le nazioni dite i suoi prodigi. Grande è il Signore e degno di ogni lode, terribile sopra tutti gli dèi.
0: Tutti gli dèi delle nazioni sono un nulla, ma il Signore ha fatto i cieli. Maestà e bellezza sono davanti a Lui, potenza e splendore nel suo santuario.
1: Date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome.
0: Portate offerte ed entrate nei suoi atri, prostratevi al Signore in sacri ornamenti, tremi davanti a Lui tutta la terra, dite tra i popoli, il Signore regna.
1: Sorregge il mondo perché non vacilli, giudica le nazioni con rettitudine.
0: Gioiscano i cieli, esulti la terra, frema il mare quanto racchiude, esultino i campi e quanto contengono.
1: Si rallegrino gli alberi della foresta davanti al Signore che viene, perché viene a giudicare la terra.
0: Giudicherà il mondo con giustizia e con verità tutte le genti.
1: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
0: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Davanti a Dio sono maestà e bellezza, potenza e splendore nel suo santuario.
0: Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti, l'anima mia languisce e brama gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente. Anche il passero trova la casa, la rondine il nido dove porre i suoi piccoli. Presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio. Beato chi abita la tua casa, sempre canta le tue lodi. Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il santo viaggio. Passando per la valle del pianto, la cambia in una sorgente. Anche la prima pioggia l'ammanta di benedizioni. Cresce lungo il cammino il suo vigore, finché compare davanti a Dio in Sion. Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera, porgi l'orecchio.

0: cammina con rettitudine, Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come
0: era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: A Cristo Signore, Verbo di Dio e luce del mondo, che è venuto ad abitare in mezzo a noi, si innalzi la nostra voce.
1: Gesù, sapienza di Dio, generata prima degli abissi e prima delle montagne, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu, che ami quelli che ti amano e ti fai trovare da quelli che ti cercano, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu, che hai fissato la tua tenda in Giacobbe e hai preso in eredità Israele, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu, che hai sparso come scelta mirra il tuo profumo nel mondo, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu, che hai il tuo trono su una colonna di nubi, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, sapienza, quotidiana delizia di Dio, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi Padre.
0: La lettura profetica ci guidi sulla via della vita.
3: Lettura del libro del Levitico. In quei giorni il Signore parlò a Mosè e disse: parla a tutta la comunità degli Israeliti dicendo loro: siate santi, perché io, il Signore vostro Dio, sono santo. Ognuno di voi rispetti sua madre e suo padre. Osservate i miei sabati. Io sono il Signore vostro Dio. Non rivolgetevi agli idoli e non fatevi divinità di metallo fuso. Io sono il Signore vostro Dio. Quando immolerete al Signore una vittima in sacrificio di comunione, offritela in modo da essergli graditi. La si mangerà il giorno stesso che l'avrete immolata o il giorno dopo. Ciò che avanzerà ancora al terzo giorno lo brucerete nel fuoco. Se invece si mangiasse il terzo giorno, sarebbe avariata. Il sacrificio non sarebbe gradito. Chiunque ne mangiasse porterebbe la pena della sua colpa, perché profanerebbe ciò che è sacro al Signore. Quella persona sarebbe eliminata dal suo popolo. Quando mieterete la messe della vostra terra, non mieterete fino ai margini del campo, né raccoglierete ciò che resta da spigolare dalla messe. Quanto alla tua vigna, non coglierai i racimoli e non raccoglierai gli acini caduti. Li lascerai per il povero e per il forestiero. Io sono il Signore vostro Dio. Non ruberete, né userete inganno o menzogna a danno del prossimo. Non giurerete il falso, servendovi del mio nome. Profaneresti il nome del tuo Dio. Io sono il Signore. Non opprimerai il tuo prossimo, né lo spoglierai di ciò che è suo. Non tratterrai il

0: salario del bracciante al tuo servizio fino al mattino dopo. Non maledirai il sordo né metterai inciampo davanti al cieco, ma temerai il tuo Dio. Io sono il Signore. Non commetterete ingiustizia in giudizio, non tratterai con parzialità il povero, né userai preferenze verso il potente. Giudicherai il tuo prossimo con giustizia. Non andrai in giro a spargere calunnie tra il tuo popolo, né coopererai alla morte del tuo prossimo. Io sono il Signore. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello. Rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso. Io sono il Signore. Osserverete le mie leggi. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
2: Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
1: La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice.
2: Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
1: I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi.
2: Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
1: Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Anche il tuo servo ne è illuminato. Per chi li osserva è grande il profitto.
2: Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: Un sabato il Signore Gesù passava fra campi di grano e i suoi discepoli coglievano e mangiavano le spighe, sfregandole con le mani. Alcuni farisei dissero: «Perché fate in giorno di sabato quello che non è lecito?» Gesù rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Come entrò nella casa di Dio, prese i pani dell'offerta, ne mangiò e ne diede ai suoi compagni, sebbene non sia lecito mangiarli se non ai soli sacerdoti? E diceva loro: «Il Figlio dell'uomo è Signore del sabato». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Nella prima lettura Dio dà al popolo e quindi anche a noi dei criteri per distinguere tra l'amore e l'amor proprio, che hanno una modalità differente di trattare sia ciò che è buono sia quanto è cattivo. Ci sono delle indicazioni verso ciò che è buono, verso le benedizioni che dà il Signore al suo popolo, come nel caso del raccolto, mettendo in guardia di non andare a raccogliere fino ai margini dei campi, di non andare a racimolare anche gli acini rimasti nella vigna, insegnandoci che ciò che per noi sarebbe il superfluo, per un altro bisognoso potrebbe essere il necessario, e avere quindi una misura d'amore in ciò che è buono, assicura la sopravvivenza agli altri e potrà diventare un giorno benedizione e necessità anche per noi. Ma questo è il criterio dell'amore, non dell'amor proprio, che rivendicherebbe tutto ciò che di per sé è suo, fino alle briciole. E ci sono dei paletti anche nei confronti di quanto è male e capita, mettendo in guardia che non bisogna covare odio nel proprio cuore, non bisogna neppure vendicarsi e serbare rancore contro la discendenza di chi ci ha offeso, contro il suo gruppo, contro la sua stirpe. Piuttosto rimproverare e denunciare apertamente il male, perché non si tratta di ipocrisia e di remissività, ma piuttosto di quella giusta misura con amore e nella giustizia per trattare quanto non va per il verso giusto su questa terra e nella nostra vita. Siamo nel mese di giugno, il mese del Sacro Cuore. Chiediamo quindi a Gesù di aiutarci nel proposito e nell'impegno che il nostro cuore piano piano cerchi di assomigliare sempre un po' di più al suo, nell'avere misura in ciò che è bene e anche nelle difficoltà inevitabili di questa vita. E Maria Santissima, Madonna dei Miracoli, ci accompagni in questa nuova settimana.

0: dopo il Vangelo. Questi sono i santi, amici di Dio, gloriosi araldi del Vangelo.
1: Il Signore c'è sostegno e guida nella buona e nella cattiva sorte. Domandiamo nella preghiera di avere uno sguardo secondo la sua volontà.
2: Rendici liberi, Signore, perché la Chiesa sia per tutti comunità dove fare esperienza della libertà dei figli, ti preghiamo.
3: Rendici liberi, Signore,
2: perché nessun cristiano profani la tua legge facendone motivo di oppressione o esclusione, ti preghiamo.
3: Rendici liberi, Signore,
2: perché nel mondo siano rimosse le ingiustizie che impediscono a molti fratelli e sorelle di vivere in piena dignità, ti preghiamo.
3: Rendici liberi, Signore.
2: Per tutti i defunti, e in particolare per la famiglia Mariottini Angelo, che ricordiamo in questa Eucaristia, preghiamo.
3: Rendici liberi, Signore.
1: O Dio, che per mezzo del beato Clemente Vismare hai chiamato i popoli non credenti dalle tenebre alla luce, donaci per sua intercessione di cooperare attivamente alla diffusione del Vangelo e di perseverare nella fede e nella speranza dei beni eterni, per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Sia pace tra voi. O Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo, tuo Figlio.
0: Amen.

0: O Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo tuo Figlio.
1: Amen.
0: Accogli, Dio onnipotente, questo sacrificio che ti offriamo nella festa del Beato Clemente Wismara, missionario. Donaci di celebrare degnamente nel mistero e di manifestare operosamente nella vita la passione e la risurrezione di Gesù tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie, Dio di infinita misericordia. Gesù, Signore nostro, fondò la sua Chiesa, sacramento di salvezza, e inviò gli apostoli a predicare il Vangelo a tutte le genti. Il Beato Clemente, seguendo con ardore l'esempio apostolico, manifestò agli uomini e alle nazioni il mistero della Chiesa che apre a tutti la via sicura per giungere alla comunione di vita con Cristo. Uniti a questo tuo servo e a tutti i cori degli angeli e dei santi, eleviamo con voce unanime l'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra.

presbiteri e diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di

0: ti furono graditi e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
1: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen. Allo spezzare del pane. A me, che sono l'infimo tra tutti i santi, è stata concessa questa grazia di annunciare alle genti le imperscrutabili ricchezze di Cristo.
1: Con il battesimo siamo diventati figli di Dio, rivolgiamo a Lui la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua messa,
1: ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
2: Alla comunione. Ho altre pecore che non sono di questo ovile, anch'esse io devo condurre, dice il Signore. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore.

0: Preghiamo. La potenza misteriosa di questi sacramenti ci confermi, o Padre, nella fede e ci doni di testimoniare la verità evangelica che il beato Clemente Vismara annunciò instancabilmente fino alla morte. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il caro Don Romeo mi aveva giustamente chiesto di dare un'intenzione missionaria in questa messa nella memoria del beato Clemente Vismara, e allora do un avviso che però riguarda l'Africa. Ho lasciato anche i volantini qui in chiesa. Venerdì sera in santuario alla messa delle 18 sarà presente Don Mario Morstabilini, prete della diocesi, missionario in Camerun, che era stato anche mio parroco, per celebrare la messa. E poi alle 20:30 in santuario faremo vedere le foto di quando sono stato a gennaio e febbraio anch'io in missione, per un po' di testimonianza e preghiera. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: E buongiorno radioascoltatori e buon lunedì 15 giugno. Oggi qui con me in studio alla regia abbiamo Franco Pacini. Vi ricordo le nostre frequenze: FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. E per chiedere dediche e porre domande ai nostri ospiti potete scrivere un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200. E ora iniziamo con una bella canzone.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: Il santo del giorno, beato Luigi Maria Palazzolo, prete per gli ultimi, seme di profezia. Ciò che colpisce della storia del beato Luigi Maria Palazzolo, sacerdote bergamasco, fondatore delle suore delle poverelle, è che nell'oratorio affidatogli una quarantina di giovani trovarono la propria vocazione al sacerdozio. Un esempio fecondo, insomma, che si radica in un apostolato molto ampio. Dal suo impegno, infatti, nacque nel 1869 la congregazione religiosa nota per il suo impegno nell'educazione e nell'assistenza ai malati, le piccole sorelle dei poveri, una famiglia religiosa a cui appartenevano le sei suore vittime di Ebola, di cui è stata introdotta la causa di beatificazione. Nato a Bergamo nel 1827, prete nel 1850, Palazzolo visse il proprio ministero come fonte di cambiamento sociale e morì nel 1886. Oggi ricordiamo anche San Vito, nato a Mazara del Vallo, cresciuto nella fede grazie al pedagogo Modesto e alla nutrice Crescenzia. Il padre avrebbe cercato di farlo abiurare, ma lui seguì il suo sogno e per questo morì martire in Lucania, forse nell'anno 303. È uno dei 14 santi ausiliatori ed è invocato per la guarigione da diverse malattie, come per l'appunto quella che da lui prende nome, il ballo di San Vito. Tra gli altri santi di oggi ricordiamo il profeta Amos dell'VIII secolo avanti Cristo.
1: Ed eccoci ben trovati col consueto appuntamento quotidiano per scoprire ospiti e trasmissione di oggi, lunedì 15 giugno. Subito dopo di noi, alle ore 9.30, in replica alle 17.10, il confronto con la parola. Carlo Legnani e Giancarlo Catella con Don Massimiliano Bianchi del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Alle ore 10.05 alle 17.40, il Saronno, Storie e Orizzonti, con Sara Giudici e Gianni Branca. Alle ore 10.30 a replica alle 19.10 Match Point, lo sport locale nazionale. Paolo Renoldi e Agostino Masini ospitano il Saronno Calcio. Alle ore 11.30 in replica alle 18.25 in comune Gianni Branca ospita Francesco Licata, presidente consiglio comunale. Alle ore 21 viva tutto la radio a cura di Mattia Savioni. E per finire alle ore 22 una volta l'era in sci con Gigi Volpi. La farmacia di turno oggi è a Caronno, farmacia Sant'Anna, in corso Italia 990. Risponde al numero 02 25 10 46. E al cinema Silvio Pellico oggi potete vedere Disclosure Day, un genere fantascienza, stasera alle ore 18.15 e alle ore 21. E al cinema Prealpi, sempre oggi, La cronologia dell'acqua, un genere dramma, stasera alle ore 21. Tra amore e inganni, un genere commedia, oggi pomeriggio alle ore 16.45. E Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, un genere musicale, stasera alle ore 19.00.

0: Parole e immagini. C'è un motto latino che molto spesso si evoca, assegnando all'opinione dominante una sorta di sigillo divino: vox populi, vox Dei. A smitizzare la concezione ci pensava già nell'VIII secolo Alcuino di York, monaco ed erudito anglosassone, chiamato nel 786 da Carlo Magno a fondare e dirigere la scuola palatina in Francia, una sorta di università di corte. Era una figura di alto profilo intellettuale. Con questo monito: non dobbiamo dar retta a quelli che dichiarano vox populi, vox Dei, perché la sfrenatezza della folla è sempre molto vicina alla follia. Ecco, Alcuino ci metteva in guardia da una deriva a cui noi uomini e donne moderni siamo più inclini: un'abile tecnica pubblicitaria o una sottile operazione propagandistica fa diventare vangelo la tesi dominante, elaborata spesso per interessi più o meno confessabili dai vari centri di potere. Così nasce il consenso di massa, che in una società della comunicazione come la nostra si estende anche ai valori morali, che vengono plasmati e orientati come più conviene. Questo lasciarsi trascinare dalla corrente, convinti che sia la strada più vantaggiosa, esime ciascuno di noi dalla fatica della critica, della verifica e, se necessario, di un impegnativo andare controcorrente. E qui viene in mente il suggerimento di un altro grande sapiente, Marco Aurelio, che nei suoi ricordi ha lasciato una specie di breviario laico in cui si dice quanta tranquillità ottiene chi smette di preoccuparsi di cosa dica, faccia o pensi il suo vicino e si dedica soltanto a ciò che egli stesso fa. Meno rispetto umano, seguendo l'andazzo comune, e più coscienza e autonomia personale.
1: E vediamo il meteo per oggi: soleggiato con annuvolamenti comuniformi pomeridiani su Alpi e Prealpi, debole rischio di un breve rovescio temporale isolato sui rilievi orientali, altrove asciutto. Domani abbastanza soleggiato e caldo con qualche passaggio nuvoloso e nubi cumuliformi pomeridiane sui rilievi, con debole possibilità di un breve rovescio temporale isolato soprattutto sui rilievi orientali.

E ora vediamo qualche appuntamento di Saronno e del circondario. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello stato e cercare il canale Radio Orizzonti. Puoi cliccare per seguirlo, resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi. Martedì 16 giugno alle ore 21 presso il parco pubblico Il Giardinone di Ceriano Laghetto, scacchi sotto le stelle, torneo di scacchi aperto a tutti i giocatori italiani e stranieri. E a Saronno il giorno 17 giugno, in occasione dell'Open Day Emicrania promosso da Fondazione Onda ETS, la dottoressa Elisa Portaluppi, dirigente medico della struttura complessa di neurologia, ha programmato visite neurologiche gratuite presso l'ospedale di Saronno. Le stesse si terranno nell'ambulatorio di neurofisiologia al padiglione verde secondo piano dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 14 alle 15. Sempre a Saronno, il Comitato Genitori dell'Istituto Aldo Moro invita a partecipare mercoledì 17 giugno alle ore 21 nel cortile di Casa Morandi in Viale Santuario 2 ad una serata speciale di musica. Un concerto tra voci e ukulele con il coro Note di Colore e l'Ukulettivo, pensato per stare insieme, divertirsi e sostenere la scuola dei nostri ragazzi. A Saronno incontri dedicati ad adolescenti e giovani. Ogni lunedì a partire da oggi fino al 20 di luglio, dalle ore 17 alle ore 18, presso il Centro per la Famiglia via San Giacomo 6/8, un gruppo rivolto a ragazzi e ragazzi 13 e 17 anni, appassionati di anime e manga. E sempre a Saronno tra lavoro e famiglia. Tutti i lunedì, oggi il 22 giugno, il 13 luglio e il 20 luglio, dalle ore 18.15 alle ore 19.45 presso la sala polifunzionale edificio X2 in Viale Amendola 20, gruppo di condivisione dedicato a chi vive fatiche emotive e lavorative. Ed eccoci arrivati al termine di questa prima parte di mattinata, il nostro momento degli auguri. Oggi facciamo gli auguri a una nostra collaboratrice della radio, facciamo tanti auguri ad Anna Spagnolo, auguri da tutti noi. E adesso io vi saluto, vi auguro una buona giornata, un buon inizio di settimana e ci sentiamo domani. Ciao!

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. L'Unione Europea dà il benvenuto all'accordo USA-Iran e ne chiede l'attuazione in pieno quanto prima, lo dichiarano i vertici dell'Unione Europea, Antonio Costa, Ursula von der Leyen e Kaya Kallas, nelle loro dichiarazioni di stamane. La firma prevista per venerdì in Svizzera, l'intesa prevede la riapertura di Hormuz e la fine delle ostilità anche in Libano, anche se Israele fa capire di non essere vincolata all'intesa. Sulla questione nucleare prevista un'intesa definitiva entro 60 giorni. Oggi al via il G7 di Evian in Francia, Regno Unito, Francia, Germania e Italia pronte a revocare alcune sanzioni all'Iran. Il presidente Macron dichiara che la missione marittima internazionale istituita dalla Francia e dal Regno Unito è pronta a entrare in azione. Non si ferma la guerra in Ucraina. La Russia ha condotto un attacco massiccio contro siti dell'industria militare a Kiev. Almeno 9 le vittime, secondo un primo bilancio. Altri obiettivi militari sono stati colpiti a Kharkiv e Dnipro. Gesù vede e ama e soffre per noi. Così ieri Papa Leone, prima dell'Angelus, davanti a fedeli e pellegrini in piazza San Pietro, il pontefice che ha ricordato il recente viaggio in Spagna, ha pregato anche per le Filippine colpite dal terremoto.
2: Cristo, vedendo le folle, ne sentì compassione perché erano stanche e sfinite. Fattosi nostro fratello, il Figlio di Dio guarda la gente, guarda l'umanità, vede l'oppressione che schiaccia e la violenza che toglie la forza, vede le ferite delle guerre e il vuoto del consumismo, vede volti ridotti a maschere, famiglie spezzate dal male e giovani illusi da falsi ideali. Gesù vede e ama. Ama e soffre per noi, con noi. La sua compassione esprime non solo vicinanza fraterna, ma volontà di redenzione.
1: Lo sport con Hamilton che vince il Gran Premio di Barcellona conquistando il primo successo sulla Ferrari alle spalle del britannico Russell su Mercedes e la McLaren di Norris, ritiri per il leader del mondiale Antonelli e per Leclerc sull'altra Ferrari nei mondiali di calcio, allarme Brasile dopo l'1-1 al debutto con il Marocco, Turchia KO 2-0 con l'Australia, oggi in programma Spagna, Capoverde e Belgio, Egitto. È tutto, torniamo alle 10.

0: un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Vuoi fare il pieno di news, gossip e anteprime? Inizia il tuo lunedì con uno sprint di notizie. Su Radio Orizzonti, ogni lunedì alle 10.05 c'è il Saronno, Storie e Orizzonti. In meno di 20 minuti tutto ciò che serve per restare aggiornati. Con Sara Giudici, direttrice del Saronno, e Gianni Branca.
2: Tutti martedì alle ore 10.30 con replica alle 19.10. Sergio e Pinuccia vi portano nella loro cucina per consigliarvi ricette semplici e gustose.
1: Tutti i sabati alle 10.30 con replica alle 19.10 Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.

0: Orizzonti Magazine, il confronto con la parola.
1: Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori, eccoci qui per la nostra trasmissione del lunedì mattina. Oggi, sorpresa, non c'è Don Giuseppe, fra l'altro è il terzo lunedì che ci abbandona per diverse motivazioni. Oggi la motivazione è una motivazione seria, purtroppo è un lutto, ma con noi abbiamo Don Massimiliano, il sacerdote che segue la nostra parrocchia del santuario e in particolare il santuario.
2: No, incarichi sulle parrocchie.
1: No, beh, ma in genere è presente alla parrocchia del santuario.
2: Ah, no.
1: Ecco, allora, vedi, abbiamo già trovato un argomento sul quale poi magari ci soffermiamo. Vogliamo partire, Don Massimiliano, con la parola di ieri? Non abbiamo avuto modo, almeno io non ho avuto modo di sentirla, mi ha sentito altri alla radio. Che cosa ci suggerisce o che insegnamento ci dà la parola di ieri? Cosa ci invita a fare?
2: Allora, la parola di Dio di ieri inizia per noi qui a Saronno il ciclo delle domeniche dopo Pentecoste, dato che il 7 giugno in città non è stata celebrata la seconda domenica dopo Pentecoste, ma invece il Corpus Domini. Quindi in città è da ieri, dal 14 giugno, che inizia questo ciclo di letture del lezionario ambrosiano, che ha questa particolarità. Noi istintivamente siamo portati a guardare, giustamente siamo cristiani, al Vangelo, e poi dopo certo c'è una prima lettura, in genere c'è San Paolo che lo commentano di per sé, e questa è una cosa un po' particolare che c'è dall'epoca della riforma fatta dal cardinale Tettamanzi. Di per sé invece nelle domeniche che seguono la Pentecoste il punto di partenza è la prima lettura, perché di domenica dopo domenica viene presentata tappa dopo tappa la storia della salvezza. Quindi quella rivelazione, quel modo di presentarsi, di raggiungerci e di salvarci, che Dio ha manifestato, che Dio ha costruito dalla creazione, diciamo, in poi. Ed è il motivo per cui la prima lettura, in particolare di ieri, è stata una parte del capitolo 2 della Genesi con la creazione, così come domenica prossima ad esempio sarà Noè con la vicenda del diluvio universale, e poi insomma strada facendo ci saranno, per prendere degli esempi, Abramo, poi patriarchi, poi Mosè, l'Esodo, la terra promessa, i re, i profeti e via dicendo. Quindi certo è importante la parola di Dio evangelica che abbiamo ascoltato, questo brano di Giovanni che si riferisce al dialogo avuto di notte da Gesù con Nicodemo, questo membro del Sinedrio, questa persona in ricerca, ma appunto possiamo capire il senso, la scelta di questo brano del Vangelo di Giovanni a partire del brano della Genesi e quindi della volontà di Dio che per il bene di crearci e poi dopo, successivamente alla caduta e al peccato, non di condannare il mondo ma di salvare il mondo. E quindi penso che in maniera molto semplice potremmo constatare questo fatto, che il mondo poteva non esistere e invece c'è, posso anche picchiare i pugni qua su questo tavolo, e anche noi potevamo non nascere, invece eccoci qua a trasmettere la nostra voce via radio. E quindi Dio è per il bene, Dio è il nostro creatore, lo affermiamo nel credo, è Dio che ha mandato nel mondo il figlio non per condannarlo ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Ecco il motivo per cui è stato scelto questo brano di Nicodemo, per ricordarci che i comandamenti di Dio, per ricordarci che quello che il Signore ci domanda, la,

0: però in vita, e chi fa la verità viene verso la luce, affinché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. E quindi questo mistero di luce, noi non siamo totalmente luminosi e dobbiamo ricordarcelo, non siamo neanche degli angeli, noi siamo degli esseri umani dotati della nostra libertà, anche con le nostre ferite e condizionamenti, ed è in questa libertà, nel mondo attuale dove ci troviamo, che possiamo collaborare a questa salvezza, a questa redenzione che è offerta da Cristo. E c'è in particolare un piccolo passaggio nella prima lettura, appunto questo capitolo 2 della Genesi, che mi ha colpito. Come premessa, faccio notare come all'inizio di questo brano l'autore mette le cose ribaltate rispetto al nostro punto di vista spontaneo, nel senso che nel capitolo 2 della Genesi viene detto che Dio fece la terra e il cielo. Noi in genere diciamo il cielo e la terra, perché il cielo sta in alto, il cielo sta prima, il cielo è più luminoso e più importante, e invece Dio fece la terra, nominata all'inizio, e il cielo che viene dopo. Così come quando il Signore Dio plasmò l'uomo con la polvere del suolo, messa all'inizio, per soffiarvi un alito di vita, messo dopo. Noi metteremo invece al centro, al primo posto, in primo piano, lo spirito, l'anima, tutte le cose più nobili, più elevate. Invece già in questo modo di presentare la creazione, tra le righe forse oserei dire che la parola di Dio ieri voleva farci intuire, farci capire, condurci al fatto che il Signore in un certo senso è più affezionato a questa terra e alla terra che siamo noi, che non alla luce delle stelle e alle piume degli angeli. Quindi il punto di vista della parola di Dio e di Dio stesso è questo amore che viene rivolto anzitutto a noi stessi. E quindi qual è il particolare che mi aveva colpito? Il particolare che mi aveva colpito, tante volte poi, soprattutto quando si tratta della Genesi, abbiamo la tendenza a percorrere la lettura in maniera un po' garibaldina per arrivare fino alla fine, perché quando finiscono queste letture poi si arriva al Vangelo, su cui forse ci si concentra un po' di più. Invece ecco che c'era questo piccolo particolare che ho trovato molto bello, quando viene detto che nella prima regione del paradiso terrestre si trova la pietra donice. La pietra donice, mi sono soffermato su di essa perché la pietra donice è l'alabastro, che penso noi conosciamo. Quando ero seminarista erano stupende le vetrate, i finestroni della Basilica di Venegono, che sono fatte proprio di alabastro.
1: Ma prima ci sono anche i calici.
0: Ci sono anche i calici di alabastro. E prima di diventare seminarista ho fatto il chimico come Papa Francesco. Ecco, l'onice, l'alabastro, era chiamata la pietra lucida, perché in effetti il fatto che si usasse per le finestre era legata alla sua trasparenza. E quindi questo alabastro, questa onice, ci ricorda che noi siamo terra, però terra chiamata alla luce, terra chiamata a diventare trasparente, a diventare manifestazione, a diventare richiamo. Chi fa la verità viene verso la luce, diventare come questo alabastro. Questo alabastro che nell'antichità era anche chiamata la pietra di luce, ma anche un altro modo simpatico, e richiama il calice che avete appena evocato, era chiamata la pietra senza manici, nel senso che secoli fa era utilizzata spessissimo per fare le boccette per gli unguenti, per l'olio. Queste boccette, che essendo piccoline, non avevano bisogno del manico, e l'alabastro dava valore all'unguento, e l'unguento stesso dava più luminosità all'alabastro, al recipiente. E se vogliamo è la stessa cosa che il cristiano, colui che è unto col crisma, colui che è testimone di Cristo, è la stessa relazione che la nostra vita, la

0: nostra carne ha nei confronti del Vangelo. È il Vangelo che ci rende luminosi e siamo noi che siamo chiamati a mettere in luce il Vangelo con la nostra testimonianza. E per terminare sempre sulla mia formazione di chimico, l'alabastro è nient'altro che il carbonato di calcio. Carbonato di calcio che in altra forma è quello stesso identico calcare che voi vi affannate a togliere dai rubinetti, dalle stoviglie e in tutte le altre incrostazioni che possono essere presenti. E allora il nostro libero arbitrio ci faceva capire questo brano di Vangelo del male e del bene, della luce e delle tenebre. Il nostro libero arbitrio è chiamato a scegliere. Noi possiamo essere il prezioso alabastro oppure noi possiamo ridurci con la nostra vita, con le nostre scelte, a essere come quel calcare. E avevo terminato la predica in santuario invitando a fare questo piccolo gesto, se vogliamo, nelle prossimi giorni, all'inizio di queste domeniche dopo Pentecoste, in cui la prima lettura ci farà ripercorrere le varie tappe della storia della salvezza, dove Dio è sempre luce, ma l'umanità delle volte è più trasparente, tante volte più opaca. Avevo lasciato questo piccolo proposito, questo piccolo impegno, ma magari quando siamo a pranzo e dobbiamo condire l'insalata, proviamo per mezzo secondo a fermarci e farci questa domanda: ma la mia vita, ma questa giornata, ma il mio futuro, la mia eternità, cosa voglio che sia? Quel calcare che si scioglie con l'aceto oppure quel prezioso alabastro che è alleato ed è impregnato alla luce? Anche questo, se vogliamo, questo gesto di condire l'insalata può essere un esercizio spirituale molto corporale, molto concreto.
1: Forse dipende da questo carbonato di calcio dove viene a trovarsi. Se viene a trovarsi nel cuore della terra e dunque formarsi come alabastro, oppure nell'acqua e diventare un fastidioso.
0: Sì, è vero anche questo, ed è vero che se andiamo a riprendere la prima lettura, quando parla delle quattro regioni, dei quattro fiumi del paradiso terrestre, mentre il secondo fiume ci porta fino all'Etiopia e potremmo prendere l'aereo per andare in Etiopia, mentre il terzo e il quarto parlano del Tigre e dell'Eufrate, anche quelli sappiamo indicarli col ditino sulla cartina geografica, invece il primo fiume
1: forse è quello che conosciamo di più, Tigre e l'Eufrate.
0: E di per sé, allora, sono quelli che conosciamo di più, gli altri tre. Il primo invece nessuno saprebbe indicarlo sulla cartina, perché da un lato qualcuno potrebbe dire è un luogo che non esiste, d'altro lato, ed è il motivo per cui richiamavo questo particolare, non è la regione che non c'è, ma è quella regione che è accessibile a tutti. Tutti noi, così come siamo, qui dove ci troviamo, possiamo far parte di questa benedetta prima regione del paradiso terrestre dove si trova la pietra donice. Perché tante volte noi possiamo dire: ma io sono così, ma io faccio così, perché mi è capitato questo, perché mi trovo in questa situazione. In realtà, ecco, quello che Dio pazientemente vuole richiamarci è che il passato non è mai una scusa, ma è sempre una lezione o un dono. E quindi questa onice è accessibile ovunque ed è la chiamata, la vocazione che Dio offre a tutti. Anche perché noi abbiamo la tendenza a lamentarci, noi abbiamo la tendenza altrimenti anche a rimpiangere il passato o altre situazioni, però penso che la nostra generazione, mettendo dentro anche la generazione dei miei genitori, per non andare troppo in là, cioè chi è nato dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale in Italia, ecco, noi siamo stati benedetti dal Signore, perché nonostante tutte le nostre lamentele, nonostante tutte le nostre difficoltà, noi abbiamo avuto l'occasione di 80 anni di pace cosa che in Europa
1: e di sviluppo anche.
0: E in genere non era mai accaduto, per cui possiamo lamentarci che la pensione dovrebbe essere più alta, possiamo lamentarci che la salute è quella che è, possiamo lamentarci di tante cose, però tutte le altre epoche e anche tutte le altre regioni della Terra che sono nostre contemporanee avrebbero buoni motivi per guardare con invidia la possibilità che a noi è stata data, e quindi siamo proprio chiamati alla luce, perché le possibilità, tutte le potenzialità il buon Dio, ciascuno a suo modo, appunto le ha fornite, le ha donate.
1: Don Massimiliano, visto che ci siamo concentrati parecchio, lei anche nelle due parole che ha fatto stamattina si è concentrato molto sul libro del Levitico più che sul Vangelo, ma la parte finale di questo brano della Genesi, tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza e del bene e del male non ne devi mangiare, perché il giorno in cui tu ne mangerai certamente dovrai morire. Ma qual è l'interpretazione, visto che questi sono degli scritti che vanno dove bisogna trovare l'interpretazione attuale? Cos'è che vuol?
0: Allora, su questo io suggerisco di passare pure in santuario, potete comprare un comodo libro di 500 pagine, mi pare, che ho pubblicato 2 anni fa, è la mia tesi di dottorato su Sant'Agostino e il Paradiso, in cui viene ricostruito anche il testo che Sant'Agostino, abbiamo Papa Leone che è un papa agostiniano, gli sta molto a cuore, il testo appunto che Agostino leggeva nel V secolo e commentava, per mettere alla luce allora il significato di tutte queste sfumature. Allora, il Signore Dio dà un comando all'uomo, un comando che può essere visto come limite, come imposizione, oppure possiamo vedere come forma, nel senso che il budino può essere qualcosa di molto interessante, però è qualcosa di informe. Noi che siamo esseri umani, noi camminiamo eretti e passeggiamo sul pavimento. Il pavimento di per sé è un limite, però è un limite che ci consente di non precipitare giù in cantina. E se anche la cantina stessa non avesse a sua volta le fondamenta, un pavimento, andremmo giù fino al magma. E noi stessi, quando camminiamo su un terreno che è solido, abbiamo una spina dorsale, una colonna vertebrale che è qualcosa di solido, che è qualcosa di rigido, ma è ciò che ci consente di avere una forma, di avere una forma eretta. Per cui Dio avrebbe potuto fare una creazione, uso un'immagine chimico-fisica, gassosa, per cui un caos in cui non c'è nessun tipo di ordine, e invece Dio, che ha separato la terra dal cielo, che ha messo ordine, che ha progettato anche un'umanità che è stata creata, che è stata voluta in Cristo, mette anche delle prove, mette anche dei comandamenti. Però, come dicevano i santi, il tentatore ti tenta per farti cadere, mentre Dio ti mette alla prova per premiarti. E allora questo comandamento che viene dato da Dio all'uomo, puoi mangiare di tutto tranne di questa singola cosa, non si può dire che sia un comandamento particolarmente oneroso, perché gli è stato dato all'umanità, all'uomo, il potere su ogni cosa. Però ecco che Dio pone dei limiti, Dio plasma e crea una forma, non con l'intenzione del tentatore per farci cadere, ma con l'intenzione
1: di stimolarci,
0: di far sì che noi possiamo avere, usiamo un termine specifico, un merito, non nel senso che noi ci meritiamo il paradiso, perché Dio, che è padre, ama in maniera gratuita, in maniera sovrabbondante. Ma quale padre non è orgoglioso del fatto che il figlio, un marmocchietto di 3 anni, faccia uno sgorbio in cui però riuscendo a fare una pallina con 5 stanghette, ecco che è il ritratto di papà. E alla fine una pallina con 5 stanghette, però non è una cosa informe, ma è una modalità proporzionale a un bambino di 3 anni di raffigurare il padre. E poi quando uno arriva all'elementare, alle medie, alla scuola d'arte, ecco che l'abilità si... Però uno si affina in una forma, uno si affina in una direzione, in una disciplina. Il diavolo vorrebbe metterci in gabbia, invece Dio vuole formarci. Sia in una gabbia, sia con una forma, si resta composti, però capiamo bene che si tratta di 2 cose estremamente agli antipodi, tanto quanto la volontà di Dio e la solitudine del tentatore.
1: Bene, mi sembra che sulla parola abbiamo... ci siamo diffusi in abbondanza. Ci racconti un po' della sua esperienza in santuario? Ecco, prima mi rendo conto di aver sbagliato perché l'ho detto nella parrocchia del santuario.
0: Nel modo colloquiale di utilizzare. Allora, io da 10 anni ho questo incarico dalla Santa Sede di missionario della misericordia che Papa Francesco ha legato in tanti discorsi alla funzione dei santuari. Santuari non come bambagia in cui uno sta libero tranquillo, ma invece santuari che Papa Francesco vedeva come chiesa in uscita e luogo di evangelizzazione, proprio per il fatto che passa di tutto in ogni senso, da chi vuole un commento un po' più profondo della parola di Dio a chi magari non sa neanche se il segno della croce si fa con la mano destra o con la mano sinistra. Quindi è proprio questa rete gettata nel mare che ha una dinamica differente dalle parrocchie. Come avevo spiegato sull'orizzonte mensile, nei primi 2 anni puntualmente facevo degli articoli.
1: E sull'ultimo non ho trovato il suo articolo.
0: No, l'ho fatto per 2 anni, poi dopo lasciamo.
1: Non è un'esperienza che le è piaciuta?
0: No, mi pare che scrivendo 24 articoli di fila è sufficiente.
1: Ha esaurito il...
0: Qualcun altro può cercare di fare la stessa cosa. Ecco, mentre la parrocchia è una pastorale a centri concentrici, per cui chi abita nel territorio venite in chiesa parrocchiale, venite nell'oratorio, venite nell'attività, venite in questo. Il santuario invece ha una pastorale a rete, quindi questa rete è gettata in cui ciascuno, a seconda dell'indole, del momento, della necessità, può trovare poi quelle motivazioni, quella luce, quella fede che ci consentono, lì dove siamo, nella nostra parrocchia, nel nostro territorio, di vivere da cristiani. Quindi avendo avuto da 10 anni questo incarico dalla Santa Sede, ero stato nel santuario di Ro, ero stato anche in Francia dal Santo Curato d'Ars per predicare, accogliere in varie lingue, e poi dopo negli ultimi 4 anni tramite il Vescovo Luca Raimondi sono venuto qui a Saronno con l'idea di fare questo polo di evangelizzazione che è dentro nella comunità pastorale, certo, però il mio compito non è quello dei miei confratelli che si occupano
1: di omologarsi,
0: delle parrocchie, ma è quello, tant'è che poi nelle varie attività che vedo svolgersi nel nostro santuario vedo gente da ogni dove, ma non soltanto da fuori della città, anche da fuori del decanato, anche da fuori della diocesi. Ho in mente quando il 3 maggio per il compleanno di Carlo Acutis il santuario era strapieno di gente, non soltanto in chiesa non c'erano più posti, ma anche nel chiostro, e c'era anche metà della piazza che era piena, però ad esempio un pullman è venuto da Pavia, così come altri fedeli un po' da ogni dove. Ma è giusto che sia così, perché nella storia della chiesa i santuari, così come i monasteri, sono sempre stati posti di libertà, non posti di evasione. Lì è il tentatore che dice: non mi piace il mio parroco, quindi vado dove non mi conosco, conoscono, vado a respirare sotto un altro campanile.
1: Ma in genere il santuario, adesso io sono convinto di dire una cosa che non una bestemmia, ma quasi, il santuario è visto come devo andare a chiedere una grazia, è una forma di religione, di religiosità un po' diversa, o sbaglio?
0: Ma il santuario anche per dire grazie, nel senso che
1: Le
0: richieste si fanno anche a chilometri zero, così come il ringraziamento. C'è da dire che poi le cose sono sempre molto, molto diversificate, proprio perché, come ricordava il Cardinale Scola e anche Papa Francesco, non è soltanto un'epoca di cambiamenti, ma un cambiamento d'epoca, e quindi anche il modo di pregare, anche il modo di credere, anche il modo di dire la fede non è lo stesso dei nostri nonni, ma mi verrebbe da dire non è neanche lo stesso rispetto a quando sono nato. Per cui anche soltanto in
1: un periodo più stretto
0: la religiosità e il modo di vivere la fede è cambiato. Prima avveniva in maniera un po' più lenta, impercettibile, diciamo. Adesso i cambiamenti, se uno si ferma un po' a riflettere, risultano un po' più evidenti. Però questo è il contesto di mondo, il contesto di chiesa in cui il Signore ha scelto che noi vivessimo.
1: La sua presenza in santuario è coincisa fra l'altro con l'introduzione di una nuova attenzione nel santuario. Prima era solo la Madonna dei Miracoli, adesso c'è anche Carlo Acutis, che mi sembra quasi non dico sovrapporsi, ma addirittura forse essere un centro di interesse maggiore.
0: Ma a me verrebbe da dire che mentre San Pietro e San Paolo non hanno mai visitato la prepositura di Saronno, questo non toglie il fatto che il 29 giugno si faccia la festa, per cui anche chi dice ma Carlo Acutis che cosa c'entra?
1: No,
0: stavo arrivando al discorso, per cui tanto quanto Pietro e Paolo viventi non sono mai passati in prepositura, così anche Carlo Acutis non è necessario che fosse passato per Saronno quando era in vita. Devo dire che è stata una volontà del prevosto, del caro Don Claudio Galimberti, che era lungimirante su queste cose, e poi tutte le grazie ricevute che sono state ottenute da Carlo Acutis nel santuario della Madonna dei Miracoli fanno vedere in controluce, in trasparenza, come probabilmente Carlo desiderava proprio venire in questo santuario. Il fatto che continuino ad arrivarci segnalazioni di grazie ricevute, da quelle più eclatanti come la richiesta di una maternità che poi arriva 9 mesi dopo aver messo la lettera con la propria preghiera nella cassetta della posta di Carlo Acutis, così come l'ultima grazia ricevuta, un intervento chirurgico al cervelletto che è andato in maniera liscia come l'olio e che ci consentirà di accendere nella prima domenica di luglio, nella celebrazione di Carlo Acutis, un altro cero per ringraziare il paradiso.
1: Ah, fra l'altro c'è questa settimana nell'informatore c'era la messa prima degli esami.
0: La messa prima degli esami, sì.
1: Mi sembra un po' una forma di religiosità un po'...
0: Ma di
1: utilitaristica.
0: Allora,
1: no?
0: Chi suona l'organo è Edoardo, un ragazzo che tutte le domeniche suona la chitarra alla Sacra Famiglia. Chi farà servizio si chiama invece Mattia, un ragazzo che fa l'animatore all'oratorio di Uboldo e tiene aperto il museo del santuario in maniera molto gratuita, per cui non è il richiamo per dire venite solo stavolta all'inizio alla vigilia dell'esame, ma è per chi la fede ce l'ha ed è accompagnato in questo momento particolare.
1: E allora diciamo buon esame a tutti,
0: ecco,
1: e buona giornata.

0: L'Unione Europea dà il benvenuto all'accordo tra Stati Uniti e Iran e ne chiede l'attuazione in pieno quanto prima, lo dichiarano i vertici dell'Unione Europea, Antonio Costa, Ursula von der Leyen e Kaya Kallas, nelle loro dichiarazioni di stamane, prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'intesa, con la riapertura di Hormuz, la fine immediata delle ostilità anche in Libano, specificano da Teheran. Ma Israele su questa questione frena. Per quanto riguarda il nucleare, prevista un'intesa definitiva entro i prossimi 60 giorni. Per la Premier Meloni si tratta di un'occasione di pace che va colta. L'Italia, come già in passato ha dichiarato, è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo. Un grazie sentito, dice ancora Meloni, va a tutti i mediatori, in particolare al Qatar e al Pakistan. Oggi al via il G7 di Evian in Francia, Regno Unito, la Francia, la Germania e l'Italia pronte a revocare alcune sanzioni contro l'Iran. Il presidente Macron ha dichiarato che la missione marittima internazionale istituita da Francia e Regno Unito è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto di Hormuz, dove sarà necessario anche effettuare controlli sulla presenza di mine. Non si ferma invece la guerra in Ucraina. La Russia ha condotto un attacco massiccio contro siti dell'industria militare a Kiev, almeno 9 le vittime secondo un primo bilancio, altri obiettivi militari sono stati colpiti a Kharkiv e Dnipro. I prezzi del petrolio crollano dopo il cessate il fuoco raggiunto tra Stati Uniti ed Iran. Il WTI perde il 4,8% a $80, il Brent ne cede 4 di punti a 83,89. Le borse asiatiche hanno chiuso tutte in forte rialzo. In apertura, per quanto riguarda l'Europa, regna il segno più Milano ha il FTSE MIB che guadagna esattamente lo 0,81%. Per lo sport, il trionfo della Ferrari con Hamilton al Gran Premio di Barcellona, il suo primo successo alla guida di una monoposto del cavallino. Alle spalle del britannico, Russell su Mercedes e la McLaren di Norris. Ritiri invece per il leader del mondiale Antonelli e per Leclerc. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme con l'aggiornamento delle 11.
1: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
2: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

0: Magazine, interviste e attualità.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni ai microfoni con Franco alla regia. Oggi con noi, come tutti i lunedì, Sara Giudici. Ciao Sara, benvenuta, direttrice del Saronno.
2: Ciao Gianni, un saluto a te, al nostro regista e a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti.
1: Bene, allora siamo qui, facciamo i commenti alla settimana appena trascorsa, ma cominciamo dalle ultimissime, dal weekend, e ti do la parola subito.
2: Allora, vai. Partiamo dal weekend, allora avrei due notizie. Sì. La prima non è proprio una notizia di weekend, è più una triste notizia di cantieri, di traffico. Mettiamoci comodi perché sarà una dura estate, nel senso che l'abbiamo scritto in questi giorni, in realtà un po' a rate mensili, nel senso che sono usciti un po', come dire, un po' per volta. Ci saranno una serie di cantieri estivi molto impattanti in città. Partiamo dal più impattante di tutti, quello di Via Volontario. Da giovedì avrà un solo senso di circolazione. Questo farà sì che, come dire, la città avrà notevole difficoltà, perché, come sanno tutti quelli che sono venuti almeno una volta a Saronno, quello è uno dei punti più critici.
1: Partono
2: di giovedì, così per il mercoledì dopo sono tutti abituati, si spera, in vista del mercato. Sarà comunque una situazione critica che continuerà fino al 31 agosto. Si poteva rinviare? No, è un cantiere importante per il cambiamento della rete del gas, e quindi questo è. Proprio per questo motivo, è cambiata anche la viabilità davanti alla stazione. Ossia, quando fino a giovedì, quando si arrivava dal sottopasso di via Primo Maggio, c'era lo stop. Adesso si può andare via dritti, sempre con prudenza, anche se non c'è, perché il dare la precedenza è per chi arriva da via Le Rimembranze. Allora, questo cambiamento, secondo me, è una cosa di cui parleremo tantissimo, Gianni, nel senso che è una cosa molto attesa. Come ho detto ieri, avevo fatto in tempo a litigarci un po' di volte, perché si sa che le cose di viabilità scaldano, litigarci un po' di volte con l'ex comandante Sala, nel senso che secondo me è una soluzione bomba per velocizzare il traffico lì. In realtà gli addetti ai lavori hanno delle perplessità. Questa è una sperimentazione fatta innanzitutto per velocizzare chi viene dal sottopasso, che già, come dire,
1: è sempre in coda,
2: avrà problemi, come dire, in questo periodo ancora di più, e quindi, come dire, ce la proviamo, ce la sperimentiamo e vediamo come va. Mi raccomando, saronnesi, io sono della scuola che questa versione è fantastica, quindi apprezziamola tutto, godiamocela e facciamo del nostro meglio perché funzioni. L'altro cantiere, che è quello che parte proprio oggi, quindi super sul pezzo, è con una nuova rotonda. Tu dirai, c'è spazio per nuove rotonde? Ebbene sì, c'è spazio per nuove rotonde, ed è in via Parma e via Gorizia, dove c'è l'ingresso, quello tra l'altro che crea anche molto traffico, perché è il punto in cui entrano tutti i pullman per andare al deposito. Il cantiere è iniziato oggi, durerà anche questo tutta estate, e si innesta anche qua in una lunga serie di interventi che vengono fatti proprio su quell'asse stradale, che in tema di trafficato, secondo me, è proprio la maglia nera dell'intera città, nel senso che, non so te, ma io non ho mai fatto via Parma senza traffico, forse alle 5 del mattino, ma forse neanche.
1: Certo.
2: E quindi c'è questo cantiere all'altezza di via Gorizia, poi ce ne sarà un altro che è già ripreso in settimana alla rotonda, quella di Corso Europa, dove è già ripreso il cantiere perché si stava asfaltando. Ma poi, udite udite, grande cantiere dell'estate, dovrà essere realizzato fra via Varese e via Le Lombardia, quindi leggermente indietro, per raddoppiare l'ingresso anche qua, per ridurre il traffico. Quindi, come ho detto, come dire, sarà una calda estate sul fronte del traffico. L'altra notizia di cui volevo parlare è invece la polemica dell'estate, secondo me, ossia Notte Bianca, un grande capitolo di cui abbiamo già iniziato a parlare, di cui facciamo una rapidissima sintesi. L'amministrazione comunale ha deciso di cancellare la Notte Bianca, quella per intenderci di inizio luglio, così come tutti i saronnesi la conoscevano, ossia come quel grande evento fatto un sabato sera, in genere intorno al 10-13 di luglio, in cui tutti i negozi erano aperti, tutta la somministrazione faceva proposte gastronomiche per la serata e c'erano grandi eventi, uno in piazza e, in genere, negli ultimi anni, la formula degli eventi itineranti. L'amministrazione attuale della sindaca Ilaria Pagani ha deciso di accantonare questa formula, di non fare questo evento, da un lato per motivazioni economiche, nel senso che la Notte Bianca costava 50.000 euro solo di fondi, a cui poi si aggiungevano spese straordinarie come i controlli della polizia locale, eccetera eccetera, a favore di altri eventi, e a favore di quella che sarà una sorta di nuova Notte bianca, ma di fine estate, nel senso che in questi giorni, guardando attentamente i cartelloni dell'estate saronnese, si scopre che il 12 settembre, svelata la data, ci sarà appunto questa notte bianca di fine estate. Cosa ci sarà? Non si sa, nel senso che ancora non l'hanno detto, ci godiamo un po' il pathos e l'attesa, tanto abbiamo tempo per prepararci.
1: Parlarne,
2: esatto,
1: certo.
2: Per prepararci. Comunque si sa che coinvolgerà non solo la ZTL, non solo il centro proprio in senso stretto, ma l'intera ZTL, si cercherà di allargare, ci saranno proposte per valorizzare i negozi e la somministrazione e eventi di cui però ancora non si sa nulla. Quello che già si sa è che questa soluzione alternativa non ha proprio conquistato i commercianti saronesi, nel senso che ovviamente un conto è un evento d'estate a luglio, magari come capitava adesso il primo sabato dei saldi è un po' un'occasione un po' di più per spendere, poi si è prima delle vacanze. A settembre il mondo è un po' diverso, si pensa al rientro, si sono spesi i soldi delle vacanze, ci sono i libri della scuola da comprare, insomma è tutto un evento da costruire, da inventare, vedremo come andrà. E tu mi dirai, io faccio tipo Marzullo,
1: sì, faccio sì,
2: le domande
1: certo.
2: E mi do le risposte. Ma quindi niente grande evento? No, il grande evento sarà presentato domani, perché domani ci sarà la conferenza stampa di presentazione di questi tre giorni di circo, artisti da strada, non so se vieni anche tu Gianni.
1: Se riesco volentieri.
2: Ok, di questi eventi di arti performative che si terranno giovedì, venerdì e sabato. Questa è una novità assoluta per Saronno e vediamo se riuscirà, un po' una sfida, no? Se riuscirà a coinvolgere come la notte bianca, emozionare. Come funzionerà, quindi aspettiamo e insomma godiamoci l'estate e anche un po' la polemica, che l'estate è anche carina, ci sta.
1: Va bene, vivacizza un po' la
2: città. Sì, che sennò c'è solo il caldo, i cantieri, e meno parliamo di qualcos'altro.
1: Certo. Allora, polizia locale, Stefano Di Maria lascia Saronno, sarà il nuovo comandante di Garbagnate.
2: Gianni, super sul pezzo, l'ho scritto stamattina.
1: È stato anche nostro ospite,
2: perfetto,
1: conosciamo.
2: Allora,
1: sì, sì. No,
2: perfetto,
1: prego.
2: Ah, ecco perché allora, no, l'ho scritto stamattina, certo, Stefano Di Maria era arrivato un po' di anni fa come ufficiale, ha lasciato un po' il segno a Saronno, come dicevi tu, ha partecipato a queste iniziative, ma anche ha fatto diverse operazioni. Per lui è un ritorno quello a Garbagnate, perché ha iniziato proprio in quel comando, diventerà comandante, quindi insomma, come dire, gli facciamo gli in bocca al lupo e ci dispiace che ci abbia lasciato.
1: Bene, la festa della Colombara, Sara,
2: allora,
1: cosa ci dici?
2: Dunque, non ci sono potuto andare di persona perché come parlavamo nel backstage, ve lo sveliamo, Gianni mi ha chiesto come va la redazione del Saronno post allagamento, perché mercoledì c'è stata una violenta grandinata, soprattutto a Solaro, sì. Dove vi dico che sul mio terrazzo, io peraltro ero via, quindi diciamo complessità, la grandine accumulata sul mio terrazzo arrivava al ginocchio, quindi come dire,
1: però.
2: Sì, non ci siamo fatti mancare niente.
1: Fotografie, tutto il centro era tutto.
2: Sì, è stata una cosa tosta. È stata anche per la redazione. Noi abbiamo sede in una casa molto vecchia degli anni 20, le grondaie non hanno retto tutto questo ghiaccio e ci si è allagata la redazione, l'ingresso e alcuni spazi. Quindi, innanzitutto dico grazie a tutti quelli che si sono spesi subito. Come dicevo, io ero in trasferta a Roma e quindi ho dovuto chiedere aiuto e sono arrivate un po' di persone a dare una mano, a proprio scoppettare fuori l'acqua, a tirar su. No, non ci sono stati danni particolari ai mobili, ma dovremmo rimbiancare tutto e per il momento, come dire, dobbiamo aspettare che si asciughi e quindi siamo un po' accampati. Però insomma abbiamo salvato tutti i computer, poteva andare molto peggio, succedeva,
1: peggio,
2: era
1: certo,
2: meglio,
1: certo.
2: Però insomma, come dire, e detto questo, questa domenica sono stata a casa recuperare un po' di robe perse per questa cosa. Ho fatto
1: appunto
2: i compiti, però so che è andata molto bene, ci sono stati dei momenti divertenti, di condivisione, c'è stato l'orienteering, è stata piaciuta soprattutto questa cosa che ci fosse Carlo Borromeo, che faceva un po' la chiesa della Cascina Colombara è dedicata a due santi, erano tutte e due presenti, facevano un po' a gara, quindi un po' questo siparietto molto carino, e è andato tutto molto bene. Sempre domani mattina alle 9 c'è la presentazione del Campo di Oz, altra realtà molto apprezzata che si presenta domani ufficialmente per raccontare un po' come sta andando, e quindi tutto bene, una bella iniziativa, credo la ripeteranno, tantissime le presenze anche grazie al coinvolgimento del gruppo Baco, che sono gli scout della Cascina Colombara, la base scout
1: riferimento.
2: Vediamo, secondo me mi chiedi di Palazzo Visconti, che fa paio. Allora, Palazzo Visconti invece ci sono andata sabato pomeriggio, pessima scelta, sarebbe stato meglio andare in Colombara che era un po' più coperto, verde, faceva caldissimo a Palazzo Visconti, infatti hanno messo, è questo progetto dell'amministrazione che per la riapertura del cortile interno di Palazzo Visconti ha voluto organizzare un momento di condivisione di idee con i cittadini. Dentro il cortile, che lo ricordiamo è stato riqualificato con 900.000 euro, ci sono questi ponteggi che coprono tutta la parte del palazzo dove poi si potrà lavorare e dove al momento insomma, è anche pericoloso perché possono cadere calcinacce eccetera, con questa gigantografia della facciata centrale. Poi c'è questa sorta di palco che tira sul pavimento perché anche quello non è che sta messo benissimo. E quindi questo spazio è stato riempito con tavoli, ombrelloni e bacheche per chiedere ai saronesi un po' le loro idee su come vuole sviluppare la città. C'erano delle piantine dove segnare le zone di Saronno dove non vai mai, dove porteresti un amico che arriva a Saronno per la prima volta. Posso spoilerare che tutti hanno indicato il santuario o il parco Lura. Domande così per coinvolgere, poi queste grandi tavolate con dei fogli su cui poi si sono seduti tutti presenti, che erano soprattutto tanti giovani, anche perché c'è un progetto con lo Zappa coinvolto, tanti professionisti, architetti, tutto quel mondo lì, ingegneri, architetti, tutto quel mondo lì. C'erano diversi esponenti politici, la maggioranza, c'erano volpi noti tipo Paolo Riva, Alessandro Merlotti, Franco Casali, insomma un po' di tutto. E è stata un po' l'occasione per raccogliere un po' di idee di quale sarà il futuro della città e dello spazio di Palazzo Visconti. La domanda che ho sentito fare di più, non nel corso dell'incontro, ma prima, è: ma allora non ci fate il cinema? No. Allora, lo diciamo anche noi, a Palazzo Visconti non ci fanno il cinema sotto le stelle, che lo fanno a Casa Morandi per motivi di costi e di opportunità.
1: Bene. Maturità. In santuario a Saronno una messa dedicata agli studenti nel segno di Carlo Acutis.
2: Sì, è una bella iniziativa. C'era qua prima di noi Don Massimiliano, secondo me l'avrà detto. È una bella iniziativa anche perché sappiamo che il santuario si trova all'inizio del quartiere scolastico di Saronno e in più da un po' di anni, da quando è arrivata la reliquia di Carlo Acutis è il patrono degli studenti di Saronno, e quindi è un momento di raccoglimento prima della, diciamo, non solo della prova della maturità, ma anche della grande emozione della maturità, no? È uno dei momenti più di grande ansia per quell'età, segna poi un momento di grande passaggio, nel senso che pensi che fare la maturità sia la cosa difficile, poi invece arrivano tutte le scelte, come dire, è la prima di una lunga serie, e quindi magari un momento di riflessione per i ragazzi può anche essere utile.
1: Bene. ANC festeggia gli 80 anni di Enrico Banfi.
2: Sì, sabato hanno fatto una certa, non ho capito se era sorpresa, ma secondo me sì, dalle foto, sì, in cui erano presenti appunto i volontari dell'associazione, colleghi di Enrico Banfi che conosciamo molto bene, volto super noto, lo si vede alle manifestazioni, lo si vede come nonno amico, insomma tanti progetti e tante attività, ma anche per esempio c'era l'ex comandante dei carabinieri Pietro Laghezza e Ciro Crivellaro, noto come Vigile Ciro, amatissimo dai bimbi, insomma.
1: Piscina estiva, buona la prima, caldo e sole spingono al debutto della stagione.
2: Sì, è andato tutto molto bene, se si vede le foto si vede un sacco di gente in vasca, un sacco di bimbi sugli spray e sugli scivoli. Anche quest'anno è stata tolta la copertura, quindi vasca esterna, spray park e scivoli per i bambini, zona VIP per chi vuole insomma un pochino più di calma, la parte col sole, la parte con l'ombra, c'è il bar, insomma tutta una formula di super successo che è tornata apprezzatissima dai saronnesi.
1: Una voragine in strada?
2: Sì, sono ancora andata a vedere in realtà in via Montebianco, che per chi è meno sgamato è il quartiere Prealpi dove c'è la palestra della Corrias, per intenderci. Si è aperta nel pomeriggio di sabato, è stata segnalata dai residenti e hanno chiuso la strada in attesa dell'intervento di Alfa, che si occupa appunto della rete idrica.
1: Va bene. Dunque, tanta emozione alla Damiano Chiesa, bimbi in scena con il Piccolo Principe.
2: Sì, stiamo raccontando in questi giorni un pochino di saggi di fine anno che ci siamo persi, sì. Nel senso che comunque ci sono diverse scuole che stanno un po' chiudendo i programmi, i progetti speciali, erano talmente tanti che, come dire, andremo avanti ancora un po' per scriverne e man mano racconteremo tutto quello che succede.
1: Invece armonie a colori a Casa Morandi, serata di musica per sostenere l'Aldo Moro, la
2: sì,
1: scuola.
2: È il 17, quindi mercoledì, un appuntamento organizzato dal comitato genitori, un po' per stare insieme, un po' per chiudere l'anno, un po' per raccogliere fondi, insomma qualcosa da non perdere, soprattutto se siete genitori, piccoli, nonni, zii, cugini, amichetti dei bimbi dell'Aldo Moro.
1: Va bene, Ormai il tempo stringe, abbiamo ancora un paio di cose. Saronno, l'ITC Zappa fa il pieno di premi a Deploy Your Talents, secondo e terzo posto nel contest sulle materie STEM.
2: Sì, esatto. Lo Zappa e l'ITC sta facendo diversi progetti, ne parleremo poi magari settimana prossima, perché abbiamo un articolo in cantiere che esce nei prossimi giorni sul progetto che sta facendo con l'Aquilone, ma anche il pezzo di progetto che sta facendo con il mapping con il comune di Saronno, che ha presentato anche a Palazzo Visconti. Abbiamo fatto anche un video delle ragazze, insomma, studenti impegnati non solo nell'attività scolastica accademica, diciamo, ma anche in questi progetti straordinari che diventano un po' anche servizio alla città. E poi, vabbè, in questo caso un riconoscimento importante sia all'impegno dei ragazzi sia alla scuola, che, come dire, gli permette di fare attività extracurricolari e non solo le lezioni frontali e la formazione.
1: Benissimo. Affido familiare, vicinanza solidale, incontro a Cislago con l'ambito territoriale sociale del Saronnese.
2: Sì, l'appuntamento dell'ambito sociale del Saronnese comprende Saronno e tutti i comuni limitrofi del Saronnese. È un progetto importante, c'è una dichiarazione in questo senso sia sull'impegno dell'amministrazione di Saronno sia dell'ambito dell'assessore Fabrizio Salis sul tema dell'affido, tema molto cruciale soprattutto perché riguarda i bimbi ma anche le famiglie, anche perché è un modo per crescere insieme, sia utile per i ragazzi ma anche per le famiglie che li accolgono. Quindi un'occasione un po' per incominciare a parlarne, per valutare e per capire un po' di cosa si tratta.
1: Benissimo, siamo in chiusura, Sara.
2: Perfetto.
1: Grazie, ci fermiamo qui.
2: Grazie a tutti.
1: Buona settimana a te e a tutti i nostri radioascoltatori.
2: A settimana prossima.
1: Ciao.

0: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti in Blu.
1: Buongiorno a tutti e ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonti in Blu, la pagina dello sport, in studio con l'amico Paolo. Buongiorno e anche Roberto Banfi. E oggi abbiamo un'esclusiva per la nostra radio, abbiamo in collegamento telefonico il direttore generale della Sonno FBC, l'amico Marco Proserpio. Pronto, buongiorno Marco.
2: Buongiorno a tutti.
3: Ciao Marco.
1: Bene.
3: Ciao.
1: Buon soggiorno al Marino, Tempo bello,
2: no, sono già rientrato, sono già in cantiere a Milano.
3: No, ma cosa hai fatto? Toccate
2: due giorni di riposo, tre giorni abbiamo fatto.
3: Riesci a riposarti in due giorni?
2: No, venerdì, devo essere sincero, venerdì no, perché avevo il telefono centralino. Sabato e domenica non è suonato, grazie a Dio, e ho riposato un attimino.
1: Marco, senti, questa è l'occasione per fare una carrellata di questa annata che diciamo nettamente positivo della Sonno FBC, un'annata 2025-2026 che si è conclusa con la finale disputata contro la Solbiatese del playoff. Ci puoi fare un resoconto dall'inizio di settembre in cui ti sei trovato con i tuoi ragazzi, con gli obiettivi che ti eri preposto, al risultato finale della finale?
2: Allora, come penso che abbiamo sempre parlato, a settembre eravamo partiti per fare una stagione, per essere protagonisti, per cercare di fare i playoff, e alla fine siamo riusciti. Purtroppo abbiamo perso una finale playoff, ma come penso avevo già fatto l'intervista, era una squadra per me molto più forte, più attrezzata. Infatti devo essere anche molto contenti che hanno vinto loro e vanno in Serie D, a parte per l'amicizia e il rapporto che si ha tra società. Perciò penso, come abbiamo sempre detto in tutti questi anni, anno dopo anno, di dare un miglioramento alla società, di dare sempre più forza, è quello che stiamo facendo. E io sinceramente sto già pensando all'anno successivo, che stiamo organizzando, stiamo preparando la stagione per il prossimo anno.
1: Ah, Marco, è stato un anno che tu hai fatto parecchi correttivi nella squadra, hai corretto con alcuni giocatori, soprattutto hai cambiato il mister. Ecco, questa evoluzione come la spieghi?
2: Non è che la spiego, io penso che durante una stagione dove vai a costruire una squadra tutta nuova come l'anno scorso, costruite, poi sono arrivate delle occasioni, tra virgolette, con dei giocatori importanti da poter inserire, e pian piano si è andata a migliorare. E siamo riusciti a trovare un equilibrio, e in fine stagione abbiamo fatto anche bene, un po' rincorrendo, però siamo arrivati all'obiettivo.
3: Marco,
2: adesso stiamo...
3: sì. Marco, è una formula che si può ripetere, perché sai, parti con una maniera ma poi dopo strada facendo.
2: Assolutamente, come quest'anno, adesso penso che avete visto, a parte oggi che sto facendo uno strappo alla regola, che eravamo in silenzio stampa, però avevo promesso che facevo una chiacchierata all'intervista, però nello stesso tempo penso che abbiamo fatto già delle operazioni importanti di riconferme, delle operazioni di giocatori nuovi. Perciò sicuramente partiremo l'anno prossimo con un'ossatura importante di quest'anno della squadra, in più con dei tasselli importanti
3: per l'anno successivo. Hai visto che la panchina è molto importante, anche perché la Solbiatese, la differenza che avevamo con loro è proprio quella.
2: No, io penso che non è la differenza della panchina, la panchina lunga l'avevamo anche noi quest'anno, il problema è che la Solbiatese era molto forte, la squadra fisicamente molto importante, hanno avuto quel momento lì anche loro di difficoltà, quando poi sono riposati e hanno fatto i playoff, erano più lucidi di noi e stavano molto
3: più determinati,
2: meglio.
3: Poi sì.
1: Marco, ti faccio una domanda, rispondi sinceramente, qual è la soddisfazione che hai trovato e il rammarico che di non aver fatto?
2: Allora, soddisfazioni, penso che è da 4 anni che sono soddisfatto di quello che stiamo facendo, perché penso che ogni anno c'è sempre una crescita importante, dalla prima squadra al settore giovanile, e questo mi fa molto piacere. Rammarichi, non, sinceramente non, non ne ho, perché alla fine ho dato sempre tutto a me stesso e più di quello che dovevo dare anche, perciò non bisogna mai avere rimpianti, e ho fatto di tutto e di più e siamo arrivati lì, siamo arrivati. Continuerò a dare per il Saronno il tutto e di più, e come dico sempre, ogni anno bisogna migliorare, e quest'anno siamo arrivati lì e l'anno prossimo vorrei migliorare, vogliamo migliorare.
1: Marco, hai detto che hai fatto un'eccezione a parlare con la radio, noi te ne siamo molto molto grati, però in studio abbiamo un amico che è Roberto Banfi, che è la stampa, che non può esimerti da farti qualche domanda. Te lo passo.
4: Senti Marco,
2: buongiorno. Banfi. Ciao.

0: portare avanti un anno fatto bene, ho preferito slittare un po' il tutto per l'anno successivo. Non a caso poi venerdì, come penso che avevo sempre detto dalla mia bocca, il progetto è pronto, venerdì saremo in comune a presentare al sindaco e all'assessore il nostro progetto dei campi sintetici e poi aspetteremo il comune che ci darà un ok. Penso che ormai andrà tutto per l'anno successivo, perciò stagione prossima, fine stagione, l'obiettivo è andare a creare i tre campi sintetici, campo 7, campo 5 e campo 11 davanti.
1: Al Matteotti.
0: Cioè. Questo al Matteotti assolutamente, questa è un attimino la situazione, il programma di inizio stagione abbiamo già stabilito che il 3 di agosto iniziamo, posso già ufficializzare un'amichevole importante che la sto definendo per farla allo stadio, giocheremo il 13 di agosto prima di fermarci 3 giorni con la Cirenate, la squadra professionistica, allo stadio e basta, poi adesso i direttori stanno programmando un po' il tutto, stanno mettendo giù le amichevoli e niente, poi adesso a breve poi vedremo di risolvere anche il silenzio stampa, che potranno anche parlare i due direttori o l'allenatore o quello che sia, ci mancherebbe, bisogna avere anche un rispetto per ecco, voi.
2: Ecco, Marco, scusa, una domanda, ma perché due direttori sportivi?
0: Ma io ho scelto due direttori sportivi, uno perché io personalmente non ce la facevo più a far tutto. Sono due direttori per me amici e molto preparati, ci possiamo aiutare a vicenda su tante situazioni, sia calcistiche sia fuori campo, per migliorare sempre la società, perciò ho deciso due, poi stiamo andando a creare anche l'Under 18, che sicuramente sarà un Under 18 Elite, sarà l'anno prossimo, faremo anche quella, perciò abbiamo 3 squadre dove i due direttori gestiscono tutte e due insieme le 3 squadre per preparare anche i nostri ragazzi dell'Under 18 e della Juniore, come abbiamo sempre fatto per farli arrivare in prima squadra. Non a caso abbiamo avuto anche delle riconferme quest'anno per la prima squadra di 4 giocatori, 5 della Juniores che si alleneranno in prima squadra, di uno soprattutto che sono molto contento, che è il figlio di Stucchi, l'ex giocatore del Saronno, che farà parte anche lui della prima squadra, perciò vuol dire che penso su queste cose che stiamo lavorando veramente bene, cercando di lavorare anche sul nostro settore giovanile, che adesso sarà importante iniziare a alzare anche l'asticella sul settore giovanile per migliorare le categorie, di portarle nelle regionali o nelle elite. Questo è l'obiettivo che hanno i direttori del settore giovanile.
1: E per quanto riguarda l'allenatore, hai accennato tu, stiamo lavorando con l'allenatore, tutti hanno dato per scontato quello che c'era, però non l'abbiamo detto ufficialmente.
0: No, beh, non abbiamo ancora ufficializzato, pian piano anche i grafici stanno preparando.
3: Perché c'è la fotografia non l'abbiamo vista.
0: No, un lavoro importante dietro su tante cose, perciò comunque il mister Tricarico sarà l'allenatore assolutamente dell'FBC Saronno, come ho detto vogliamo dare continuità, ha fatto un lavoro importante e cerchiamo di andare avanti a fare delle cose fatte bene con serietà e professionalità.
3: Marco, comunque la campagna rafforzamento continua, cioè siamo in pieno, no?
0: Ah, no, io penso che non abbiamo ancora ufficializzato, abbiamo già preso allora un portiere, 2 difensori centrali nuovi.
3: Sì, ho letto.
0: Abbiamo preso un altro giocatore importante che per correttezza a fine primi di luglio non lo ufficializzo, ma penso che l'hanno già parlato tutti i giornali. Davanti abbiamo riconfermato. Scusa,
2: ci puoi dire il nome?
1: Se dice il nome non c'è.
0: Ma è una questione, tanto le cose si sanno, ma è una questione di rispetto anche per altre persone che conosco e che sono molto rispettoso nei loro confronti. Per correttezza non mi va, primi di luglio.
3: Comunque c'è ancora carne al fuoco, insomma, dai.
0: Ma sicuramente stiamo definendo, beh, abbiamo preso già lui, Lazzaro riconfermato, Gentile riconfermato, rientrato Pavilla,
3: sono importanti.
0: Ne sta arrivando un altro dalla serie D di centrocampista, 2 difensori centrali, giovani siamo a posto, portiere a posto, perciò penso che sarà un'ossatura importante e dei rinforzi importanti della squadra.
2: Senti Marco, da quello che si traspare dalle tue parole, un Saronno ambizioso per la prossima stagione. Questa ambizione

0: e suffragata anche da qualche nuovo sponsor che entra ad affiancarti per la parte economica?
1: Ma io penso che non guardo mai neanche queste cose, ti dico la verità, perché sto facendo tutto sulle mie spalle con degli aiuti di sponsor e io posso sempre ringraziare. Qualcuno ci sarà la continuità, qualcuno magari ha voglia di fare qualcosina meno. Io continuo a lavorare, sicuramente, guarda, sto proprio andando a Milano, prima ho detto cantiere, ma sto andando a chiudere uno sponsor abbastanza importante. Che si è già d'accordo, che stiamo solo definendo, perciò io continuo imperterrito a lavorare anche su queste cose, per quello che ho voluto anche i direttori sportivi, per lavorare al meglio anch'io fuori campo. Come dico sempre, più forza c'è e più si può creare una società sempre più importante. Io, come dico sempre, non obbligo mai nessuno, chi ha voglia di stare qua con me è qua, è sempre benvenuto, e chi non ha voglia è libero di fare quello che vuole.
0: Marco, ti faccio un'osservazione. L'amico Roberto Banfi, a microfoni spenti, ha fatto un'affermazione importante, ha detto: il prossimo anno non c'è una concorrente in meno con la Sorbetese, sarà lo spazio del Saronno. La confermi questa ambizione di Roberto Banfi?
1: Roberto Banfi può pensare quello che vuole. io vado avanti per la mia strada, e come ripeto prima, penso che non mi va di dire, ma penso che se si ha voglia di fare qualcosina in più dell'anno scorso, vuol dire che saremo ambiziosi. Normale che c'è un grande rispetto per tutte le squadre che ci saranno, dalla Zate, dalla Caronnese, da tutte, la Rodense, perciò sicuramente saranno tutte squadre attrezzate.
2: C'è pericolo castellanzese.
1: Ma sinceramente io non sono mai preoccupato delle altre squadre.
2: Sì,
1: io
2: no, penso per carità,
1: che ogni società deve fare il suo lavoro. È normale che quest'anno, se guardiamo i potenziali che avevano Arconatese e Solbiate, che abbiamo fatto bene bene bene, ma sicuramente avevamo tanta meno forza per fare quello che hanno fatto loro, perciò è giusto che sono salite quelle due squadre. Speriamo che non ci sia la pazza squadra l'anno prossimo che investe l'ira di Dio, però non dico sempre che non è solo un discorso di soldi, di investimenti dei giocatori. Per me conta tanto la società, la programmazione, il lavoro e tutto quello che viene, perché come mi è già capitato negli anni indietro, abbiamo fatto campionati importanti quando ero Lazzate, spendendo un quarto di quello che magari si investe in questo momento a Saronno, perciò conta tanto il lavoro che si fa dietro le quinte. È normale che poi per vincere bisogna avere i giocatori, è inutile che parliamo.
0: Beh, Marco, noi saremo in attesa delle date della convocazione del Saronno, delle prime amichevoli e dell'aggiornamento della nuova rosa. Noi ti ringraziamo per la tua disponibilità, ti auguriamo buon lavoro, perché sei già tornato dalle vacanze, e ci sentiamo presto. Grazie dal tuo telefonato.
1: Grazie a voi, ciao, grazie, buona giornata, grazie a tutti. Grazie.
0: Roberto, stiamo ancora sul calcio, cominciamo, diamo spazio alla Sorbiatese che è passata.
3: Senti ancora in linea?
0: No. Sì.
4: In linea. Lo sappiamo.
0: Ma pronto?
3: No,
4: è lì qui.
0: Ah, non siamo ancora in linea.
3: Siamo in linea.
0: Difatti stiamo dando spazio ancora al calcio per parlare della Sorbiatese che è riuscita ad approdare in Serie D dopo 2 o 3 anni, Paolo, di lotta continua, ce l'ha fatta quest'anno. Una soddisfazione, penso, no?
2: Come ha detto Proserpio, insomma, sono anni che ci lavorano sopra, sono anni che spendono soldi, insomma, ogni anno hanno messo un pezzo importante. Cose che infatti il Saronno sta facendo, secondo me. C'è un passo alla volta, sì, poi ci arrivi.
0: Ci hanno accattuato l'allenatore giusto quest'anno.
5: Con Gatti nel finale, certo, c'è stata un po' la svolta. E tra
2: anche,
5: l'altro
2: ha avuto una infatti, pausa proprio che è stata.
5: Mi ricordo proprio questa parte, no? Il finale di stagione di regular season è stato molto complicato per la Sorbiatese. Ha incassato tantissimi gol che infatti, non aveva mai preso nel corso della
2: secondo
5: stagione.
2: Secondo me è rimasta negli spogliatoi,
5: sì,
2: con la testa, tutto,
5: visto
2: sì.
5: che il primo posto era troppo. Lontano, e comunque il secondo posto era praticamente certo. C'è stato un momento, però poi la squadra si è ripresa. L'abbiamo visto anche contro Saronno nella finale del girone.
0: Le entrambe Arconate e Sorbiatese erano paragonabili, o c'era qualcosa in più dell'Arconatese?
5: Solviatese, no, Arconatese, sì. Forse l'Arconate aveva ancora un po' di più, però parliamo di due squadre comunque ben attrezzate probabilmente anche per fare la categoria superiore.
2: Ma è partita subito l'Arconate più, più forte, si è vista.
5: Certo, vabbè, ma era una squadra di Serie D proiettata, tant'è che i primi passi da Arconatese in vista della prossima stagione sono stati soprattutto conferme, no, perché poi, comunque la squadra è già una squadra di
2: Serie D. Se ti ricordi la partita in casa che abbiamo fatto con l'Arconate e loro in 10,
5: una squadra che vincere, si è confermata,
2: hanno voluto vincere.
5: Ricordo che ci stavamo avviando alla pausa natalizia pensando, vabbè, qui subito dopo Natale festeggiano, poi hanno avuto anche loro qualche momento un po' di minor brillantezza, ma insomma se la sono portata.
0: Vi faccio una domanda
5: a casa,
0: abbiamo sentito la telefonata del direttore generale Proserpio, cosa traspare secondo voi da questa telefonata?
5: Sicuramente la voglia di esserci, Proserpio è un grande esperto del calcio locale, della categoria, e lo sa benissimo che tolte due concorrenti top come Arconatese e Solbiatese, questo girone da impossibile diventa possibile.
0: Ti fermo Roberto, faccio una domanda anche a Paola, ma quali sono secondo voi i punti deboli che sono deve correggere per fare il salto di qualità?
2: Devi ogni anno devi mettere un tassello importante. Quest'anno ha già fatto le conferme per me importanti, Gentile, Vassallo, quindi sono giocatori che basta adesso trovare, secondo me, mio parere, trovi una punta importante, perché secondo me mancava una importante, la squadra c'è.
5: La squadra c'è, soprattutto tolte queste due antagoniste forti.
2: Poi ti può capitare sempre l'outsider,
5: ci sarà sicuramente, come diceva il direttore, l'altro anno era stato Mariano Comense, che quest'anno è retrocesso, quindi una squadra sorpresa la mettiamo dentro.
2: C'è sempre.
5: Altre squadre ben attrezzate, come sarà il Saronno, ci saranno due o tre squadre comunque competitive, te la giochi con quelle. Io mi aspetto il Legnano, che vuole fare bene,
2: Caronno è sempre lì,
5: con un punto di domanda, vedremo quali saranno le conferme, quali saranno gli arrivi.
0: Lunedì prossimo sono i nostri ospiti della nostra radio,
5: infatti sarà molto
2: mister
5: interessante.
2: È quello della Vergiatese,
5: è un mister emergente al posto di un mister diciamo d'esperienza, vediamo anche le scelte, vedremo le scelte a livello giocatori, appunto quali saranno.
0: Ma aspettavate il cambio del portiere del Saronno, che era un buon portiere del Saronno?
2: Secondo me è stato il Tedesco a voler andare via, perché voleva forse migliorarsi, perché è chiaro che il portiere,
5: ma Tedesco aveva avuto una proposta, diciamolo così, è un piccolo segreto ma lo sanno tutti, aveva avuto una proposta dall'estero piuttosto significativa, e quindi nel dubbio poi sappiamo che questo portiere fortissimo che ha preso Saronno è sempre stato un po' il pallido del nostro direttore Proserpio,
2: era lazzate, no?
5: E sono un paio d'anni insomma che ci sono dei contatti, viene sicuramente uno dei portieri di maggiore esperienza, qualità, dell'eccellenza, e appunto sono poi alla fine questi tasselli. Prendiamo la Solbiatese, aveva un portiere super, Chironi, sono poi questi elementi che ti fanno fare quel salto di qualità, magari quel punto in più, quei tre punti in più che alla fine possono pesare
2: sono
5: tanto.
2: Anche le punte che aveva molto importanti, perché Barbosa
5: la Solbiatese, certo, Martinez, Barbosa, parecchi giocatori nella classifica cannonieri, certo.
0: Dalla vostra esperienza, secondo voi Arconate e Solbiatese, che sono state promosse in Serie D, dovranno rivedere il loro organico in un modo sostanzioso?
2: Cambia qualcosa,
5: Sì, qualcosa cambia, loro hanno già un'organizzazione che è quella
2: da quel lato lì,
5: da Serie D, se non vogliamo dire da Serie C.
0: Qualcuno come Guidetti che c'ha 40 anni lo hanno
5: di avvicendamento ci può stare,
2: non solo Guidetti, anche l'altro
0: Silla, con la gente,
2: però, il tornante che ha fatto gol, come si chiamano,
5: per questi club non è un grande problema il salto, perché è un salto al quale si sono preparati già negli ultimi anni, appunto a livello organizzativo, di gestione e di mentalità anche, sono squadre professionistiche come lo è anche Saronno, che ricordo dalla scorsa stagione ha fatto la scelta degli allenamenti non serali ma diurni
2: di giorno e
5: quanto siano importanti, poi l'abbiamo visto nella classifica, le squadre che lo fanno in modo più professionale si sono tutte piazzate davanti, quelle che ancora cercano di stare un po' in un mondo più dilettanti, e alla fine però si sono trovate alla parte bassa della classifica.
2: Porto un esempio, il Mariano, sì. Primo anno, ti ricordi?
5: Mariano,
2: ma continuando a fare allenamenti alla sera, poi paghi rispetto agli altri.
5: Perché gli altri, soprattutto nel nostro girone, hanno tutti messo una marcia in più, hanno tutti, si sono dati tutti una...
2: È diverso anche per il clima, sì. Per tutto, per anche gli allenamenti stessi sono molto più importanti e poi rendono di più.
5: Pensa al periodo invernale, ti alleni la sera. E cosa ti vuoi allenare? No, magari col campo ghiacciato, con la poca voglia che ci può essere,
2: sì,
5: magari ragione. Di allenarti sotto la pioggerellina gelata.
0: Rimaniamo sempre nel campo del calcio. Avete notizie per quanto riguarda il pescaggio in promozione? Si parlava dell'Oginatese e dell'Università Solano, che aveva perso il confronto diretto. C'è qualche speranza che vengano ripescate, sì o no?
5: E lì il discorso è tutto legato a quelle che saranno le scelte del Comitato Regionale della Lombardia per quanto riguarda
2: le squadre che non si iscrivono.
5: Certo, quella chiaramente sì, è la premessa fondamentale.
0: Ce ne sono di queste squadre che sono in bilico?
5: Adesso arriva il momento delle iscrizioni, si farà la conta, si vedranno se ci sono dei posti disponibili e a quel punto arriveranno queste decisioni.
2: Le garanzie.
5: Che sono però legate anche a come saranno strutturati i gironi. Perché...
0: Scusa, Roberto, ma sono avvantaggiati chi retrocede o chi è stato promosso? No, o chi dovrebbe essere promosso?
5: Diciamo subito, l'aspetto che conta più di tutti è il numero delle squadre per girone. Se si passasse, c'è questa voce ufficiosa, da 18 a 16 nei gironi lombardi di eccellenza, a quel punto i posti per eventuali ripescaggi magari se ne creerà uno in tutta la Lombardia o due, perché magari due società si
0: fondano. La Sestese aspirava a essere ripescata.
5: Tanti aspirano a questo, però comunque... teoricamente ne ripeschi una retrocessa e una in graduatoria per salire, e mano a mano che ci sono i posti riempi.
0: Quando
5: però,
0: ci sarà questa chiarificazione?
5: Adesso la graduatoria c'è, perché sono stati disputati i playoff di promozione, sappiamo che l'Olginatese li ha vinti e quindi è la prima a essere ripescata.
2: L'Olginatese ha vinto,
5: l'Universo Solaro, no? Parlando della promozione l'eccellenza. Certo. Verso Solaro è seconda, terza è il Pontoglio e poi eventuali altre che non hanno raggiunto il girone finale di playoff regionali di promozione. Però bisogna aspettare e bisogna capire quali saranno poi le intenzioni della federazione al riguardo. Francamente a me il girone A18 non spiace, è un po' un'anomalia perché in Lombardia sono più ampi i gironi di altre regioni e quindi si andrebbe verso, cambiando, riducendo, si andrebbe verso una uniformità anche con le altre regioni. Però qui in Lombardia, non dimentichiamoci, ci sono tante squadre e ci sono tante squadre che comunque vogliono farla l'eccellenza, perché poi anche quello è il fattore determinante. Quindi se ci sono, personalmente ben vengano, il problema di giocare due turni infrasettimanali all'andata e due al ritorno non mi pare una grande difficoltà, considerando poi che metà delle squadre questo campionato lo fanno da professionisti allenandosi il pomeriggio. Quindi
2: l'importante è che non si creino dei vuoti, per esempio di società che poi saltano per aria,
5: no, quello giusto,
2: e ti facciano il campionato, no,
5: senz'altro, quindi... però per fortuna almeno dalle nostre parti non è capitato in tempi recenti. Sì.
0: Stiamo sempre nel calcio, nell'ambito solonese, una società che appare nella nuova categoria è l'Equipe 84, certo, che è la seconda categoria.
5: L'Equipe
0: Hai novità
5: Garibaldi,
0: di rafforzamento di questa società? Sì o no?
5: Ma loro stanno confermando praticamente buona parte della rosa che si è vista nell'ultima stagione, che ha vinto i playoff, quindi passando dalla terza categoria alla seconda categoria. Per ora, diciamo, l'impegno del direttore sportivo Monti è stato proprio nell'ottica di delle tante riconferme che ci sono state.
0: Tre squadre salonesi, allora. Amor, Kip e Dal Pozzo.
5: È vero, è vero. Sì, considerando anche Dal Pozzo saronese. Sì, in seconda categoria, beh, speriamo che siano tutte, immagino di sì, tutte nello stesso girone, e così ci sono anche un po' di derby sicuramente.
0: Roberto,
5: più
0: panchine, ti do una notizia: il Porro passa al Monte Solaro. Lascia il Gerenzano per andare al Montesolaro. Ci dai altre notizie? Melinda è confermato all'equipe?
5: Francamente, sull'equipe ero fermo ai giocatori, me lo stai dicendo tu, mi fa piacere se è confermato.
2: Sì, ho visto l'allenatore che abbiamo imparato
5: a conoscere negli anni.
0: Questa esperienza di Daniele Porro, nostro amico, che passa dal Gerenzano al Montesolaro, è una buona scelta.
5: Beh, ma lui nel Comasco ha già avuto esperienze.
0: È vero, è vero.
5: Da Montesolaro me lo ricordo, ci aveva giocato Saronno qualche anno fa, ed è anche una struttura accogliente.
2: Hanno fatto un campo
5: carina.
2: Nuovo, no? Mi
5: sì, sì, tra l'altro è una società un po' in crescita.
2: Sì, sì, sì.
0: Cioè quel Gerenzano che ritorna in seconda categoria,
5: purtroppo sì.
0: Si preparerà per risalire o che cosa, a tuo avviso?
5: Non si sa. Vedremo un po' quali sono le intenzioni della società. Salire è difficilissimo.
2: Adesso
5: alla
2: abbiamo,
5: fine.
2: Abbiamo il dilemma del Cantalupo, perché non sappiamo.
0: Esatto.
5: E poi c'è appunto di domanda, sì, dell'Aurora Aurora Boldè.
0: Le tue previsioni, le tue informazioni, come gira l'aria?
5: Ma si dice che questa ipotesi di una fusione con Gallarate, che avrebbe poi portato la società Gallarate,
2: tutti
5: si
2: i
5: è un po' allontanata, però questa ipotesi, così si dice.
0: Ma per quale volontà? Del Cantalupo o del Gallarate?
5: Ma di entrambi, dici, deve essere un grande, per fare un'operazione così, deve essere una grande motivazione da entrambe le parti. Così si dice che la
2: però
5: cosa non stia andando avanti,
2: passati,
5: e un po' ne sono passati,
2: sono
5: anche il direttore sportivo
2: là,
5: è passato di là.
0: Gallarate è una città che mezzo fosse uno squadra di eccellenza.
5: Certo, però vabbè, sono in realtà molto distanti.
2: Sì, però c'è il discorso che i diritti ce li ha il Cantalupo.
5: Speriamo di averlo ancora qua in zona nella prossima stagione, anche perché sarebbe davvero il coronamento di un percorso fatto dalla Aurora nel corso di tanti anni, ma infatti poi certo è difficile, cambia tanto anche economicamente.
2: Caspita.
5: Però ci si può provare, insomma, a un certo punto cosa può succedere? Al peggio si retrocede.
0: Ma come tempistica, quando si potrà avere una chiarezza di questi gironi e di decisioni federali?
5: Io credo che
2: quando
5: da qui a un mesetto avremo un quadro preciso, anche perché poi ai primi di agosto, l'ho detto prima che il direttore Proserpio, iniziano i raduni e quindi si inizia poi a lavorare sul campo.
0: Beh, siamo arrivati al termine della prima parte, noi invitiamo i nostri ascoltatori dopo la pubblicità di sintonizzare ancora con Radio Orizzonti, la pagina dello sport. Spazio alla pubblicità, grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: C'è l'intesa tra Stati Uniti e Iran per terminare la guerra. Israele chiarisce: le nostre forze resteranno comunque in Libano per combattere Hezbollah. L'Unione Europea dà il benvenuto e chiede l'attuazione del piano quanto prima. La firma è prevista per venerdì prossimo in Svizzera, con la riapertura di Hormuz, la fine immediata delle ostilità. Sul nucleare attesa un'intesa definitiva entro 60 giorni. In caso contrario Washington riprenderà gli attacchi, ha minacciato il presidente Trump. Per la Premier Meloni si tratta di un'occasione di pace che va colta. L'Italia, come già in passato, è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo, fanno sapere da Palazzo Chigi. Un grazie sentito va a tutti i mediatori, in particolare al Qatar e al Pakistan. Non si ferma invece la guerra. In Ucraina la Russia ha condotto un attacco massiccio contro siti dell'industria militare a Kiev, 9 le vittime, colpiti Kharkiv e Dnipro. Nella capitale è stato centrato anche il tetto della cattedrale ortodossa della Dormizione. Zelensky fa sapere: è importante che il mondo non resti in silenzio di fronte a quest'ultimo atto di barbarie russa. Mosca però respinge l'accusa e parla di fuoco amico. Infine, almeno 3 persone sono morte in un attacco di droni ucraini sulla città russa di Tula, a 200 chilometri da Mosca. Potrebbe arrivare già oggi la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia, ha gettato il suo corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato: alla base del delitto ci sarebbero stati dissidi legati ad una eredità. Riprese questa mattina le operazioni di ricerca del corpo dell'insegnante di 53 anni lungo il canale Malger, indagato dagli investigatori sulla scorta della confessione del ragazzo. I prezzi del petrolio crollano dopo il cessate il fuoco annunciato tra Stati Uniti e Iran. Il WTI a $80 al barile, il Brent a $83.89. Le borse asiatiche hanno chiuso tutti con il segno più nettamente in rialzo, anche le borse europee. Poco fa il FTSE MIB guadagnava lo 0,77%. E infine la Formula 1, con Hamilton che trionfa al Gran Premio di Barcellona per la prima volta guidando una Ferrari. Si tratta del successo in carriera numero 106. È tutto, torniamo insieme a mezzogiorno.
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
4: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in Blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto
6: credi. Ciao Chiara.
7: Ciao Aldo.
6: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
7: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
6: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
7: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
6: Perfetto, Ciak e Sipario.
7: Tutti i giovedì alle 11.30.
6: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
7: La radio più vicina a te.

0: radio più vicina a te.
1: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti Blu.
2: Bene, prendiamo la seconda parte e penso che sia doveroso che anche Radio Orizzonti apra una finestra su questi campionati mondiali di calcio che sono, che sono aperti in Stati Uniti d'America.
3: Sì.
2: Lascio a voi la parola di queste prime due giornate, se sia qualche risultato clamoroso e se vi aspettavate uno spettacolo diverso o siete soddisfatti da quello che abbiamo visto finora.
3: Beh, io penso che la partenza non è che mi ha soddisfatto, cioè ho visto le partite, qualche partita non... Ma credo anche che ci sia molta difficoltà nelle squadre forti per la partenza, perché poi l'ambiente, il clima, insomma, va pagato. Le altre squadre nuove hanno una corsa tremenda, perché tu le vedi tutto a corsa, fin quando gli resiste ci sono, poi dopo...
2: Però qualcuno ha confermato il passo buono, la Germania,
3: sì,
2: ha vinto,
3: sì, beh, la Germania,
2: la Svezia ha vinto,
3: la Germania perdeva 1-0,
4: sì, poi no, pareggiava 1-1,
2: poi 7-1,
3: poi sì, dopo gli altri rigori 2-1,
4: ma contro chi
3: finito,
4: giocava,
3: sì, il primo tempo. Cioè, però anche lei ha fatto fatica, come ha fatto l'Olanda, come,
2: cioè, ecco, si parla di delusione del Brasile, è vero a vostro avviso?
3: Ma sì, ma è normale, il Brasile è una squadra anziana, una squadra fatta da gente che al passo che prima che entri in forma ci vuole tempo, e poi se, tutti i mondiali sono così, dai, alla partenza c'è difficoltà.
4: Allora, quest'anno è un torneo lunghissimo, troppo lungo,
3: figurati,
4: nel quale ci perderemo un po' tutti, perché diventa anche un po' difficile
2: questa
4: da seguire.
2: Scelta, questa scelta
4: dura più di un mese.
2: La condividi sì o no?
4: Ma no, io non la condivido, mi sembra un po' eccessiva.
2: Perché
4: questa,
2: non vogliono
4: sembra,
2: allargare.
4: Tutta questa fase sembra quella che avremmo definito in passato la fase delle qualificazioni al mondiale.
3: Sì,
4: la
3: fase... un'altra scemenza di Infantino questa.
4: E tra l'altro è una formula che poi non premia del tutto le squadre di maggiore qualità e livello, infatti ci sono attualmente in questa fase a gironi delle nazionali che, cioè, è bello che il mondiale diventi una vetrina un po' per tutti, però pensare,
3: ragazzi,
4: esatto, che c'è, ci sono nazionali che magari farebbero un po' fatica, farebbero fatica in un nostro campionato di Serie D a giocare, e non c'è un'Italia, non c'è un Galles,
2: non
4: c'è una Grecia.
2: Non si sono qualificati, Roberto, non si sono qualificati,
3: bene,
4: certo,
3: però
2: loro sì,
4: sì, si sono qualificati,
3: sono
4: ma contro chi? È questa la differenza notevole, certo, anche l'Italia si sarebbe qualificata.
3: Il sistema di selezione.
4: A fare, certo, allora mettiamo l'Italia a fare le qualificazioni nella zona Caraibi, e chiaramente l'Italia arriva prima, ma,
3: certo,
4: ma non prima,
3: sì,
4: ma le vince tutte 10-0. Insomma, è una formula che veramente mi lascia perplesso, che secondo me non premia comunque il livello. Le qualità delle nazionali, fa entrare tantissime tantissime nazionali di livello medio-basso, non so, alla fine
3: il livello si abbassa,
4: e infatti si abbassa tutto il livello di questa fase del mondiale, diventa anche un po' poco,
3: sì,
4: interessante,
3: noto,
4: io non lo so chi se ne sta alzato nel cuore della notte per vedersi una partita dall'esito scontato e che non,
2: sì,
4: propone,
2: no,
4: in campo,
2: no, ci guadagna soltanto il business e basta, secondo voi?
4: Insomma, un po' quest'ottica privilegia questo aspetto più che i valori, i veri valori,
2: ecco,
4: del campo.
2: Il vostro avviso, avete esportato il calcio in America, soprattutto negli Stati Uniti d'America, è stata una scelta giusta?
3: Ma per il business, solo soldi,
2: ma dicono che, i prezzi sono altissimi, che la gente...
4: ma perché gli Stati Uniti sono diventati cari a prescindere.
3: $180 a biglietto, $180 a biglietto.
4: Sì, ma anche così guardavo in questi giorni i servizi sulle varie televisioni, anche straniere, ne parlavano, soprattutto negli Stati Uniti, anche di un interesse abbastanza tiepido per questa manifestazione, stadi non sempre affollati, non sempre tanta richiesta di biglietti, non su tutte le partite, pubblico arrivato da fuori, non numerosissimo, ma perché ci leghiamo anche a questo aspetto, prendiamo Qatar-Svizzera. Qatar-Svizzera è una partita di scarso interesse, poi è finita 1-1, tutti avremmo detto tutti, beh, vincere la Svizzera in scioltezza, invece è finita 1-1. Però cosa c'era? C'erano 1500 tifosi arrivati dalla Svizzera e un migliaio di tifosi dal Qatar, che già sono tanti. Però per una partita mondiale, insomma.
2: Secondo voi sarà ancora una squadra europea che vincerà il campionato mondiale?
4: Per me cominceremo a ragionarci su tra un paio di settimane, tra una decina di giorni almeno.
3: Già sparite tante squadre.
4: Adesso stiamo vedendo questo, appunto, questa serie di partite. Io veramente a volte faccio fatica a dire, va bene, me ne scelgo una, quale guardo oggi? Ma insomma, non è che siano partite esaltanti. Mi sono visto nel cuore della notte Scozia-Haiti e insomma non è che avevo visto il grande calcio.
3: E la Turchia che ha perso di mezzo.
4: La Turchia che ha perso con l'Australia. Australia nazionale simpaticissima, ma alla fine non credo una delle top player a livello mondiale. Però appunto è frutto di questa scelta di allargare così tanto la formula del
3: fatto
4: mondiale.
3: Simpatico Infantino, no? Ha fatto simpatico quando ha detto allargheremo ancora i gironi per far qualificare l'Italia.
2: Una battuta.
4: Ma forse in un mondiale così, guarda, se ne parlava con i colleghi in modo un po' scherzoso, però in un mondiale così largo, con così tante squadre, a quel punto forse converrebbe prevedere 2 o 3 o 4 wild card, come si fanno in certi sport, certo, in certi altri sport. A quel punto ne inviti 2 o 3 che sono rimaste fuori, in un'ottica di alzare il livello, o anche in un'ottica commerciale, per dire, è rimasta fuori la Cina e vabbè, allora invitala, e così c'è pure la Cina ed è un mercato di miliardi di potenziali.
3: Oltre all'Italia, in Europa è rimasta fuori anche qualche squadra,
4: infatti non è rimasta fuori solo l'Italia. È rimasta fuori qualche altra squadra, come il Galles, che avrebbe fatto la sua bella figura ai mondiali, avrebbe portato pubblico e più interesse rispetto a certe partite come quella di ieri della Germania, che anche lì con tutto il contorno, la simpatia, però che spettacolo poi vedi sul campo, non è da mondiale, questo mi lascia perplesso.
2: Prima di ritornare sull'aspetto puramente locale, mettiamo in risalto qualche altro evento, soprattutto il ritorno della Ferrari che ieri ha vinto il Gran Premio con Hamilton. Ecco, a voi un commento su questo ritorno della Ferrari?
3: No, per me finalmente insomma c'è stata una vittoria importante. Si sa mai che sia un cambiamento di rotta, perché dicono poi che questo Gran Premio, chi lo vince in Spagna, era il Gran Premio,
0: la svolta.
3: È la svolta a tutti, perché è considerato un Gran Premio molto difficile, per cui devi avere una macchina veramente ben preparata per vincerlo. Io spero, vediamo. Mi dispiace per il nostro pilota
2: Antonelli, che...
3: Antonelli, perché insomma, però teniamoci uno e teniamoci l'altro, e quindi avere due potenze forti insomma che combattono nel mondo è importante, dai.
2: Durante due eventi dai la parola anche a Tommaso, che ci ha raggiunto nel nostro studio. Ci saranno due eventi importanti che inizieranno adesso: il torneo di tennis di Wimbledon e il Giro di Francia, il Tour de France. Ecco, due parole su questi due eventi, sono a livello internazionale.
4: E c'è anche il Giro di Svizzera.
3: No, ma qual è che dice?
4: Che adesso c'è anche la possibilità di vederlo.
3: Sì.
4: E fa anche tappe in Italia, passa anche da Sondrio. No, io la sposto l'argomento. Parlavamo di mondiale, domani inizia il mondiale di softball.
2: Insomma,
4: abbiamo anche diverse giocatrici della zona nell'Italia. Allora, si gioca da domani a sabato a Praga, nella Repubblica Ceca.
3: Tutto a Praga?
4: Sì. È una formula un po' strana, ancora più strana di questo mondiale di calcio che stiamo vedendo, perché prevede quest'anno i gironi preliminari, i gironi di qualificazione, la fase a gironi, ecco, chiamiamola così.
3: Quanti gironi sono?
4: Sono 3 in giro per il mondo. le migliori due di ogni girone poi l'anno prossimo disputano le finali.
2: All'anno prossimo?
4: Addirittura l'anno prossimo.
3: Quindi
4: non tra un mese.
3: Quest'anno vinci.
4: Quest'anno vinci solo la possibilità di andare,
3: il passaggio,
4: di andare a disputare
3: passaggio.
4: La fase finale, ecco, Roberto, in Australia.
2: Come spieghi questa scelta?
4: No, so, faccio un po' fatica a capirla. Francamente, lascio un po' perplesso, perché alla fine adesso si qualifica una nazionale. È vero che è il percorso, la continuità, però adesso si qualifica una nazionale, passa un anno, e quindi rischi poi di giocare la fase finale magari con una formazione molto diversa, perché qualcuno ha cambiato, qualcuna che ne so, si è infortunata, qualcuna si è messa a fare altro, insomma, non lo so. Comunque, è così e ce lo prendiamo così. Sicuramente sarà comunque spettacolare, perché le squadre partecipanti sono in questo caso tutte di alto livello, sì. E l'Italia non è scontato che arrivi a fare, lo speriamo, è una candidata, però non è scontato che arrivi a disputare la fase finale.
3: Ci troviamo, no?
4: Ci troviamo in questo girone che si disputa appunto da domani, si parte domani proprio con Italia-Canada a mezzogiorno, il torneo si apre così. E ci sono l'Italia, quindi alto livello, lo sappiamo, una squadra
3: Canada,
4: che può ambire. Il Canada io lo considererei l'avversaria potenzialmente più pericolosa per l'Italia.
3: Sì,
4: è una squadra che è molto cresciuta negli ultimi anni e ha tutte le carte in regola per vincere lei il girone, o comunque essere una delle due che si qualificano.
3: Le altre due?
4: Poi ci sono Cuba. Cuba ha una grande tradizione. Sì, è una grande tradizione che si scontra, però, lo sappiamo, con i problemi anche sociali, economici di questo periodo, e quindi un punto di domanda, anche perché giocherà senza la lanciatrice di riferimento Tornes, che aveva giocato anche a Carona Pertusella diverse stagioni, che si è appena operata e quindi
3: male.
4: È costretta a uno stop, e quindi manca la migliore lanciatrice. Giocherà invece Guevara, sempre per Cuba, che è la lanciatrice straniera del Caronno, quindi anche in Cuba c'è un pochino di saronnese, ecco.
3: E la quarta che è?
4: Poi c'è Taipei. Taipei ha una grande tradizione, non è un'avversaria nessuno è facile, non c'è nessuna partita dall'esito scontato in questo girone. Taipei ha una grande tradizione, aveva anche iniziato ad esportare giocatrici nel mondo, o a importarle, e le importa tuttora, giocatrici forti che vanno a fare il campionato di Taipei. E poi ci sono le padrone di casa, la Repubblica Ceca, altra squadra forte, nella quale milita Saviola, giocatrice del Saronno, ed è una squadra giovane in grande crescita, magari ancora un po' acerba quest'anno per questo evento. Tutti si incontrano in un girone, e l'ultima è l'Australia, quindi insomma tutte grandi squadre, ne passano due. In realtà l'Australia, se non dovesse passare, in ogni caso ha diritto a partecipare, perché automaticamente, perché è l'organizzatrice della fase finale, quindi per l'Australia in realtà è un girone che offre qualche chance in più alle altre.
2: Roberto, hai fatto uno
4: non ho detto però nell'Italia chi c'è.
2: Abbi la finestra sull'Italia.
4: Infatti l'ho tenuto per ultimo apposta. Abbiamo diverse giocatrici della zona. C'è Melanie Sheldon del Caronno, Alessandra Rotondo e Cristina Tognolo, sempre del Saronno, e quindi anche la nostra zona è sicuramente.
2: Che giocano nel Saronno, quanti ce ne sono?
4: Italiane due, della Repubblica Ceca una, quindi tre presenti. Poi c'è qualche giocatrice che magari è stata tesserata, parecchie che sono passate anche da Saronno, però fermiamoci a quelle che sono in forza attualmente. Dura fino a sabato, si affrontano tutte e vedremo un po'.
3: E poi inizierà la Champions.
4: Quale sarà? Le coppe per club, Champions e Coppa delle Coppe, saranno da Ferragosto. Quindi adesso c'è lo stop per la nazionale, poi riparte il campionato, poi c'è un altro stop per la disputa delle coppe.
2: Dopo l'analisi che hai fatto delle squadre, fai un tuo pronostico. L'Italia, questo scenario che tu hai ventilato, come si presenta, con quale prospettive?
4: L'Italia ha sicuramente avete delle buone chance, è una delle aspiranti.
2: Un po' vicino al girone.
4: Ma io credo che appunto di queste sei nessuna vada lì solo per fare passerella o sentendosi già battuta, e quindi è tutto da vedere.
2: Ne passa una solo o due?
4: No, ne passano due. Bisognerà vedere.
3: Ci vuole anche fortuna.
4: Sì, magari conteranno gli episodi, conterà magari la prodezza della singola giocatrice. Io vedo un notevole equilibrio. È chiaro che con il Canada la puoi anche perdere, e con le altre però dovresti vincere.
2: Mi è sfuggito l'inizio. Dove si giocheranno queste partite?
4: Nella Repubblica Ceca, a Praga.
2: Che periodo?
4: Da domani fino a sabato.
3: Ma tutto condensato,
4: piuttosto condensato, chiaramente. Sì, anche
2: Roberto, ma non ci vai a vederla?
4: Certo che ci vai.
3: Sì. Allora avremmo l'inviato speciale.
4: Non proprio tutte, ma da giovedì a sabato. Le vedo dal vivo.
3: Un campo solo.
4: Gioca sempre lì. Tra l'altro, nella Repubblica Ceca il softball è una tradizione consolidata.
2: C'è molta gente.
4: Sarà seguito dalla televisione nazionale. Tra l'altro, ho già visto in occasioni passate riprese molto belle, servizi come se
3: si trattassero.
4: Anche la televisione italiana manderà le partite dell'Italia.
2: Sì,
4: quindi c'è un'attenzione bella sul softball. Sicuramente ci sarà anche tanto pubblico, perché dicevo, è uno sport che nella Repubblica Ceca piace e viene seguito, e gli impianti sono molto belli, molto accoglienti, c'è sempre la parte bar, si può mangiare, si può star lì tutta la giornata.
3: Si è organizzato bene.
2: Mancano 3 minuti, darei la parola a Tommaso, che ritorniamo nella parte locale col ciclismo, che ci dà sempre delle belle soddisfazioni ogni domenica.
0: A Mariano Comense abbiamo avuto Martina Balestrini, che ha ottenuto il primo posto, e a Laveno Ponte Tresa abbiamo avuto Volonté Samuele, che è arrivato terzo.
2: Bellissimo. Siamo sempre dentro nei primi 10, Roberto. I nostri ragazzini vanno
0: spesso sul podio.
3: Crescono bene,
4: il ciclismo nazionale, però anche quello locale, insomma.
2: In settimana ci sarà qualche evento particolare che tu sappia, a parte il softball,
3: i mondiali
4: In questo periodo diciamo che tutti è un po' il momento di
2: Basket siamo in attesa della notizia del ripescaggio,
4: che però dobbiamo aspettare il mese prossimo,
2: il primo di luglio,
4: quando ci saranno poi le iscrizioni, verranno definite,
2: anche se sembra che le possibilità siano molto elevate. Ricordiamo che la San Giorgese
4: nel campionato basket di Serie B interregionale ha vinto col Pizzighettone, quindi sale in binazionale.
3: Comunque noi, come Robur, avremo un anno in più di esperienza, perché i ragazzi,
4: sì, l'ha detto giustamente anche il presidente Vaghi lunedì scorso, esatto, se la squadra rimane un po' quella, magari con qualche inserimento di esperienza in più,
3: ragazzi, insomma, sanno quello che fanno.
4: Aspettiamoci un campionato un po' migliore rispetto a quello che si è appena concluso.
2: Bene, siamo arrivati al tema della nostra trasmissione. Ricordiamo che lunedì prossimo avremo ospite la Cadornese Calcio, che farà un resoconto del suo campionato e le prospettive del prossimo campionato. Sì. Noi vi auguriamo tutti una buona settimana e sempre con Radio Orizzonti.
3: Grazie, buona giornata
4: a tutti.

0: assessori informano.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni ai microfoni con Agostino.
2: Buongiorno a tutti.
1: Giancarlo alla regia, oggi con noi Francesco Licata, Presidente del Consiglio Comunale, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno Presidente. Bene, iniziamo la nostra chiacchierata mensile. Vorrei porre un argomento in modo che lei possa far chiarezza a tutti quelli che ci ascoltano. Si parla tanto sui giornali, anche per la strada, dell'istituzione Zerbi.
3: Sì.
2: Che è molto chiacchierata. Può fare un resoconto cos'è l'istituzione Zerbi e qual è il problema che oggi attanaglia tutti le parti politiche e non politiche, si è arrivati anche allo sciopero dei dipendenti. Ci può spiegare qual è l'argomento?
3: Sì. Quale delle tante? Allora, l'istituzione Zerbi è a Saronno l'istituzione che da sempre si occupa e gestisce i nidi comunali, le scuole materne comunali e alcuni servizi delle scuole elementari e medie, ovvero pre-post-scuola per le scuole elementari e le mense. Quindi è un asset rilevante, cioè comunque è un'istituzione ed è comunque, oltre ad essere un'istituzione, è anche un istituto che a Saronno ha una rilevanza e un'importanza che è fondamentale, al pari delle maggiori partecipate del comune, perché comunque si prende cura dei nostri bambini, e dietro ai bambini, come sappiamo tutti, ci sono delle famiglie che hanno delle esigenze ben specifiche, perché comunque soprattutto stiamo parlando di bambini piccoli, quindi dall'asilo nido alle scuole elementari, parliamo di bambini che al massimo hanno 10 anni, per cui vabbè, gestiscono anche la questione delle mense delle scuole medie, ma quello è un altro discorso. Relativamente alla Zerbi, ad oggi l'ultimo tema emerso, se posso permettermi, è una notizia che in gergo si dice uscita male, nel senso che vi posso garantire, ma perché comunque ne ho parlato più volte, che non c'è nessuna intenzione di depotenziare la Zerbi. Cioè la Zerbi è uno dei nostri fiori all'occhiello, e fra l'altro la Zerbi è comunque una delle cose alle quali abbiamo riservato anche la maggiore attenzione in campagna elettorale. Cioè ciascuno di noi, io stesso ho dei figli che sono in età scolare, cioè nessuno di noi ha intenzione di depotenziare la Zerbi. È uscito questo tipo di...
2: Mi permette, ma qual è il movente che ha creato questa tensione?
3: Il movente, allora, la questione è che c'è una riduzione, chiaramente perché c'è il calo demografico, c'è una riduzione del numero dei bambini, ok? Erano già state chiuse delle classi con le amministrazioni precedenti, ok? E adesso lo spauracchio, passatemi il termine, era quello che venissero ulteriormente chiuse delle classi e venissero aumentati i numeri di bambini per le altre classi. Questo perché non va bene? Ma lo sappiamo tutti, stiamo parlando dei bambini che sono in età delicata, non si può avere 25-30 bambini in una classe, non è un liceo, per dire, dove, a parte che 25 sono troppi anche un liceo, le classi pollaio anche no, però comunque sono i bambini, soprattutto quando sono piccoli, hanno bisogno di cure, di attenzioni di cui non hanno bisogno magari gli adolescenti o gli adulti. Gli adolescenti hanno altri problemi, e anche gli adulti, però comunque i bambini sono in età particolare. Da qui la preoccupazione delle mamme e dei papà, giustamente, ma è una preoccupazione legittima. La cosa, concedetemelo, distorta, è che nessuno ha intenzione di depotenziare o di chiudere le classi. Ci sono in ballo delle discussioni anche magari per rivedere gli orari degli insegnanti in maniera che possano diciamo essere anche più aderenti a questa, che possano essere gestiti meglio, cioè il lavoro, l'ottimo lavoro, l'organizzazione, l'ottimo lavoro che fanno gli insegnanti, potrebbe necessitare magari di una rimodulazione oraria lungo la giornata, ma in maniera che sia più efficiente. Questa chiaramente è una cosa che si va a discutere con la parte docente, cioè con la parte degli insegnanti.
2: Lei conferma che non c'è una soppressione di posti, no?
3: Allora, ad oggi sicuramente no, non è nelle intenzioni delle amministrazioni. Dell'amministrazione, che poi sia stata un'ipotesi che è stata messa sul tavolo, quello probabilmente sì, perché se no non sarebbe uscito tutto il cancan che abbiamo visto. Ma sul tavolo si mettono tantissime ipotesi, cioè uno può anche mettere sul tavolo l'ipotesi di chiuderla, perché dice non è remunerativa, o c'è qualcuno che dice che anche le scuole debbano essere un business.
2: Però lei mi insegna che come lei la mette sul tavolo c'è la reazione della controparte.
3: Assolutamente, infatti quando ho detto che una notizia che è uscita male è legata a questo, cioè c'è molta gente che non sono sicuramente io, perché io ho un pensiero anche filosofico mio completamente contrario. Ci sono quelli che pensano che la scuola sia un business, la scuola non è un business, ci sono dei servizi che non fanno business, la sanità non fa business, non deve guardare il conto, cioè deve anche guardare il conto economico, perché non devono esserci gli sprechi, ma non puoi pensare di fare dei ricavi o degli utili con la scuola o con la sanità, perché sono dei servizi diversi, non sono delle aziende. Cioè non stiamo vendendo auto, con tutto il rispetto verso chi vende auto o televisioni, stiamo parlando di bambini, o stiamo parlando di persone, ad esempio della sanità, che comunque ha dei bisogni specifici, perché gente che non sta specifici, perché gente che non sta bene. C'è uno che utilizza il Servizio Sanitario Nazionale o comunque utilizza la sanità, sono persone che non stanno bene.
2: Però, Presidente, arriviamo al dunque. Ma qual è la posizione del Comune davanti a queste dimostranze?
3: Allora, la posizione del Comune, premetto che comunque dovrebbe esprimerla il sindaco o l'assessore, però vabbè, già che siamo qua, la posizione del Comune è quella che comunque vi stavo indicando io, cioè non c'è nessuna intenzione di depotenziare la Zerbi. Poi dopodiché che ci siano stati magari delle differenze di vedute fra il CDA piuttosto che fra alcuni altri organi del Comune o con i sindacati, sono cose che possono capitare. Poi chiaramente si cerca una mediazione e si trova una sintesi. La linea del Comune è questa. Poi vi invito, se mi posso permettere, intanto l'invito lo faccio pure io, la domanda di rivolgerla comunque al sindaco e all'assessore,
2: non ho dubbi
3: Agostino, non ho dubbi, chiaramente, perché comunque sono loro che sono

0: tutti okay. questi battibecchi che nascono in tutti Agostino, i consigli comunali.
1: Quello sì, ma con i battibecchi dell'ultimo consiglio comunale non c'entrano assolutamente niente.
0: Ce lo puoi spiegare cosa è successo?
1: Sì, certo, perché se un consigliere interrompe il sindaco o chi che sia mentre sta parlando, non lo deve fare. Ma prima che dirlo il regolamento, lo dice il buon senso. Per cui, sì, c'è un consigliere o uno del pubblico, quel pubblico è un po' più semplice perché non ha il microfono. Se un consigliere interrompe il sindaco o un assessore o un altro consigliere mentre stanno parlando, non lo deve fare. Se lo fa, viene richiamato. Se insiste, viene ammonito. Dopodiché, come succede anche nello sport, viene invitato a uscire.
0: Ecco, l'ultimo questo fatto è successo con l'emendamento.
1: L'ultimo fatto è successo con l'emendamento perché noi abbiamo. Questo sì che serve un po' di fine tuning, un po' di una messa in diva del regolamento. Noi abbiamo un regolamento che io l'ho detto l'ultima volta che sono venuto, no? Io sono abbastanza d'accordo con quello che dice il capogruppo della Lega Fagioli quando dice che quel regolamento va studiato, perché se uno, quello è lo strumento di lavoro del Presidente del Consiglio Comunale.
0: Fate e
1: va
0: conosciuto.
1: No, sto arrivando a dire che comunque non è un cattivo regolamento, va studiato. Io in questo periodo ho avuto modo di studiarlo, ci sono delle cose che poi porrò l'attenzione di tutti perché secondo me vanno cambiate, però su quel fatto specifico quel regolamento è chiaro, nel senso dice che ci sono dei tempi per presentare gli emendamenti alle mozioni o alle delibere.
0: Scusi, può calarsi nel fatto.
1: Sto arrivando nel fatto. Allora, se arriva una mozione, uno la può emendare, non c'è problema. Come puoi emendare una delibera? L'emendamento deve giungere 4 giorni lavorativi liberi prima della seduta. Questi sono i tempi che prevede il regolamento. E questo perché? Perché il regolamento prevede questo? Io sono assolutamente d'accordo. Perché io devo andare in consiglio comunale, devo sapere di cosa si sta parlando. Perché tu non puoi arrivare a presentarmi un emendamento di che mi stravolge una mozione, magari citandomi anche dei fatti che io devo andare a verificare, devo anche farmi un pensiero rispetto a quello che stai dicendo.
0: Mi perdoni, ma se io sento la discussione
1: ci sto arrivando. Se tu senti la discussione della mozione e verifichi che siano venuti fuori ulteriori elementi, il regolamento dice che a seguito di discussione, cioè dopo che noi abbiamo parlato e sono venuti fuori ulteriori elementi che mi hanno fatto pensare a qualche cosa di nuovo, posso presentarti un emendamento. Però adesso vi faccio la domanda: se tu l'emendamento te lo scrivi a casa e mi arrivi lì con un foglio stampato, a cos'è che hai pensato durante il consiglio comunale? Te lo sei preparato a casa?
0: Perché ero convinto che dalla discussione uscivo questo argomento.
1: Ma Agostino, se tu hai la sfera di cristallo, perdonami, io sono un uomo di scienza, per cui alla magia, all'alchimia non ci credo. Cioè tu sai prima di cosa andiamo a parlare? No, ed è quello che è successo. Cioè tu non mi puoi presentare, cioè il consigliere Roldi probabilmente ha capito che gli volessi dire che a seguito della discussione volesse dire al termine della discussione. No, vuol dire che se noi stiamo discutendo e vengono fuori degli elementi nuovi, allora tu me lo scrivi evidentemente a mano, perché se stanno venendo fuori, è quello che gli ha detto il facente funzione del segretario generale, o lei lo datti lo scrive, come si diceva ai tempi dei miei genitori, cioè o lo scrivi a computer, hai una stampante di fianco e me lo stampi, o se no mi devi far capire come fai ad avere un foglio stampato in mano. Te lo sei preparato prima, e se te lo sei preparato prima sei fuori dal regolamento, perché i tempi per presentare l'emendamento sono 4 giorni lavorativi liberi, oppure come ha fatto Sabatti, lo scrivi e lo presenti.
0: Ecco, come mai poi l'avete accettato questo emendamento?
1: Perché poi l'ha scritto. Perché poi l'ha scritto, cioè non era quello che si era preparato a casa, poi ha scritto un emendamento.
0: Tra l'altro è andato in votazione e ha avuto anche la maggioranza,
1: tranne
0: il suo voto,
1: certo,
0: della sindaca.
1: Tranne il mio voto e quello della sindaca, perché...
0: Una spaccatura nella maggioranza.
1: No, non è nessuna spaccatura nella maggioranza, gli emendamenti contano come il terzo portiere della Juve, Agostino, cioè, con tutto il rispetto verso Pinsoglio.
0: Politicamente è un segno.
1: No, non è un segno, è che magari qualcuno voleva avere una linea un po' più morbida rispetto a quello. Per me, visto che parlava del PGTU, per me era inammissibile mettere in una mozione un emendamento che parte del PGTU. PGTU è stato il cavallo di battaglia di metà di quelli che sono stati eletti in consiglio comunale durante la campagna elettorale. Adesso devo mettere su una mozione una parte che parla di PGTU, ma anche no.
0: Ecco, cioè, poi le ricordo che nella resta che oggi lei ci dovrebbe fare anche il resoconto di tutto il consiglio comunale del giorno 8 di giugno. Adesso lascio la domanda.
2: La domanda è questa. C'erano altri punti all'ordine del giorno.
1: C'erano altri punti all'ordine del giorno. C'era un punto di urbanistica legato alla concessione sostanzialmente ci sono degli immobili nel comune di Saronno che possono essere ascrivibili a una e quindi rientrare all'interno di una legge regionale che prevede, sono edifici diciamo in condizioni precarie.

0: quindi la legge regionale prevede che se il proprietario, a seguito di perizia, dimostra che l'edificio è pericolante e si impegna entro 24 mesi, ovvero 2 anni, a porre in essere gli interventi di ristrutturazione, può avere un bonus volumetrico che va per leggi dal 10 al 25%, mi sembra, sarà un'applica al 10%, e questo era relativo a un intervento qua in via Caduti della Liberazione. Una cosa che è stata nata durante il periodo.
1: Si può riferire anche qua in quale stabile?
0: È quello che c'è, allora, via Caduti della Liberazione, se ci teniamo alle spalle il comune andiamo verso la stazione, di fianco alla piazzetta Caduti in Asseria, che anche se sembra un parcheggio comunque è una piazza, quella, è quell'immobile che guarda la piazzetta Caduti in Asseria. Quindi a parte che è abbastanza fatiscente, poi anche nella parte, diciamo, dietro, che è un po' più buio, è anche mal frequentato, per cui... Quindi quello era la parte di, diciamo, d'urbanistica.
1: Ed è passata come mozione?
0: Passata sì all'unanimità, mi sembra, forse un'astensione, adesso non ricordo.
1: Altre mozioni?
0: Quella non è una mozione, una delibera.
1: L'altra mozione del giorno?
0: Poi c'era una rettifica di una delibera di giunta, di una delibera urgente di giunta, ma non erano, è una variazione di bilancio, ma erano piccoli importi, per cui piccole variazioni. E poi siamo andati alla mozione del commercio, che è quella di cui stiamo
1: ce
0: parlando.
1: Ce la può spiegare, per piacere, come ha reagito la maggioranza e la minoranza
0: alla mozione del commercio?
1: Sì.
0: Allora, mozione sul commercio
1: presentata da chi?
0: Presentata da Forza Italia e dal gruppo e dal consigliere indipendente Amadio. Allora, la mozione sul commercio, io esprimo, cioè, era una mozione che è stata poi considerata tecnicamente ammissibile. La mia domanda è sempre capire un po' dove vogliono andare a parare quelli che la presentano, perché quando si parla di commercio, comunque, quasi come era stato presentato anche al mese di ottobre, sembra che il problema del commercio siano i parcheggi, siano la sicurezza, siano, che poi io non metto in dubbio che non siano
1: anche quello.
0: Allora, io non sono abbastanza pragmatico, ci conosciamo, cioè Casaronno c'è un tema di parcheggi, è vero, soprattutto nella zona centrale, cioè, perché comunque c'è un tema di parcheggi, si fa fatica a parcheggiare.
1: Ma qual è il contenuto della mozione?
0: Il contenuto della mozione erano delle ipotesi, degli interventi a rilancio del commercio, fra cui per l'ennesima volta l'istituzione di una commissione ad hoc, che questa volta doveva essere intercomunale, e che qui non ho capito perché deve essere intercomunale quando si parla del commercio del Saronese, un intervento su, per esempio, sulla tassa di soggiorno, che nel deliberato doveva andare a finanziare la parte, delle iniziative, degli interventi sulla parte commerciale. Anche quello in teoria non è possibile, perché la tassa di soggiorno è una tassa di scopo, per cui quello per cui può essere utilizzata la tassa di soggiorno lo definisce la legge, non è che lo definisce, non è libera, come gli oneri di urbanizzazione, uno che con gli oneri di urbanizzazione ci può fare quello che vuole, per cui diciamo era organizzato in questa maniera. Su quello, come stavo dicendo, è stato a seguito di discussione sono stati presentati 5 emendamenti dal consigliere Sabatti, e che sostanzialmente andavano a, come dire, smussare anche alcuni angoli, elevare, diciamo, delle parti che insomma, a suo modo di vedere, poi a modo di vedere anche, diciamo, della maggioranza, erano critiche, cioè anche dal punto di vista delle misure da adottare, piuttosto che in alcune parti relative alle cause, cioè, nel senso, una delle cose che venivano contestate erano la programmazione estiva degli eventi, che a parere degli scriventi si richiamava pubblico ma non riportava, come dire, un beneficio ai commercianti. Era un po' mettere insieme tante cose, perché c'è, cioè, uno, l'evento, cioè l'obiettivo l'obiettivo di fare un evento estivo è anche, visto che ci piace, è anche quello magari di favorire i commercianti. Però se faccio un concerto, lo faccio per i giovani, lo faccio per creare aggregazione, lo faccio per creare un momento condiviso fra le persone, poi anche ci sono delle ricadute sulla città, e ben vengano, perché il commerciante che può avere un bar o un ristorante vende di più, piuttosto che, però, cioè, il motivo principale è comunque anche cercare di, cioè uno dei motivi principali è anche, cioè, quello di cercare comunque di dare un attimino di svago, di risolleva le persone di fare un attimino di aggregazione. Per cui
2: in queste serate ci sarà un evento presso l'ex Parco dei Frati,
0: seminario.
2: Okay. L'ex seminario. Nei tre giorni di musica che hanno fatto tempo fa si sono evidenziate delle problematiche, e quindi è un po' sotto osservazione, no? Avrete intenzione di intervenire per correggere quelle carenze che si sono evidenziate, oppure andremo avanti così?
0: Ok, qui io vorrei dire un'altra cosa, vorrei esprimere anche un altro tipo di giudizio sul Parco del Seminario, perché ne ho sentite tante. C'è chi diceva che non andavano bene i bagni, chi diceva che non c'era la carta in bagno, chi diceva che... Allora io dico una cosa, sono stati tre giorni in cui secondo me il risultato è andato qualcuno che parlava di acustica, di impianti ignifughi, come se fossero tutti ingegneri, vigili del fuoco, scusate la battuta, però per andare dritto al sodo, no? Io ho visto per tre giorni un evento che è andato ben oltre almeno le mie più rosee aspettative, ma posso permettermi di dire è andato ben oltre le più rosee aspettative della città. E ogni tanto io penso che la gente debba anche prendersi quello di buono che arriva. L'acustica, secondo me si sentiva bene, cioè, dopodiché io non sono un fonico, un tecnico audio, non voglio neanche, io faccio un altro mestiere, io ho studiato economia, mi occupo di numeri, quindi certe cose non è neanche giusto che me ne occupi io. Io la musica la sentivo, e come la sentivo io la sentivano anche gli altri. Ho visto comunque persone entusiaste, ho visto comunque un ottimo flusso di persone. I servizi, diciamo, di ristorazione comunque erano buoni, sia quelli interni all'area che esterni all'area, che comunque sono strutture fisse. Per cui, allora, innanzitutto dico che prendiamoci quello di buono che arriva, dopodiché che poi ci siano delle cose da sistemare, quello è una cosa che è stata fatta in fretta e furia, perché poi si susseguono i comunicati, no? Sono tutti a tirare acqua al loro mulino, ah, l'ho fatto, hai visto che bello, l'ho fatto io, no? Allora, quello è un intervento che è stato fatto in fretta e furia, portandosi dietro anche una serie di criticità. Vi ricordate il discorso del taglio degli alberi? E anche lì sono stati tagliati degli alberi malati e sono stati tagliati degli alberi che era indispensabile tagliare, poi ripiantumati, eccetera eccetera. Che alcune cose magari potessero essere fatte meglio, sì, è vero, cioè la parte lì della struttura fissa, io fatto sono entrato, cioè i bagni comunque erano in buono stato, cioè non avevano grossi problemi. Andrà sistemato qualcosa? Ma sì, probabilmente sì, cioè,
2: il palco, però, dicono che sia piccolo,
0: ecco. Il palco è piccolo, cioè, perché cosa?
1: Io sono stato in silenzio, non me ne voglio precedente, però che l'opinione pubblica possa esprimere i giudizi anche negativi su questa opera, mi sembra che ci stia, non
0: può
1: essere ingegneri, ma basta avere anche il buon gusto. Non si dimentichi che per quell'opera sono state spese 1.200.000 euro, non sono caramelle, di conseguenza il cittadino ha anche il diritto di segnalare le cose negative. Sul palco dell'acustica io non sono tanto d'accordo con lei, non era ottima l'acustica. È vero che c'è stato un successo di gente, molto bello, mi ha fatto molto piacere. Poi se uno va a vedere la clubhouse, gli split per il raffreddamento sono verso l'esterno e non all'interno. Ci sono alcune anomalie che davanti a una spesa significativa uno, un cittadino normale, può sottolineare delle cose negative. È un suo diritto farlo. Cioè non occorre essere, mi perdoni, né essere né ingegneri né tecnici.
0: Ma che problema?
1: Mettere in evidenza le cose che sono andate male, vista la spesa significativa, 1.200.000.
0: Allora, io che non lo so, qual è il problema di avere gli split rivolti verso l'esterno?
1: Per il primo hanno messo l'interno, non hanno messo l'esterno.
0: Ma se li ha messi fuori, qualcuno sa perché li hanno messi fuori? Cioè, ma quello nessuno, che ha dato le...
1: Tutti si domandano il perché.
0: E allora sono tutti esperti di refrigerazione. Io non lo so come si monta uno split, per cui non lo so perché sono stati messi fuori.
1: Ma io cosa, me lo metterei all'interno lo split per riscaldare la casa. Non lo metterei mai
0: all'esterno. Dipende che cos'è, magari una pompa di calore. Cos'è quel robo lì? Io non lo so, ma metto la mia ignoranza, alzo il braccio e metto la mia ignoranza.
1: Che il palco sia lungo e poco profondo. Fondo è una realtà ammessa da tutti.
0: Ok, ho capito. E quindi
1: che mancano gli spogliatoi per gli artisti.
0: Okay, gli spogliatoi va bene, ma il palco. La domenica mi sembra ha cantato un coro. erano in più di 30 sul palco, si sentiva? Sì, si sentiva, ero lì davanti.
1: Ma credevate che non si senta?
0: Ma che lì è un'obiezione che è stata fatta, cioè non è che è tutto da buttare.
1: Ma per l'amor di Dio, ma guai se fosse tutto da buttare. Ci sono tanti aspetti positivi, però ci sono anche aspetti negativi.
0: Ma non lo metti in dubbio.
1: È giusto che la persona non lo metta
0: in dubbio. Ma assolutamente sacrosanto, ma sono stato appunto io a dire che è stato un intervento che è stato fatto in fretta e furia, ma l'ho detto prima di iniziare a parlare, per cui sono d'accordo. Però sto dicendo, su alcune cose, ragazzi, non è che uno
1: usciamo dall'argomento
0: tifoso arbitro calciatore.
1: Le faccio una domanda semplicissima, sì. Presidente, è passato un anno da quando lei è Presidente del Consiglio Comunale, sì. Poi con un aggettivo giudicare questo periodo?
0: È intenso. Intenso, nel senso che
1: vada oltre la parola di intenso.
0: No, vado oltre, è impegnativo, non è
1: a parte. Allora mi dica gioie e non gioie di questa sua esperienza di un anno.
0: Ma allora, le non gioie è che comunque quello che deve dire di no è il Presidente del Consiglio Comunale.
1: Il suo ruolo.
0: Capito? Per cui quello lì, qualcuno pensa che io mi diverta a dire di no. Ci mancherebbe.
1: Nessuno.
0: Però non è bello, cioè bisogna anche saperli dire no.
1: Essere super le parti non è facile.
0: No, sto dicendo, e purtroppo è quello lì il discorso. Poi dopodiché comunque è un ruolo importante per la città ed è una cosa che dà soddisfazione, cioè comunque è una delle figure chiave. La seconda carica in città è il Presidente del Consiglio Comunale, per cui le soddisfazioni sono anche legate a quella, comunque sapere che comunque si sta facendo qualcosa per la città, perché poi comunque non è solo regolare la seduta, anche tutta l'istruzione dell'ordine del giorno non è una parte semplice, anche perché io ho la buona abitudine di leggermi le delibere prima che arrivino, per cui
1: è contento di tutti questi consigli comunali fatti in questo anno?
0: No.
1: Di come ci sono svolti?
0: No, assolutamente no. Cioè, perché comunque.
1: Qual è la cosa che ha dato più fastidio?
0: Ma allora, la cosa che sinceramente mi dà più fastidio è che. Scusate, io faccio sempre paragoni con lo sport. Cioè, una volta che comunque è stata presa una decisione, la decisione, cioè, continuare a tornare anche in maniera polemica, talvolta anche aggressiva sulle stesse cose, non va bene. Cioè, secondo me bisogna anche saper accettare quando c'è un giudice o comunque una persona. Allora, giudice lo dico in maniera molto moderata e modesta, io non sono un giudice, cioè, sono un giudice lì dentro, però non ho la pretesa di. Secondo me bisogna anche, se ci sono figure deputate a prendere delle decisioni, secondo me a un certo punto bisogna anche rispettare le decisioni che uno prende, cioè non andare avanti a oltranza, a polemizzare e voler per forza parlare, che è un po' il problema che c'è stata nella consigliatura precedente, partivano dei botte e risposta che duravano 10 minuti, cioè arrivati a un certo punto
1: il gioco delle parti è un problema politico.
0: Sì, sono stato all'opposizione pure io, per carità, il gioco delle parti, però cioè a un certo punto ma faccio tanti cacci, cioè, e poi la cosa che se posso essere sincero, la cosa che mi ha dato più fastidio quando poi si arriva magari a insomma a degli atteggiamenti che sono anche per alcuni aspetti minacciosi, cioè nel senso
1: riguardosi un po'.
0: No, beh, quando si ventila la possibilità di ricorsi a dire vie legali e uno ti dice guarda che se non fai questa cosa io vado, ma vai dove ti pare, cioè a me non interessa. Io spero che questo anno abbia dimostrato una cosa, io non ho, io ho timore del Padre Eterno e avevo timore reverenziale verso mio padre, poi non ho paura, cioè è inutile che vanno avanti a. Io quando c'è stata la questione dell'Isotta ci hanno provato in tutti i modi, cioè c'era l'H, lettera al Presidente, faccio delle battute, ancora un po' mancava la lettera al Presidente della Repubblica e al Papa e avevano scritto a tutti. Cioè sono cose fastidiose.
1: È il suo ruolo, Presidente.
0: Sì, no, però non puoi pretendere che uno con la forza cambi idea. Cioè, allora, se tu trovi delle argomentazioni tale per le quali mi fai capire o ci fai capire che la direzione deve essere un'altra, è un discorso. Però a volte sembra che sia un quasi o fai quello che dico io o io vado, tu non sai da chi io vado, di da chi io posso andare. Vacci, chi tieni più opportuno.
1: Gianni, devo fare un'ultima domanda.
2: L'ultima, notte bianca.
0: Sì.
2: Si era parlato di abolirla, di sostituirla con tre serate magari importanti, diverse, sì, per non avere, come dire, un seguito rispetto agli anni precedenti. Adesso si legge o si dice che forse a settembre ci sarà una notte bianca.
0: Sì.
2: Com'è esattamente? Come stanno le cose?
0: Le cose stanno così come...
2: Due minuti abbiamo.
0: Sì, sì, sì, le cose sono così come le hai dette, nel senso che la notte bianca dovrebbe essere fatta a settembre. Anche qui non mi sottraggo alla domanda per cui rispondo, però anche qui noi abbiamo un assessore che è molto brava e si chiama Proserpio, Maria Cornelia Proserpio, che si occupa di questa
2: nello
0: parte
2: specifico.
0: Qui. Abbiamo un sindaco altrettanto brava, anche il sindaco assolutamente, per cui sono loro, cioè io non voglio sovrappormi a loro perché non è neanche giusto. Abbiamo un assessore al marketing territoriale che si occupa di questo, abbiamo un assessore al commercio, per cui abbiamo tre assessorati e un sindaco che si occupano di questo, per cui non voglio levargli il, sto dicendo il pane assolutamente, non voglio levargli la loro parte. Sì, allora l'idea è quella di fare un evento, l'idea è stata quella di fare un evento magari che abbracciasse più giorni. La notte bianca ha sicuramente, come è stata fatta negli anni passanti, ha sicuramente dei costi significativi. Non c'è stata, come dire, possiamo dire condivisione, o comunque non c'è stata lo stesso pensiero relativamente ai costi fra i vari attori coinvolti nella parte dell'amministrazione comunale alle rappresentanze dei commercianti, perché probabilmente non hanno trovato una quadra fra di loro, cioè non è solo il comune, ci sono anche altri attori, ma l'assessore, gli assessori e il sindaco saranno felicissimi di rispondervi su questa cosa, e quindi l'idea è quella di scivolare verso settembre con la notte bianca. Questo è quello che risulta almeno ufficialmente, per cui ripeto, cioè,
1: tutti si aspettano l'utilizzo dell'ex pretura, però
0: sì, sull'ex pretura, a parte l'evento che c'è già stato questo fine settimana, poi ce ne saranno altri previsti durante l'estate, anche quello comunque un luogo restituito ai saronesi, un lavoro fatto a cavallo anche con le amministrazioni precedenti, per cui non è una cosa recente. Anche su quello, dicevo, un luogo restituito alla città, sul quale ovviamente confidiamo che possa portare valore aggiunto.
2: È un primo inizio. Voglio dire che poi potrebbe, anche per quanto riguarda la ristrutturazione del palazzo.
0: Esatto, la ristrutturazione complessiva del palazzo, speriamo
2: arriverà,
0: che vada avanti.
2: Speriamo che vada avanti. Esatto. Grazie, salutiamo tutti i nostri radioascoltatori. Grazie a Francesco Liccada, Presidente del Consiglio Comunale, di essere stato
0: grazie
2: con noi.
0: Grazie a tutti.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno a tutti.
1: Sempre con Radio Orizzonti.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: In Blu 2000, news.
2: Stati Uniti e Teheran terranno colloqui preparatori a Doha prima. È previsto per venerdì a Ginevra, lo riferiscono fonti diplomatiche. Trump

0: Regno Unito è pronta a accompagnare la riapertura dello stretto. Intanto le borse credono alla firma e restano positive. A Milano più 0,70%, nettamente in calo il prezzo del greggio che viaggia agli $80 al barile. Ad Evian in Francia è tutto pronto per l'avvio della riunione del G7, dove tra i temi in primo piano ci sarà naturalmente il dossier medio orientale con l'intesa di ieri, ma anche la guerra in Ucraina. Questa sera in programma la cena di Stato, domani il via ufficiale dei lavori per i presidenti e capi di governo di Stati Uniti, Germania, Canada, Italia, Giappone e Regno Unito. Il premier britannico Starmer annuncia una prossima messa al bando totale dei social media per gli under 16, affermando che le piattaforme rendono i minorenni infelici, li spingono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza. Il divieto riguarderà piattaforme come Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ed X, ma escluderà i servizi di messaggistica come WhatsApp. La BCE alza i tassi perché l'inflazione energetica si sta allargando, lo ha spiegato la presidente della Banca Centrale Europea Lagarde, che chiarisce se un aumento generalizzato dei prezzi esce dalla bottiglia, rimetterlo dentro sarà molto più difficile e molto più costoso. Una situazione di inflazione prolungata, ha ancora spiegato, non è accettabile per i consumatori. Potrebbe già arrivare nelle prossime ore la convalida del fermo per il 17enne che nel veneziano ha ucciso a coltellate la zia, ha gettato il corpo nel fiume dopo averlo trasportato con una carriola. Il giovane ha confessato, alla base del delitto ci sarebbero dissidi legati ad una eredità, ripresentando stamane le ricerche del cadavere dell'insegnante di 53 anni lungo il canale Malguer, indicato dagli investigatori sulla scorta della confessione del ragazzo. È tutto per questa edizione, torniamo con il radiogiornale delle 13.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Eccellenze in tavola.
5: Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
4: Il nuovo programma di Carla e Niva andrà in onda tutti i mercoledì alle ore 11.30.
5: Vi aspettiamo.
6: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, il Parco degli Auroni celebra il progetto Le radici e le ali. Cislago, affido familiare e vicinanza solidale. Saronno, a Palazzo Visconti, idee per il futuro. Caronno, fra rivalità e amicizia, il palio è una tradizione. Ben trovati ai microfoni di questo radiogiornale Gabriella e Anna e alla regia Matteo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Una giornata di festa, condivisione e partecipazione per raccontare un percorso che negli ultimi 3 anni ha coinvolto giovani adulti con disabilità, famiglie, operatori e istituzioni del territorio. Ieri il Parco degli Auroni di Gerenzano ha ospitato il Parco in Festa con i ragazzi del progetto Le radici e le ali, evento conclusivo della linea 1.2 del PNRR dedicata all'autonomia delle persone con disabilità. L'iniziativa, promossa dall'ambito territoriale sociale di Saronno, rappresenta l'occasione per fare il punto sui risultati raggiunti da un progetto che ha accompagnato numerosi partecipanti in percorsi personalizzati di crescita, autonomia e inclusione sociale. La giornata ha preso il via con proiezione del video Le radici e le ali, realizzato per raccontare il lavoro svolto e le prospettive future. L'ambito territoriale sociale di Saronno aveva aderito alla linea 1.2 del PNRR nel 2023, con l'obiettivo di promuovere percorsi di vita autonoma per le persone con disabilità. A distanza di 3 anni, il bilancio dell'esperienza viene giudicato positivo, grazie alla collaborazione costruita tra enti pubblici, terzo settore e famiglie.
2: Affido familiare e vicinanza solidale. Un'occasione per conoscere più da vicino il mondo dell'affido familiare e della vicinanza solidale. È quella proposta dall'ambito territoriale sociale del Saronnese e dal servizio affidi d'ambito, gestito dalla cooperativa Proges, con l'incontro pubblico in programma mercoledì 17 giugno alle ore 21 a Villa Isacchi di Cislago. L'iniziativa nasce per sensibilizzare i cittadini su 2 importanti strumenti di sostegno ai minori e alle famiglie in difficoltà. L'affido familiare offre a bambini e ragazzi un contesto accogliente e sicuro nei momenti di fragilità della famiglia d'origine, mentre la vicinanza solidale rappresenta una forma di aiuto concreto e quotidiano a favore dei nuclei che attraversano periodi complessi. La serata sarà condotta da Luca Chierigato, scrittore, attore e cantastorie, e vedrà anche la partecipazione di famiglie affidatarie che porteranno la propria esperienza diretta. L'assessore Matteo Fabris, assessore del Comune di Saronno, con delega alla presidenza dell'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale e sociale e del Saronnese, dice che l'affido familiare è un atto d'amore e una risposta concreta che mette al centro i desideri e i bisogni dei bambini. Offre loro la possibilità di crescere in un nido accogliente e sicuro, preservandoli dall'esperienza della comunità e regalando la serenità di relazioni familiari stabili. Afferma di essere orgoglioso del percorso costruito insieme ai comuni dell'ambito per un servizio capace di ascoltare, proteggere e sostenere. L'incontro si inserisce in un percorso più ampio di promozione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà familiare che coinvolge l'intero territorio del Saronnese.
1: Buona la prima per il restaurato cortile di Palazzo Visconti, con l'iniziativa Affamati di Idee, Tutti a Tavola, che ha visto la partecipazione di circa 130 persone, tra le quali anche diversi giovani, con laboratori e momenti di confronto sugli spazi pubblici della città. L'iniziativa è stata ideata da Cram Lab, laboratorio di architettura fondato da Margherita Annavilla e Chiara Rimoldi, con la partecipazione del collettivo Terre Mosse, del collettivo musicale FeLab e degli architetti del Saronnese, gruppo di professionisti locali attivi sui temi della rigenerazione urbana. Tra le questioni emerse durante il dibattito, la sicurezza stradale, in particolare nei pressi delle scuole dell'infanzia e delle primarie. C'è stato poi chi ha proposto di ripensare e migliorare il verde pubblico in centro e anche di realizzare dei bagni pubblici. Come altri della mia generazione, ho sempre visto chiuso l'accesso a Palazzo Visconti, racconta l'assessora alle politiche giovanili Lucy Sasso. È stato quindi importante riaprirne il cortile per farlo conoscere anche ai giovani, avviando intanto con gli studenti del corso per geometri dell'Istituto Tecnico Commerciale Zappa una prima mappatura del territorio cittadino. L'assessore all'urbanistica Nicola Gilardoni ha sottolineato l'importanza di promuovere un laboratorio per raccogliere proposte in grado di portare avanti una vera rigenerazione della città.
2: Fra rivalità e amicizia il Palio è una tradizione. Entrano nel vivo il Palio delle Contrade di Uboldo e il Palio di Santa Margherita Carono Pertusella. Sono le due manifestazioni del Saronnese che a giugno tengono banco, con giochi sportivi e popolari ed eventi, richiamando migliaia di persone negli oratori. Durante la cerimonia inaugurale a Uboldo, il corteo, in costume medioevali, è approdato in piazza della chiesa. I primi ad arrivare sono stati i Verdi del Lazaret, quindi Bell, San Cosma e infine il Taron di Mirko Legnani, che ha rimesso nelle mani del direttore Fabio Gullo il trofeo, dando così il via a un ricco programma di giochi. A Coronno, in contemporanea, l'apertura sul piazzale della chiesa di Santa Margherita, con la benedizione delle bandiere e del palio, seguita dalla fiaccolata e dall'esibizione dell'Academy Parade Band, con le contrade Madonnina, San Pietro, San Rocco, San Grato. A Uboldo, ogni giorno, alle 19:30, aprirà la ristorazione, con serate anche a tema. Trippa e paella il lunedì, rane e pesce spada il martedì, pizzoccheri il mercoledì e pulled pork nel weekend, il giovedì. Nel weekend il menù sarà quello classico, con fritti, salamelle, hamburger e molto altro. Sarà il turno di Big Wheels il venerdì, Cremonini Tribute Band il sabato e DJ Daniel domenica sera, dopo l'assegnazione del palio e i fuochi d'artificio. Bisogna ringraziare, dice Fabio Gullo, i ragazzi del comitato, i capitani e i consigli di contrada, così come gli sponsor che ogni anno investono sulla manifestazione. L'amministrazione comunale per il proficuo supporto e il contributo, Don Marco e soprattutto Don Armando, che quest'anno festeggia i 25 anni di sacerdozio e si è sempre dimostrato il primo sostenitore del palio.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e da Saronno 7. Gabriella e Anna con Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti. Ora diamo alcune informazioni che potrebbero esservi utili. Caronno, la farmacia di turno, è la farmacia Sant'Anna, Corso Italia 990, il telefono è 02251046. Per quanto riguarda la proiezione dei film al Cinema Silvio Pellico, Disclosure Day alle ore 18:15 e alle ore 21. Al Prealpi verrà proiettato La cronologia dell'acqua alle ore 21 e Tra amore e inganni alle ore 16:45 e Billie Eilish alle ore 19. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello Stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi.
2: Ceriano Laghetto, martedì 16 giugno alle ore 21 presso il parco pubblico Il Giardinone, Scacchi sotto le stelle, torneo di scacchi aperto a tutti i giocatori, italiani e stranieri.
1: Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario Beata Vergine dei Miracoli, mercoledì 17 giugno alle ore 18, Santa Messa con i maturandi 2026, per chiedere l'intercessione di San Carlo Acutis, patrono dei nostri studenti.
2: Saronno, il giorno 17 giugno, in occasione dell'Open Day Emicrania, promosso da Fondazione Onda ETS, la dottoressa Elisa Portaluppi, dirigente medico della struttura complessa di neurologia, ha programmato visite neurologiche gratuite presso l'ospedale saronnese. Le stesse si terranno nell'ambulatorio di neurofisiologia, padiglione verde secondo piano, dalle 8:30 alle 11:30 e dalle 14 alle 15. Prenotare all'indirizzo email neuro.saronno@asst-valleolona.it.
1: Saronno, il Comitato Genitori dell'Istituto Aldo Moro invita a partecipare mercoledì 17 giugno alle ore 21 nel cortile di Casa Morandi in Viale Santuario 2 ad una serata speciale di musica, un concerto tra voci e ukulele con il coro Note di Colore e l'ukulettivo pensato per stare insieme, divertirsi e sostenere la scuola dei nostri ragazzi. Per informazioni e prenotazioni, genitori Aldo Moro Saronno @gmail.com.
2: Saronno, incontri dedicati ad adolescenti e giovani. Ogni lunedì dal 15 giugno al 20 luglio 2026, dalle ore 17 alle ore 18, presso il Centro per la Famiglia di via San Giacomo 6/8. Un gruppo rivolto a ragazze e ragazzi tra i 13 e i 17 anni appassionati di anime e manga. Tra lavoro e famiglia, dalle ore 18:15 alle ore 19:45, il 15 giugno, il 22 giugno, il 13 luglio e il 20 di luglio, presso la sala polifunzionale per edificio X2, Viale Amendola 20, gruppo di condivisione dedicato a chi vive fatiche emotive e lavorative.
1: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio per la giornata martedì 16 giugno. Il martedì si apre alle ore 9 con Buona giornata con Gigi Volpi e Gabriella. Alle ore 9.30 e 17.05 Orizzonti Magazine, ospiti di Gigi, Meditel, Bianalisi Saronno. Alle 10.05, nella settimana in 3 minuti, aggiornamenti e notizie a seguire dal Dire a Fare, a cura delle pedagogiste Sara Rossi e Daniela Ferrario. Per finire, Il Territorio Parla, Massimo Tallarini e Federica Margaritora, Fuori Classe, il concerto delle scuole di fine anno con Tommaso Chiuto, rappresentante Liceo Legnani. Alle ore 10.30, in replica alle 19.10, Storie di cucina con Pinuccio e Sergio. Alle ore 11.30 scuola, società e cultura. Antonella Colmegna e Gianni Branca ospitano la professoressa Claudia Crespi del Collegio Arcivescovile Castelli. Alle ore 20.20 un libro alla radio letto da Federica Batignani. Alle ore 21 perché no, fatevene una ragione, a cura di Franco, Chiara Lorenzo e Gigi. Prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix, alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei

Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole. Forse 100 anni o 200,

0: tutti aggrappati a un filo e non sappiamo dove. Dove? Dove? Dove? Minchia, signor tenente, che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e al chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure 50 d'età e preso uno senza patente.
1: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.
2: Nel blu dipinto di blu, felice.
3: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
4: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
5: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
1: Ciao Chiara.
6: Ciao Aldo.
1: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
6: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
1: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
6: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
1: Perfetto, Ciak e Sipario.
6: Tutti i giovedì alle 11.30.
1: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
6: La radio più vicina a te.
7: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.it.
8: In Blu 2000, news.
9: Accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, la firma definitiva venerdì a Ginevra, Israele chiarisce non lasceremo il Libano, greggio in calo. Nuovi raid russi in Ucraina, scambio di responsabilità tra Kiev e Mosca per il missile sulla cattedrale della Dormizione nella capitale ucraina. Si cerca il corpo della donna uccisa dal nipote 17enne gettato in un canale nel veneziano, il giovane ha confessato. Hamilton per la prima volta vince con la Ferrari ai mondiali americani, conferme e sorprese nelle prime gare. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque USA e Iran hanno trovato l'intesa per finire la guerra, riaprire lo stretto di Hormuz venerdì in Svizzera. La firma definitiva. Marco Burini.
10: Fatto l'accordo, resta tutto da fare o quasi. L'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra che per 3 mesi e mezzo ha sconvolto il Medio Oriente e il mondo intero è arrivato. L'ha dato il premier del Pakistan, Sharif, che ha fatto da mediatore, dicendo che la firma sarà venerdì in Svizzera e l'intesa stabilisce la fine immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Da parte sua, Trump fa sapere che in concomitanza della firma verrà riaperto senza pedaggio lo stretto di Hormuz, nodo cruciale dell'economia globale. Navi di tutto il mondo, accendete i motori, che il petrolio scorra, esclama il boss della Casa Bianca, che vuole vendere al mondo un accordo a scatola chiusa. I nodi da sciogliere sono ancora molti: i fondi congelati di Teheran, i suoi alleati nella regione, Hezbollah, Houthi e soprattutto il dossier nucleare. E su Hormuz l'Iran precisa: niente pedaggio solo per 2 mesi, cioè il periodo di tempo per definire i dettagli dell'intesa. Marco Burini, Nina allo studio.
9: Le reazioni del governo israeliano all'annuncio di ieri sera. Andiamo in diretta dalla nostra corrispondente Alessandra Buzzetti, che si trova a Tel Aviv.
11: Buongiorno, sì, la reazione della maggioranza degli israeliani di fatto è negativa rispetto a questo accordo, perché come ci hanno detto anche poco fa le persone, qui è un accordo debole che non risolve i problemi principali dopo 3 anni di guerra estenuante. Netanyahu non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione, ha mandato avanti il suo ministro di difesa Katz dicendo che Israele non si ritirerà né dal sud di Libano né da Gaza né dalla Siria e risponderà alle minacce contro il territorio israeliano, e quindi anche a Teheran si dovesse fare ritorsioni per attacchi in Libano. In Libano continuano questa mattina gli attacchi nel sud, quindi al momento non c'è alcun cessate il fuoco in vigore, e anche la popolazione che voleva tornare a sud nelle proprie case è stato detto dalle autorità libanesi di non spostarsi perché quella è ancora zona di combattimento. Di fatto anche l'opposizione israeliana, tutti i leader israeliani sono contrari a questo accordo con l'Iran, anche se danno la piena responsabilità del fallimento della strategia politica e militare al premier Netanyahu. Da Tel Aviv, linea a voi.
9: La notte di attacchi incrociati in Ucraina ha colpito anche la cattedrale ortodossa di Kiev. Maurizio Dischino.
12: È stata una notte di attacchi, vittime e angoscia su entrambi i fronti. 14 morti in totale, 3 in Russia e 11 in Ucraina, di cui 5 nella capitale Kiev, 5 a Kharkiv e 1 a Kherson. Come ha riferito Ukrinform, agenzia di stampa nazionale ucraina, le forze di difesa aerea ucraine hanno neutralizzato 50 missili e 582 droni degli invasori russi. L'obiettivo principale era Kiev. Ha subito un incendio e gravi danni la cattedrale della Dormizione, parte del monastero delle grotte di Kiev, patrimonio dell'UNESCO, fondato nel 1051. Secondo il Ministero russo della Difesa, gli edifici del monastero di Kiev sono stati colpiti da un missile del sistema di difesa aerea Patriot di fabbricazione statunitense. Sul fronte opposto, almeno 3 persone sono morte e altre 3 sono rimaste ferite in un attacco di droni ucraini contro la regione russa di Tula. Maurizio Dischino, linea allo studio.
9: E questa sera ad Evian, in Francia, si apre il G7, atteso Trump, ma anche il presidente ucraino Zelensky. Veniamo alla cronaca dell'Italia. Si cerca ancora il corpo della donna uccisa dal nipote, 17enne, poi gettata in un canale nel veneziano. Beatrice Bossi.
13: Vigili del fuoco e sommozzatori ancora al lavoro. Sono riprese questa mattina le operazioni di ricerca del corpo di Chiara Guerra, l'insegnante veneziana di 53 anni uccisa a coltellate, caricata su una carriola e gettata nel fiume che attraversa il paese. È successo a San Stino di Livenza. Il nipote della donna avrebbe confessato raccontando agli inquirenti tutti i dettagli del delitto, ma solo le analisi sul cadavere potranno confermare la sua versione dei fatti. La svolta investigativa, dicono dalla procura, è arrivata con la scoperta di dissidi familiari tra la vittima e il fratello, questioni sulla gestione dell'eredità che gli inquirenti devono ancora approfondire. Si esclude comunque al momento il coinvolgimento di altri familiari. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il ragazzo da solo mentre trasportava verso il canale la carriola coperta da un telo. Nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento di fermo che dovrà essere convalidato. Intanto è stato affidato ad una comunità per minorenni in provincia di Treviso. Beatrice Bossi, linea allo studio.
9: Mancano ormai pochi giorni alla prima prova scritta della maturità. 3 studenti su 4 si preparano all'esame di Stato con l'intelligenza artificiale, rivela un'indagine di scuola.net. Antonella Mitola.
14: L'esame di maturità ai tempi dell'intelligenza artificiale. Quest'anno, secondo l'osservatorio scuola.net, saranno 3 studenti su 4 a prepararsi all'esame di Stato utilizzando questo strumento per studiare. Daniele Grassucci è direttore di scuola.net.
15: L'intelligenza artificiale sarà la grande protagonista della maturità 2026. Non solo perché è una delle favorite come argomento di una traccia alla prima prova scritta di italiano, ma anche perché la gran parte dei maturandi che sosterranno l'esame saranno stati preparati appunto dai chatbot AI.
14: L'uso del chatbot è cresciuto negli ultimi anni fra gli studenti, ma si è evoluto anche l'approccio. 1 su 4 dice che non ricorrerà ai tradizionali gruppi di studio perché risponderà l'intelligenza artificiale. Quest'anno saranno 527.000 i maturandi. La campanella per la prima prova scritta di italiano suonerà alle 8.30 di giovedì 18 giugno. Antonella Mitola, linea allo studio.
9: Oggi è la giornata mondiale contro gli abusi sugli anziani. Un invito a guardare, ascoltare, proteggere chi troppo spesso resta nell'ombra. Monica Di Loreto.
16: Gli abusi sugli anziani restano un fenomeno nascosto, eppure i dati sono netti. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, una persona su sei sopra i 60 anni subisce maltrattamenti fisici, psicologici o semplicemente trascuratezza, quei gesti quotidiani che possono togliere dignità ad una vita. In Italia, dove gli anziani sono un quarto della popolazione, la vulnerabilità è ancora più forte. Molti vivono soli, affidati a chi dovrebbe proteggerli, e proprio lì, nelle relazioni più intime, può nascere ciò che non dovrebbe mai accadere. Le Nazioni Unite avvertono: entro il 2050 gli over 60 potrebbero diventare 2 miliardi. Un motivo in più per cambiare sguardo. Gli anziani non sono un peso, ma una parte viva della nostra storia. Servono famiglie sostenute, assistenti formati, servizi capaci di intercettare le fragilità. E serve rispetto, ascolto, vicinanza, presenza, perché proteggere un anziano significa proteggere la nostra comunità. Nessuno merita di invecchiare nell'ombra. Monica Di Loreto, linea allo studio.
9: Le parole di Papa Leone per la giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio. Non dimenticate chi è anziano, portateli il mio affetto. Il Papa chiede ai giovani di riprendere proprio l'abitudine di visitare chi è avanti negli anni. Siamo allo sport. Hamilton trionfa al Gran Premio di Barcellona, intanto al mondiale conferme e sorprese. Nelle prime gare Federico Plotti.
17: Continua la fase a gironi dei mondiali di calcio in Canada, Stati Uniti e Messico. Ieri la Germania ha travolto per 7-1 il Curaçao. Per i tifosi caraibici, che oltretutto hanno segnato il primo gol del match, è stata comunque una festa solo vedere la propria nazionale scendere in campo. Del resto era la prima volta assoluta in una Coppa del Mondo. Altra goleada, quella della Svezia sulla Tunisia, 5-1 per gli scandinavi, con il centrocampista Yassin Ayari che sblocca la partita per gli svedesi, ma non esulta per rispetto della famiglia di origini proprio tunisine. Oggi alle 18 l'esordio della Spagna contro Capoverde, anche lei alla prima assoluta in un mondiale. Poi sarà la volta di Arabia Saudita Uruguay, ma gli occhi soprattutto per la situazione internazionale sono tutti puntati su Los Angeles, dove quando saranno le 3 di notte in Italia scenderà in campo l'Iran contro la Nuova Zelanda. Gli iraniani sono già arrivati nella città californiana dopo aver lasciato il blindatissimo ritiro di Tijuana in Messico, misure di sicurezza eccezionali anche nell'albergo dove alloggeranno in queste ore. Federico Plotti, linea allo studio.
9: L'economia, con la notizia dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran che ha fatto volare le borse asiatiche questa mattina e fatto calare intorno agli 80 euro al barile il petrolio. Attualmente a Milano il segno più per il FTSE MIB più 0,89%. Ed è tutto per l'edizione delle 13. Gabriele Mileti per la parte tecnica, da Ugo Scali grazie per l'attenzione e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Vino, in una fase cruciale per il futuro del settore vitivinicolo, la sostenibilità si sposta inevitabilmente dal piano della narrazione sempre più verso quello della responsabilità verificabile. È il messaggio al centro del dibattito Comunicare la sostenibilità del vino, tempo di chiarezza, promosso da Equalitas insieme a Legambiente e Federbio, tenuto durante Vinitaly. L'incontro nasce dall'esigenza di fornire alle imprese vitivinicole strumenti concreti per comunicare al meglio i green claim in etichetta alla luce delle nuove norme europee. Un momento di riflessione sinergico che ha proposto le esperienze delle tre organizzazioni promotrici ed è stato arricchito dalle testimonianze di importanti attori della comunicazione assieme ad alcune cantine italiane certificate biologiche e sostenibili. Guardando al panorama globale, oggi si contano oltre 80 standard di sostenibilità del vino, tuttavia la maggior parte di questi copre solo parzialmente gli impatti ambientali, sociali ed economici. Solo alcuni dispongono di un marchio di qualità registrato e raramente provvedono a sistemi strutturati e puntuali di verifica. In questo contesto, dove il rischio di comunicazioni fuorvianti, se non apertamente ingannevoli, è sempre più elevato, per questo Equalitas, Federbio e Legambiente hanno posto al centro dei loro protocolli d'intesa di promuovere le migliori politiche di comunicazione volte a contrastare attivamente diverse criticità, non ultima il fenomeno del greenwashing. A rafforzare questo scenario interviene inoltre la direttiva dell'Unione Europea 2024/85, già in vigore, che vieta l'utilizzo di claim ambientali generici da parte delle cantine se non supportati da evidenze verificabili, comprendendo sia i più gettonati naturale, green o eco-friendly, fino a tutti i testi, le immagini e i simboli che rimandano alla sostenibilità. Un cambio di paradigma netto che nasce da un'indagine della Commissione Europea che ha rivelato come oltre il 53% dei claim ambientali esaminati sul mercato fossero vaghi e il 40% privi di riscontro verificabile, posizionando il settore dell'agroalimentare al secondo posto per numero di episodi di greenwashing a livello globale. Da un lato c'è quindi del mercato che spinge le aziende a dichiarare la propria attività ambientale ed etica, dall'altro il quadro normativo europeo sempre più stringente mentre cresce la richiesta di garanzie e affidabilità da parte dei consumatori. Il biologico rappresenta il primo sistema di sostenibilità certificato in campo agricolo e alimentare, normato a livello europeo ormai da 35 anni. Nel corso dell'incontro esperti, rappresentanti istituzionali e operatori del settore si sono confrontati su rischi e opportunità.
0: Le parole della sostenibilità.
2: Radio Orizzonte in Blu.

0: riesco a sentire.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Pirachile Dolfini. Prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran. L'intesa raggiunta ieri prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità anche in Libano. Non si è fatta attendere la reazione di Israele, come ci racconta la nostra corrispondente Rabuzzi.
3: La reazione della maggioranza degli israeliani di fatto è negativa rispetto a questo accordo, perché, come ci hanno detto anche poco fa le persone, qui è un accordo debole che non risolve i problemi principali dopo 3 anni di guerra estenuante. Netanyahu non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione, ha mandato avanti il suo ministro di difesa Katz dicendo che Israele non si ritirerà né dal sud di Libano né da Gaza né dalla Siria e risponderà alle minacce contro il territorio israeliano e quindi anche a Teheran se dovesse fare ritorsioni per attacchi in Libano. In Libano continuano questa mattina gli attacchi nel sud, quindi al momento non c'è alcun cessate il fuoco in vigore e anche la popolazione che voleva tornare a sud nelle proprie case è stato detto dalle autorità libanesi di non spostarsi perché quella è ancora zona di combattimento. Di fatto anche l'opposizione israeliana, tutti i leader israeliani sono contrari a questo accordo con l'Iran, anche se danno la piena responsabilità del fallimento della strategia politica e militare al premier Netanyahu. Da Tel Aviv, linea a voi.
2: Un'altra guerra, quella in Ucraina, è stata una nuova notte di attacchi incrociati, colpiti da parte di Mosca anche una cattedrale ortodossa a Kiev. Non dimenticate chi è anziano, portategli il mio affetto, così Papa Leone nel suo messaggio per la 6ª giornata mondiale dei nonni degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio. Il pontefice chiede ai giovani di riprendere la bella abitudine di visitare chi è avanti con gli anni, specie chi è solo. Nella frammentata epoca della cultura digitale, il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità, scrive il Papa. La cronaca: si cerca il corpo della donna uccisa dal nipote 17enne gettato in un canale nel veneziano. Il giovane ha confessato.
4: È successo a San Stino di Livenza. Il nipote della donna avrebbe confessato raccontando agli inquirenti tutti i dettagli del delitto, ma solo le analisi sul cadavere potranno confermare la sua versione dei fatti. La svolta investigativa, dicono dalla procura, è arrivata con la scoperta di dissidi familiari tra la vittima e il fratello, questioni sulla gestione dell'eredità che gli inquirenti devono ancora approfondire. Si esclude comunque al momento il coinvolgimento di altri familiari. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il ragazzo da solo mentre trasportava verso il canale la carriola coperta da un telo. Nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento di fermo che dovrà essere convalidato. Intanto è stato affidato ad una comunità per minorenni in provincia di Treviso. Beatrice Bossi, linea allo studio.
2: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB guadagna l'1,04%, quota 72 punti. Lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: classifiche. Libri, musica, cinema, le classifiche. Con Max Occhiato.
1: Nuova settimana, nuovo giro di classifica anche per questo 15 giugno. Buon lunedì, ben ritrovati e buon pomeriggio ovviamente su In Blue 2000. Grazie a Sabino D'Alessandro che per l'occasione diventa chartman per farci ascoltare tutte queste belle canzoni di oggi che compongono il mosaico, il puzzle in continuo aggiornamento della Chart Italia e la classifica di oggi che scaleremo dalla 20 alla 1. Naturalmente siete benvenuti anche con le vostre mail a diretta al radioinblue.it anche per commentare gli artisti della settimana e tra poco daremo anche qualche curiosità su questi artisti magari legata al loro passato, perché magari conosciamo tutto di un artista però non nel dettaglio recente passato, e quindi sarà il caso di farlo anche con la prima protagonista che incontriamo subito alla numero 20 in discesa questa settimana, di Elisa. Grande successo in tour per lei ultimamente e anche grande successo per questa nuova canzone, Amore.

0: proprio il weekend appena trascorso abbiamo ascoltato Elisa all'interno delle classifiche del weekend, appuntamento riassuntivo della settimana nella chart Italia. Vi sarete accorti che è scesa di qualche gradino alla numero 20 oggi, e la carriera di Elisa è costellata di grandi successi, lo sappiamo, non solo in Italia ma anche all'estero. E nel 2008 ci fu un vero esordio boom negli Stati Uniti d'America per lei, perché diciamo che il suo nuovo album, l'album di quel periodo, Dancing, che è il 25 agosto proprio del 2008, faceva capolino in Canada, seguiva il successo della canzone omonima Dancing, già venduta su iTunes America sotto forma di EP, che aveva ottenuto un grande riscontro per essere stata utilizzata tra l'altro in una coreografia di un programma televisivo americano, So You Think You Can Dance, praticamente il nostro corrispettivo di Ballando con le Stelle. E queste sono alcune curiosità che hanno costellato e naturalmente caratterizzato la carriera straordinaria di Elisa, protagonista della numero 20 in discesa nella chart Italia con Amore. Saliamo di un gradino alla numero 19 e scende questa settimana ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ultimo con Romantica, protagonista della posizione 19 qui nella Chart Italia in questo lunedì pomeriggio. Tra l'altro nessuno può vantare forse di essere apprezzato a livello internazionale anche da un attore premio Oscar, in questo caso Russell Crowe, che proprio nelle ultime ore è ospite a Taormina Film Festival per ricevere un premio alla carriera e presentare in anteprima mondiale il suo nuovo film Bear Country. Ha detto che di essere un grande fan di Ultimo, in particolare del suo album solo, ha delle bellissime canzoni. Ha detto lui è un artista davvero di grande talento sia come cantante che come performer. Tra l'altro qualcuno gli ha fatto notare è della Roma e lui dice lo scuso, lo perdono, va bene così, la sua musica va ben oltre la sua squadra di calcio, ha scherzato il gladiatore Russell Crowe quando gli è stato fatto notare che Ultimo appunto è tifoso della Roma, mentre l'attore neozelandese è un noto simpatizzante della Lazio, chi l'avrebbe mai detto. Lui ha replicato: forse avrei dovuto menzionare Lucio Battisti a questo punto, ma mi piace davvero moltissimo la musica di Ultimo. Se insomma in futuro ci sarà la possibilità di duettare con lui, beh non si sa, forse è troppo cool, ha detto Russell Crowe, per un vecchio come me, ma mi piace davvero moltissimo la sua musica e lo ha ribadito più volte, quindi complimenti a Ultimo per questo fan dell'ultima ora, ovvero Russell Crowe. Numero 19 in discesa, la sua Romantica. Numero 18 abbiamo una nuova entrata, ma non è la più alta della settimana, il nuovo singolo finalmente, aggiungiamo noi, dopo il grande successo di Che Fastidio legato all'ultimo Sanremo, ritorna Dito nella Piaga con Businessman. La numero 17 è in discesa, è occupata questa settimana da un altro protagonista della scena internazionale e della scena italiana, non internazionale, anche se lui mira ovviamente a essere famoso in tutto il mondo, un po' come tutti gli artisti di casa nostra, diciamo la verità, ed è legato anche lui a Sanremo, l'abbiamo nominato prima con Dito nella Piaga, anche lui ha partecipato. Questo nuovo singolo di Fulminacci.

Buon pomeriggio anche ai nostri amici che ci scrivono, come Sonia, le auguriamo una buona giornata, grazie davvero per il tuo messaggio, continuate a scriverci a diretta a radioinblu.it. La Chart Italia con protagonista anche Fulminaccio, anche lui in discesa con Maledetto Me alla numero 17. Alla 16 scendono i The Colors, che sono i protagonisti anche della più alta nuova entrata della settimana che ascolteremo tra poco, la canzone in questo caso è Rolling Stones. Alla 15 Mace, Salme con la Pesce, per questo brano che io reputo molto raffinato, non è la solita canzone estiva, Cattive Abitudini featuring Salme con la Pesce alla numero 15. Stabile rispetto a 7 giorni fa. La numero 14 per Annalisa con canzone estiva in discesa. La numero 13 sono in discesa anche un bel trio, Serena Brancale, Levante e Delia, che ci portano al loro paese, anzi al mio paese. Questa è la numero 13 in discesa nella Chart Italia.

L'estate giusto, le vacanze alle porte per molti, già sono in vacanza alcuni, e Serena Brancale hanno azzeccato la canzone insieme a Levante e Delia con Il mio paese. Numero 13 in discesa, la numero 12 in discesa anche questa canzone di Achille Lauro, Comuni immortali.

Nuovi progetti musicali e non all'orizzonte per Achille Lauro. La sua Comuni Immortali scende di qualche gradino al numero 12 questa settimana nella Chart Italia, la classifica che stiamo scalando in questo pomeriggio su Imlu 2000. Ci seguite anche dal DAB, dal canale digitale terrestre 728, e poi non mollate la nostra app per nessun motivo, portateci sempre con voi in ogni luogo. La nostra app Play 2000, gratuitamente la scaricate per il vostro smartphone, e anche dal sito play2000.it ci seguite in streaming. Allora, parliamo di J-Ax. L'aveva promesso anche l'uscita di questa canzone dopo Sanremo, dal titolo IPIO, però anche no. Anche il video ha un retroscena molto curioso. Sono protagonisti i tre ragazzini, che sono Cami, Mati e Sofia, che si divertono a ballare a seguire il ritmo di questo brano. Camillo è un compagno di scuola del figlio di J-Ax, e lui ha raccontato: 2 anni fa alla gara di ballo della scuola di mio figlio, lui è arrivato secondo, e così gli ho chiesto se voleva ballare in un mio video, e mi ha detto di sì. E questo è un retroscena curioso e carino anche per questa canzone che segue il grande successo sanremese d'Italia, Starter Pack, canzone che ha ottenuto anche il disco d'oro, e anticipa il prossimo album di J-Ax dal titolo Vita, Morte e Miracoli, che sarà presentato live in 4 concerti nelle giornate di domenica 11 ottobre, anche sabato 10 al Fabbrica di Milano, e venerdì 23 e sabato 24 ottobre all'Atlantico di Roma. E quindi lo ritroviamo in salita questa settimana alla 11, J-Ax con IPIO. 1, 2

I Pigliaiò, però anche no, la canzone di J-Ax che troviamo in salita questa settimana alla posizione numero 11. La numero 10, entriamo ufficialmente in top 10 per la chart Italia con Madame Marrakesh, la loro Volevo capire con Marrakesh stabile. La numero 9 in salita, se ne è fatto un gran parlare in queste ore anche del suo primo San Siro con grande successo di pubblico, parliamo del rinnovato Iram, perché sarà anche protagonista tra i giudici di X Factor. Questa è la sua Cabana alla 9.

Noemi con Tu cosa fai questa sera, in salita alla 8 nella Chart Italia, alla 7 sale anche Samurai J con il nuovo Flamenco Paranoia, e la numero 6, la più alta nuova entrata della settimana, direttamente lì, vicinissima alla vetta. Parliamo di Partenope, il nuovo singolo di Mark and Cremont, ovvero Federico Mercuri e Giordano Cremona, questo duo che hanno realizzato insomma grandi successi dal punto di vista artistico musicale durante le varie estati del passato, e hanno l'obiettivo quest'anno di far muovere il pubblico fin dal primo ascolto, risultato che ha unito anche universi artistici differenti da loro come i The Colors e la potente voce di Serena Brancale, unendo quest'anima funk pop e anche la vocalità appunto della Brancale in quella che punta a essere una delle hit estive di punta di questo 2026. E quindi la incontriamo al numero 6, nuova entrata, il ritorno alla grande anche di Serena Brancale, vera regina di questa chart oggi, insieme a Mark and Cremont e anche i The Colors.

Sì, punta a essere una delle canzoni dell'estate, questa Partenope di Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors, alla numero 6, nuova entrata. Alla 5, stabile, Francesco Gabbani.

è la classifica che fa muovere gli ascolti in Italia, le canzoni italiane più ascoltate. Alla 5 Summer Funk di Francesco Gabbani ed è stabile. Al numero 4 invece sale Saif con Buona Domenica.

un po' come la canzone sanremese dedicata alla mamma, tu mi piaci tanto, in questo caso si ampia la famiglia ovviamente con il ricordo del papà, un papà assente per Saif, l'ha spiegato tante volte anche la separazione dei suoi genitori. Buona domenica, la numero 4 in salita questa settimana. Siamo nella zona del podio ormai, al numero 3 troviamo una giovanissima talentuosa Gaia. Facciamo un po' di storia anche su questa ragazza dal grande talento che nel 2016 ha partecipato come concorrente alla 10ª edizione, forse ve lo ricordate, del Talent X Factor, entrando a far parte del team dell'allora giudice Fedez, e si classificò seconda. Ha pubblicato così l'EP dal titolo New Downs, contenente anche il singolo omonimo, certificato disco d'oro dalla Fime, oltre a diversi rifacimenti. Con il collega Briga ha lavorato per alcune collaborazioni. Nello stesso anno ha aperto i concerti di Giorgia, del loro Nero Tour.

e pubblicato il singolo Fotogrammas, e poi insomma i tanti successi, la scalata di successo poi è arrivata con la consacrazione definitiva della vincitrice del talent di Amici proprio per un'edizione nel 2020 in cui insomma si è fatta riconoscere, ha vinto il programma, e poi da lì il grande successo tutto italiano ma anche un po' brasilero, brasiliano, perché lo sappiamo Gaia ha origini miste tra Italia e Brasile, dove il suo cuore, la sua casa, insomma animano le sue emozioni in musica. La canzone Bossa Nostra è in salita la numero

Bossa Nostra, la canzone di Gaia in salita alla numero 3. Andiamo vicinissimi al vertice, c'è un cambiamento ovviamente in salita alla numero 1. Alla numero 2 invece rimangono stabili con il loro sound estivo, ma non con una canzone normalmente estiva. Sorry, scusa, lo sento, i Pinguini Tattici.

Giovanotti Alfa, la nuova numero uno della Chart Italia, Svetta, la numero uno in salita a Bonvento, tra l'altro lui è uno degli ospiti di questo matrimonio, quindi complimenti, come si dice in questi casi, fiori d'arancio e tanti auguri alla coppia Carolina Sansone e Tommaso Paradiso, che si sono sposati sabato 13 giugno nella pieve di San Nicola Capalbio in provincia di Grosseto, e tra gli ospiti c'era anche Giovanotti per l'appunto. Chiudiamo la classifica, passiamo ad altra musica, quella di Bruno Mars.

così anche con questa bella Risky Doll di Bruno Mars. Abbiamo fatto contento il nostro Sabino D'Alessandro, vero chartman, che chiude anche lui in regia l'appuntamento di oggi con le classifiche, che ritorneranno domani puntuali alle 14. Vi lascio a un nuovo appuntamento con l'informazione, grazie per averci seguito. Un'altra canzone internazionale per chiudere l'appuntamento di oggi, questa di Ed Sheeran, si intitola Happier. Walking down 29th and Park.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Prevista per venerdì in Svizzera la firma dell'accordo di pace tra Stati Uniti ed Iran. L'intesa raggiunta ieri prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità anche in Libano.
2: L'annuncio dell'intesa tra Stati Uniti e Iran per mettere fine alla guerra che per 3 mesi e mezzo ha sconvolto il Medio Oriente e il mondo intero è arrivato. L'ha dato il premier del Pakistan, Sharif, che ha fatto da mediatore, dicendo che la firma sarà venerdì in Svizzera e l'intesa stabilisce la fine immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Da parte sua, Trump fa sapere che in concomitanza della firma verrà riaperto senza pedaggio lo stretto di Hormuz, nodo cruciale dell'economia globale. Navi di tutto il mondo accendono i motori, che il petrolio scorra, esclama il boss della Casa Bianca, che vuole vendere al mondo un accordo a scatola chiusa. I nodi da sciogliere sono ancora molti: i fondi congelati di Teheran, i suoi alleati nella regione, Hezbollah, Houthi e soprattutto il dossier nucleare. E su Hormuz l'Iran precisa: niente pedaggio solo per 2 mesi, cioè il periodo di tempo per definire i dettagli dell'intesa. Marco Burini, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, raid aerei russi su Kharkiv, hanno ucciso almeno 5 soccorritori, mentre diverse grandi città del paese sono state colpite da massicci attacchi di Mosca. Kiev, nel mirino un monastero ortodosso, almeno 18 i feriti. Non dimenticate chi è anziano, portategli il mio affetto, lo scrive Papa Leone nel messaggio per la 6ª giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio. Il pontefice chiede ai giovani di riprendere la bella abitudine di visitare chi è avanti con gli anni, specie chi è solo. Per il pontefice, nella frammentata epoca della cultura digitale, il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità. Tra 2 giorni la prima prova scritta della nuova maturità, quest'anno protagonista l'intelligenza artificiale. 3 studenti su 4 si preparano all'esame di Stato con questo strumento, dice uno studio di scuola.net.
3: L'esame di maturità ai tempi dell'intelligenza artificiale. Quest'anno, secondo l'osservatorio scuola.net, saranno 3 studenti su 4 a prepararsi all'esame di Stato utilizzando questo strumento per studiare. Daniele Grassucci è direttore di scuola.net.
4: L'intelligenza artificiale sarà la grande protagonista della maturità 2026. Non solo perché è una delle favorite come argomento di una traccia alla prima prova scritta di italiano, ma anche perché la gran parte dei maturandi che sosterranno l'esame saranno stati preparati appunto dai chatbot AI.
3: L'uso del chatbot è cresciuto negli ultimi anni fra gli studenti, ma si è evoluto anche l'approccio. 1 su 4 dice che non ricorrerà ai tradizionali gruppi di studio perché a tutte le domande e dubbi risponderà l'intelligenza artificiale. Quest'anno saranno 527.000 i maturandi. La campanella per la prima prova scritta di italiano suonerà alle 8.30 di giovedì 18 giugno. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna l'1,11%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce.
1: Presente, ripartiamo, buon lunedì, ben ritrovati, buon pomeriggio. Tra l'altro ripartiamo da questo 15 giugno che è scolpita come data proprio nella storia della medicina. Oggi, 1667, c'è sto medico francese Jean-Baptiste Denis che portava a compimento la prima trasfusione di sangue umano della storia, la prima trasfusione documentata. Cioè, una storia talmente assurda, no? Che merita di essere raccontata in questi anniversari strampalati con cui apriamo ogni giorno. Anche perché non è stato un gesto eroico, no? Ma nemmeno un atto di follia, più sai, quella curiosità ostinata per cui gli scienziati si fanno delle domande. Immaginate il paziente, un ragazzo di 15-16 anni, insomma, debilitato, febbricitante, no? E secondo, capito, i crismi della medicina da allora, era stato trattato con i salassi, cioè si toglieva il sangue tramite delle sanguisughe per curarlo, cioè l'idea era proprio di togliere il sangue malato. Significa che stava a un passo dalla morte sto poverino, ed ecco l'intuizione di questo dottore, perché nel tentativo di salvargli la vita decide che bisognava fare al contrario, cioè rimettere dentro del sangue puro, non sangue umano, no? Perché all'epoca si pensava che il sangue degli animali fosse proprio migliore, nel senso di meno corrotto dalle passioni, dai vizi, no? Dalle malattie tipiche degli uomini. E sceglie l'agnello, animale mite, no? Che avrebbe potuto calmare proprio i bollenti spiriti di questo giovane adolescente. È un'idea che chiaramente oggi fa sorridere, se non rabbrividire, però nel 600 la fisiologia era ancora un territorio fatto di metafore, no? Non c'erano i gruppi sanguigni, non c'era l'idea della compatibilità, non c'erano protocolli, cioè soltanto la convinzione che il sangue, che era sto misterioso portatore di vita, si potesse trasferire, mettere e togliere come se fosse acqua, vino, capito? Un liquido qualsiasi. La cosa incredibile è che quel ragazzo è sopravvissuto. Cioè, la cronaca del tempo racconta di una ripresa, tra l'altro molto rapida, no? Lasciando la comunità scientifica a bocca aperta proprio. Oggi sappiamo che quell'esperimento è riuscito, ma per un colpo di fortuna, ma clamoroso, perché la quantità di sangue che è stata trasferita, sangue di vitello, di agnello, dentro questo, era minima, troppo piccola per scatenare la reazione immunitaria devastante che succede quando si mescolano tipi di sangue non compatibili, figuriamoci tra specie diverse, no? Però quella piccola dose di sangue fresco ha dato, diciamo, una temporanea botta di ossigeno a un corpo che stava morendo di stanchezza, tenendolo in vita abbastanza a lungo perché il corpo stesso si rimettesse a produrre il suo di sangue. Poi, come succede spesso, è arrivata la realtà a presentare il conto, no? Perché il dottore, insomma, galvanizzato, ha provato lo stesso sistema, ma le altre trasfusioni su altri pazienti non erano andate altrettanto bene. Alcuni sono morti, altri sviluppavano reazioni violente che nessuno sapeva spiegare. Comunità medica divisa, la Chiesa pure che osservava con sospetto, perché non era proprio una pratica così tanto, no? Normale, insomma. E il Parlamento di Parigi, com'è come non è, decide di vietare le trasfusioni, pratica che viene dichiarata illegale in tutta la Francia e poi in Europa. Ci vorranno altri 2 secoli prima che qualcuno capisca che il sangue va preso dagli umani, e altri 3 prima di scoprire l'esistenza proprio dei gruppi sanguigni diversi. Poi, per vedere un ago infilato in una vena, no? Per passare del sangue bisognerà aspettare l'Ottocento. E solo nel 900, con la scoperta dei gruppi sanguigni, l'intuizione di quel 15 giugno sarebbe diventata finalmente la terapia sicura che è oggi. Ed è la parte poi più umana della ricerca, no? Cioè non è una certezza, però il coraggio di tentare, provare, capito? Di seguire quell'intuizione che il sangue non era soltanto un simbolo, ma era proprio un sistema, e che forse un giorno avremmo imparato a usarlo per salvare delle vite. Se vi capita di donarlo il sangue per chi può, insomma, non pensateci troppo, ecco, andate e fate, andiamo e facciamo tutti insieme. Quel giorno delle trasfusioni sarebbe arrivato molto dopo, però la prima pagina, quella un po' storta, no? Un po' ingenua, porta la data di oggi, 15 giugno 1667, vedi quanto tempo fa. Le parole di In Blu 2000, oggi con Stefano Sciurpi in regia, partiamo.

con dolore di mal di pancia, questo no, applicato allo spiegone tecnologico che sto, in cui mi sto per avventurare, no? Tecnologia, argomento che ci appassiona, oltre alla musica degli U2, Song of the Future, nel pomeriggio di In Blue 2000. Allora, il fatto è che qualche giorno fa la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, l'ha toccata piano con quel tono, no? Cioè, basta scherzare, facciamo sul serio. L'Unione Europea non può più permettersi di dipendere da altri per le tecnologie che fanno funzionare gli ospedali, le reti energetiche, la sicurezza, insomma. Tradotto dal diplomatichese, se l'America o la Cina decidono di staccare la spina, noi torniamo ai piccioni viaggiatori, perché nemmeno più le infrastrutture per il telegrafo ci abbiamo, no? È successo durante la presentazione del pacchetto sulla sovranità tecnologica europea, che è pure difficile da dire, capito? Cioè, il nome è bellissimo, pomposo, no? Che serve a definire un concetto semplice, tutto sommato, cioè la capacità di sviluppare, controllare e gestirci i nostri dati e le nostre infrastrutture senza dover chiedere il permesso alla Silicon Valley o alla Cina, insomma, perché a chiacchiere in Europa ci abbiamo i talenti, ci abbiamo le ricerche, ci abbiamo la base industriale, cioè abbiamo i giocatori, c'è lo stadio, c'è il pallone, tutto quello che serve, bisogna soltanto iniziare a giocare. Poi viene un po' da sorridere, no? Quando tra le dichiarazioni leggi si tratta di proteggere i nostri cittadini, difendere i nostri interessi e fare le nostre scelte, bellissimo, però dove siamo stati negli ultimi 20 anni? Cioè, è bello che qualcuno si sia svegliato, troppo tardi forse, però mentre la Cina spadroneggiava nel mercato della tecnologia imponendo i loro prodotti, il loro modello di cultura, il loro modello ideologico, l'Europa è rimasta a guardare, insomma, col paradosso tra l'altro che qui da noi si producono i macchinari più avanzati per fare microchip, siamo noi che abbiamo questa miniera d'oro completamente ignorata di milioni di sviluppatori open source, 3 milioni di persone che creano software libero, collaborativo, trasparente, senza vincoli di proprietà. Ne abbiamo parlato spesso in questo programma, appassionati, insomma, Linux e dintorni, no? E di come questi software servano, per esempio, per dare nuova vita a vecchi computer, dove Windows fa un po' fatica, che fai, butti tutto? Te ne compri uno nuovo solo per scrivere 2 mail e guardare un po' di YouTube? Si può riutilizzare. Teniamola a mente questa espressione open source, perché è il punto di svolta. L'open source non è soltanto una roba da smanettoni, no? Negli scantinati, insomma, è proprio una filosofia precisa. Significa sviluppo fatto da più persone, significa revisione globale che è paritaria, cioè uno sviluppatore vale uno, trasparenza totale, se tu sei più bravo puoi entrare dentro quello che ho scritto io e migliorarlo, quindi significa software di altissima qualità, flessibile, sicuro, a volte anche gratuito, ma di sicuro che costa meno. E perché allora non usiamo questi software open source tutti i giorni? Cioè, non lo so, è un problema sicuramente di percezione, no? Perché sembrano sempre un po' cose da nerd, troppo complicate. Però, per dire, LibreOffice, che è una suite per l'ufficio, o Firefox, no? Per fare un paio di nomi, insomma, sono usati quotidianamente da milioni di persone per scrivere documenti, gestire fogli di calcolo, navigare su internet, VLC, lettore multimediale. Posso citare Blender per la grafica e l'animazione 3D, per dire, attualmente l'Unione Europea spende ogni anno in prodotti e servizi IT qualcosa come 264 miliardi di euro di materiale proprietario, capito? 264 miliardi per prodotti sicuramente di grande qualità, ma che ti legano a doppio filo alle big tech, creando dipendenze strutturali da cui è difficile liberarsi. Dice, vabbè, che sarà mai? Esempio pratico: chi ha acquistato una licenza perpetua, quella che si paga una tantum, no? Senza abbonamenti, Microsoft Office 2019 per Mac, a partire, quindi hai comprato il programma, è tuo, a partire dal 13 luglio adesso 2026 non potrà più creare nuovi documenti, non potrà più modificare quelli esistenti, non potrai più salvare Word, Excel, PowerPoint che tu hai pagato per essere pienamente funzionanti, diventeranno dei lettori, cioè funzioneranno in una modalità ridotta per cui puoi aprire i documenti, li puoi stampare ma non puoi toccare una virgola, nonostante la tua licenza pagata regolarmente all'epoca. Ecco perché è importante avere una via alternativa a casi antipatici come questo, no? Open source è la soluzione che l'Unione Europea ha scelto.
come dire, più di 20 anni di battaglie dell'Open Forum Europe finalmente sono diventati legge, no? L'obiettivo per il 2030 è quasi fantascientifico: passare da 3 a 30 milioni di utenti attivi sugli strumenti open source. Poi qualcuno può pensare che sia soltanto una questione, no, di orgoglio geopolitico, però per dire, c'è uno studio tedesco che ha dimostrato come ogni singolo euro pubblico investito nell'open source ne genera 4 fino a 5 di ritorno per l'economia europea. Non è male, eh? Ecco, open source non solo ci rende autonomi, ma cioè conviene pure proprio a livello economico. Poi siamo d'accordo, che la strada è in salita. Dovremmo iniziare a parlare anche di hardware open source, di circuiti liberi, e per adesso sul tavolo ci sono 2 miliardi di euro spalmati su 7 anni. Poca roba probabilmente, però come si dice, no? Da qualche parte bisogna pure iniziare. La carta è scritta, le intenzioni ci sono, resta da vedere se l'Europa c'ha davvero voglia di smettere di essere un cliente e di cominciare a fare la padrona di casa. Tecnologie dintorni, un po' di dietro le quinte. Le parole di Implu 2000.

0: Warren Nomless, una situazione familiare difficile, orfano di padre, madre alcolizzata, ostinato lui con l'idea di vivere di musica, passando per TikTok, è uno di quelli che ce l'ha fatta fondamentalmente. Passenger nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con Ron.
1: Dimmi sei perso, ho preso quello che c'era, se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera? Sei fogli che abbiamo riempito

poi è questo il momento in cui Prince è arrivato a tutti. Purple Rain, anno di grazia 1984, una canzone, un film, un album che faceva parte di questo progetto ambiziosissimo per allargare il suo pubblico, registrato la maggior parte dal vivo in un locale di Minneapolis, passata alla storia, insomma, lui che non amava internet, nemmeno gli smartphone, no? Soprattutto quando venivano usati per riprenderlo dal vivo. Cioè, sono 10 anni che non c'è più Prince e mancano. Lui però, da appassionato di tecnologia, aveva citato in giudizio anno 2014 una manciata di 22 fan con l'accusa di aver pubblicato sul web video di alcune sue esibizioni, accusandoli di violazione massiccia e contrabbando. Cioè, c'è stato un processo grande, no? Che aveva coinvolto anche i gestori di una pagina Facebook su cui erano stati caricati video di un concerto, un'altra 20ina di fan denunciati per aver pubblicato, capito, degli spezzoni di un concerto del 1983, ma il rapporto tra l'arte e la tecnologia è sicuramente controverso, insomma, chissà come l'avrebbe presa l'intelligenza artificiale, credo non proprio benissimo, ma questa è un'altra storia. Ce lo teniamo anche come consiglio da riguardare, no? A proposito di biopic, nel momento storico in cui Michael, di Michael Jackson, diventa il film musicale più visto, più in cassa, tutti i record dei record, su Prince probabilmente non si può fare un film di questo tipo, però potrebbe essere l'occasione per recuperare proprio il film che prende il titolo da questa canzone, Purple Rain, nel pomeriggio di In Blue 2000. Torniamo in Italia con Maria Antonietta e Colombre.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parce. Disco In Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni.

0: Magazine, interviste e attualità.
1: Buongiorno, ben ritrovati. Gianni ai microfoni con Franco alla regia. Oggi con noi, come tutti i lunedì, Sara Giudici. Ciao Sara, benvenuta, direttrice del Saronno.
2: Ciao Gianni, un saluto a te, al nostro regista e a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti.
1: Bene, allora siamo qui, facciamo i commenti alla settimana appena trascorsa, ma cominciamo dalle ultimissime, dal weekend, e ti do la parola subito.
2: Allora, vai. Partiamo dal weekend. Allora, avrei due notizie. Sì. La prima non è proprio una notizia di weekend, è più una triste notizie di cantieri, di traffico. Mettiamoci comodi perché sarà una dura estate, nel senso che l'abbiamo scritto in questi giorni, in realtà un po' a rate mensili, nel senso che sono usciti un po', come dire, un po' per volta. Ci saranno una serie di cantieri estivi molto impattanti in città. Partiamo dal più impattante di tutti, quello di Via Volontario. Da giovedì avrà un solo senso di circolazione. Questo farà sì che, come dire, la città avrà notevole difficoltà, perché, come sanno tutti quelli che sono venuti almeno una volta a Saronno, quello è uno dei punti più critici.
1: Partono
2: di giovedì, così per il mercoledì dopo sono tutti abituati, si spera, in vista del mercato. Sarà comunque una situazione critica che continuerà fino al 31 agosto. Si poteva rinviare? No, è un cantiere importante per il cambiamento della rete del gas. E quindi questo è. Proprio per questo motivo, è cambiata anche la viabilità davanti alla stazione. Ossia, quando fino a giovedì, quando si arrivava dal sottopasso di via Primo Maggio, c'era lo stop. Adesso si può andare via dritti, sempre con prudenza, anche se non c'è, perché il dare la precedenza è per chi arriva da via Le Rimembranze. Allora, questo cambiamento, secondo me, è una cosa di cui parleremo tantissimo, Gianni, nel senso che è una cosa molto attesa. Come ho detto ieri, avevo fatto in tempo a litigarci un po' di volte, perché si sa che le cose di viabilità scaldano, litigarci un po' di volte con l'ex comandante Sala, nel senso che secondo me è una soluzione bomba per velocizzare il traffico lì. In realtà gli addetti ai lavori hanno delle perplessità. Questa è una sperimentazione fatta innanzitutto per velocizzare chi viene dal sottopasso, che già, come dire,
1: è sempre in coda,
2: avrà problemi, come dire, in questo periodo ancora di più, e quindi, come dire, ce la proviamo, ce la sperimentiamo e vediamo come va. Mi raccomando, saronnesi, io sono della scuola che questa versione è fantastica, quindi apprezziamola tutto, godiamocela e facciamo del nostro meglio perché funzioni. L'altro cantiere, che è quello che parte proprio oggi, quindi super sul pezzo, è con una nuova rotonda. Tu dirai: c'è spazio per nuove rotonde? Ebbene sì, c'è spazio per nuove rotonde, ed è in via Parma e via Gorizia, dove c'è l'ingresso, quello tra l'altro che crea anche molto traffico, perché è il punto in cui entrano tutti i pullman per andare al deposito. Il cantiere è iniziato oggi, durerà anche questo tutta estate, e si innesta anche qua in una lunga serie di interventi che vengono fatti proprio su quell'asse stradale, che in tema di trafficato, secondo me, è proprio la maglia nera dell'intera città, nel senso che, non so te, ma io non ho mai fatto via Parma senza traffico, forse alle 5 del mattino, ma forse neanche. E quindi c'è questo cantiere all'altezza di via Gorizia, poi ce ne sarà un altro che è già ripreso in settimana alla rotonda, quella di Corso Europa, dove è già ripreso il cantiere perché si stava asfaltando, ma poi, udite udite, grande cantiere dell'estate, dovrà essere realizzato fra via Varese e via Le Lombardia, quindi leggermente indietro, per raddoppiare l'ingresso anche qua, per ridurre il traffico. Quindi, come ho detto, come dire, sarà una calda estate sul fronte del traffico. L'altra notizia di cui volevo parlare è invece la polemica dell'estate, secondo me, ossia Notte Bianca, un grande capitolo di cui abbiamo già iniziato a parlare, di cui facciamo una rapidissima sintesi. L'amministrazione comunale ha deciso di cancellare la Notte Bianca, quella per intenderci di inizio luglio, così come tutti i saronnesi la conoscevano, ossia come quel grande evento fatto un sabato sera, in genere intorno al 10-13 di luglio, in cui tutti i negozi erano aperti, tutta la somministrazione faceva proposte gastronomiche per la serata e c'erano grandi eventi, uno in piazza e, in genere, negli ultimi anni, la formula degli eventi itineranti. L'amministrazione attuale della sindaca Ilaria Pagani ha deciso di accantonare questa formula, di non fare questo evento, da un lato per motivazioni economiche, nel senso che la Notte Bianca costava 50.000 euro solo di fondi, a cui poi si aggiungevano spese straordinarie come i controlli della polizia locale, eccetera, eccetera, a favore di altri

0: eventi e a favore di quella che sarà una sorta di nuova notte bianca, ma di fine estate, nel senso che in questi giorni, guardando attentamente i cartelloni dell'estate saronnese, si scopre che il 12 settembre, svelata la data, ci sarà appunto questa notte bianca di fine estate. Cosa ci sarà? Non si sa, nel senso che ancora non l'hanno detto, ci godiamo un po' il pathos e l'attesa, tanto abbiamo tempo per prepararci.
1: Parlarne,
0: esatto, certo. Per prepararci. Comunque si sa che coinvolgerà non solo la ZTL, non solo il centro proprio in senso stretto, ma l'intera ZTL, si cercherà di allargare, ci saranno proposte per valorizzare i negozi e la somministrazione e eventi di cui però ancora non si sa nulla. Quello che già si sa è che questa soluzione alternativa non ha proprio conquistato i commercianti saronnesi, nel senso che ovviamente un conto è un evento d'estate a luglio, magari come capitava adesso il primo sabato dei saldi è un po' un'occasione un po' di più per spendere, poi si è prima delle vacanze, a settembre il mondo è un po' diverso, si pensa al rientro, si sono spesi i soldi delle vacanze, ci sono i libri della scuola da comprare, insomma è tutto un evento da costruire, da inventare, vedremo come andrà. E tu mi dirai, io faccio tipo Marzullo,
1: sì, faccio sì,
0: le domande
1: certo.
0: E mi do le risposte. Ma quindi niente grande evento? No, il grande evento sarà presentato domani, perché domani ci sarà la conferenza stampa di presentazione di questi tre giorni di circo, artisti da strada, non so se vieni anche tu Gianni.
1: Se riesco volentieri.
0: Ok, di questi eventi di arti performative che si terranno giovedì, venerdì e sabato. Questa è una novità assoluta per Saronno e vediamo se riuscirà un po' una sfida, no? Se riuscirà a coinvolgere come la notte bianca, emozionare. Come funzionerà, quindi aspettiamo e insomma godiamoci l'estate e anche un po' la polemica, che d'estate è anche carina, ci sta.
1: Va bene, vivacizza un po' la
0: città. Sì, che sennò c'è solo il caldo, i cantieri, e meno parliamo di qualcos'altro.
1: Certo. Allora, polizia locale, Stefano Di Maria lascia Saronno, sarà il nuovo comandante di Garbagnate.
0: Gianni, super sul pezzo, l'ho scritto stamattina.
1: È stato anche nostro ospite, lo
0: perfetto,
1: conosciamo.
0: Allora,
1: sì,
0: no, perfetto, prego. Ah, ecco perché allora, no, l'ho scritto stamattina, certo, Stefano Di Maria era arrivato un po' di anni fa come ufficiale, ha lasciato un po' il segno a Saronno, come dicevi tu, ha partecipato a queste iniziative, ma anche ha fatto diverse operazioni, per lui è un ritorno quello a Garbagnate perché ha iniziato proprio in quel comando, diventerà comandante, quindi insomma, come dire, gli facciamo gli in bocca al lupo e ci dispiace che ci abbia lasciato.
1: Bene, la festa della Colombara, Sara,
0: allora,
1: cosa ci dici?
0: Dunque, non ci sono potuto andare di persona perché come parlavamo nel backstage, ve lo sveliamo, Gianni mi ha chiesto come va la redazione del Saronno post allagamento, perché mercoledì c'è stata una violenta grandinata, soprattutto a Solaro, sì. Dove vi dico che sul mio terrazzo, io peraltro ero via, quindi diciamo complessità, la grandine accumulata sul mio terrazzo arrivava al ginocchio, quindi come dire,
1: però.
0: Sì, non ci siamo fatti mancare niente.
1: Le fotografie, tutto il centro era tutto.
0: Sì, è stata una cosa tosta. E tosta è stata anche per la redazione. Noi abbiamo sede in una casa molto vecchia degli anni 20, le grondaie non hanno retto tutto questo ghiaccio e ci si è allagata la redazione, l'ingresso e alcuni spazi. Quindi, innanzitutto dico grazie a tutti quelli che si sono spesi subito. Come dicevo, io ero in trasferta a Roma e quindi ho dovuto chiedere aiuto e sono arrivate un po' di persone a dare una mano, a proprio scoppettare fuori l'acqua, a tirar su. No, non ci sono stati danni particolari ai mobili, ma dovremmo rimbiancare tutto e per il momento, come dire, dobbiamo aspettare che si asciughi e quindi siamo un po' accampati. Però insomma abbiamo salvato tutti i computer, poteva andare molto peggio, succedeva,
1: peggio,
0: era meglio,
1: certo.
0: Però insomma, come dire, e detto questo, questa domenica sono stata a casa a recuperare un po' di robe perse per questa cosa. Ho fatto
1: appunto
0: i compiti, però so che è andata molto bene, ci sono stati dei momenti divertenti, di condivisione, c'è stato l'orienteering, è stata piaciuta soprattutto questa cosa che ci fosse Carlo Borromeo, che faceva un po' la chiesa della Cascina Colombara è dedicata a due santi, erano tutte e due presenti, facevano un po' a gara, quindi un po' questo siparietto molto carino, e è andato tutto molto bene. Sempre domani mattina alle 9 c'è la presentazione del Campo di Oz, altra realtà molto apprezzata che si presenta domani ufficialmente per raccontare un po' come sta andando, e quindi tutto bene, una bella iniziativa, credo la ripeteranno, tantissime le presenze anche grazie al coinvolgimento del gruppo Baco, che sono gli scout della Cascina Colombara, la base scout
1: riferimento.
0: Vediamo, secondo me mi chiedi di Palazzo Visconti, che fa paio. Allora, Palazzo Visconti invece ci sono andata sabato pomeriggio, pessima scelta, sarebbe stato meglio andare in Colombara che era un po' più coperto, verde, faceva caldissimo a Palazzo Visconti, infatti hanno messo, è questo progetto dell'amministrazione che per la riapertura del cortile interno di Palazzo Visconti ha voluto organizzare un momento di condivisione di idee con i cittadini. Dentro il cortile, che lo ricordiamo è stato riqualificato con 900.000 euro, ci sono questi ponteggi che coprono tutta la parte del palazzo dove poi si potrà lavorare, dove al momento insomma è anche pericoloso perché possono cadere calcinacci eccetera, con questa gigantografia della facciata centrale. Poi c'è questa sorta di palco che tira sul pavimento perché anche quello non è che sta messo benissimo. E quindi questo spazio è stato riempito con tavoli, ombrelloni e bacheche per chiedere ai salonesi un po' le loro idee su come vuoi sviluppare la città. C'erano delle piantine dove segnare le zone di Saronno dove non vai mai, dove porteresti un amico che arriva a Saronno per la prima volta. Posso spoilerare che tutti hanno indicato il santuario o il parco Lura. Domande così per coinvolgere. Poi queste grandi tavolate con dei fogli su cui poi si sono seduti tutti i presenti, che erano soprattutto tanti giovani, anche perché c'è un progetto con lo Zappa coinvolto, tanti professionisti, architetti, tutto quel mondo lì, ingegneri, architetti, tutto quel mondo lì. C'erano diversi esponenti politici, la maggioranza, c'erano volpi noti tipo Paolo Riva, Alessandro Merlotti, Franco Casali, insomma un po' di tutto. E è stata un po' l'occasione per raccogliere un po' di idee di quale sarà il futuro della città e dello spazio di Palazzo Visconti. La domanda che ho sentito fare di più, non nel corso dell'incontro ma prima, è: ma allora non ci fate il cinema? No, lo diciamo anche noi, a Palazzo Visconti non ci fanno il cinema sotto le stelle, che lo fanno a Casa Morandi per motivi di costi e di opportunità.
1: Bene, maturità in santuario a Saronno, una messa dedicata agli studenti nel segno di Carlo Acutis.
0: Sì, è una bella iniziativa, c'era qua prima di noi Don Massimiliano, secondo me l'avrà detto, è una bella iniziativa anche perché sappiamo che il santuario si trova all'inizio del quartiere scolastico di Saronno e in più da un po' di anni, da quando è arrivata la reliquia di Carlo Acutis è il patrono degli studenti di Saronno, e quindi è un momento di raccoglimento prima della, diciamo, non solo della prova della maturità ma anche della grande emozione della maturità, no? È uno dei momenti più di grande ansia per quell'età, segna poi un momento di grande passaggio, nel senso che pensi che fare la maturità sia la cosa difficile, poi invece arrivano tutte le scelte, come dire, è la prima di una lunga serie, e quindi magari un momento di riflessione per i ragazzi può anche essere utile.
1: Bene, ANC festeggia gli 80 anni di Enrico Banfi.
0: Sì, sabato hanno fatto una certa, non ho capito se era sorpresa, ma secondo me sì, dalle foto, sì, in cui erano presenti appunto i volontari dell'associazione, colleghi di Enrico Banfi che conosciamo molto bene, volto super noto, lo si vede alle manifestazioni, lo si vede come nonno amico, insomma tanti progetti e tante attività, ma anche per esempio c'era l'ex comandante dei carabinieri Pietro Laghezza e Ciro Crivellaro, noto come Vigile Ciro, amatissimo dai bimbi, insomma.
1: Piscina estiva, buona la prima, caldo e sole spingono al debutto della stagione.
0: Sì, è andato tutto molto bene, se si vede le foto si vede un sacco di gente in vasca, un sacco di bimbi sugli spray e sugli scivoli. Anche quest'anno è stata tolta la copertura, quindi vasca esterna, spray park e scivoli per i bambini, zona VIP per chi vuole insomma un pochino più di calma, la parte col sole, la parte con l'ombra, c'è il bar, insomma tutta una formula di super successo che è tornata apprezzatissima dai saronnesi.
1: Una voragine in strada?
0: Sì, sono ancora andata a vedere in realtà in via Montebianco, che per chi è meno sgamato è il quartiere Prealpi dove c'è la palestra della Corrias, per intenderci. Si è aperta nel pomeriggio di sabato, è stata segnalata dai residenti e hanno chiuso la strada in attesa dell'intervento di Alfa, che si occupa appunto della rete idrica.
1: Va bene. Dunque, tanta emozione alla Damiano Chiesa, bimbi in scena con il Piccolo Principe.
0: Sì, stiamo raccontando in questi giorni un pochino di saggi di fine anno che ci siamo persi, nel senso che comunque ci sono diverse scuole che stanno un po' chiudendo i programmi, i progetti speciali, erano talmente tanti che, come dire, andremo avanti ancora un po' per scriverne e man mano racconteremo tutto quello che succede.
1: Invece armonie a colori a Casa Morandi, serata di musica per sostenere l'Aldo Moro, la
0: sì,
1: scuola.
0: È il 17, quindi mercoledì, un appuntamento organizzato dal comitato genitori, un po' per stare insieme, un po' per chiudere l'anno, un po' per raccogliere fondi, insomma qualcosa da non perdere, soprattutto se siete genitori, piccoli, nonni, zii, cugini, amichetti dei bimbi dell'Aldo Moro.
1: Va bene, Ormai il tempo stringe, abbiamo ancora un paio di cose. Saronno, l'ITC Zappa fa il pieno di premi a Deploy Your Talents, secondo e terzo posto nel contest sulle materie STEM.
0: Sì, esatto, lo Zappa e l'ITC sta facendo diversi progetti, ne parleremo poi magari settimana prossima, perché abbiamo un articolo in cantiere che esce nei prossimi giorni sul progetto che sta facendo con l'Aquilone, ma anche il pezzo di progetto che sta facendo con il mapping con il comune di Saronno, per che ha presentato anche a Palazzo Visconti. Abbiamo fatto anche un video delle ragazze, insomma, studenti impegnati non solo nell'attività scolastica, accademica, diciamo, ma anche in questi progetti straordinari che diventano un po' anche servizio alla città. E poi, vabbè, in questo caso un riconoscimento importante sia all'impegno dei ragazzi sia alla scuola, che, come dire, gli permette di fare attività extracurricolari e non solo le lezioni frontali e la formazione.
1: Benissimo. Affido familiare, vicinanza solidale, incontro a Cislago con l'ambito territoriale sociale del Saronnese.
0: Sì, l'appuntamento l'ambito sociale del Saronnese comprende Saronno e tutti i comuni limitrofi del Saronnese. È un progetto importante, c'è una dichiarazione in questo senso sia sull'impegno dell'amministrazione di Saronno sia dell'ambito dell'assessore Fabrizio Salis sul tema dell'affido, tema molto cruciale soprattutto perché riguarda i bimbi ma anche le famiglie, anche perché è un modo per crescere insieme, sia utile per i ragazzi ma anche per le famiglie che li accolgono. Quindi un'occasione un po' per incominciare a parlarne, per valutare e per capire un po' di cosa si tratta.
1: Benissimo, siamo in chiusura, Sara.
0: Perfetto.
1: Grazie, ci fermiamo qui.
0: Grazie a tutti.
1: Buona settimana a te e a tutti i nostri radioascoltatori.
0: A settimana prossima.
1: Ciao.

0: propria frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gent di ieri, d'incu e de duman, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
2: e in replica alle 19:10
1: va in onda il
3: Cicciaremmo un cicinin con Anna e Anna.

0: Team Blu 2000 News.
1: Verso la firma, soddisfazione per l'intesa raggiunta ieri tra Stati Uniti ed Iran per un accordo di pace. La sigla venerdì a Ginevra. Il testo prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità. Pronti ad intervenire, il presidente francese Macron avverte: possiamo guidare la missione nello stretto di Hormuz con Gran Bretagna, Olanda e Italia. Dopo l'annuncio cala il prezzo del petrolio. Attacchi nel cuore della fede, la guerra in Ucraina, raid aerei russi su Kharkiv, mentre diverse grandi città del paese sono state colpite da massicci attacchi. A Kiev, nel mirino, un monastero ortodosso. Visitate i nonni, non dimenticate chi è anziano, così Papa Leone nel messaggio per la giornata mondiale dei nonni del 26 luglio. Nel mondo digitale resta un insostituibile bisogno di prossimità, scrive il pontefice. Buonasera da Piera Achille Dolfini. Soddisfazione per l'intesa raggiunta ieri tra Stati Uniti ed Iran per un accordo di pace. Dopo la firma digitale si attende quella dal vivo per venerdì a Ginevra. Il testo prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità. Pronti alla guida di una missione nello stretto con Gran Bretagna, Olanda e Italia, dice il presidente francese Macron. Massimiliano Cocchi.
2: Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran sarà firmato venerdì a Ginevra. Lo ha confermato il premier pakistano Sharif, mediatore chiave nei negoziati di questi mesi. L'accordo prevede il cessate il fuoco immediato su tutti i fronti, Libano incluso, lo sblocco di 25 miliardi di asset iraniani congelati all'estero e la sospensione delle sanzioni petrolifere. Ma già emergono le prime crepe. Trump ha annunciato la riapertura immediata e senza pedaggi dello stretto di Hormuz. Teheran parla però di tariffe per servizi marittimi. In gioco c'è la sovranità su quel tratto di mare cruciale per le rotte commerciali. E poi, nei 60 giorni successivi alla firma, bisognerà trattare sui nodi ancora da sciogliere, a cominciare dal dossier nucleare. Infine, c'è il problema per Donald Trump di vincolare al rispetto della tregua il premier israeliano Netanyahu. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: L'intesa raggiunta ieri prevede la fine immediata delle ostilità anche in Libano. Si attendono le reazioni israeliane, ce le racconta la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti. Buonasera.
3: E buonasera, è chiaro che non piace alla maggioranza degli israeliani questo accordo sull'Iran. Netanyahu al momento ancora tace, ha mandato avanti il suo ministro della difesa Katz a ribadire che l'esercito israeliano non si ritirerà a breve dai territori occupati in questi 3 anni di guerra, da Gaza, dalla Siria e dal Libano. E stamattina altri raid dell'aviazione hanno colpito il sud del paese. Nessun cessate il fuoco è ancora in vigore, anche se per le strade di Beirut si è festeggiato, ma come non è neanche di fatto a Gaza. Altro fronte in stallo non risolto, a scapito dei 2 milioni di civili palestinesi ammassati nel 40% di territorio controllato da Hamas. Netanyahu ha fallito strategia militare e diplomatica su ogni fronte, hanno tuonato quasi all'unisono i leader dell'opposizione israeliana, tutti però anche molto critici sull'accordo tra Iran e Stati Uniti. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Ora un'altra guerra, quella in Ucraina, raid aerei russi su Kharkiv, mentre diverse grandi città del paese sono state colpite da massicci attacchi. A Kiev, nel mirino, un monastero ortodosso. Vito De Torre.
4: Nuovo pesante raid russo sull'Ucraina. Nella notte Mosca ha lanciato 70 missili e 611 droni colpendo Kiev, Kharkiv e Dnipro. Nella capitale ucraina sono morte 5 persone, 35 sono rimaste ferite, tra loro un bambino e una donna incinta. Il bilancio complessivo, secondo il presidente Zelensky, è di 11 morti e 53 feriti in tutta l'Ucraina. A Kharkiv sono stati uccisi addirittura 5 soccorritori intervenuti per spegnere le fiamme dopo un primo attacco. A Kiev è stato danneggiato anche il monastero delle grotte, fondato nell'undicesimo secolo e patrimonio UNESCO. In fiamme il tetto della cattedrale della Dormizione, uno dei luoghi simbolo della spiritualità cristiana ucraina. Il metropolita Epifanio ha parlato di ennesimo crimine russo contro la storia e contro il cristianesimo. Vito De Torre, linea allo studio.
1: L'accordo tra Stati Uniti ed Iran, la riapertura di Hormuz, ma anche lo stallo della diplomazia in Ucraina sul tavolo del G7 che si apre oggi a Evian.
5: Donald Trump scende da blindato ed entra nell'Hotel Royal di Evian, tra le montagne dell'Alta Savoia, dove lo attende Emmanuel Macron per un bilaterale. A seguire la cena di lavoro dei leader di Francia, Germania, USA, Giappone, Gran Bretagna e Canada, che apre il 51esimo vertice del G7. Sul tavolo i nuovi spiragli sulla crisi in Medio Oriente, i rapporti commerciali con la Cina, la guerra in Ucraina e il possibile incontro Trump-Zelensky, uno dei momenti più attesi del summit, cui partecipano invitati dalla presidenza di turno francese francese, anche Brasile, Egitto, India, Kenya e Corea del Sud. La chiusura mercoledì con una sessione dedicata all'intelligenza artificiale, ingenti le misure di sicurezza, oltre 15.000 tra poliziotti, gendarmi e militari schierati nell'area del vertice. E quando i leader saranno partiti, Macron accoglierà Trump in una sontuosa cena alla Reggia di Versailles, in omaggio ai 250 anni dell'indipendenza statunitense. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: L'agenda internazionale al centro anche del vertice di oggi a Roma tra la Premier Meloni e la collega giapponese Takaichi. Collaborazione straordinaria tra i nostri paesi, concordano le due leader. Augusto Cantelmi.
6: Temi di politica estera sul tavolo del bilaterale tra Italia e Giappone a Villa Panfili prima della G7 francese. Meloni e la premier nipponica Sanae Takaichi si dicono soddisfatte per il memorandum che dovrebbe aprire la strada alla pace tra Stati Uniti e Iran e alla riapertura dello stretto di Hormuz, quindi i rapporti bilaterali tra Roma e Tokyo.
7: A cui sono legata da una particolare sintonia politica e che come me è convinta che Italia e Giappone siano naturalmente degli alleati strategici destinati a lavorare insieme, perché sanno che insieme possono incidere sul presente e sul futuro.
6: Premier giapponese che considera la costruzione del ponte sullo stretto simbolo della cooperazione tra i due paesi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,66% a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Mai associare il nome di Dio alla guerra, nuovo forte appello di Papa Leone, che oggi, ricevendo una delegazione newyorkese della United Jewish Apple, ha ribadito la Chiesa è ferma sull'antisemitismo. Cristiana Caricato.
8: Papa Leone incontra nella sala del Concistoro una delegazione newyorkese della United Jewish Appeal, organizzazione filantropica ebraica globale che assiste poveri, rifugiati, anziani e persone con disabilità non solo a New York ma in oltre 70 paesi, affiancando molte volte l'impegno ecclesiale negli stessi ambiti. Un impegno condiviso che suggella il riavvicinamento tra le due fedi inaugurato dal Concilio Vaticano II. 66 anni fa lo stesso organismo fu accolto da Giovanni XXIII con un discorso che in qualche modo profetizzava la stagione inaugurata dalla nostra etate, la dichiarazione conciliare sul rapporto della Chiesa con le altre fedi. In quel documento la posizione ferma contro l'antisemitismo e il rifiuto di ogni discriminazione per motivi di razza, colore, condivisione di vita o religione, ribadita da Leone oggi, necessaria in un mondo ancora diviso da divisioni e conflitti. Andiamo oltre i fraintendimenti del passato verso la collaborazione per il bene comune. L'invito finale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Non dimenticate chi è anziano, portategli il mio affetto, lo scrive Papa Leone nel messaggio per la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio per il pontefice che invita i giovani a far visita ai nonni nella frammentata epoca della cultura digitale. Il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità. Paolo Fucili.
9: Riprendete la bella abitudine di far visita ai nonni, ai parenti anziani, a chi di visite non ne riceve nessuna. Portate loro la vicinanza e l'affetto del Papa, chiede Leone XIV col messaggio pubblicato oggi in vista del 26 luglio, giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Perché la Chiesa, è scritto, conosce la loro sofferenza, sa che son guardati con pregiudizio o come un peso, perché un'economia incentrata sul profitto indebolisce i legami familiari. E se oggi sempre più spesso si invecchia senza aver avuto un'esperienza di fede, non è mai troppo tardi, il Papa esorta, per iniziare a rivolgersi a Dio. È così dura la violenza bellica e sociale di questo tempo che molti si chiedono in che mondo i loro nipoti cresceranno. E allora unitevi a me, chiede Leone, per pregare con insistenza che giunga presto la pace nel mondo intero. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Si cerca il corpo della donna, una docente cinquantenne uccisa dal nipote 17enne, gettato in un canale nel veneziano. Il giovane ha confessato l'omicidio e l'occultamento del cadavere parlando di dissidi familiari per un'eredità. Ha suscitato polemica la scoperta di una chat in cui alcuni dipendenti dell'ATM, l'azienda dei trasporti milanesi, condividevano foto di donne catturate dalle immagini delle telecamere di sorveglianza posizionate sui mezzi pubblici. Antonella Mazza Teruel.
10: Apre il problema della gestione dei dati personali, il caso che sta generando indignazione della chat sessista risale sabato scorso sul tram 15 nel capoluogo lombardo. Una giovane si accorge che un lavoratore dell'azienda Trasporti Milanesi ATM, vestito con la divisa ma in quel momento in pausa, sta scrivendo a colleghi su un gruppo privato di WhatsApp e nei messaggi, accompagnati da commenti ed esclamazioni, compaiono parti intime di passeggere. Le foto sono prese da immagini delle telecamere di videosorveglianza a bordo, secondo la ragazza che fotografa il contenuto della conversazione. Sono poi state alcune attiviste a segnalare pubblicamente il caso, sul quale l'ATM annuncia di essersi prontamente attivata per far piena luce sull'episodio, verificare il corretto uso degli strumenti aziendali e, in caso di violazioni accertate dei regolamenti interni, promette sanzioni disciplinari. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: La Gran Bretagna vieta l'uso dei social media ai ragazzi con meno di 16 anni. Si tratta della stretta più dura in tutto l'Occidente. Raffaella Frullone.
11: Le nuove norme riguardano piattaforme come Snapchat, TikTok e Instagram, ma anche siti di videogiochi che consentono a sconosciuti di comunicare con i minori. Le leggi sono regole, ma sono anche l'espressione dei nostri valori, ha spiegato il premier Starmer, che ha aggiunto: questa farà una differenza enorme, renderà i nostri figli più sicuri e li renderà più felici, darà loro più tempo, più sicurezza e più libertà. Il Regno Unito ha da anni indurito il suo approccio a fronte delle aziende che gestiscono social media, obbligandola ad implementare la verifica dell'età, ad adattare gli algoritmi e più recentemente ad impedire la diffusione di immagini di nudo scattate con gli smartphone. Ma con la crescente consapevolezza dei rischi, e potrebbe non essere l'ultimo, il governo inglese sta infatti valutando anche l'introduzione di un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per lo scorrimento compulsivo degli under 18. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: È subito record incassi al cinema per il nuovo film di Steven Spielberg, Disclosure Day, che ha debuttato in testa al box office nordamericano con 44 milioni di dollari e va subito in vetta anche nei cinema italiani. In 5 giorni di programmazione nelle nostre sale ha incassato quasi 2 milioni di euro con oltre 230.000 presenze. Lo sport, il calcio, siamo ai mondiali 2026 di Stati Uniti, Messico e Canada, dai quali è stata esclusa l'Italia. 5-4 le partite di oggi, si sono già disputate Costa d'Avorio, Ecuador, finita 1-0, Svezia, Tunisia, il risultato finale è stato di 5-1, in corso Spagna, Capoverde, per ora il risultato è sempre 0-0, alle 21 ore italiana si disputerà Belgio, Egitto. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata.

0: tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti. Seguiteci.
1: Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu è la trasmissione che fa per te. Non puoi mancare al sabato alle 11.30 e la domenica alle 9. 60 anni della nostra storia attraverso musica, società, cultura, cinema, spettacolo, moda. Io sono Massimo Tallarini, non mancare all'appuntamento con me e con la buona musica di Nel blu dipinto di blu su Radio Orizzonti in Blu.

0: ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo ora uno sguardo ai programmi della nostra radio per la giornata martedì 16 giugno. Il martedì si apre alle ore 9 con Buona giornata con Gigi Volpi e Gabriella. Alle ore 9.30 e 17.05 Orizzonti Magazine, ospiti di Gigi, Meditel, Bianalisi Saronno. Alle 10.05, nella settimana in 3 minuti, aggiornamenti e notizie a seguire dal dire a fare a cura delle pedagogiste Sara Rossi e Daniela Ferrario. Per finire, il territorio parla, Massimo Tallarini e Federica Margaritora, fuori classe, il concerto delle scuole di fine anno con Tommaso Chiuto, rappresentante Liceo Legnani. Alle ore 10.30, in replica alle 19.10, Storie di cucina con Pinuccia e Sergio. Alle ore 11.30, Scuola, Società e Cultura. Antonella Colmegna e Gianni Branca ospitano la professoressa Claudia Crespi del Collegio Arcivescovile Castelli. Alle ore 20.20, Un libro alla radio, letto da Federica Batignani. Alle ore 21, Perché no, fatevene una ragione, a cura di Franco, Chiara Lorenzo e Gigi. Prima di chiudere vi ricordiamo il nuovo spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix, alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

vita è vega così. Luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Vita è vega così, sembra che il paradiso

0: assessori informano.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni ai microfoni con Agostino.
2: Buongiorno a tutti.
1: Giancarlo alla regia, oggi con noi Francesco Licata, Presidente del Consiglio Comunale, buongiorno, benvenuto.
3: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno Presidente. Bene, iniziamo la nostra chiacchierata mensile. Vorrei porre un argomento in modo che lei possa far chiarezza a tutti quelli che ci ascoltano. Si parla tanto sui giornali, anche per la strada, dell'istituzione Zerbi.
3: Sì.
2: Che è molto chiacchierata. Può fare un resoconto cos'è la situazione Zerbi e qual è il problema che oggi attanaglia tutti le parti politiche e non politiche, si è arrivati anche allo sciopero dei dipendenti. Ci può spiegare qual è l'argomento?
3: Sì. Quale delle tante? Allora, l'istituzione Zerbi è a Saronno l'istituzione che da sempre si occupa e gestisce i nidi comunali, le scuole materne comunali e alcuni servizi delle scuole elementari e medie, ovvero pre-post-scuola per le scuole elementari e le mense. Quindi è un asset rilevante, cioè comunque è un'istituzione ed è comunque, oltre ad essere un'istituzione, è anche un istituto che a Saronno ha una rilevanza e un'importanza che è fondamentale, al pari delle maggiori partecipate del comune, perché comunque si prende cura dei nostri bambini, e dietro ai bambini, come sappiamo tutti, ci sono delle famiglie che hanno delle esigenze ben specifiche, perché comunque soprattutto stiamo parlando di bambini piccoli, quindi dall'asilo nido alle scuole elementari, parliamo di bambini che al massimo hanno 10 anni, per cui vabbè, gestiscono anche la questione delle mense alle scuole medie, ma quello è un altro discorso. Relativamente alla Zerbi, ad oggi l'ultimo tema emerso, se posso permettermi, è una notizia che in gergo si dice uscita male, nel senso che vi posso garantire, ma perché comunque ne ho parlato più volte, che non c'è nessuna intenzione di depotenziare la Zerbi. Cioè, la Zerbi è uno dei nostri fiori all'occhiello, e fra l'altro la Zerbi è comunque una delle cose alle quali abbiamo riservato anche la maggiore attenzione in campagna elettorale. Cioè, ciascuno di noi, io stesso ho dei figli che sono in età scolare, cioè nessuno di noi ha intenzione di depotenziare la Zerbi. È uscito
2: Mi permette, ma qual è il movente che ha creato questa tensione?
3: Il movente, allora, la questione è che c'è una riduzione, chiaramente perché c'è il calo demografico, c'è una riduzione del numero di bambini, ok? Erano già state chiuse delle classi con le amministrazioni precedenti, ok? E adesso lo spauracchio, passatemi il termine, era quello che venissero ulteriormente chiuse delle classi e venissero aumentati i numeri di bambini per le altre classi. Questo perché non va bene? Ma lo sappiamo tutti, stiamo parlando dei bambini che sono in età delicata, non si può avere 25-30 bambini in una classe, non è un liceo, per dire, dove, a parte che 25 sono troppi anche un liceo, le classi pollaio anche no, però comunque sono i bambini, soprattutto quando sono piccoli, hanno bisogno di cure, di attenzioni di cui non hanno bisogno magari gli adolescenti o gli adulti. Gli adolescenti hanno altri problemi, e anche gli adulti, però comunque i bambini sono in età particolare. Da qui la preoccupazione delle mamme e dei papà, giustamente, ma è una preoccupazione legittima. La cosa, concedetemelo, distorta, è che nessuno ha intenzione di depotenziare o di chiudere le classi. Ci sono in ballo delle discussioni anche magari per rivedere gli orari degli insegnanti, in maniera che possano essere anche più aderenti a questa, che possano essere gestiti meglio, cioè il lavoro, l'ottimo lavoro, l'organizzazione, l'ottimo lavoro che fanno gli insegnanti, potrebbe necessitare magari di una rimodulazione oraria lungo la giornata, ma in maniera che sia più efficiente. Questa chiaramente è una cosa che si va a discutere con la parte docente, cioè con la parte degli insegnanti.
2: Lei conferma che non c'è una soppressione di posti, no?
3: Allora, ad oggi sicuramente no, non è nelle intenzioni dell'amministrazione, che poi sia stata un'ipotesi che è stata messa sul tavolo, quello probabilmente sì, perché se no non sarebbe uscito tutto il cancan che abbiamo visto. Ma sul tavolo si mettono tantissime ipotesi, cioè uno può anche mettere sul tavolo l'ipotesi di chiuderla, perché dice non è remunerativa, o c'è qualcuno che dice che anche le scuole debbono essere un business.
2: Però lei mi insegna che come lei la mette sul tavolo c'è la reazione della controparte.
3: Assolutamente, infatti quando ho detto che una notizia che è uscita male è legata a questo, cioè c'è molta gente che non sono sicuramente io, perché io ho un pensiero anche filosofico mio completamente contrario. Ci sono quelli che pensano che la scuola sia un business. La scuola non è un business, ci sono dei servizi che non fanno business, la sanità non fa business, non deve guardare il conto, cioè deve anche guardare il conto economico, perché non devono esserci gli sprechi, ma non puoi pensare di fare dei ricavi o degli utili con la scuola o con la sanità, perché sono dei servizi diversi, non sono delle aziende. Cioè non stiamo vendendo auto, con tutto il rispetto verso chi vende auto o televisioni, stiamo parlando di bambini, o stiamo parlando di persone, ad esempio della sanità, che comunque ha dei bisogni specifici, perché gente che non sta specifici, perché gente che non sta bene. C'è uno che utilizza il servizio sanitario nazionale o comunque utilizza la sanità, sono persone che non stanno bene.
2: Ecco, Presidente, arriviamo al dunque. Ma qual è la posizione del Comune davanti a queste dimostranze?
3: Allora, la posizione del Comune, premetto che comunque dovrebbe esprimerla il sindaco o l'assessore, però beh, già che siamo qua, la posizione del Comune è quella che comunque vi stavo indicando io, cioè non c'è nessuna intenzione di depotenziare la Zerbi. Poi dopodiché che ci siano stati magari delle differenze di vedute fra il CDA piuttosto che fra alcuni altri organi del Comune o con i sindacati, sono cose che possono capitare. Poi chiaramente si cerca una mediazione e si trova una sintesi. La linea del Comune è questa. Poi vi invito, se mi posso permettere, intanto l'invito lo faccio pure io, la domanda di rivolgerla comunque al sindaco e all'assessore,
2: non ho dubbi
3: Agostino, non ho dubbi, chiaramente, perché comunque sono loro che sono deputati a rispondere ed è anche corretto che risponda loro. Io grazie per la domanda, anche perché queste cose comunque ci tengo, cioè insomma, prima di toccare una scuola, ve lo dico brutalmente, devono passare sul mio cadavere, ma non solo sul mio, per cui adesso vediamo di aggiustare sta cosa qui, anche perché non fa neanche piacere leggere certe cose.
2: Ora andiamo un po' nelle sue competenze come Presidente del Consiglio.
3: Vai, prego.
2: Oramai sono già parecchi consigli comunali che c'è questo battibecco tra il Presidente del Consiglio e i vari consiglieri sul discorso del regolamento comunale, tante volte citato, tante volte implorato, tante volte anche maledetto. Ci può fare un punto di questa situazione? Perché questo perdurare del rimandare, visto che tutti la chiedono, lei stesso l'ha chiesto parecchie volte, di rivedere questo regolamento, non potrebbe portare più chiarezza una revisione del regolamento? Ed evitare tutti questi battibecchi che nascono di tutti i consigli comunali.
3: Quello sì, ma con i battibecchi dell'ultimo consiglio comunale non c'entrano assolutamente niente.
2: Ce lo puoi spiegare cosa è successo?
3: Sì, certo, perché se un consigliere interrompe il sindaco o chi che sia mentre sta parlando, non lo deve fare. Ma prima che dirlo il regolamento, lo dice il buon senso. Per cui sì, c'è un consigliere o uno del pubblico, quel pubblico è un po' più semplice perché non ha il microfono. Se un consigliere interrompe il sindaco o un assessore o un altro consigliere mentre stanno parlando, non lo deve fare. Se lo fa, viene richiamato. Se insiste, viene ammonito. Dopodiché, come succede anche nello sport, viene invitato a uscire.
2: Ecco, l'ultimo
3: questo
2: fatto è successo con l'emendamento.
3: L'ultimo fatto è successo. L'ultimo fatto è successo con l'emendamento, perché noi abbiamo. Questo sì che serve un po' di fine tuning, un po' di una messa in dima del regolamento. Noi abbiamo un regolamento che io l'ho detto l'ultima volta che sono venuto, no? Io sono abbastanza d'accordo con quello che dice il capogruppo della Lega Fagioli quando dice che quel regolamento va studiato, perché se uno, quello è lo strumento di lavoro del Presidente del Consiglio Comunale.
2: Fate e
3: va
2: conosciuto.
3: No, sto arrivando a dire che comunque non è un cattivo regolamento, va studiato. Io in questo periodo ho avuto modo di studiarlo, ci sono delle cose che poi porrò l'attenzione di tutti perché secondo me vanno cambiate, però su quel fatto specifico quel regolamento è chiaro, nel senso dice che ci sono dei tempi per presentare gli emendamenti alle mozioni o le delibere.
2: Può calarsi nel fatto.
3: Sto arrivando nel fatto. Allora, se arriva una mozione, uno la può emendare, non c'è problema, come puoi emendare una delibera? L'emendamento deve giungere 4 giorni lavorativi liberi prima della seduta. Questi sono i tempi che prevede il regolamento. E questo perché il regolamento prevede questo? Io sono assolutamente d'accordo, perché io devo andare in consiglio comunale, devo sapere di cosa si sta parlando, che tu non puoi arrivare a presentarmi un emendamento di che mi stravolge una mozione, magari citandomi anche dei fatti che io devo andare a verificare, devo anche farmi un pensiero rispetto a quello che stai dicendo.
2: Mi perdoni, sì. Ma se io sento la discussione
3: sto arrivando, ci sto arrivando se tu senti la discussione della mozione e verifichi che siano venuti fuori ulteriori elementi, il regolamento dice che a seguito di discussione, cioè dopo che noi abbiamo parlato e sono venuti fuori ulteriori elementi che mi hanno fatto pensare a qualche cosa di nuovo, posso presentarti un emendamento. Però adesso vi faccio la domanda: se tu l'emendamento te lo scrivi a casa e mi arrivi lì con un foglio stampato, a cos'è che hai pensato durante il consiglio comunale? Te lo sei preparato a casa?
2: Perché ero convinto che dalla discussione usciva questo argomento.
3: Ma Agostino, se tu hai la sfera di cristallo, perdonami, io sono un uomo di scienza, per cui alla magia, all'alchimia non ci credo. Cioè tu sai prima di cosa andiamo a parlare? No, ed è quello che è successo. È quello che è successo. Cioè tu non mi puoi presentare. Cioè il consigliere Roldi probabilmente ha capito che gli volessi dire che a seguito della discussione volesse dire al termine della discussione. No, vuol dire che se noi stiamo discutendo e vengono fuori degli elementi nuovi, allora tu me lo scrivi evidentemente a mano, perché se stanno venendo fuori, è quello che gli ha detto il facente funzione del segretario generale. O lei lo datti lo scrive, come si diceva ai tempi dei miei genitori, cioè o lo scrivi a computer, hai una stampante di fianco e me lo stampi, o se no mi devi far capire come fai ad avere un foglio stampato in mano. Te lo sei preparato prima, e se te lo sei preparato prima sei fuori dal regolamento, perché i tempi per presentare l'emendamento sono 4 giorni lavorativi liberi, oppure come ha fatto Sabatti, lo ascolti, pensi, lo scrivi e lo presenti.
2: Ecco, come mai poi l'avete accettato questo emendamento?
3: Perché poi l'ha scritto. Perché poi l'ha scritto, cioè non era quello che si era preparato a casa, poi ha scritto un emendamento.
2: E tra l'altro è andato in votazione e ha avuto anche la maggioranza.
3: Tranne
2: il suo voto,
3: certo,
2: della sindaca.
3: Tranne il mio voto e quello della sindaca, perché.
2: Una spaccatura nella maggioranza.
3: No, non è nessuna spaccatura nella maggioranza. Gli emendamenti contano come il terzo portiere della Juve, Agostino. Cioè, con tutto il rispetto verso Pinsoglio.
2: Politicamente è un segno.
3: No, non è un segno, è che magari qualcuno voleva avere una linea un po' più morbida rispetto a quello. Per me, visto che parlava del PGTU, per me era inammissibile mettere in una mozione un emendamento che parte del PGTU. PGTU è stato il cavallo di battaglia di metà di quelli che sono stati eletti in consiglio comunale durante la campagna elettorale. Adesso devo mettere su una mozione una parte che parla di PGTU, ma anche no.
2: Ecco, cioè, poi le ricordo che nella lista che oggi lei ci dovrebbe fare anche il resoconto di tutto il consiglio comunale del giorno 8 di giugno. Adesso lascio la domanda.
1: La domanda è questa. C'erano altri punti all'ordine del giorno.
3: C'erano altri punti all'ordine del giorno. C'era un punto di partito elastico. C'era un punto di urbanistica legato alla concessione sostanzialmente ci sono degli immobili nel comune di Saronno che possono essere ascrivibili a una, e quindi rientrare all'interno di una legge regionale che prevede, sono edifici diciamo in condizioni precarie, e quindi la legge regionale prevede che se il proprietario a seguito di perizia dimostra che l'edificio è pericolante e si impegna entro 24 mesi ovvero 2 anni a porre in essere gli interventi di ristrutturazione, può avere un bonus volumetrico che va per legge dal 10 al 25%, mi sembra sarà un'applica al 10, e questo era relativo a un intervento qua in via Caduti della Liberazione. Una cosa che è stata nata durante il periodo.
2: Si può riferire anche qua in quale stabile?
3: È quello che c'è, allora via Caduti della Liberazione, se ci teniamo alle spalle il comune andiamo verso la stazione, di fianco alla piazzetta Caduti in Assiria, che anche se sembra un parcheggio comunque è una piazza, è quell'immobile che guarda la piazzetta Caduti in Assiria. Quindi a parte che è abbastanza fatiscente, poi anche nella parte diciamo dietro che è un po' più buio è anche mal frequentato, per cui... Quindi quello era la parte di diciamo d'urbanistica.
2: Ed è passata come mozione?
3: Passata sì all'unanimità, mi sembra, forse un'astensione, adesso non ricordo.
2: Altre mozioni?
3: Quella non è una mozione, è una delibera.
2: Le altre mozioni del giorno?
3: Poi c'era una rettifica di una delibera di giunta, di una delibera urgente di giunta, ma non erano, è una variazione di bilancio, ma erano piccoli importi, per cui piccole variazioni. E poi siamo andati alla mozione del commercio, che è quella di cui stiamo parlando.
2: Ce la puoi spiegare, per piacere, come ha reagito la maggioranza e la minoranza?
3: Alla mozione del commercio?
2: Sì.
3: Allora, mozione sul commercio...
2: Presentata da chi?
3: Presentata da Forza Italia e dal gruppo e dal consigliere indipendente Amadio. Allora, la mozione sul commercio, io esprimo... era una mozione che è stata poi considerata tecnicamente ammissibile. La mia domanda è sempre capire un po' dove vogliono andare a parare quelli che la presentano, perché quando si parla di commercio comunque quasi come come era stato presentato anche al mese di ottobre, sembra che il problema del commercio siano i parcheggi, siano la sicurezza, siano, che poi io non metto in dubbio che non siano
2: anche quello.
3: Allora, io non sono abbastanza pragmatico, ci conosciamo, cioè che saranno, c'è un tema di parcheggi, è vero, soprattutto nella zona centrale, cioè perché comunque c'è un tema di parcheggi, si fa fatica a parcheggiare.
2: Ma qual è il contenuto della mozione?
3: Contenuto della mozione erano delle ipotesi, degli interventi a rilancio del commercio, fra cui per l'ennesima volta l'istituzione di una commissione ad hoc che questa volta doveva essere intercomunale. Anche qui non ho capito perché deve essere intercomunale quando si parla del commercio del Saronese. Un intervento su, per esempio, sulla tassa di soggiorno, che nel deliberato doveva andare a finanziare la parte, cioè doveva andare a finanziare, diciamo, delle iniziative, degli interventi sulla parte commerciale. Anche quello in teoria non è possibile, perché la tassa di soggiorno è una tassa di scopo, per cui quello per cui può essere utilizzata la tassa di soggiorno definisce la legge, non è che lo dice, non è libera, come gli oneri di urbanizzazione, uno che con gli oneri di urbanizzazione ci può fare quello che vuole, per cui diciamo era organizzata in questa maniera. Su quello, come stavo dicendo, è stato a seguito di discussione sono stati presentati 5 emendamenti dal consigliere Sabatti, che sostanzialmente andavano a, come dire, smussare anche alcuni angoli e elevare, diciamo, delle parti che insomma, a suo modo di vedere, poi a modo di vedere anche, diciamo, della maggioranza, erano critiche, cioè anche dal punto di vista delle misure da adottare, piuttosto che in alcune parti relative alle cause. Cioè, nel senso, una delle cose che venivano contestate erano la programmazione estiva degli eventi, che a parere degli scriventi si richiamava pubblico ma non riportava, come dire, un beneficio ai commercianti. Era un po' mettere insieme tante cose, perché c'è, cioè, uno, l'evento, cioè l'obiettivo l'obiettivo di fare un evento estivo è anche, visto che ci piace, è anche quello magari di favorire i commercianti. Però se faccio un concerto, lo faccio per i giovani, lo faccio per creare aggregazione, lo faccio per creare un momento condiviso fra le persone, poi anche ci sono delle ricadute sulla città, e ben vengano, perché il commerciante che può avere un bar o un ristorante vende di più, piuttosto che, però, cioè, il motivo principale è comunque anche cercare di, cioè uno dei motivi principali è anche, cioè, quello di cercare comunque di dare un attimino di svago, di sollievo alle persone, di fare un attimino di aggregazione. Per cui
1: in queste serate ci sarà un evento presso l'ex Parco dei Frati.
3: Seminario.
1: Okay. L'ex seminario. Nei 3 giorni di musica che hanno fatto tempo fa si sono evidenziate delle problematiche. Mm.

0: acustica di impianti ignifughi, come se fossero tutti ingegneri, vigili del fuoco, scusate la battuta, però per andare dritto al sodo, no? Io ho visto per 3 giorni un evento che è andato ben oltre almeno le mie più rosee aspettative, se, ma posso permettermi di dire è andato ben oltre le più rosee aspettative della città. E ogni tanto io penso che qualcuno, la gente debba anche prendersi quello di buono che arriva. L'acustica, secondo me si sentiva bene, cioè, poi, dopodiché io non sono un fonico, un tecnico audio, non voglio neanche, io faccio un altro mestiere, io ho studiato economia, mi occupo di numeri, quindi certe cose non è neanche giusto che me ne occupi io. Io la musica la sentivo, e come la sentivo io la sentivano anche gli altri. Ho visto comunque persone entusiaste, ho visto comunque un ottimo flusso di persone, i servizi, diciamo, di ristorazione comunque erano buoni, sia quelli interni all'area che esterni all'area, che comunque sono strutture fisse. Per cui, allora, innanzitutto dico che prendiamoci quello di buono che arriva, dopodiché che poi ci siano delle cose da sistemare, quello è una cosa che è stata fatta in fretta e furia, perché poi si susseguono i comunicati, no? Sono tutti a tirare acqua al loro mulino, ah, l'ho fatto, hai visto che bello, l'ho fatto io, no? Allora, quello è un intervento che è stato fatto in fretta e furia, portandosi dietro anche una serie di criticità. Vi ricordate il discorso del taglio degli alberi? E anche certo, lì sono stati tagliati degli alberi malati e sono stati tagliati degli alberi che era indispensabile tagliare, poi ripiantumati, eccetera eccetera. Che alcune cose magari potessero essere fatte meglio, sì, è vero, cioè la parte lì della struttura fissa, io fatto sono entrato, cioè i bagni comunque erano in buono stato, cioè non avevano grossi problemi. Andrà sistemato qualcosa? Ma sì, probabilmente sì, cioè,
1: il palco, però, dicono che sia piccolo,
0: il palco è piccolo, perché cosa?
2: Io sono stato in silenzio, non me le voglio, Presidente, sì, però che l'opinione pubblica possa esprimere giudizi anche negativi su questa opera mi sembra che ci stia,
0: e chi è che
2: non
0: l'ha
2: può
0: detto?
2: Essere ingegneri, ma basta avere anche il buon gusto. Non si dimentichi che per quell'opera sono stati spesi 1.200.000 euro, non sono caramelle, di conseguenza il cittadino ha anche il diritto di segnalare le cose negative. Sul palco dell'acustica, io non sono tanto d'accordo con lei, non era ottima l'acustica. È vero che c'è stato un successo di gente molto bello, mi ha fatto molto piacere. Poi se uno va a vedere la clubhouse, gli split per il raffreddamento sono verso l'esterno e non all'interno, ci sono alcune anomalie che davanti a una spesa significativa uno, un cittadino normale, può sottolineare delle cose negative, è un suo diritto farlo, cioè non occorre essere, mi perdoni, né essere né ingegneri né tecnici,
0: ma che problema,
2: mettere in evidenza le cose che sono andate male vista la spesa, okay, significativa, 1.200.000.
0: Allora, io che non lo so, qual è il problema di avere gli split rivolti verso l'esterno?
2: Per il più hanno messo l'interno, non l'hanno messo l'esterno.
0: Ma se li ha messi fuori, qualcuno sa perché li hanno messi fuori? Cioè, ma quello nessuno, che ha dato le...
2: Tutti si domandano il perché.
0: E allora sono tutti esperti di refrigerazione. Io non lo so come si monta uno split, per cui non lo so perché sono stati messi
2: fuori.
0: Ma
2: io cosa mi lo metterei all'interno lo split per riscaldare la casa? Non lo metterei mai all'esterno.
0: Dipende che cos'è, magari è una pompa di calore. Cos'è quel robo lì? Io non lo so, ma metto la mia ignoranza, alzo il braccio, metto la mia ignoranza.
2: Che il parco sia, che sia lungo e poco profondo è una realtà ammessa da tutti.
0: Ok, e ho capito. E quindi...
2: Che mancano gli spogliatoi per gli artisti.
0: Ok, gli spogliatoi
2: realtà,
0: va bene, ma il palco? La domenica, mi sembra, ha cantato un coro. Erano in più di 30 sul palco, si sentiva? Sì, si sentiva, ero lì davanti.
2: Ma credo che non si senta.
0: No, ma che lì è un'obiezione che è stata fatta, cioè non è che è tutto da buttare.
2: Ma per l'amor di Dio, ma guai se fosse tutto da buttare. Ci sono tanti aspetti positivi, però ci sono anche aspetti negativi.
0: Ma non lo metti in dubbio.
2: Che è giusto che la persona non lo metta in
0: dubbio. Ma assolutamente è sacrosanto, ma sono stato appunto io a dire che è stato un intervento che è stato fatto in fretta e furia, ma l'ho detto prima di iniziare a parlare, per cui sono d'accordo. Però sto dicendo, su alcune cose, ragazzi, non è che uno
2: usciamo dall'argomento,
0: tifoso arbitro calciatore.
2: Le faccio una domanda semplicissima, sì. Presidente, è passato un anno da quando lei è Presidente del Consiglio Comunale,
0: sì.
2: Poi con un aggettivo giudicare questo periodo?
0: È intenso, nel senso che
2: vada oltre la parola,
0: no,
2: intenso,
0: vado oltre, è impegnativo, non è
2: a parte... Allora mi dica gioie e non gioie di questa sua esperienza di un anno.
0: Ma allora, le non gioie è che...

0: Comunque quello che deve dire di no è il presidente del consiglio comunale.
1: Il suo ruolo.
0: Capito? Per cui quello lì, qualcuno pensa che si diverta, che qualcuno pensa che io mi diverta a dire di no. No, no, no, tu, nessuno, ci mancherebbe.
1: Nessuno.
0: Però non è bello, cioè bisogna anche sapergli dire no.
1: Essere super al party non è facile.
0: No, sto dicendo, e purtroppo è quello lì il discorso. Poi dopodiché comunque è un ruolo importante per la città ed è una cosa che dà soddisfazione, cioè comunque è una delle figure chiave. La seconda carica in città è il presidente del consiglio comunale, per cui le soddisfazioni sono anche legate a quella, comunque sapere che comunque si sta facendo qualcosa per la città, perché poi comunque non è solo regolare la seduta, anche tutta l'istruzione dell'ordine del giorno non è una parte semplice, anche perché io ho la buona abitudine di leggermi le delibere prima che arrivino, per cui
1: è contento di tutti questi consigli comunali fatti in questo anno?
0: No.
1: Di come ci sono svolti?
0: No, assolutamente no. Cioè, perché comunque...
1: Qual è la cosa che ha dato più fastidio?
0: Ma allora, la cosa che sinceramente mi dà più fastidio è che... scusate, io faccio sempre paragoni con lo sport. Cioè, una volta che comunque è stata presa una decisione, la decisione, cioè, continuare a tornare anche in maniera polemica, talvolta anche aggressiva sulle stesse cose, non va bene. Cioè, secondo me bisogna anche saper accettare quando c'è un giudice o comunque una persona. Allora, giudice lo dico in maniera molto moderata e modesta, io non sono un giudice, cioè, sono un giudice lì dentro, però non ho la pretesa di... secondo me bisogna anche, se ci sono figure deputate a prendere delle decisioni, secondo me a un certo punto bisogna anche rispettare le decisioni che uno prende, cioè non andare avanti a oltranza a polemizzare e voler per forza parlare, che è un po' il problema che c'è stata nella consigliatura precedente, partivano dei botte e risposta che duravano 10 minuti, cioè arrivati a un certo punto
1: il gioco delle parti, un problema in politica,
0: sì, sono stato all'opposizione pure io, per carità, il gioco delle parti, però cioè a un certo punto ma faccio tanti cazzi, cioè, e poi la cosa che se posso essere sincero, la cosa che mi ha dato più fastidio quando poi si arriva magari a insomma a degli atteggiamenti che sono anche per alcuni aspetti minacciosi, cioè nel senso
1: riguardosi un po',
0: no beh, quando si ventila la possibilità di ricorsi a dire vie legali e uno ti dice guarda che se non fai questa cosa io vado, ma vai dove ti pare, cioè a me non interessa, io spero che questo anno abbia dimostrato una cosa, io non ho, cioè io ho timore, non paura, io ho timore del Padre Eterno e avevo timore reverenziale verso mio padre, poi non ho paura, cioè è inutile che vanno avanti a... Io quando c'è stata la questione dell'Isotta ci hanno provato in tutti i modi, cioè c'era l'H, lettera al Presidente, faccio delle battute, ancora un po' mancava la lettera al Presidente della Repubblica e al Papa e avevano scritto a tutti, cioè sono cose fastidiose.
1: È il suo ruolo, Presidente.
0: Sì, no, però non puoi pretendere che uno con la forza cambi idea, cioè allora se tu trovi delle argomentazioni tale per le quali mi fai capire o ci fai capire che la direzione deve essere un'altra, è un discorso, però a volte sembra che sia un quasi o fai quello che dico io o io vado, tu non sai da chi io vado, di da chi io posso andare, vacci, da chi ritieni più opportuno.
1: Gianni, devo fare un'ultima domanda.
2: L'ultima, notte bianca,
0: sì.
2: Si era parlato di abolirla, di sostituirla con tre serate magari importanti, diverse, sì. Per non avere, come dire, un seguito rispetto agli anni precedenti, adesso si legge o si dice che forse a settembre ci sarà una notte bianca,
0: sì.
2: Com'è esattamente, come stanno le cose?
0: Le cose stanno così come...
2: Due minuti abbiamo.
0: Sì, le cose sono così come le hai dette, nel senso che la notte bianca dovrebbe essere fatta a settembre, anche qui non mi sottraggo alla domanda per cui rispondo, però anche qui noi abbiamo un assessore che è molto brava e si chiama Proserpio, Maria Cornelia Proserpio, che si occupa di questa
2: nello
0: parte
2: specifico.
0: Qui. Abbiamo un sindaco altrettanto bravo, anche il sindaco assolutamente, per cui sono loro, cioè io non voglio sovrappormi a loro perché non è neanche giusto, abbiamo un assessore al marketing territoriale che si occupa di questo, abbiamo un assessore al commercio, per cui abbiamo tre assessorati e un sindaco che si occupano di questo, per cui non voglio levargli il, sto dicendo il pane assolutamente, non voglio levargli la loro parte. Sì, allora l'idea è quella di fare un evento, l'idea è stata quella di fare un evento magari che abbracciasse più giorni. La notte bianca ha sicuramente, come è stata fatta negli anni passanti, ha sicuramente dei costi significativi. non c'è stata, come dire, possiamo dire condivisione, o comunque non c'è stata lo stesso pensiero relativamente ai costi fra i vari attori coinvolti nella parte dell'amministrazione comunale alle rappresentanze dei commercianti, perché probabilmente non hanno trovato una quadra fra di loro, cioè non è solo il comune, ci sono anche altri attori, ma l'assessore, gli assessori e il sindaco saranno felicissimi di rispondervi su questa cosa, e quindi l'idea è quella di scivolare verso settembre con la notte bianca. Questo è quello che risulta almeno ufficialmente. Per cui ripeto, cioè,
1: tutti si aspettano l'utilizzo dell'ex pretura, però
0: sì, sull'ex pretura, a parte l'evento che c'è già stato questo fine settimana, poi ce ne saranno altri previsti durante l'estate, anche quello comunque un luogo restituito ai saronesi, lavoro fatto anche un lavoro fatto a cavallo anche con le amministrazioni precedenti, per cui non è una cosa recente. Anche su quello, dicevo, un luogo restituito alla città, sul quale ovviamente confidiamo che possa portare valore aggiunto.
2: È un primo inizio, voglio dire, che poi potrebbe, anche per quanto riguarda la ristrutturazione del palazzo,
0: La ristrutturazione complessiva del palazzo, speriamo che vada avanti.
2: Grazie, salutiamo tutti i nostri radioascoltatori, grazie Francesco Liccata, Presidente del Consiglio Comunale, di essere stato
0: grazie
2: con noi.
0: Grazie a tutti,
1: buongiorno a tutti,
2: sempre
1: con Radio Orizzonti.

0: Radio Orizzonti in Blu.
1: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti. Ora diamo alcune informazioni che potrebbero esservi utili. Caronno, la farmacia di turno, è la farmacia Sant'Anna, Corso Italia 990, il telefono è 02251046. Per quanto riguarda la proiezione dei film al Cinema Silvio Pellico, Disclosure Day alle ore 18:15 e alle ore 21. Al Prealpi verrà proiettato La cronologia dell'acqua alle ore 21 e Tra amore e inganni alle ore 16:45 e Billie Eilish alle ore 19. È stato attivato il canale WhatsApp di Radio Orizzonti per rimanere sempre aggiornati su quanto accade in radio e sulle nostre trasmissioni. È semplice, basta andare negli aggiornamenti dello Stato e cercare il canale Radio Orizzonti, poi cliccare per seguirlo. Resta aggiornato sui nostri ospiti e programmi.
3: Ceriano Laghetto, martedì 16 giugno alle ore 21 presso il parco pubblico Il Giardinone, scacchi sotto le stelle, torneo di scacchi aperto a tutti i giocatori, italiani e stranieri.
2: Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, santuario Beata Vergine dei Miracoli, mercoledì 17 giugno alle ore 18, santa messa con i maturandi 2026 per chiedere l'intercessione di San Carlo Acutis, patrono dei nostri studenti.
3: Saronno, il giorno 17 giugno, in occasione dell'Open Day Emicrania, promosso da Fondazione Onda ETS, la dottoressa Elisa Portaluppi, dirigente medico della struttura complessa di neurologia, ha programmato visite neurologiche gratuite presso l'ospedale saronnese. Le stesse si terranno nell'ambulatorio di neurofisiologia, padiglione verde secondo piano, dalle 8:30 alle 11:30 e dalle 14 alle 15. Prenotare all'indirizzo email neuro.saronno@asst-valleolona.it.
2: Saronno, il comitato genitori dell'Istituto Aldo Moro invita a partecipare mercoledì 17 giugno alle ore 21 nel cortile di Casa Morandi in Viale Santuario 2 ad una serata speciale di musica, un concerto tra voci e ukulele con il coro Note di Colore e l'ukulettivo pensato per stare insieme, divertirsi e sostenere la scuola dei nostri ragazzi. Per informazioni e prenotazioni, genitori Aldo Moro Saronno @gmail.com.
3: Saronno, incontri dedicati ad adolescenti e giovani. Ogni lunedì dal 15 giugno al 20 luglio 2026, dalle ore 17 alle ore 18, presso il Centro per la Famiglia di via San Giacomo 6/8. Un gruppo rivolto a ragazze e ragazzi tra i 13 e i 17 anni appassionati di anime e manga. Tra lavoro e famiglia, dalle ore 18:15 alle ore 19:45, il 15 giugno, il 22 giugno, il 13 luglio e il 20 di luglio, presso la sala polifunzionale per edificio X2, Viale Amendola 20, gruppo di condivisione dedicato a chi vive fatiche emotive e lavorative.
2: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti.
0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
4: Tutti giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu Lifestyle dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto. Per citare Schulz, padre di Charlie Brown, continua a guardare in alto, questo è il segreto della vita e questo è quello che vogliamo fare noi nelle nostre puntate con i nostri ospiti.

0: mafia da Saronno e dintorni.
1: Saronno, il Parco degli Auroni celebra il progetto Le Radici e le Ali. Cislago, affido familiare e vicinanza solidale. Saronno, a Palazzo Visconti, idee per il futuro. Caronno, fra rivalità e amicizia, il palio è una tradizione. Ben trovati ai microfoni di questo radiogiornale Gabriella e Anna e alla regia Matteo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Una giornata di festa, condivisione e partecipazione per raccontare un percorso che negli ultimi 3 anni ha coinvolto giovani adulti con disabilità, famiglie, operatori e istituzioni del territorio. Ieri il Parco degli Auroni di Gerenzano ha ospitato il Parco in Festa con i ragazzi del progetto Le Radici e le Ali, evento conclusivo della linea 1.2 del PNRR dedicata all'autonomia delle persone con disabilità. L'iniziativa, promossa dall'ambito territoriale sociale di Saronno, rappresenta l'occasione per fare il punto sui risultati raggiunti da un progetto che ha accompagnato numerosi partecipanti in percorsi personalizzati di crescita, autonomia e inclusione sociale. La giornata ha preso il via con proiezione del video Le Radici e le Ali, realizzato per raccontare il lavoro svolto e le prospettive future. L'ambito territoriale sociale di Saronno aveva aderito alla linea 1.2 del PNRR nel 2023 con l'obiettivo di promuovere percorsi di vita autonoma per le persone con disabilità. A distanza di 3 anni il bilancio dell'esperienza viene giudicato positivo grazie alla collaborazione costruita tra enti pubblici, terzo settore e famiglie.
2: Affido familiare e vicinanza solidale. Un'occasione per conoscere più da vicino il mondo dell'affido familiare e della vicinanza solidale. È quella proposta dall'ambito territoriale sociale del Saronnese e dal servizio affidi d'ambito, gestito dalla cooperativa Proges, con l'incontro pubblico in programma mercoledì 17 giugno alle ore 21 a Villa Isacchi di Cislago. L'iniziativa nasce per sensibilizzare i cittadini su 2 importanti strumenti di sostegno ai minori e alle famiglie in difficoltà. L'affido familiare offre a bambini e ragazzi un contesto accogliente e sicuro nei momenti di fragilità della famiglia d'origine, mentre la vicinanza solidale rappresenta una forma di aiuto concreto e quotidiano a favore dei nuclei che attraversano periodi complessi. La serata sarà condotta da Luca Chierigato, scrittore, attore e cantastorie, e vedrà anche la partecipazione di famiglie affidatarie che porteranno la propria esperienza diretta. L'assessore Matteo Fabris, assessore del Comune di Saronno, con delega alla presidenza dell'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale e sociale e del Saronnese, dice che l'affido familiare è un atto d'amore e una risposta concreta che mette al centro i desideri e i bisogni dei bambini. Offre loro la possibilità di crescere in un nido accogliente e sicuro, preservandoli dall'esperienza della comunità e regalando la serenità di relazioni familiari stabili. Afferma di essere orgoglioso del percorso costruito insieme ai comuni dell'ambito per un servizio capace di ascoltare, proteggere e sostenere. L'incontro si inserisce in un percorso più ampio di promozione della cultura dell'accoglienza e della solidarietà familiare che coinvolge l'intero territorio del Saronnese.
1: Buona la prima per il restaurato cortile di Palazzo Visconti con l'iniziativa Affamati di Idee, Tutti a Tavola, che ha visto la partecipazione di circa 130 persone, tra le quali anche diversi giovani, con laboratori e momenti di confronto sugli spazi pubblici della città. L'iniziativa è stata ideata da Cram Lab, laboratorio di architettura fondato da Margherita Annavilla e Chiara Rimoldi, con la partecipazione del collettivo Terre Mosse, del collettivo musicale FeLab e degli architetti del Saronnese, gruppo di professionisti locali attivi sui temi della rigenerazione urbana. Tra le questioni emerse durante il dibattito, la sicurezza stradale, in particolare nei pressi delle scuole dell'infanzia e delle primarie. C'è stato poi chi ha proposto di ripensare e migliorare il verde pubblico in centro e anche di realizzare dei bagni pubblici. Come altri della mia generazione, ho sempre visto chiuso l'accesso a Palazzo Visconti, racconta l'assessora alle politiche giovanili Lucy Sasso. È stato quindi importante riaprirne il cortile per farlo conoscere anche ai giovani, avviando intanto con gli studenti del corso per geometri dell'Istituto Tecnico Commerciale Zappa una prima mappatura del territorio cittadino. L'assessore all'urbanistica Nicola Gilardoni ha sottolineato l'importanza di promuovere un laboratorio per raccogliere proposte in grado di portare avanti una vera rigenerazione della città.
2: Fra rivalità e amicizia il Palio è una tradizione. Entrano nel vivo il Palio delle Contrade di Uboldo e il Palio di Santa Margherita Carono Pertusella. Sono le due manifestazioni del Saronnese che a giugno tengono banco, con giochi sportivi e popolari ed eventi, richiamando migliaia di persone negli oratori. Durante la cerimonia inaugurale a Uboldo, il corteo in costume medioevali è approdato in piazza della chiesa. I primi ad arrivare sono stati i Verdi del Lazaret, quindi Bell, San Cosma e infine il Taron di Mirko Legnani, che ha rimesso nelle mani del direttore Fabio Gullo il trofeo, dando così il via a un ricco programma di giochi. A Coronno, in contemporanea, l'apertura sul piazzale della chiesa di Santa Margherita, con la benedizione delle bandiere e del palio, seguita dalla fiaccolata e dall'esibizione dell'Academy Parade Band, con le contrade Madonnina, San Pietro, San Rocco, San Grato. A Uboldo, ogni giorno, alle 19:30, aprirà la ristorazione, con serate anche a tema. Trippa e paella il lunedì, rane e pesce spada il martedì, pizzoccheri il mercoledì e pulled pork nel weekend, il giovedì. Nel weekend il menù sarà quello classico, con fritti, salamelle, hamburger e molto altro. Sarà il turno di Big Wheels il venerdì, Cremonini Tribute Band il sabato e DJ Daniel domenica sera, dopo l'assegnazione del palio e i fuochi d'artificio. Bisogna ringraziare, dice Fabio Gullo, i ragazzi del comitato, i capitani e i consigli di contrada, così come gli sponsor che ogni anno investono sulla manifestazione. L'amministrazione comunale per il proficuo supporto e il contributo, Don Marco e soprattutto Don Armando, che quest'anno festeggia i 25 anni di sacerdozio e si è sempre dimostrato il primo sostenitore del palio.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e da Saronno 7. Gabriella e Anna con Matteo alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.

0: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti Blu.
1: Buongiorno a tutti e ben ritornati all'appuntamento del lunedì mattina con Radio Orizzonte in Blu, la pagina dello sport, in studio con l'amico Paolo.
2: Buongiorno
1: e anche
2: a
1: Roberto
2: tutti.
1: Banfi, e oggi abbiamo un'esclusiva per la nostra radio, abbiamo in collegamento telefonico il direttore generale del Sonno FBC, l'amico Marco Proserpio. Pronto, buongiorno Marco.
3: Buongiorno a tutti.
2: Ciao Marco.
1: Bene.
2: Ciao.
1: Buon soggiorno al Marino, Tempo bello,
3: no, sono già rientrato, sono già in cantiere a Milano.
2: No, ma cosa hai fatto? Toccate
3: due giorni di riposo, tre giorni abbiamo fatto.
2: Riesci a riposarti in due giorni?
3: No, venerdì, devo essere sincero, venerdì no, perché avevo il telefono centralino. Sabato e domenica non è suonato, grazie a Dio, e ho riposato un attimino.
1: Marco, senti, questa è l'occasione per fare una carrellata di questa annata che diciamo nettamente positivo la Sonno FBC, un'annata 2025-2026 che si è conclusa con la finale disputata contro la Solbiatese del playoff. Ci puoi fare un resoconto dall'inizio di settembre in cui ti sei trovato con i tuoi ragazzi, con gli obiettivi che ti eri preposto, al risultato finale della finale?
3: Allora, come penso che abbiamo sempre parlato, a settembre eravamo partiti per fare una stagione per essere protagonisti, per cercare di fare i playoff, e alla fine siamo riusciti. Purtroppo abbiamo perso una finale playoff, ma come penso avevo già fatto l'intervista, era una squadra per me molto più forte, più attrezzata. Infatti bisogna essere anche molto contenti che hanno vinto loro e vanno in Serie D, a parte per l'amicizia e il rapporto che si ha tra società. Perciò penso, come abbiamo sempre detto in tutti questi anni, anno dopo anno, di dare un miglioramento alla società, di dare sempre più forza, è quello che stiamo facendo. Io sinceramente sto già pensando all'anno successivo, che stiamo organizzando, stiamo preparando la stagione per il prossimo anno.
1: Ma Marco, è stato un anno che tu hai fatto parecchi correttivi nella squadra, hai corretto con alcuni giocatori, soprattutto hai cambiato il mister. Ecco, questa evoluzione come la spieghi?
3: Non è che la spiego, io penso che durante una stagione dove vai a costruire una squadra tutta nuova come l'anno scorso, costruita, poi sono arrivate delle occasioni, tra virgolette, con dei giocatori importanti da poter inserire, e pian piano si è andata a migliorare. E siamo riusciti a trovare un equilibrio, e in fine stagione abbiamo fatto anche bene, un po' rincorrendo, però siamo arrivati all'obiettivo.
2: Marco,
3: adesso stiamo...
2: sì. Marco, è una formula che si può ripetere, perché sai, parti con una maniera ma poi dopo strada facendo.
3: Assolutamente, come quest'anno, adesso penso che avete visto, a parte oggi che sto facendo uno strappo alla regola, che eravamo in silenzio stampa, però avevo promesso che facevo una chiacchierata d'intervista, però nello stesso tempo penso che abbiamo fatto già delle operazioni importanti di riconferme, delle operazioni di giocatori nuovi. Perciò sicuramente partiremo l'anno prossimo con un'ossatura importante di quest'anno della squadra, in più con dei tasselli importanti,
2: sì,
3: per l'anno successivo.
2: Hai visto che la panchina è molto importante, anche perché la Solbiatese, la differenza che avevamo con loro è proprio quella.
3: No, io penso che non è la differenza della panchina, la panchina lunga l'avevamo anche noi quest'anno, il problema è che la Solbiatese era molto forte, la squadra fisicamente molto importante, hanno avuto quel momento lì anche loro di difficoltà, quando poi sono riposati e hanno fatto i playoff erano più lucidi di noi e stavano molto
2: più
3: meglio,
2: determinati poi sì.
1: Ti faccio una domanda, rispondi sinceramente, qual è la soddisfazione che hai trovato e il rammarico che di non aver fatto?
3: Ma allora, soddisfazioni, penso che è da 4 anni che sono soddisfatto di quello che stiamo facendo, perché penso che ogni anno c'è sempre una crescita importante, dalla prima squadra al settore giovanile, e questo mi fa molto piacere. Rammarichi, sinceramente non... non ne ho, perché alla fine ho dato sempre tutto a me stesso e più di quello che dovevo dare anche, perciò non bisogna mai avere rimpianti, e ho fatto di tutto e di più e siamo arrivati lì, siamo arrivati. Continuerò a dare per il Saronno il tutto e di più, e come dico sempre, ogni anno bisogna migliorare, e quest'anno siamo arrivati lì e l'anno prossimo vorrei migliorare, vogliamo migliorare.
1: Marco, senti, hai detto che hai fatto un'eccezione a parlare con la radio, noi te ne siamo molto ma molto grati, però in studio abbiamo un amico che è Roberto Banfi, che è la stampa, che non può esimerti da parte qualche domanda, te lo passo.
4: Senti Marco,
3: buongiorno Banfi.
4: Ciao, la cosa forse che può interessare agli ascoltatori, qual è il programma per le prossime settimane, per i prossimi mesi, avete già fissato la data del raduno, cosa avete in mente da quel punto di vista, ecco, dove saranno gli allenamenti?
3: Allora sinceramente avevamo tante cose, era anche uscito sui social che volevamo fare anche il calcio femminile, purtroppo quest'anno l'ho dovuto fermare perché allenandosi la prima squadra al Matteotti ancora e l'agonisti che ce li ho un po' in giro, okay. Allenarsi per paura che non riuscivamo poi a portare avanti un anno fatto bene, ho preferito slittare un po' il tutto per l'anno successivo. Non a caso poi venerdì, come penso che avevo sempre detto dalla mia bocca, il progetto è pronto, venerdì saremo in comune a presentare al sindaco, l'assessore, il nostro progetto dei campi sintetici, e poi aspetteremo il comune che ci darà un ok, penso che ormai andrà tutto per l'anno successivo, perciò stagione prossima, fine stagione, l'obiettivo è andare a creare i tre campi sintetici, campo 7, campo 5 e campo 11 davanti.
4: Al Matteotti.
3: Cioè. Questo al Matteotti assolutamente, questa è un attimino la situazione, programma, di inizio stagione abbiamo già stabilito che il 3 di agosto iniziamo, posso già ufficializzare un'amichevole importante che la sto definendo per farla allo stadio, giocheremo il 13 di agosto prima di fermarci 3 giorni con la Cirenate, la squadra professionistica, allo stadio e basta, poi adesso i direttori stanno programmando un po' il tutto, stanno mettendo giù le amichevoli e niente, poi adesso a breve poi vedremo di risolvere anche il silenzio stampa, che potranno anche parlare i due direttori o l'allenatore o quello che sia, ci mancherebbe, bisogna avere anche un rispetto per voi.
1: Ecco Marco, scusa, una domanda, ma perché due direttori sportivi?
3: Ma io ho scelto due direttori sportivi, uno perché io personalmente non ce la facevo più a far tutto. Sono due direttori per me amici e molto preparati, ci possiamo aiutare a vicenda su tante situazioni, sia calcistiche sia fuori campo, per migliorare sempre la società, perciò ho deciso due, e poi stiamo andando a creare anche l'Under 18, che sicuramente sarà un Under 18 Elite, sarà l'anno prossimo, faremo anche quella, perciò abbiamo 3 squadre dove i due direttori gestiscono tutte e due insieme le 3 squadre. Per preparare anche i nostri ragazzi dell'Under 18 della Juniore, come abbiamo sempre fatto, per farli arrivare in prima squadra. Non a caso abbiamo avuto anche delle riconferme quest'anno per la prima squadra di 4 giocatori, 5 della Juniores che si alleneranno in prima squadra, di uno soprattutto che sono molto contento, che è il figlio di Stucchi, l'ex giocatore del Saronno, che farà parte anche lui della prima squadra, perciò vuol dire che penso su queste cose che stiamo lavorando veramente bene, cercando di lavorare anche sul nostro settore giovanile, che adesso sarà importante iniziare a alzare anche l'asticella sul settore giovanile per migliorare le categorie, di portarle nelle regionali o nelle elite. Questo è l'obiettivo che hanno i direttori del settore giovanile.
4: E per quanto riguarda l'allenatore, hai accennato tu, stiamo lavorando con l'allenatore, tutti hanno dato per scontato quello che c'era, però non l'abbiamo detto ufficialmente.
3: No, non abbiamo ancora ufficializzato, stiamo pian piano anche i grafici stanno preparando.
2: Perché la fotografia non l'abbiamo vista.
3: No, un lavoro importante dietro su tante cose, perciò comunque il mister Tricarico sarà l'allenatore assolutamente dell'FBC Saronno. Come ho detto, vogliamo dare continuità, ha fatto un lavoro importante e cerchiamo di andare avanti a fare delle cose fatte bene con serietà e professionalità.
2: Marco, comunque la campagna rafforzamento continua, cioè siamo in pieno, no?
3: Ah, io penso che non abbiamo ancora ufficialmente, non abbiamo già preso allora un portiere, due difensori centrali nuovi.
2: Sì, ho letto.
3: Abbiamo preso un altro giocatore importante che per correttezza a fine primi di luglio non lo ufficializzo, ma penso che l'hanno già parlato tutti i giornali. Davanti abbiamo riconfermato.
1: Scusa, ci puoi dire il nome?
4: Se dice il nome non c'è
3: è una questione tanto le cose si sanno, ma è una questione di rispetto anche per altre persone che conosco e che sono molto rispettoso nei loro confronti. Per correttezza non mi va, primi di luglio
2: comunque c'è ancora carne al fuoco, insomma, dai.
3: Ma sicuramente stiamo definendo, beh, abbiamo preso già lui, Lazzaro riconfermato, Gentile riconfermato, rientrato Pavilla,
2: sono importanti.
3: Ne sta arrivando un altro dalla serie D di centrocampista, due difensori centrali, giovani siamo a posto, portiere a posto, perciò penso che sarà un'ossatura importante e dei rinforzi importanti della squadra.
1: Senti Marco, da quello che si traspare dalle tue parole, un Saronno ambizioso per la prossima stagione. Questa ambizione è suffragata anche da qualche nuovo sponsor che entra ad affiancarti per la parte economica?
3: Ma io penso che non guardo mai neanche queste cose, ti dico la verità, perché sto facendo tutto sulle mie spalle con degli aiuti di sponsor che io posso sempre ringraziare. Qualcuno ci sarà la continuità, qualcuno magari ha voglia di fare qualcosina meno. Io continuo a lavorare, sicuramente, guarda, sto proprio andando a Milano, prima ho detto cantiere, ma sto andando a chiudere uno sponsor abbastanza importante. Che sia già d'accordo, che stiamo solo definendo, perciò io continuo imperterrito a lavorare anche su queste cose, per quello che ho voluto anche i direttori sportivi, per lavorare al meglio anch'io fuori campo. Come dico sempre, più forza c'è e più si può creare una società sempre più importante. Io, come dico sempre, non obbligo mai nessuno, chi ha voglia di stare qua con me è qua, è sempre benvenuto, e chi non ha voglia è libero di fare quello che vuole.
1: Marco, ti faccio un'osservazione. L'amico Roberto Banfi, a microfoni spenti, ha fatto un'affermazione importante, ha detto: il prossimo anno non c'è una concorrente in meno con la Solbiatese, sarà lo spazio del Saronno. La confermi questa ambizione di Roberto Banfi?
3: Roberto Banfi può pensare quello che vuole. io vado avanti per la mia strada, e come ripeto prima, penso che non mi va di dire, ma penso che se si ha voglia di fare qualcosina in più dell'anno scorso, vuol dire che saremo ambiziosi. Normale che c'è un grande rispetto per tutte le squadre che ci saranno, dalla Zate, dalla Caronnese, da tutte, la Rodense, perciò sicuramente saranno tutte squadre attrezzate.
2: C'è pericolo castellanzese.
3: Ma sinceramente io non sono mai preoccupato delle altre squadre.
2: Sì,
3: io
2: penso che
3: ogni società deve fare il suo lavoro. È normale che quest'anno, se guardiamo i potenziali che avevano Arconatese e Solbiate, che abbiamo fatto bene bene bene, ma sicuramente avevamo tanta meno forza per fare quello che hanno fatto loro. Perciò è giusto che sono salite quelle due squadre. Speriamo che non ci sia la pazza squadra l'anno prossimo che investe l'ira di Dio, però non dico sempre che non è solo un discorso di soldi, di investimenti dei giocatori. Per me conta tanto la società, la programmazione, il lavoro e tutto quello che viene, perché come mi è già capitato negli anni indietro, abbiamo fatto campionati importanti quando ero Lazzate, spendendo un quarto di quello che magari si investe in questo momento a Saronno. Perciò conta tanto il lavoro che si fa dietro le quinte. È normale che poi per vincere bisogna avere i giocatori, è inutile che parliamo.
1: Beh Marco, noi saremo in attesa delle date della convocazione del Saronno, delle prime amichevoli e dell'aggiornamento della nuova rosa. Noi ti ringraziamo per la tua disponibilità, ti auguriamo buon lavoro perché sei già tornato alle vacanze e ci sentiamo presto. Grazie dal tuo telefonato.
3: Grazie a voi, buona giornata a tutti. Ciao. Grazie.
1: Roberto, stiamo ancora sul calcio, cominciamo, diamo spazio alla Sorbiatese che è passata.
5: Senti ancora in linea?
1: Tu no? In linea, lo sappiamo. Ma pronto?
5: No,
6: in linea.
1: Ah, non siamo ancora in linea.
5: Siamo in linea.
1: Difatti stiamo dando spazio ancora al calcio per parlare della Sorbiatese che è riuscita ad approdare in Serie D dopo 2-3 anni, Paolo. Di lotta continua, ce l'ha fatta quest'anno. Una soddisfazione, penso, no?
2: Come ha detto Proserpio, insomma sono anni che ci lavorano sopra, sono anni che spendono soldi, insomma ogni anno ha messo un pezzo importante, cose che infatti il Saronno sta facendo secondo me, un passo alla volta, sì, poi ci arrivi.
1: Certo, ha trovato l'allenatore giusto quest'anno
4: con Gatti nel finale. Certo, c'è stata un po' la svolta, tra
2: anche,
4: l'altro
2: ha avuto una infatti, pausa proprio che è stata
4: mi ricordo proprio questa parte, no? Al finale di stagione di regular season è stato molto complicato per la Sorbiatese, ha incassato tantissimi gol che infatti, non aveva mai preso nel corso della
2: secondo
4: stagione.
2: Secondo me è rimasta negli spogliatoi, mentalmente
4: con la testa,
2: tutto,
4: visto che il primo posto era troppo lontano e comunque il secondo posto era praticamente certo, c'è stato un momento, però poi la squadra si è ripresa, l'abbiamo visto anche contro Saronno nella finale del girone.
1: Le entrambe arconate e Sorbiatese erano paragonabili o c'era qualcosa in più dell'arconatese?
4: Sorbiatese, arconatese, forse l'arconate aveva ancora un po' di più, però parliamo di due squadre comunque ben attrezzate probabilmente anche per fare la categoria superiore.
2: Ma è partita subito l'arconate più forte, si è vista.
4: Certo, ma era una squadra di Serie D che proiettata, tant'è che i primi passi da arconatese in vista della prossima stagione sono stati soprattutto conferme, perché poi, comunque la squadra è già una squadra di
2: Serie D. Se ti ricordi la partita in casa che abbiamo fatto con l'Arconate e loro in 10,
4: è una squadra che si è confermata.
2: Hanno voluto vincere.
4: Ricordo che ci stavamo avviando alla pausa natalizia pensando, qui subito dopo Natale festeggiano, poi hanno avuto anche loro momento un po' di minor brillantezza, insomma se la sono portata a casa.
1: Abbiamo sentito la telefonata del direttore generale Proserpio. Cosa traspare secondo voi da questa telefonata?
4: Sicuramente la voglia di esserci. Proserpio è un grande esperto del calcio locale della categoria e lo sa benissimo che tolte due concorrenti top come Arconatese e Sorbiatese, questo girone da impossibile diventa possibile.
1: Fermo Roberto, faccio una domanda anche a Paola, ma quali sono secondo voi i punti deboli che sono deve correggere per fare il salto di qualità?
2: Devi ogni anno devi mettere un tassello importante, quest'anno ha già fatto le conferme per me importanti, Gentile, Vassallo, quindi sono giocatori che basta adesso secondo me, mio parere, trovi una punta importante, perché secondo me mancava una importante, la squadra c'è.
4: La squadra c'è, soprattutto tolte queste due antagoniste forti.
2: Poi ti può capitare sempre l'outsider,
4: sicuramente, come diceva il direttore, l'altro anno era stato Mariano Comense, che quest'anno è retrocesso, quindi una squadra sorpresa la mettiamo dentro.
2: C'è sempre.
4: Altre squadre ben attrezzate, come sarà Saronno, ci saranno due o tre squadre comunque competitive, te la giochi con quelle. Mi aspetto il Legnano che vuole fare bene,
2: Caronno è sempre lì,
4: con un punto di domanda, vedremo quali saranno le conferme, quali saranno gli arrivi.
1: Lunedì prossimo sono i nostri ospiti della nostra radio,
4: infatti sarà molto
2: mister
4: interessante,
2: è quello della Vergiatese,
4: sì, un mister emergente al posto di un mister diciamo d'esperienza, e vediamo anche le scelte, vedremo le scelte a livello giocatori, appunto quali saranno.
1: Ma aspettavate il cambio del portiere Saronno, che era un buon portiere del Saronno?
2: No, ma secondo me è stato il Todesco a voler andare via perché voleva forse migliorarsi, perché è chiaro che il portiere,
4: ma il Todesco aveva avuto una proposta, diciamo, così è un piccolo segreto ma lo sanno tutti, aveva avuto una proposta dall'estero piuttosto significativa, e quindi diverso, nel dubbio poi sappiamo che questo portiere fortissimo ma che ha preso Saronno è sempre stato un po' il pallido del nostro direttore Prosepio,
2: era lazzate, no?
4: E sono un paio d'anni insomma che ci sono dei contatti, viene sicuramente uno dei portieri di maggiore esperienza, qualità, dell'eccellenza, e appunto sono poi alla fine questi tasselli. Prendiamo la Solbiatese, aveva un portiere super, un portiere super, Chironi, sono poi questi elementi che ti fanno fare quel salto di qualità, magari quel punto in più, quei tre punti in più che alla fine possono pesare
2: sono
4: tanto.
2: Anche le punte che aveva molto importanti, perché Barbosa
4: la Solbiatese, certo, Martinez, Barbosa, parecchi giocatori nella classifica, cannonieri, certo.
1: Dalla vostra esperienza, secondo voi Arconate e Solbiatese, che sono state promosse in Serie D, dovranno rivedere il loro organico in un modo sostanzioso?
2: Beh, cambia qualcosa,
4: Sì, qualcosa cambia, sì. E loro hanno già un'organizzazione che è quella
2: da quel lato lì, non...
4: da Serie D, se non vogliamo dire da Serie C.
1: Qualcuno come Guidetti che c'ha 40 anni lo hanno
4: di avvicendamento ci può stare.
2: Non solo Guidetti, anche l'altro, il tornante che ha fatto gol, come si chiamano?
4: Per questi club non è un grande problema il salto, perché è un salto al quale si sono preparati già negli ultimi anni, certo, appunto a livello organizzativo, di gestione e di mentalità anche. Sono squadre professionistiche, come lo è anche Saronno, che ricordo dalla scorsa stagione ha fatto la scelta degli allenamenti non serali ma diurni,
2: di giorno e
4: quanto siano importanti poi l'abbiamo visto nella classifica. Le squadre che lo fanno in modo più professionale si sono tutte piazzate davanti, quelle che ancora cercano di stare un po' in un mondo più dilettanti, e alla fine però si sono trovate alla parte bassa della classifica.
2: Ti porto un esempio, il Mariano, primo anno, ti ricordi?
4: Mariano,
2: ma continuando a fare allenamenti alla sera, poi paghi rispetto agli altri.
4: Perché gli altri, soprattutto nel nostro girone, hanno tutti messo una marcia in più, hanno tutti
2: è diverso anche per il clima, per tutto, per anche gli allenamenti stessi sono molto più importanti, e poi rendono di più.
4: Pensa al periodo invernale, ti alleni la sera. E cosa ti vuoi allenare? No, magari col campo ghiacciato, con la poca voglia che ci può essere, magari di allenarti sotto la pioggerellina gelata.
1: Rimaniamo sempre nel campo del calcio. Avete notizie per quanto riguarda il pescaggio in promozione? Si parlava dell'Oginatese e dell'Università Solano, che aveva perso il confronto diretto. C'è qualche speranza che vengano ripescate, sì o no?
4: E lì il discorso è tutto legato a quelle che saranno le scelte del Comitato Regionale della Lombardia per quanto riguarda l'eccellenza.
2: E delle squadre che non si iscrivono.
4: Certo, quella chiaramente sì, è la premessa fondamentale.
1: Ce ne sono di queste squadre che sono in merito?
4: Adesso arriva il momento delle iscrizioni, si farà la conta, si vedranno se ci sono dei posti disponibili, e a quel punto arriveranno queste decisioni.
2: Le garanzie
4: che sono però legate anche a come saranno strutturati i gironi. Perché
1: ma sono avvantaggiati chi retrocede o chi è stato promosso? Promosso?
4: Diciamo subito, l'aspetto che conta più di tutti è il numero delle squadre per girone. Se si passasse, c'è questa voce ufficiosa, da 18 a 16 nei gironi lombardi di eccellenza, a quel punto i posti per eventuali ripescaggi magari se ne creerà uno in tutta la Lombardia, o due, perché magari due società si fondano.
1: Che la Sestese aspirava a essere ripescata.
4: Tanti aspirano a questo, però teoricamente ne ripeschi una retrocessa e una in graduatoria per salire, ma mano che ci sono i posti riempi.
1: Quando
4: però
1: ci sarà questa chiarificazione?
4: Adesso la graduatoria c'è, perché sono stati disputati i playoff, esatto, di promozione. Sappiamo che l'Olginatese li ha vinti e quindi è la prima a essere ripescata.
2: L'Olginatese ha vinto
4: l'Universo Solaro, no? Parlando della promozione verso promozione, l'eccellenza. Certo. L'Universo Solaro è seconda, terzo è il Pontoglio e poi eventuali altre che non hanno raggiunto il girone finale di playoff regionali di promozione. Però bisogna aspettare e bisogna capire quali saranno poi le intenzioni della federazione al riguardo. Francamente a me il girone a 18 non spiace, è un po' un'anomalia, no, perché in Lombardia sono più ampi i gironi di altre regioni, e quindi si andrebbe verso, cambiando, riducendo, si andrebbe verso una uniformità, sì, anche con le altre regioni. Però qui in Lombardia, non dimentichiamoci, ci sono tante squadre e ci sono tante squadre che comunque vogliono farla l'eccellenza, perché poi anche quello è il fattore determinante. Quindi se ci sono, personalmente ben vengano. Il problema di giocare due turni infrasettimanali all'andata e due ritorno non mi pare una grande difficoltà, considerando poi che metà delle squadre questo campionato lo fanno da professionisti allenandosi il pomeriggio. Quindi
2: l'importante è che non si creino dei vuoti, per esempio di società che poi saltano per aria,
4: no, quello giusto,
2: e ti fassino il campionato, no,
4: senz'altro, quindi... Però per fortuna almeno dalle nostre parti non è capitato in tempi recenti, sì.
1: Ma stiamo sempre nel calcio, nell'ambito solonese, una società che appare nella nuova categoria è l'Equipe 84, certo, che è in seconda categoria.
4: L'Equipe Garibaldi,
1: di rafforzamento di questa società, sì o no?
4: Ma loro stanno confermando praticamente buona parte della rosa che si è vista nell'ultima stagione, che ha vinto i playoff, quindi passando dalla terza categoria alla seconda categoria. Per ora diciamo l'impegno del direttore sportivo Monti è stato proprio nell'ottica delle tante riconferme che ci sono state.
1: Tre squadre salonesi allora: Amor, L'Equipe e Dal Pozzo.
4: È vero, sì, considerando anche Dal Pozzo, no? Salonese.
1: Garibaldi.
4: Sì, in seconda categoria, speriamo che siano tutte, immagino di sì, tutte nello stesso girone, e così ci sono anche un po' di derby sicuramente.
1: Roberto,
4: più
1: panchine, ti do una notizia: il Porro passa al Monte Solaro, lascia il Gerenzano per andare al Monte Solaro. Ci dai altre notizie? Melinda è confermato all'Equipe?
4: Francamente, sull'Equipe ero fermo ai giocatori, me lo stai dicendo tu, mi fa piacere se è confermato.
2: Sì, ho visto
4: l'allenatore che abbiamo imparato a conoscere negli anni.
1: Questa esperienza di Daniele Porro, nostro amico, che passa dal Gerenzano al Monte Solaro, è una buona scelta.
4: Beh, ma lui nel Comasco ha già avuto esperienze, no?
1: è vero.
4: Da Monte Solaro me lo ricordo, ci aveva giocato Saronno qualche anno fa ed è anche una struttura accogliente.
2: Hanno fatto un campo
4: carino.
2: Nuovo, no? Mi
4: sì, sì, tra l'altro è una società un po' in crescita.
2: Sì, sì, sì.
1: Cioè col Gerenzano che ritorna in seconda categoria,
4: purtroppo sì.
1: Si preparerà per risalire o che cosa, a tuo avviso?
4: Non si sa. Vedremo un po' quali sono le intenzioni della società. Salire è difficilissimo.
2: Adesso
4: alla fine.
2: Abbiamo il dilemma del Cantalupo, perché non sappiamo.
1: Esatto.
4: E poi c'è appunto di domanda, sì, dell'Aurora Aurora Boldese.
1: Le tue previsioni, le tue informazioni, come gira l'aria?
4: Ma si dice che questa ipotesi di una fusione col Gallarate, che avrebbe poi portato la società Gallarate,
2: tutti
4: si è un po' allontanata, però questa ipotesi, così si dice.
1: Ma per quale volontà? Del Cantalupo o del Gallarate?
4: Ma di entrambi dici, deve essere un grande, no, per fare un'operazione così ci deve essere una grande motivazione da entrambe le parti. Così si dice che la cosa non stia andando avanti,
2: passati,
4: e un po' ne sono passati,
2: sono
4: anche
2: passati
4: il direttore sportivo
2: là,
4: è passato di là.
1: Gallarate è una città che mezzo fosse uno squadra di eccellenza.
4: Certo, però vabbè, sono in realtà molto distanti.
2: Sì, però c'è il discorso che i diritti ce li ha il Cantalupo.
4: Speriamo di averlo ancora qua in zona nella prossima stagione, anche perché sarebbe davvero il coronamento di un percorso fatto dall'Aurora
2: anche
4: nel corso di tanti anni, ma infatti poi certo è difficile, cambia tanto anche economicamente.
2: Caspita.
4: però ci si può provare, insomma, a un certo punto cosa può succedere? Al peggio si retrocede.
1: Ma come tempistica, quando si potrà avere una chiarezza di questi gironi e decisioni federali?
4: Io credo che quando da qui a un mesetto avremo un quadro preciso, anche perché poi ai primi di agosto, esatto, detto prima, sì, che il direttore Proserpio, iniziano i raduni e quindi si inizia poi a lavorare sul campo.
1: Beh, siamo arrivati al termine della prima parte, noi invitiamo i nostri ascoltatori dopo la pubblicità di sintonizzarsi ancora con Radio Orizzonti, la pagina dello sport. Spazio alla pubblicità, grazie.

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: La radio più vicina a te.
2: Orizzonti Magazine, Match Point, lo sport di Radio Orizzonti Blu.
3: Bene, prendiamo la seconda parte e penso che sia doveroso che anche Radio Orizzonti apra una finestra su questi campionati mondiali di calcio che sono, aperti in Stati Uniti d'America.
4: Sì.
3: Lascio a voi la parola di queste prime due giornate, se sia qualche risultato clamoroso e se vi aspettavate uno spettacolo diverso o siete soddisfatti da quello che abbiamo visto finora.
4: Beh, io penso che la partenza non è che mi ha soddisfatto, cioè ho visto le partite, qualche partita non... Ma credo anche che ci sia molta difficoltà nelle squadre forti per la partenza, perché poi l'ambiente, il clima, insomma, va pagato. Le altre squadre nuove

0: Sì, ma è normale, il Brasile è una squadra anziana, una squadra fatta da gente che al passo che prima che entri in forma ci vuole tempo, e poi tutti i mondiali sono così, dai, alla partenza c'è difficoltà.
1: Allora, quest'anno è un torneo lunghissimo, troppo lungo,
0: figurati,
1: nel quale ci perderemo un po' tutti perché diventa anche un po' difficile
2: questa
1: da seguire.
2: Questa scelta
1: dura più di un mese.
2: La condividi sì o no?
1: Ma no, io non la condivido, mi sembra un po' eccessiva.
2: Perché non vogliono allargare.
1: Tutta questa fase sembra quella che avremmo definito in passato la fase delle qualificazioni al mondiale.
0: È un'altra scemenza di Infantino questa.
1: E tra l'altro è una formula che poi non premia del tutto le squadre di maggiore qualità e livello, infatti ci sono attualmente in questa fase a gironi delle nazionali che, cioè, è bello che il mondiale diventi una vetrina un po' per tutti, però pensare
0: ragazzi,
1: esatto, che ci sono nazionali che magari farebbero un po' fatica, farebbero fatica in un nostro campionato di Serie D a giocare, e non c'è un'Italia, non c'è un Galles, non c'è
2: una
1: Grecia.
2: Non si sono qualificati, Roberto, non si sono
0: sì,
2: qualificati,
0: ma
1: certo, però
2: loro
0: sistema,
1: sì, si sono qualificati, ma contro chi? È questa la differenza notevole, certo, anche l'Italia si sarebbe qualificata.
0: Il sistema di selezione.
1: Allora mettiamo l'Italia a fare le qualificazioni nella zona Caraibi, e chiaramente l'Italia arriva prima, ma non prima, ma le vince tutte 10-0. Insomma, è una formula che veramente mi lascia perplesso, che secondo me non premia comunque il livello. Le qualità delle nazionali, fa entrare tantissime tantissime nazionali di livello medio-basso, non so, alla fine
0: il livello si abbassa,
1: e infatti si abbassa tutto il livello di questa fase del mondiale, diventa anche un po' più interessante. Chi se ne sta alzato nel cuore della notte per vedersi una partita dall'esito scontato e che non propone in campo.
2: Ci guadagna soltanto il business e basta, secondo voi?
1: Insomma, un po' quest'ottica privilegia questo aspetto più che i valori, i veri valori, ecco, del campo.
2: Il vostro avviso, avete esportato il calcio in America, soprattutto negli Stati Uniti d'America, è stata una scelta giusta?
0: Ma per il business, solo soldi.
2: Ma dicono che, soldi, dico che basta, i prezzi sono altissimi, che la gente...
1: Ma perché gli Stati Uniti sono diventati cari a fascino.
0: $180 a biglietto. $180 al biglietto.
1: Sì, ma anche... così guardavo in questi giorni i servizi sulle varie televisioni anche straniere, ne parlavano soprattutto negli Stati Uniti anche di un interesse abbastanza tiepido per questa manifestazione, stadi non sempre affollati, non sempre tanta richiesta di biglietti, non su tutte le partite, pubblico arrivato da fuori non numerosissimo, ma perché ci leghiamo anche a questo aspetto, prendiamo Qatar-Svizzera, Qatar-Svizzera è una partita di scarso interesse, poi è finita 1-1, tutti avremmo detto tutti, vincere la Svizzera in scioltezza, invece è finito 1-1, però cosa c'era? C'erano 1500 tifosi arrivati dalla Svizzera e un migliaio di tifosi dal Qatar, che già sono tanti, però per una partita mondiale,
0: non
1: insomma.
2: Secondo voi sarà ancora una squadra europea che vincerà il campionato mondiale?
1: Per me cominceremo a ragionarci su tra un paio di settimane, tra una decina di giorni almeno.
0: Già sparite tante squadre.
1: Adesso stiamo vedendo questa serie di partite, io veramente a volte faccio fatica a dire va bene, me ne scelgo una, quale guardo oggi? Ma insomma, non è che siano partite esaltanti, mi sono visto nel cuore della notte Scozia-Haiti, e insomma non è che avevo visto il grande calcio.
0: È la Turchia che ha perso di
1: mezzo. La Turchia che ha perso con l'Australia. Australia nazionale simpaticissima, ma alla fine non credo una delle top player a livello mondiale. Però appunto è frutto di questa scelta di allargare così tanto la formula del mondiale. male.
0: Simpatico Infantino, no? Ha fatto simpatico quando ha detto allargheremo ancora i gironi per far qualificare l'Italia.
2: Una battuta.
1: Eh no, ma forse in un mondiale così, guarda, se ne parlava con i colleghi in modo un po' scherzoso, però in un mondiale così largo, con così tante squadre, no, allora no, a quel punto forse converrebbe prevedere due o tre o quattro wild card, come si fanno in certi sport, certo, in certi altri sport. A quel punto ne inviti due o tre che sono rimaste fuori in un'ottica di

0: alzare il livello, o anche in un'ottica commerciale, per dire, è rimasta fuori la Cina e vabbè, allora invitala, e così c'è pure la Cina ed è un mercato di miliardi di potenziali.
1: Oltre all'Italia, in Europa è rimasta fuori anche qualche squadra,
0: infatti non è rimasta fuori solo l'Italia, è rimasta fuori qualche altra squadra come il Galles, che avrebbe fatto la sua bella figura in mondiale, avrebbe portato pubblico e più interesse rispetto a certe partite come quella di ieri della Germania, che anche lì con tutto il contorno, la simpatia, però che spettacolo poi vedi sul campo, non è da mondiale, questo, ecco, mi lascia perplesso.
2: Prima di ritornare sull'aspetto puramente locale, mettiamo in risalto qualche altro evento, soprattutto il ritorno della Ferrari che ieri ha vinto il Gran Premio con Hamilton. Ecco, a voi un commento su questo ritorno della Ferrari?
1: No, per me finalmente insomma c'è stata una vittoria importante. Si sa mai che sia un cambiamento di rotta, perché dicono poi che questo Gran Premio, chi lo vince in Spagna, era il Gran Premio,
3: la svolta,
1: era la svolta a tutti, perché è considerato un Gran Premio molto difficile, per cui devi avere una macchina veramente ben preparata per vincerlo. Io spero, vediamo. Mi dispiace per il nostro pilota
2: Antonelli, che...
1: Antonelli, perché insomma, però teniamoci uno e teniamoci l'altro, e quindi avere due potenze forti insomma che combattono nel mondo è importante, dai.
2: Altri due eventi, dai la parola anche a Tommaso che ci ha raggiunto nel nostro studio, ci saranno due eventi importanti che inizieranno adesso, il torneo di tennis di Wimbledon e il Giro di Francia, il Tour de France. Ecco, due parole su questi due eventi, sono a livello internazionale.
0: E c'è anche il Giro di Svizzera.
1: No, ma qual è che dice?
0: Che è adesso, certo, c'è anche la possibilità di vederlo. E fa anche tappe in Italia, passa anche da Sondrio. No, io la sposto l'argomento. Parlavamo di mondiale, e domani inizia il mondiale di softball. Abbiamo anche diverse giocatrici della zona nell'Italia. Allora, si gioca da domani a sabato a Praga, nella Repubblica Ceca.
1: Tutto a Praga?
0: Sì. È una formula un po' strana, ancora più strana di questo mondiale di calcio che stiamo vedendo, perché prevede quest'anno i gironi preliminari, i gironi di qualificazione, la fase a gironi, ecco, chiamiamola così.
1: Quanti gironi sono?
0: Sono tre in giro per il mondo. Le migliori due di ogni girone poi l'anno prossimo disputano le finali.
2: All'anno prossimo?
0: Addirittura l'anno prossimo.
1: Quindi
0: non tra un mese.
1: Quest'anno vinci?
0: Quest'anno vinci solo la possibilità di andare a disputare la fase finale in Australia.
2: Come spieghi questa scelta?
0: No, so, faccio un po' fatica a capirla. Francamente, lascio un po' perplesso, perché alla fine adesso si qualifica una nazionale. È vero che è il percorso, la continuità, però adesso si qualifica una nazionale, passa un anno, e quindi rischi poi di giocare la fase finale magari con una formazione molto diversa, perché qualcuno ha cambiato, qualcuna che ne so, si è infortunata, qualcuna si è messa a fare altro, insomma, non lo so. Comunque, è così e ce lo prendiamo così. Sicuramente sarà comunque spettacolare, perché le squadre partecipanti sono in questo caso tutte di alto livello, sì. E l'Italia non è scontato che arrivi a fare, lo speriamo, è una candidata, però non è scontato che arrivi a disputare la fase finale.
1: Ci troviamo
0: in questo girone che si disputa appunto da domani, si parte domani proprio con Italia-Canada a mezzogiorno, il torneo si apre così. E ci sono l'Italia, quindi alto livello, lo sappiamo, una squadra che può ambire. Il Canada io lo considererei l'avversaria potenzialmente più pericolosa per l'Italia. Sì, è una squadra che è molto cresciuta negli ultimi anni e ha tutte le carte in regola per vincere lei il girone, o comunque essere una delle due che si qualificano.
1: Le altre due?
0: Poi ci sono Cuba, Cuba ha una grande tradizione. Sì, è una grande tradizione che si scontra, però, lo sappiamo, con i problemi anche sociali, economici di questo periodo. E quindi un punto di domanda, anche perché giocherà senza la lanciatrice di riferimento Tornes, che aveva giocato anche a Carona Pertusella diverse stagioni, che si è appena operata e quindi male. È costretta a uno stop, quindi manca la migliore lanciatrice. Giocherà invece Guevara, sempre per Cuba, che è la lanciatrice straniera del Caronno, quindi anche in Cuba c'è un pochino di saronnese, ecco.
1: E la quarta che è?
0: Poi c'è Taipei. Taipei ha una grande tradizione, non è un avversario, nessuno è facile, non c'è nessuna partita dall'esito scontato in questo girone. Taipei ha una grande tradizione, aveva anche iniziato ad esportare giocatrici nel mondo o a importarle, e le importa tuttora, giocatrici forti che vanno a fare il campionato di Taipei. E poi ci sono le padrone di casa, la Repubblica Ceca, altra squadra forte nella quale milita Saviola, giocatrice del Saronno, ed è una squadra giovane in grande crescita, magari ancora un po' acerba quest'anno per questo evento. Tutti si incontrano in un girone, e l'ultima è l'Australia, quindi insomma tutte grandi squadre. Ne passano due. In realtà l'Australia, se non dovesse passare, in ogni caso ha diritto a partecipare, perché automaticamente, perché è l'organizzatrice della fase finale, quindi per l'Australia in realtà è un girone che offre qualche chance in più alle altre.
2: Roberto, hai fatto
0: ho detto, però nell'Italia che c'è,
2: apri la finestra sull'Italia,
0: infatti l'ho tenuto per ultimo apposta. Abbiamo diverse giocatrici della zona, c'è Melanie Sheldon del Caronno. Alessandra Rotondo e Cristina Tognolo, sempre del Saronno, e quindi anche la nostra zona è sicuramente.
2: Perché giocano nel Saronno, quanti ce ne sono?
0: Italiane due, della Repubblica Ceca una, quindi tre presenti. Poi c'è qualche giocatrice che magari è stata tesserata, parecchie che sono passate anche da Saronno, però fermiamoci a quelle che sono in forza attualmente. Dura fino a sabato, si affrontano tutte e vedremo un po'.
1: E poi inizierà la Champions.
0: Quale sarà? Le coppe per club, Champions e Coppa delle Coppe, saranno da Ferragosto. Quindi
1: un periodo buono.
0: Adesso c'è lo stop per la nazionale, poi riparte il campionato, poi c'è un altro stop per la disputa delle coppe.
2: Dopo l'analisi che hai fatto con le squadre, fai un tuo pronostico. L'Italia, scenario che tu hai ventilato, come si presenta, con quale prospettive?
0: L'Italia ha sicuramente delle buone chance, è una delle aspiranti.
2: Poi c'è il girone.
0: Ma io credo che appunto di queste sei nessuna vada lì solo per fare passerella o sentendosi già battuta, e quindi è tutto da vedere.
2: Ne passano una sola o due?
0: No, ne passano due. Bisognerà vedere.
1: Ci vuole anche fortuna.
0: Sì, magari conteranno gli episodi, conterà magari la prodezza della singola giocatrice. Io vedo un notevole equilibrio. È chiaro che con il Canada la puoi anche perdere, e con le altre però dovresti vincerla.
2: Mi è sfuggito l'inizio. Dove si giocheranno queste partite?
0: Nella Repubblica Ceca, a Praga.
2: Che periodo?
0: Da domani fino a sabato. Piuttosto condensato, chiaramente. Sì, anche
2: Roberto, ma non ci vai a vederla?
0: Certo che ci vai.
1: Allora avremmo l'inviato speciale.
0: Non proprio tutte, ma da giovedì a sabato le vedo dal vivo.
1: Un campo solo.
0: Si gioca sempre lì. Tra l'altro, nella Repubblica Ceca il softball è una tradizione consolidata.
2: C'è molta gente.
0: È seguito, sarà seguito dalla televisione nazionale. Tra l'altro, ho già visto in occasioni passate riprese molto belle, servizi come se si trattassero.
1: Italiana italiana.
0: Anche la televisione italiana manderà le partite dell'Italia. Sì,
2: bene.
0: E quindi c'è un'attenzione bella sul Solvo. Sicuramente ci sarà anche tanto pubblico, perché dicevo, è uno sport che nella Repubblica Ceca piace e viene seguito. E gli impianti sono molto belli, molto accoglienti, c'è sempre la parte bar, si può mangiare, si può star lì tutta la giornata.
1: Sì, è organizzato bene.
2: Molto bene. Mancano 3 minuti, darei la parola a Tommaso, che per dare, ritorniamo nella parte locale col ciclismo, che ci dà sempre delle belle soddisfazioni ogni domenica.
3: A Mariano Comense abbiamo avuto Martina Balestrini, che ha ottenuto il primo posto, e all'Aveno Ponte Tresa abbiamo avuto Volontè Samuele, che è arrivato terzo.
1: Bene,
2: bellissimo. Bene. Bene. Siamo sempre dentro nei primi 10, Roberto. I nostri ragazzini vanno
3: spesso sul podio.
2: Sì, sì. Cavolo,
1: crescono bene.
0: Ecco, in settimana ciclismo nazionale, però anche quello locale, insomma.
2: In settimana ci sarà qualche evento particolare che tu sappia, a parte il software.
1: I mondiali da.
0: In questo periodo diciamo che tutti è un po' il momento di
2: Il basket, siamo in attesa della notizia del ripescaggio,
0: che però dobbiamo aspettare il mese prossimo,
2: al primo di luglio,
0: Ci saranno poi le iscrizioni, verranno definite,
2: anche se sembra che le possibilità siano molto elevate.
0: Sì.
2: Molto elevate. Ecco, ricordiamo che la San Giorgese
0: nel campionato basket di Serie B interregionale ha vinto col Pizzighettone, quindi sale in B nazionale.
1: Comunque noi, come Robur, avremo un anno in più di esperienza, perché i ragazzi,
0: sì, l'ha detto giustamente anche il presidente Vaghi lunedì scorso, esatto, se la squadra rimane un po' quella, magari con qualche inserimento di esperienza in più,
1: i ragazzi sanno quello che fanno.
0: Aspettiamoci un campionato un po' migliore rispetto a quello che si è appena concluso.
2: Bene, siamo arrivati al tema della nostra trasmissione. Ricordiamo che lunedì prossimo avremo ospite la Cadornese Calcio, che farà un resoconto del suo campionato e le prospettive del prossimo campionato.
1: Sì.
2: Noi vi auguriamo tutti una buona settimana e sempre con Radio Orizzonti.
1: Grazie, buona giornata
0: a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Verso la firma, soddisfazione per l'intesa raggiunta ieri tra Stati Uniti ed Iran per un accordo di pace, la sigla venerdì a Ginevra, il testo prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità. Pronti ad intervenire, il presidente francese Macron avverte: possiamo guidare la missione nello stretto di Hormuz con Gran Bretagna, Olanda e Italia. Dopo l'annuncio cala il prezzo del petrolio. Attacchi nel cuore della fede, la guerra in Ucraina, raid aerei russi su Kharkiv, mentre diverse grandi città del paese sono state colpite da massicci attacchi a Kiev nel mirino, un monastero ortodosso. Visitate i nonni, non dimenticate chi è anziano, così Papa Leone nel messaggio per la giornata mondiale dei nonni del 26 luglio. Nel mondo digitale resta un insostituibile bisogno di prossimità, scrive il pontefice. Buonasera da Piera Achille Dolfini. Soddisfazione per l'intesa raggiunta ieri tra Stati Uniti ed Iran per un accordo di pace. Dopo la firma digitale si attende quella dal vivo per venerdì a Ginevra. Il testo prevede la riapertura di Hormuz e la fine immediata delle ostilità. Pronti alla guida di una missione nello stretto con Gran Bretagna, Olanda e Italia, dice il presidente francese Macron. Massimiliano Cocchi.
2: Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran sarà firmato venerdì a Ginevra. Lo ha confermato il premier pakistano Sharif, mediatore chiave nei negoziati di questi mesi. L'accordo prevede il cessate il fuoco immediato su tutti i fronti, Libano incluso, lo sblocco di 25 miliardi di asset iraniani congelati all'estero e la sospensione delle sanzioni petrolifere. Ma già emergono le prime crepe. Trump ha annunciato la riapertura immediata e senza pedaggi dello stretto di Hormuz. Teheran parla però di tariffe per servizi marittimi. In gioco c'è la sovranità su quel tratto di mare cruciale per le rotte commerciali. E poi, nei 60 giorni successivi alla firma, bisognerà trattare sui nodi ancora da sciogliere, a cominciare dal dossier nucleare. Infine, c'è il problema per Donald Trump di vincolare al rispetto della tregua il premier israeliano Netanyahu. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: L'intesa raggiunta ieri prevede la fine immediata delle ostilità anche in Libano. Si attendono le reazioni israeliane, ce le racconta la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti. Buonasera.
3: E buonasera, è chiaro che non piace alla maggioranza degli israeliani questo accordo sull'Iran. Netanyahu al momento ancora tace, ha mandato avanti il suo ministro della difesa Katz a ribadire che l'esercito israeliano non si ritirerà a breve dai territori occupati in questi 3 anni di guerra, da Gaza, dalla Siria e dal Libano. E stamattina altri raid dell'aviazione hanno colpito il sud del paese, nessun cessate il fuoco è ancora in vigore, anche se per le strade di Beirut si è festeggiato, ma come non è neanche di fatto a Gaza. Altro fronte in stallo non risolto, a scapito dei 2 milioni di civili palestinesi ammassati nel 40% di territorio controllato da Hamas. Netanyahu ha fallito strategia militare e diplomatica su ogni fronte, hanno tonato quasi all'unisono i leader dell'opposizione israeliana, tutti però anche molto critici sull'accordo tra Iran e Stati Uniti. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. Ora un'altra guerra, quella in Ucraina, raid aerei russi su Kharkiv, mentre diverse grandi città del paese sono state colpite da massicci attacchi a Kiev, nel mirino un monastero ortodosso. Vito De Torre.
4: Nuovo pesante raid russo sull'Ucraina. Nella notte Mosca ha lanciato 70 missili e 611 droni colpendo Kiev, Kharkiv e Dnipro. Nella capitale ucraina sono morte 5 persone, 35 sono rimaste ferite, tra loro un bambino e una donna incinta. Il bilancio complessivo, secondo il presidente Zelensky, è di 11 morti e 53 feriti in tutta l'Ucraina. A Kharkiv sono stati uccisi addirittura 5 soccorritori intervenuti per spegnere le fiamme. Dopo un primo attacco, a Kiev è stato danneggiato anche il monastero delle grotte, fondato nell'XI secolo e patrimonio UNESCO. In fiamme il tetto della cattedrale della Dormizione, uno dei luoghi simbolo della spiritualità cristiana ucraina. Il metropolita Epifanio ha parlato di ennesimo crimine russo contro la storia e contro il cristianesimo. Vito De Torre, linea allo studio.
1: L'accordo tra Stati Uniti ed Iran, la riapertura di Hormuz, ma anche lo stallo della diplomazia in Ucraina sul tavolo del G7 che si apre oggi a Evian.
5: Donald Trump scende da blindato ed entra nell'Hotel Royal di Evian, tra le montagne dell'Alta Savoia, dove lo attende Emmanuel Macron per un bilaterale. A seguire la cena di lavoro dei leader di Francia, Germania, USA, Giappone, Gran Bretagna e Canada, che apre il 51esimo vertice del G7. Sul tavolo i nuovi spiragli sulla crisi Medio Oriente, i rapporti commerciali con la Cina, la guerra in Ucraina e il possibile incontro Trump-Zelensky, uno dei momenti più attesi del summit, cui partecipano invitati dalla presidenza di turno francese francese, anche Brasile, Egitto, India, Kenya e Corea del Sud. La chiusura mercoledì con una sessione dedicata all'intelligenza artificiale, ingenti le misure di sicurezza, oltre 15.000 tra poliziotti, gendarmi e militari schierati nell'area del vertice. E quando i leader saranno partiti, Macron accoglierà Trump in una sontuosa cena alla Reggia di Versailles, in omaggio ai 250 anni dell'indipendenza statunitense. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: L'agenda internazionale al centro anche del vertice di oggi a Roma tra la Premier Meloni e la collega giapponese Takaichi. Collaborazione straordinaria tra i nostri paesi, concordano le due leader. Augusto Cantelmi.
6: Temi di politica estera sul tavolo del bilaterale tra Italia e Giappone a Villa Panfili prima del G7 francese. Meloni e la premier nipponica Sanae Takaichi si dicono soddisfatte per il memorandum che dovrebbe aprire la strada alla pace tra Stati Uniti e Iran e alla riapertura dello stretto di Hormuz, quindi i rapporti bilaterali tra Roma e Tokyo.
7: A cui sono legata da una particolare sintonia politica e che come me è convinta che Italia e Giappone siano naturalmente degli alleati strategici destinati a lavorare insieme, perché sanno che insieme possono incidere sul presente e sul futuro.
6: Premier giapponese che considera la costruzione del ponte sullo stretto simbolo della cooperazione tra i due paesi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: Chiusura di giornata positiva per la Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni guadagnando lo 0,66% a quota 73 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Mai associare il nome di Dio alla guerra, nuovo forte appello di Papa Leone, che oggi, ricevendo una delegazione newyorkese della United Jewish Apple, ha ribadito la Chiesa è ferma sull'antisemitismo. Cristiana Caricato.
8: Papa Leone incontra nella sala del Concistoro una delegazione newyorkese della United Jewish Appeal, organizzazione filantropica ebraica globale che assiste poveri, rifugiati, anziani e persone con disabilità non solo a New York ma in oltre 70 paesi, affiancando molte volte l'impegno ecclesiale negli stessi ambiti. Un impegno condiviso che suggella il riavvicinamento tra le due fedi inaugurato dal Concilio Vaticano II. 66 anni fa lo stesso organismo fu accolto da Giovanni XXIII con un discorso che in qualche modo profetizzava la stagione inaugurata dalla nostra etate, la dichiarazione conciliare sul rapporto della Chiesa con le altre fedi. In quel documento la posizione ferma contro l'antisemitismo e il rifiuto di ogni discriminazione per motivi di razza, colore, condivisione di vita o religione, ribadita da Leone oggi, necessaria in un mondo ancora diviso da divisioni e conflitti. Andiamo oltre i fraintendimenti del passato, verso la collaborazione per il bene comune. L'invito finale. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Non dimenticate chi è anziano, portategli il mio affetto, lo scrive Papa Leone nel messaggio per la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani che si celebrerà il prossimo 26 luglio per il pontefice che invita i giovani a far visita ai nonni nella frammentata epoca della cultura digitale. Il cuore umano conserva un bisogno irrinunciabile di prossimità. Paolo Fucili.
9: Riprendete la bella abitudine di far visita ai nonni, ai parenti anziani, a chi di visite non ne riceve nessuna. Portate loro la vicinanza e l'affetto del Papa, chiede Leone XIV col messaggio pubblicato oggi in vista del 26 luglio, giornata mondiale dei nonni e degli anziani. Perché la Chiesa, è scritto, conosce la loro sofferenza, sa che son guardati con pregiudizio o come un peso, perché un'economia incentrata sul profitto indebolisce i legami familiari. E se oggi sempre più spesso si invecchia senza aver avuto un'esperienza di fede, non è mai troppo tardi. Il Papa esorta per iniziare a rivolgersi a Dio. È così dura la violenza bellica e sociale di questo tempo che molti si chiedono in che mondo i loro nipoti cresceranno. E allora unitevi a me, chiede Leone, per pregare con insistenza che giunga presto la pace nel mondo intero. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Si cerca il corpo della donna, una docente cinquantenne uccisa dal nipote diciassettenne, gettato in un canale nel veneziano. Il giovane ha confessato l'omicidio e l'occultamento del cadavere parlando di dissidi familiari per un'eredità. Ha suscitato polemica la scoperta di una chat in cui alcuni dipendenti dell'ATM, l'azienda dei trasporti milanesi, condividevano foto di donne catturate dalle immagini delle telecamere di sorveglianza posizionate sui mezzi pubblici. Antonella Mazza Teruel.
10: Apre il problema della gestione dei dati personali, il caso che sta generando indignazione della chat sessista, risale sabato scorso sul tram 15 nel capoluogo lombardo. Una giovane si accorge che un lavoratore dell'azienda trasporti milanesi ATM, vestito con la divisa ma in quel momento in pausa, sta scrivendo a colleghi su un gruppo privato di WhatsApp e nei messaggi, accompagnati da commenti ed esclamazioni, compaiono parti intime di passeggere. Le foto sono prese da immagini delle telecamere di videosorveglianza a bordo, secondo la ragazza che fotografa il contenuto della conversazione. Sono poi state alcune attiviste a segnalare pubblicamente il caso, sul quale l'ATM annuncia di essersi prontamente attivata per far piena luce sull'episodio, verificare il corretto uso degli strumenti aziendali e, in caso di violazioni accertate dei regolamenti interni, promette sanzioni disciplinari. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: La Gran Bretagna vieta l'uso dei social media ai ragazzi con meno di 16 anni. Si tratta della stretta più dura in tutto l'Occidente. Raffaella Frullone.
11: Le nuove norme riguardano piattaforme come Snapchat, TikTok e Instagram, ma anche siti di videogiochi che consentono a sconosciuti di comunicare con i minori. Le leggi sono regole, ma sono anche l'espressione dei nostri valori, ha spiegato il premier Starmer, che ha aggiunto: questa farà una differenza enorme, renderà i nostri figli più sicuri e li renderà più felici, darà loro più tempo, più sicurezza e più libertà. Il Regno Unito ha da anni indurito il suo approccio nei confronti delle aziende che gestiscono social media, obbligandola ad implementare la verifica dell'età, ad adattare gli algoritmi e più recentemente ad impedire la diffusione di immagini di nudo scattate con gli smartphone. Ma con la crescente consapevolezza dei rischi più, e potrebbe non essere l'ultimo, il governo inglese sta infatti valutando anche l'introduzione di un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per lo scorrimento compulsivo degli under 18. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E subito record incassi al cinema per il nuovo film di Steven Spielberg, Disclosure Day, che ha debuttato in testa al box office nordamericano con 44 milioni di dollari e va subito in vetta anche nei cinema italiani. In 5 giorni di programmazione nelle nostre sale ha incassato quasi 2 milioni di euro con oltre 230.000 presenze. Lo sport, il calcio, siamo ai mondiali 2026 di Stati Uniti, Messico e Canada, dai quali è stata esclusa l'Italia. 5-4 le partite di oggi, si sono già disputate Costa d'Avorio, Ecuador finita 1-0, Svezia, Tunisia, il risultato finale è stato di 5-1, in corso Spagna, Capoverde, per ora il risultato è sempre 0-0, alle 21 ora italiana si disputerà Belgio, Egitto. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona serata.

libro alla radio, a cura di Federica Batignani. "1984" di George Orwell, letto da Federica Batignani. Oggi avrebbero commemorato il compagno Ogilvy. Era vero che un personaggio come il compagno Ogilvy non esisteva, ma fra poco qualche rigo di stampa e un paio di fotografie false gli avrebbero dato vita. Winston stette a pensare per un po', dopodiché tirò il parlascrivi verso di sé e cominciò a dettare nello stile tipico del Grande Fratello, uno stile al contempo militaresco e pedante e, in conseguenza del vezzo di formulare simultaneamente domande e risposte, la lezione, che costituisce uno dei principi basilari del Socing, era facile da imitare. All'età di 3 anni il compagno Ogilvy aveva rifiutato ogni giocattolo, eccezion fatta per un tamburo, una pistola automatica e un modellino di elicottero. A 6 anni era entrato nelle spie, a 9 comandava un plotone, a 11 anni captava una conversazione che gli era parsa caratterizzata da orientamenti criminali e aveva denunciato lo zio alla psicopolizia. A 16 anni era stato l'organizzatore della Lega Giovanile Antisesso del quartiere. A 19 anni aveva progettato una bomba a mano che era stata adottata dal Ministero della Pace e che, al primo cimento, aveva ucciso 31 prigionieri euroasiatici in un colpo solo. A 23 anni era morto di guerra, inseguito da caccia nemici mentre volava sull'Oceano Indiano trasportando importanti dispacci. Si era zavorrato il corpo stringendo al petto la mitragliatrice e, balzato fuori dall'elicottero, si era lanciato in un mare. Una fine, osservava il Grande Fratello, che era impossibile contemplare senza provare sentimenti di invidia. Il Grande Fratello aggiungeva poi qualche considerazione sull'irreprensibilità e coerenza della vita del compagno Ogilvy. Astemio, non fumatore, il suo unico divertimento consisteva in 1 ora di palestra al giorno. Aveva fatto voto di celibato, ritenendo il matrimonio e la cura di una famiglia incompatibili con un attaccamento al dovere. Non aveva argomenti di conversazione al di fuori dei principi del Socing. Winston fu a lungo in dubbio se concedere o meno al compagno Ogilvy l'ordine del grande merito, optando infine per il no, perché in tal caso si sarebbero dovute apportare tutta una serie di modifiche ai documenti ufficiali. Rivolse di nuovo lo sguardo al rivale della cabina di fronte. Qualcosa gli diceva che Tillstones era impegnato nel medesimo compito. Non c'era modo di sapere quale versione sarebbe stata adottata alla fine, ma nel suo intimo aveva la convinzione che si sarebbe trattato della sua. Il compagno Ogilvy, neanche immaginato fino ad 1 ora prima, era adesso realtà. Gli parve una cosa curiosa che si potessero creare i morti e non i vivi. Nella mensa, ubicata nei sotterranei in un locale dal soffitto bassissimo, la fila per il pranzo procedeva a scossoni. La stanza era già stracolma di gente e il rumore era assordante. Dallo sportello del banco esalava il vapore dello stufato, convogliando un odore acidulo e metallico che non riusciva a disperdere del tutto i fumi del gin Vittoria. In fondo al locale vi era un minuscolo bar, nient'altro che un buco nel muro, dove si poteva acquistare il gin a 10 centesimi il bicchiere. «Proprio la persona che cercavo», disse una voce alle spalle di Winston. Winston si voltò. Era il suo amico Sim, che lavorava al reparto ricerche. Forse amico non era la parola giusta. Oggi non c'erano amici, ma solo compagni. Era però vero che la compagnia di alcuni di questi era più piacevole di altre. Sim era un filologo, specialista in neolingua. Faceva parte, in effetti, di un'enorme squadra di esperti che al momento erano impegnati alla messa a punto dell'11ª edizione del Dizionario della Neolingua. Era un ometto esile, dalla corporatura più piccola di quella di Winston, con capelli neri e grandi occhi sporgenti, pieni di malinconia e arguzia a suo tempo. «Ti volevo chiedere se hai qualche lametta da barba», disse. «Neanche una», rispose Winston con una fretta che sembrava celare un senso di colpa. «Ho cercato per ogni dove, ma non ce ne sono più. Tutti vi chiedevano se avevate qualche lametta da barba. Al momento Winston ne possedeva un paio nuove, che teneva da parte come un tesoro. Erano mesi che non se ne vedevano».
Di tanto in tanto i negozi del partito restavano a corto di questo o quel bene di prima necessità. Oggi erano i bottoni, domani la lana da rammendo, un altro giorno le stringhe per le scarpe. Adesso era la volta delle lamette. «Sono 6 settimane che uso la stessa lametta», mentì. La fila fece un balzo in avanti. Quando si fu arrestata, Winston si girò di nuovo verso Sim. Presero entrambi un vassoio unto da una pila ammassata all'estremità del banco. «Ieri sei andato a vedere l'impiccagione dei prigionieri?» chiese Sim. «Avevo da lavorare», rispose Winston con noncuranza. «Immagino che le faranno vedere al cinegiornale». «Un surrogato davvero insufficiente», disse Sim. I suoi occhi beffardi lo scrutarono. «Ti conosco bene», sembravano dire. «Ti leggo nel pensiero. Lo so perché non sei andato a vedere l'impiccagione dei prigionieri». Sim era di un'ortodossia maligna, come sanno esserlo soltanto gli intellettuali. Parlava con un piacere sgradevole quanto perverso delle incursioni degli elicotteri sui villaggi nemici, delle esecuzioni nei sotterranei del Ministero dell'Amore. Parlare con lui significava soprattutto sforzarsi di tenerlo lontano da siffatti argomenti. Winston mosse leggermente la testa da un lato per evitare che quei grandi occhi neri continuassero a scrutarlo. «È stata una buona impiccagione», disse Sim. «Penso però che l'effetto ne soffra quando gli legano insieme i piedi. Mi piace vederli scalciare. E ancora di più apprezzo la lingua che sporge dalla bocca. È un dettaglio che mi manda in estasi». «Il prossimo!» strillò alzando il mestolo la Protei col grembiule bianco. Winston e Sim spinsero fin sotto lo sportello i vassoi, sui quali venne rapidamente rovesciato il pasto regolare. Una gavetta di stufato, un pezzo di pane, un cubo di formaggio, una tazza di caffè Vittoria senza latte e una compressa di saccarina. «C'è un tavolo libero laggiù, sotto il teleschermo», disse Sim, «ma prima prendiamo un gin». Il gin venne servito in boccali di porcellana senza manico. Si fecero largo nel locale affollato e posarono il contenuto dei vassoi sul tavolo rivestito di metallo. Winston alzò il suo boccale di gin, si arrestò un attimo per farsi coraggio, poi ingollò quella roba che sapeva di olio, sbattendo le palpebre per evitare che le lacrime gli uscissero dagli occhi. Ad un tratto si accorse di aver fame. Cominciò a trangugiare cucchiaiate di stufato, una brodaglia nella quale nuotava qualche cubetto di roba rosa e spugnosa. Nessuno dei due aprì bocca finché non ebbero svuotato le rispettive gavette. «Come va il dizionario?» chiese Winston alzando la voce per vincere il rumore. «Procede lentamente», rispose Sim. «Adesso sono agli aggettivi. È un argomento affascinante». «L'undicesima edizione è quella definitiva», disse. «Stiamo dando alla lingua la sua forma finale, quella che avrà quando sarà l'unica a essere usata. Quando avremo finito, la gente come te dovrà impararlo da capo. Tu credi, immagino, che il nostro compito principale consista nell'inventare nuove parole. Neanche per idea. Noi le parole le distruggiamo a dozzine, a centinaia, giorno per giorno». Avete ascoltato un libro alla radio.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao Aldo.
1: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
2: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
1: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
2: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
1: Perfetto, Ciak e Sipario.
2: Tutti i giovedì alle 11.30.
1: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
2: La radio più vicina a te. Thank you.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunzio dell'angelo a Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso

0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione del Signore al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della gioia, contempliamo il ritrovamento di Gesù

tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo.

0: dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

Ed eccoci qui, abbiamo al telefono con noi Carlo, pronto? Non lo sentiamo? Non l'abbiamo al telefono, proviamo a ricontattarlo? Vediamo, sì, allora dovremmo avere, come abbiamo detto, la rubrica a scatola chiusa con il nostro amico e collega Carlo Arrigoni, che di solito ci racconta una curiosità o qualcosa, insomma, che ha trovato, scoperto di curioso e che vuole condividere con noi. Per cui tra pochissimi minuti, adesso proprio in diretta, dovremmo provare a metterci in contatto con lui. Nel frattempo però direi che possiamo ascoltare un'altra canzone. Così ci rimettiamo in diretta con lui e proviamo a contattarlo.

0: E dopo la canzone di Olivia Rodrigo, Drop Dead, abbiamo al telefono con noi Carlo. Ciao Carlo.
1: Ciao Mattia, ciao
0: Andrea. Sì, aspetta che ti... eccoci qua, finalmente ce l'abbiamo fatta con i potenti mezzi della tecnologia. Come stai Carlo innanzitutto?
1: Bene, bene, tutto bene. Voi bene, state guardando un po' i mondiali, qualche...
0: Sapevo che saresti andato su questo argomento, perché giustamente che preferisco rispetto ad altri argomenti calcistici. Comunque sì, e mi stanno annoiando assai, non perché non ci sia l'Italia, ma non so voi.
1: Ma guarda, io ho saputo adesso che la Spagna ha pareggiato 0-0 con Capoverde.
0: Io lo scopro con te in questo momento, no? Ma tu li stai guardando, Carlo?
1: Ma ho visto un po' ieri il primo tempo di Olanda-Giappone.
0: Pure io che speravo fosse qualcosa di meglio, ma non è che...
1: ci siamo persi il secondo tempo perché era dopo le 11 di sera. Ovviamente, essendo negli Stati Uniti,
0: sì,
1: gli orari sono sballati, sono alle 3 di notte, in piena notte, quindi è...
0: Sì.
1: È semplice seguirlo, quindi...
0: È un po' difficile... Ma stasera Carlo di cosa ci racconti?
1: Ma stasera parliamo di musica, ma sono un po' di parte, lo ammetto, per quello che racconterò adesso. Allora, il 15 giugno 1979
0: sì?
1: usciva un album a me molto caro, mm-hmm. un album iconico della New Wave, del post-punk internazionale, usciva A No Pleasure dei Joy Division. Lo ammetto che sono di parte perché io sono un fan sfegatato di questa
0: band.
1: Questo disco è una pietra miliare della musica rock internazionale. È l'unico album con il cantante Ian Curtis in vita, perché per chi non conoscesse la storia dei Joy Division, il loro cantante Ian Curtis si è suicidato il 18 maggio del 1980, proprio quasi all'apice del loro successo. Stavano per intraprendere la tournée negli Stati Uniti. Ian Curtis è stata una figura molto iconica, testi molto sofferenti, molto profondi, soffriva di epilessia, ha avuto problemi con la moglie, insomma tante motivazioni lo hanno condotto verso il suicidio.
0: Tu Carlo sei mai andato a un concerto?
1: Allora, dei Joy Division no, perché non sciolti, hanno cambiato nome, perché dai Joy Division sono diventati New Order, quindi sono passati alla musica elettronica. Io però sono andato a vedere sia i New Order, ti parlo di nel 2018, uh-huh. a Torino, un regalo di compleanno, sia il gruppo formato dal loro bassista, perché come al solito quando c'è di mezzo il denaro litigano. Peter Hook, che era il bassista dei Joy Division, ha formato un suo piccolo gruppo e ho visto anche lui parecchi parecchi anni fa. Quindi diciamo tre quarti dei Joy Division li ho visti. Però la cosa che forse te ne avevo accennato, ma è una cosa che una follia che feci nel 2003 durante un viaggio in Gran Bretagna, mm-hmm. andai a trovare un mio amico a Londra. Ian Curtis è sepolto a Macclesfield, un paesino vicino Manchester.
0: Sei andato a vedere la tomba?
1: Sono andato a vedere la tomba.
0: E ci sta.
1: Allora, l'atmosfera era piovosa, mm-hmm. uggiosa. Quando mi sono presentato davanti alla tomba, che è una specie di, come dire, di quasi di marciapiede, perché non si nota, mm-hmm. si è aperto uno spiraglio di sole. Non so se sia stato un segno divino o qualcosa di simile, però ricordo ancora come se fosse ieri questo viaggio. Quando sono sceso dalla stazione ho preso un taxi, ho chiesto al tassista "to the crematorium please", mm-hmm. mi ha portato al cimitero che si chiama crematorium in inglese, e alla fine ricerca, perché i cimiteri inglesi sono bellissimi.
0: Sì, sì, concordo.
1: Sono favolosi. Ho trovato la tomba di Ian Curtis e è apparso questo raggio di sole. Comunque, per chi volesse andare a scoprire i Joy Division, c'è anche stato un album postumo del 1981, Closer, mm-hmm. altra pietra miliare. L'ultima chicca sui Joy Division, sicuramente tanti fan e anche non solo dei Joy Division hanno quella, quella famosa maglietta con quelle onde
0: elettromagnetiche.
1: Ecco, quella è diventata un'icona.
0: Iconica anche quella, sì.
1: Onde elettromagnetiche Pulsar, che come dire, sono state scelte come, come copertina dell'album e come tantissime t-shirt. Io ne ho un paio addirittura di questa, questa tipologia di maglietta. Quindi secondo me è una band, per chi ci sta ascoltando, per chi non la conoscesse, da, da scoprire, riscoprire. Joy Division è un nome molto, molto bello da sentire, da pronunciare. Ha un significato un po' nascosto, ovvero era la Joy Division, era la divisione della gioia nei campi nazisti, dove diciamo i nazisti si divertivano, con sfogavano i loro piaceri sessuali. Questo però non c'entra assolutamente con la band, è solo il nome, diciamo così. Ecco.
0: Comunque tu hai parlato di litigi tra gruppi, sì, del, cioè tra personalità delle band. Di solito poi c'è la seconda fase, cioè quella in cui hanno bisogno di soldi e quindi fanno una reunion, giusto poi, per...
1: Anche perché i Joy Division e i New Order sono entrati nella Hall of Fame.
0: Ah, caspita, quindi sono... ok.
1: Quindi a novembre o settembre, quando ci sarà la premiazione, ci dovranno rincontrare per forza.
0: E per cui vuoi non farlo un tour, dai, per il nostro amico Carlo, fatelo per lui.
1: Dai, caspita, sarebbe il top rivederli tutti insieme, ovviamente.
0: Bene, chi lo sa, ma mai dire mai, no?
1: Mai dire mai, ecco.
0: Va bene, Carlo, allora grazie mille, ti lasciamo, non so che partita ci sia stasera.
1: Stasera c'è Belgio-Egitto.
0: Mamma mia, proprio...
1: Imperdibile, una partita imperdibile.
0: Bene, allora poi magari le prossime settimane vedremo l'evolversi dei gironi e di quant'altro, d'accordo?
1: Anche perché sì, vedere queste squadre e pensare che non c'è l'Italia.
0: Anche quel un discorso molto molto ampio. Va bene, va bene. Carlo, buona serata allora.
1: Buona serata a voi, buon proseguimento.
0: Un abbraccione, ciao.

0: Siamo tornati a Viva Tutto alla radio su Radio Orizzonti in Blu. Dedico questa canzone, non si fa in radio, però a mia moglie, perché sento questa canzone e dico: ma sai che mi piace? Ah, Gaia! E io dico: guarda, non so chi sia, nel senso che ci sono determinate canzoni o cantanti che magari non ascolto solitamente. Questa è una di quelle, però mi piace particolarmente. Benvenuta però a Lidia, che abbiamo presentato prima qui con noi a Viva Tutto alla radio. Benvenuta.
1: Buonasera
0: davvero
1: a tutti.
0: Buonasera. Allora, Lidia che arriva dal concorso, no? Che si chiama Sarò non famosi. La prima domanda che ti faccio, però, a parte non tanto dal concorso, ma voglio fare un passo indietro e ti chiedo: quando è nata la passione per il canto e la musica?
1: Allora, la passione in realtà c'è sempre stata, la musica ha sempre fatto parte della mia vita. C'è da dire che gli anni scorsi io ho intrapreso un'altra strada. Facevo danza classica, ho sempre studiato danza classica e quella è sempre stata la mia passione. La musica ovviamente non mi ha mai abbandonato, perché facendo danza classica, ecco, la musica è sempre stata lì un po', certo, in disparte, ok? Solo 3 anni fa ho detto: sai che dovrai forse provare.
0: C'è stato qualcuno che ti ha detto questa cosa, ti ha fatto notare che comunque cantassi bene, no?
1: Allora, ho iniziato con i karaoke. Il sabato sera in famiglia si andava sempre al karaoke, sentivo sempre mia madre che cantava. E quindi è vero, sentivo sempre mia madre che cantava, e quindi non so, mi è venuta un po' questa voglia: ma perché non ci provo anch'io? Ci ho provato e ho detto, i miei genitori poi mi hanno detto: ah, hai una bella voce, sai, perché non provi? E ho detto: ok, proviamo, ma studiamola concretamente, perché ok cantare, ma se,
0: cioè farlo poi in maniera
1: fatta bene, concreta, ecco, bisogna studiare. Quindi ho detto: mamma e papà, iscriviamoci a canto. E quindi 3 anni fa è successo.
0: E quando ti sei iscritta, hai subito avuto dagli insegnanti un feedback positivo? Immagino che comunque ti abbiano detto che no, eri portata, o comunque vedevano che...
1: non l'hanno mai lasciato intendere, non è che mi dicevano: sei bravissima.
0: Beh,
1: no,
0: certo, perché
1: cioè,
0: sennò...
1: mi hanno dato comunque i giusti stimoli e mi hanno sempre aiutata a crescere, sai, mai sedersi sugli allori e progredire ogni volta.
0: E invece la tua strada si ha incrociato questo concorso come?
1: È divertente, molto divertente il modo in cui sono venuta a conoscenza. In realtà la mia insegnante di canto il 20 di agosto mi manda questa locandina su WhatsApp dicendomi: ah, guarda, c'è questo concorso a settembre, che si terrà a settembre, ma perché non partecipi? E io ero lì in vacanza tranquilla con la mia famiglia, l'ho subito raccontato ai miei genitori e i miei genitori mi hanno detto: no, devi partecipare, ok? E bisogna anche pensare, devi pensare anche a un brano che sia
0: che calzi a pennello,
1: esatto,
0: per te. Ma ecco, proprio ricollegandoci a quello che dicevamo prima, perché ognuno sceglieva un brano da portare, c'era libertà assoluta come...
1: Perché? Sì, ognuno poteva scegliere il brano che voleva. Anche lì la scelta del brano è stata una bella lotta, una bella sfida. In realtà i miei genitori mi hanno consigliato di portare For Every Mountain, che proprio poi è stato il brano che mi ha portato alla vittoria, perché era un brano complesso, difficile, ma anche un brano emotivo, emozionale, che riusciva a trasmettere in modo giusto sentimenti, emozioni. Quindi sotto consiglio, all'inizio non ero tanto convinta, perché sai, è un brano gospel, dentro di me pensavo:
0: hai consultato anche i tuoi o le tue insegnanti?
1: Ho consultato i miei genitori e basta. E quindi all'inizio non ero molto convinta di questa scelta, perché non pensavo che i giudici avrebbero, non so, compreso il brano, e non lo so, quindi non ero tanto convinta. Però poi alla fine si è...
0: E quando ti hanno proposto di partecipare a questo concorso, anche dal punto di vista della... non eri un po' spaventata dalla competizione, dal doverti mettere, tra virgolette, in competizione però con altre persone, o magari l'avevi già vissuto in passato quando facevi danza?
1: Sì, la competizione sì, c'è sempre fatto parte un po' della mia vita, e poi nel mondo della danza è davvero tosto. Mm-hmm. Però in questo ambito anche lì è stata dura, perché all'inizio non avevo tanta ansia, anche perché non ci ho pensato. Io ho studiato il mio brano con l'idea di portarlo davanti e godermelo, mm-hmm. non ci ho proprio pensato. Quando poi mi sono presentata ai casting, ai provini, ecco, lì è salita un po' l'ansia, perché vedevo un po' i ragazzi, le band, le ragazze, tutti sicuri, e lì a me è venuta tanta ansia. Ho detto, oh mio Dio, se io sono da meno, mi sentivo un po' minuscola,
0: sono messa
1: in discussione, mi sono sentita davvero una mollica rispetto a questi panotti di gente talentuosa, perché comunque era gente talentuosa, ed è stato alla fine una bella esperienza.
0: Allora, sicuramente continueremo a parlare anche di questa esperienza, perché ho altre curiosità in mente, però direi che come prima cosa possiamo ascoltarci il tuo brano Dolce Tormento.

0: Stiamo chiacchierando con Lidia Cella, Dolce Tormento. Abbiamo appena ascoltato direttamente appunto dall'esperienza che ci sta raccontando di Saranno Famosi. Io volevo chiederti se durante questo percorso hai avuto modo di magari stringere relazioni o contatti anche con altri cantanti o band in gara, di conoscere altre persone, perché magari è vero che sicuramente trattasi di competizione, però poi è anche bello lungo il percorso magari fare conoscenze nuove, sì, e arricchenti.
1: Sì, sì, durante il percorso ho fatto tante amicizie, ho conosciuto tanta gente fantastica, come per esempio Miriam, Alicia, Mario Edo. La stessa sera del famoso concorso abbiamo instaurato un bel legame giù nei sotterranei, io li chiamo sotterranei, per riscaldarci le voci abbiamo iniziato a cantare tutti assieme.
0: Ah, bello.
1: Quindi ci siamo anche un po' dimenticati che eravamo in una fase di concorso, quindi uno di noi avrebbe vinto, quindi mm-hmm. Però no, è stato una bella amicizia, abbiamo instaurato una bella amicizia. Adesso vabbè, non ci vediamo perché ognuno ha i propri impegni,
0: certo,
1: e tutto, però con Miriam adesso sì, stiamo lavorando assieme perché abbiamo una serata in villa, mm-hmm, a Saronno il 26, e niente, quindi abbiamo avuto la possibilità di rivederci e studiare assieme.
0: Bello, bello anche questa cosa. Senti, invece a proposito del percorso, sì, e del concorso, quindi ti sei iscritta materialmente, fatta una selezione,
1: sì,
0: ok?
1: Sì, sì.
0: Poi com'è andata avanti? Cioè, c'erano varie serate e avveniva una scrematura dei cantanti?
1: Sì, sì, sì. Poi c'è stata l'ultima selezione, dove era proprio la selezione finale, dove alla fine i giudici e il pubblico sceglieva chi andava poi alla serata finale, e così è successo, perché poi siamo rimasti in 12 finalisti se non sbaglio, e di questi 12 finalisti poi ci sono stati gli ultimi tre e poi alla fine
0: la vincitrice che abbiamo qui, sì. Ma un'altra curiosità è durante queste fasi, insomma, sì, che sono durate immagino settimane e mesi,
1: sì,
0: tu immagino che abbia continuato la tua vita di tutti i giorni, ma con il pensiero anche a questa competizione. Non ci sono mai stati momenti in cui hai detto boh, ma chi me lo fa fare, ma ho magari ripresa dalla scuola, da altri impegni, e quindi ti è pesato un po'? Perché poi dei momenti no, li abbiamo un po' tutti, no, lungo il percorso. Poi magari tu mi dici no, la passione era talmente tanta,
1: no,
0: che
1: no, questo evento mi ha davvero dato la carica di dare il massimo e farlo. Perché sì, tornavo a casa la sera magari da scuola stremata, però dentro di me dicevo no, tra poco c'è il concorso, io mi devo preparare. E quindi sì, ogni sera ero lì, la studiavo, la ripassavo. Infatti ho fatto una testa così alla mia famiglia, mia sorella, non ne potevano più di sentirmi cantare questo brano. Poi alla fine, quando poi l'ho cantato alla serata finale, ecco, c'era tutta la mia famiglia, anche lì è stata una bella soddisfazione.
0: Un bel momento.
1: Sì.
0: E invece no, perché appunto dicevi che studi ancora, e sia a scuola appunto che dal punto di vista del canto, sì, e della musica. Quante volte a settimana vai?
1: Io due volte a settimana e poi il resto a casa, didattico.
0: E lì sempre curiosità mie, naturalmente immagino ti insegnino intonazione,
1: sì,
0: tutto quanto
1: training.
0: Ma i brani che immagino su cui magari ti eserciti, mm-hmm, ti vengono affidati, li scegli tu? Come funziona?
1: La maggior parte delle volte li scelgo io i brani, perché scegliendoli, ecco, mi aiuto anche facilmente, magari quel mese sono in quel mood e dico vorrei cantare, non so, Sade, canto Sade, e la mia insegnante mi dà un po' le dritte, mi dice ah, no, dovresti cantarla in questo modo, no, fai questo. Però sì, me le scelgo io alla fine.
0: E dal punto di vista musicale, vabbè, immagino che una persona che canti abbia gusti molto eterogenei, ed è un po' il bello un po' anche di chi come me fa radio, però hai dei cantanti sì. di riferimento che ami particolarmente, che senti tuoi per vari motivi?
1: Sì, per esempio sono cresciuto ascoltando tanto Whitney Houston, Michael Jackson, loro sono proprio i miei due.
0: Guarda, settimana scorsa abbiamo sentito Man in the Mirror di Michael Jackson.
1: Anche quella,
0: sì, sì, fantastico. Perché abbiamo parlato del... Hai visto il film?
1: L'ho visto.
0: Io
1: fantastico.
0: Non l'ho ancora visto, bello?
1: Bellissimo, no, devi andarlo
0: bene,
1: a vedere.
0: Bene. Vedi che si riescono a recuperare anche altre informazioni. Sì. Un'ultima cosa, prima di continuare con la musica e poi con la nostra chiacchierata. Tante volte parlando in questi minuti è tornata la parola famiglia, che sì. mi sembra che sia una cosa molto importante
1: tanto.
0: Per te. E quanto lo è, quanto lo è stata, quanto lo
1: sì.
0: sarà, ecco.
1: Certo, mi supporta, mi aiuta ogni giorno, mi porta a destra manca, e se non avessi, ecco, la mia famiglia a sostenermi, non avrei davvero nessun altro, non potrei affidarmi a nessuno. La mia famiglia quindi è importante, è tanto importante, e lo sarà per il futuro poi in questo settore, ecco.
0: E dal punto di vista musicale anche loro hanno la passione del canto, quindi,
1: sì.
0: quindi anche loro sono colpevoli tra virgolette,
1: sì.
0: no?
1: Sì.
0: Cantano tutti.
1: Sì, mia madre canta in un coro sinfonico, quindi lei canta classico uh-huh. e io canto pop, quindi poi mio padre anche lui è fissato con la musica, con i dischi, cioè sono proprio
0: bello, quindi
1: sì,
0: respiri musica.
1: Musica
0: suoni anche
1: giusto.
0: Qualche strumento?
1: Suonavo il violino alle medie.
0: Ah, ok, no, perché di solito quando mi parlano di medie viene fuori il fantastico flauto, che è una roba
1: sì, il flauto sì.
0: che mi spaventa
1: quello
0: sempre.
1: Quello sì, ci siamo passati tutti, credo.
0: Sì, assolutamente. Mamma mia, che brutti ricordi. continuiamo con la musica e poi continuiamo con la chiacchierata con Lidia Cella direttamente da Saranno Famosi fino alle 22 su Radio Orizzonti Blu. Aviva tutto alla radio.

0: 21 e 38 minuti, viva tutto alla radio su Radio Orizzonti in Blu. Ricordiamo la replica domenica dalle 13 alle 14. Poi sul sito radioorizzonti.eu cercate Viva Tutto alla radio, lì trovate tutte le puntate di Viva Tutto. E poi c'è anche il canale Mixcloud di Viva Tutto alla radio. Saremo in onda, lo ricordo, ne approfittiamo, no? Fino alla fine di giugno, poi ci fermiamo per due mesi e torneremo a settembre più carichi che mai. Stavamo chiacchierando però appunto con Lidia Cella a proposito del concorso di Saranno Famosi, e la domanda che ti faccio, visto che hai intrapreso insomma questa strada della musica e anche di questo concorso Saranno Famosi, che tra l'altro sto leggendo il volantino in diretta, entro il 5 luglio si può compilare il form per partecipare alla prossima edizione.
1: Sì.
0: Ti chiedo, se dovesse capitare un altro concorso canoro, lo faresti?
1: Beh, sì, lo
0: anche
1: farei.
0: Non so, cioè adesso dico X Factor per dire, no? Cose. No, magari il pensiero uno, non so, ce lo fa.
1: Mi metti davvero in difficoltà. Adesso io preferirei davvero concentrarmi proprio sullo studio, proprio teorico, concentrarmi per poi un giorno, chi lo sa, andare da qualche parte, però adesso non ho queste mire.
0: Ok, però immagino comunque che ti piacerebbe far diventare questa tua passione un lavoro.
1: Mi piacerebbe davvero tanto. Con le giuste competenze, sì.
0: Beh, però vedi, anche questa cosa non è scontata, perché tutti vanno subito. Io ti ho chiesto questa cosa. Tutti puntano subito direttamente alle selezioni di talent di altro tipo. Tu giustamente hai detto: io prima di, se mai dovessi andarmela a giocare, prima devo avere le competenze, le conoscenze giuste per poter andare a fare questa esperienza. Senti, però, avrai durante l'estate, hai accennato una data qui a Saranno.
1: Sì.
0: Avrai altre occasioni per cantare, quella di Saranno è il 26.
1: Il 26 e sì, è una serata appunto dedicata per inaugurare il nuovo Saranno Famosi.
0: Okay.
1: 2026-27, e canterò assieme a Miriam Ronzullo, che è arrivata seconda.
0: Ok.
1: Sarà una serata.
0: Canterete una canzone?
1: Canteremo due canzoni assieme.
0: Ok.
1: Quindi sì, ci stiamo preparando per la serata e poi tre singole a testa.
0: Un'altra curiosità, visto che mi hai parlato di canto, è se ti capita di scrivere canzoni o vorresti magari un domani scriverle.
1: Ah, certo, sì, scrivere, non smetto mai di scrivere, perché ogni cosa che accade scrivo, poi chi lo sa, un giorno.
0: Ma poi ti capita anche di mettere giù la musica o di farle vedere a qualcuno che
1: capita, sì, mi viene in mente la melodia, la metto giù, però rimane un po' lì in stand by. Rimane lì in stand by e si aspetta.
0: Sì, beh, giustamente ci vuole.
1: Sì, Dolce Tormento, sì, certo, l'ho scritta io, però ho avuto il supporto anche dello studio, di Federico Second Roof, di Stefano Snob Lab, Daniel, anche lì è stato
0: tutto un lavoro, perché un'altra cosa che si dice poco tante volte è che di solito la musica è anche un lavoro di squadra, no?
1: Sì,
0: che è anche una cosa molto bella, almeno parlo personalmente, di solito lavorare con le altre persone è sempre arricchente, al netto poi di eventuali contrasti che ci possono essere ogni tanto, però è sempre un'esperienza nuova, no?
1: Per lo scrivere io lo vedo un po' preferisco scrivere tanto da sola.
0: Certo.
1: Cioè, per esempio, per l'uscita di questo brano Dolce Tormento,
0: okay,
1: ho provato il primo giorno in studio a lavorare con loro, a scrivere con loro. È risultato un po' inefficace, perché mi sentivo un po' in soggezione, poi certi pensieri, certi termini non sapevo come utilizzarli, quindi ho detto no, forse conviene farlo
0: anche
1: a casa,
0: perché magari cioè, uno vuole raccontare una cosa che è sua ed è difficile mischiarla con l'esperienza di un altro, no?
1: quindi
0: dipende sempre se si fa parte. Di solito questo discorso magari è più da band che sono passate qua, che ci hanno detto che spesso si mettono insieme
1: le band,
0: comporre, però poi se uno fa il cantante, ci tiene alla sua musica, credo che tenga anche molto a Leopardi, non è

0: Abbiamo ascoltato Jovanotti insieme ad Alfa con il nuovo singolo appunto Buon Vento. Siamo tornati con Lidia Cella per parlare di Saranno Famosi. In realtà abbiamo accennato al nuovo concorso, no? 2026-27. Le iscrizioni chiudono il 5 luglio, però appunto volevo chiederti se hai avuto modo anche di stringere magari dei contatti, amicizie con gli organizzatori proprio dell'evento, e se magari ti hanno già detto che quando ci sarà il nuovo concorso di partecipare, magari di esibirti proprio come apertura di questo nuovo concorso, e se ti è capitato anche magari di suggerirlo a qualcun altro di partecipare.
1: Quest'ultima domanda non l'ho ancora riferito a nessuno, ma ora che mi fai questa proposta sì, dovrei invitare tanta altra gente a partecipare. E no, per quanto riguarda le amicizie, Anna Galoppo è stata fantastica, e anche anche Matteo Guaragna è stato davvero bravo a presentare, sono stati fenomenali, e loro proprio mi hanno anche loro proposto di partecipare alla finale del Saranno Famosi 2026 il 18 di ottobre.
0: Ok,
1: la serata finale si terrà il 18 di ottobre.
0: Ecco, Andrea inizia a controllare se no, lì non c'è ancora. No, c'è già il calendario, quindi occhio.
2: Se non quindi gioca l'Inter,
0: e ognuno ha le sue passioni. Quindi 18 ottobre la serata finale, per cui diciamo che 5 luglio per chi si vuole iscrivere, poi tutto il percorso che porterà alla serata finale. Io mi permetto di aprire una parentesi perché leggo direttamente dal bando tra virgolette volantino: fasi del contest, 45 iscritti selezionati parteciperanno alla qualificazione di fine settembre, 15 finalisti categorie Young e Senior si esibiranno sul palco del Teatro Giuditta Pasta il 18 ottobre. È aperto a tutti, residenti province Varese, Como, Milano, Monza e Brianza, due categorie Young 14-35 anni e Senior più di 36 anni. E ecco, no, appunto, un'altra curiosità, perché qui leggo: i premi, i vincitori potranno incidere produrre e pubblicare il proprio brano con un produttore in uno studio professionale. È quello che è successo a te, che ci raccontavi prima?
1: Sì, è quello che è successo proprio a me, ed è stata un'esperienza unica, indimenticabile, me la terrò nel cuore.
0: Ma a proposito appunto del

0: Proprio brano, sì. Tu mi hai detto che ti capita di scrivere anche sì. spesso. Quando hai dovuto scegliere, cioè è stato difficile scegliere quale brano produrre, oppure sei andata mm-hmm. proprio mirata, hai scelto?
1: La dinamica è stata questa. Sono arrivata in studio e c'erano Federico Second Roof e Melo Snob, quindi Stefano Meloncelli e Daniel Wav. Erano lì in studio. Federico mi ha proposto tante basi e ne ho sentita una in particolare che mi ha davvero catturato e ho detto no, devo utilizzare questa, ed era appunto la base di Dolce Tormento, okay. e quindi l'ho scelta e ci ho lavorato sopra, ho iniziato a scrivere e nel giro di settimane il testo era testo e canzone erano già accoppiate e poi c'è stata poi tutta la fase di sponsorizzazione, foto, video. È stata una bella esperienza.
0: E per quanto riguarda il testo, mm-hmm. l'hai tenuto perché anche lì mi capita mm-hmm. di intervistare tanti cantanti o band e ognuno ha la sua versione, no? C'è chi dice che fino all'ultimo cambia una virgola, una parola, o c'è chi dice no, quando è uscito per me quello che leggo è quello che andrà.
1: No. Fino all'ultimo c'è stato un cambio di parola, forse di termine. Appunto Stefano mi scrisse su WhatsApp: no, secondo me suonerebbe meglio un termine, ok? E ho detto va bene, l'ho cantata così ed era decisamente meglio, e quindi l'ho cambiata, l'ho stravolta e niente, adesso suona così.
0: Bene. Allora, noi andiamo avanti con la musica, perché all'interno di questo programma abbiamo anche una rubrica Accetto un consiglio, in cui appunto settimana scorsa facevamo ascoltare Michael Jackson proprio in onore del film che è uscito. Visto che abbiamo parlato di mondiali appena iniziati, c'è una canzone conosciuta praticamente da tutta Italia, che è la canzone, la colonna sonora dei mondiali d'Italia 90, cantata da Gianna Nannini e Edoardo Bennato, che ascoltiamo.

0: vedi, fuori onda dicevamo 36 anni dopo, io sono qui che mi chiedo cosa avessi combinato alla fine per saltarmi la finale del terzo e quarto posto di Italia 90. Non lo saprò mai. Però detto questo, arriviamo alla conclusione della serata. Io volevo chiedere a Lidia l'ultima cosa: se ti capitasse di dover consigliare a qualcuno di fare questo contest, questo concorso, quali sarebbero le ragioni per cui lo consiglieresti vivamente come esperienza?
1: Lo consiglierei, uno, perché è un'esperienza che ti innanzitutto ti apre un po', ti apre il modo di vedere un po' le tue aspettative, ok? Cioè, magari tu partecipi e dici: oh mio Dio, no, non sono allo stesso livello dei miei coetanei, non sono allo stesso livello delle persone che mi circondano. E poi alla fine ti becchi un risultato che non ti aspetti. Quindi partecipa, cioè, ti piace la musica, ti piace cantare, ti piace partecipa, perché escluderti questa possibilità? Magari hai un talento nascosto che tu magari non vedi, ma un giudice, uno che se ne intende di musica, lo capisce, lo percepisce e ti spiana una strada che magari tu non hai neanche
0: idea. Non avresti mai preso in considerazione.
1: Esatto, quindi partecipa e non...
0: Bene, bene, allora, beh, assolutamente, invitiamo tutti, visto che il 5 luglio avete ancora una quindicina di giorni, poco più, a compilare appunto il form che si trova anche sul sito di radioorizzonti.eu, il sito internet da cui potete appunto accedere, iscrivervi e partecipare a questo contest che promettiamo solennemente. Io, Andrea, la finale io sarei curioso di ma anche le fasi, le varie fasi, non... Allora, ero appena arrivato nella squadra di Radio Orizzonti, quindi ancora non conoscevo. Quest'anno
2: vedrò di farmi comandare di servizio, così sarò obbligato.
0: Esatto, di farti obbligare a partecipare. Detto questo, allora, noi salutiamo tutti. L'appuntamento è a lunedì prossimo dalle 21 alle 22. Viva tutto alla radio. Io ricordo, come sempre, per tutte le news, aggiornamenti, i nostri contatti social: Viva tutto alla radio è il profilo Facebook e anche il profilo Instagram. Poi c'è il canale Mixcloud, dove trovate tutte le puntate, ma soprattutto tutte le puntate aggiornate proprio per settimana le trovate sul sito di Radio Orizzonti. Cercate Viva tutto alla radio e fate partire il player, e quindi le potete riascoltare, oppure c'è la replica domenica tra le 13 e le 14. Detto questo, io ringrazio Lidia per essere stata con noi.
1: Grazie,
0: per essere stata ospite di Viva tutto alla radio, come diciamo sempre, ma seriamente, ai vari cantanti che passano di qui. Quando volete, quando avete brani nuovi, fateci un fischio, che noi sempre molto volentieri quattro chiacchiere le facciamo. Io ringrazio Andrea.
2: Grazie a tutti, soprattutto è stato un piacere conoscere Lidia, e alla prossima.
0: Grazie. Alla prossima, e ci sentiamo appunto settimana prossima. Grazie agli ascoltatori, buona serata, buonanotte, vi lasciamo con la musica e poi con la programmazione di Radio Orizzonti.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: Scusa se non l'ho fatto mai.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

l'oscurità nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove dirotto, sul livello del mare sopra il tetto del mondo, anni luce distanti o distanti un secondo, e così all'infinito perdendo nel conto. Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo, fanne qualcosa di eterno, non lasciarne cadere neanche un solo frammento, come polvere sul pavimento.

E c'hai 20 anni. Ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.